0: Bianchi.
1: Buongiorno, sono Anna Bianchi. Questa seconda puntata la vorrei dedicare al tema del colore e per introdurlo vi propongo queste righe di Sonia Delaunay. La nuova arte comincerà davvero quando capiremo che il colore ha un'esistenza sua propria, che le sue infinite combinazioni hanno una poesia e un linguaggio poetico molto più espressivi di qualsiasi altra cosa mai esistita prima. Così Sonia Delaunay. La ricerca del colore è sempre stata un riferimento orientativo del mio percorso artistico nei diversi anni e luoghi dove ho lavorato e ho vissuto. Secondo la mia esperienza, sono le mutazioni cromatiche che nel tempo si rivelano all'artista a segnare le tappe della sua crescita e del suo lavoro interiore. Nelle carte di Orione, una serie di paesaggi dipinti a olio, è il nero opaco trattato a pigmento, con tutte le intensità e le sfumature del grigio, a dare rilievo e luce a ogni paesaggio. Non è un nero pittorico e il suo valore cromatico è vivo proprio nel contrasto con la superficie immacolata del foglio. Vi si riconoscono passaggi dove la luce diventa un sentiero, tracciato con la rapidità di esecuzione consentita dal monocromo e diventa come un acquerello. Nelle miniature che ho dipinto su piccoli formati durante gli anni in cui ho vissuto a Carrara, ho lasciato che la mia immaginazione accogliesse riferimenti a luoghi lontani e a personaggi antichi, trasfigurati. In queste opere la scelta cromatica è stata istintiva ed è proprio la varietà dei colori a creare nel quadro una sorta di racconto, una drammaturgia. Ho tradotto in ogni scena echi da San Tommaso, San Gregorio, Hildegarda. Ed è stata forte la presenza in questa serie di Lorenzo Lotto, dove tutto sembra addensarsi in lampi di colore rosso guizzante, su campiture verdi e blu. Ho cercato di capire di quali colori avesse bisogno il Lotto, di ritrovare nel mio lavoro qualcosa di quel sublime esercizio dove ogni dipinto vive nell'essenza propria del colore. Forse è da quella meditazione che sono poi nati i miei più recenti quadri, una serie di monocromi tutti rosso fiamma, un colore di cui mi sono avvolta come dentro una fortezza di luce arcaica, primordiale. La genesi di questa svolta arriva dopo un soggiorno a Palermo, città di luce e colori potenti. In questi miei quadri la pittura chiede di essere guardata in profondità, poiché vi è una continua stratificazione al suo interno, dove le differenze di intensità cromatica creano spazi e volumi, ora opachi, ora trasparenti, una vicenda di forme indeterminate e misteriose che affiorano e si dissolvono.

Mais cet enfant-là, lui ressemble. Il a d'elle, je ne sais quoi.

0: E questa mattina parliamo di un mistero, il mistero di Perturo, una storia che risale a 50 anni fa e che oggi fa ancora discutere. Come e perché? Noi lo chiediamo al nostro ospite di questa mattina, che è già in collegamento con noi, Francesco Fiori. Ben ritrovato, buongiorno.
1: Grazie Natasha, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, si tratta di una vicenda, una storia quasi romanzesca, ma allo stesso tempo di una delle pagine più controverse della storia recente spagnola. E allora, Francesco Fiori, di che cosa si tratta?
1: Il prossimo 23 luglio, cioè fra 2 giorni, ricorrono i 50 anni dalla scomparsa di Eduardo Moreno Bergarece, detto Pertur, appunto, come ben dicevi. E parliamo di uno dei dirigenti più importanti di ETA, l'organizzazione terroristica separatista basca, durante gli anni della transizione democratica. E parliamo soprattutto di uno dei primi a sostenere apertamente che, dopo la recente morte di Franco, fosse arrivato il momento di abbandonare la lotta armata. Però quel giorno di luglio del 1976 ha segnato la fine del progetto di Pertur, che è scomparso e il suo corpo non è mai stato ritrovato.
0: Ecco, da qui anche un po' l'inizio del mistero, ma chi era esattamente Pertur e perché la sua figura è così importante?
1: Parliamo di un giovane che proveniva da una famiglia benestante di San Sebastian, al confine con la Francia, e rappresentava una linea istituzionale completamente opposta a quella che avrebbe poi prevalso dentro ETA. Un ragazzo colto che leggeva molto, scriveva saggi, documenti politici, e immaginava proprio un futuro in cui l'organizzazione si trasformasse in un vero partito politico istituzionale, abbandonando appunto definitivamente la lotta armata. Proprio in quei mesi, quindi, in cui la Spagna stava entrando nel processo di transizione, lui riteneva che continuare con il terrorismo avrebbe portato solo altra violenza, assumendo questa posizione molto scomoda all'interno di ETA, che però probabilmente, se avesse prevalso, avrebbe cambiato la storia.
0: Ecco, dicevamo Francesco scomparso nel 1976, sono trascorsi 50 anni, ma oggi qualcuno continua ancora a cercarlo?
1: Assolutamente sì, Lourdes Auzmendi, che è ancora viva e che all'epoca era la compagna di Pertur e che ha una storia straordinaria quanto la sua, una ragazza che era entrata nell'ambiente della clandestinità durante gli ultimi anni del franchismo e che proprio in Francia aveva conosciuto Pertur e si innamorarono quasi subito. E oggi, quasi 50 anni dopo, è ancora lei la persona che più di tutte continua a chiedere che venga fatta luce sulla scomparsa ed è il suo impegno e la sua voce che hanno riportato questo anniversario al centro dell'attenzione.
0: Ecco, del periodo di cui stiamo parlando, che cosa succedeva in quel momento all'interno dell'ETA?
1: L'organizzazione Natascia in quegli anni era profondamente divisa, proprio perché da una parte c'era chi come Pertur voleva aprire una strada politica, mentre dall'altra c'era l'ala più radicale, più dura, convinta proprio che l'unica risposta possibile fosse continuare con la lotta armata. Le tensioni all'interno erano diventate pesantissime, tanto che pochi mesi prima della scomparsa Pertur era stato addirittura sequestrato, per alcuni giorni dai suoi compagni, dai comando speciali dell'organizzazione con l'accusa di aver tradito la disciplina interna e venne liberato solo a seguito di una votazione tra l'altro molto combattuta e questo fu il primo segnale che il clima stava diventando davvero esplosivo.
0: Arriviamo anche a quel 23 luglio del 76. Che cosa sappiamo di quella giornata in cui Pertur è scomparso?
1: Beh, abbiamo una ricostruzione abbastanza precisa fino a un certo punto. Cioè quella mattina di luglio Pertur esce dal suo appartamento a San Juan de la Luz, nel paese basco francese, e deve raggiungere un appuntamento. Ci sono alcuni testimoni addirittura che lo vedono salire su una Renault 5 blu insieme a Miguel Ángel Alpategui, che era conosciuto come Apala, e Francesco Mújica Garmendia, detto Paquito, che erano due dirigenti della la più intransigente dieta. E c'è persona che ricorda di averlo salutato nel traffico cittadino. E da quel momento però il suo nome scompare completamente dai radar. Non arriverà mai all'appuntamento a cui doveva arrivare e nessuno lo rivedrà mai più.
0: E immagino che nel frattempo, insomma, in tutti questi anni siano state fatte diverse ipotesi su come possa essere andata. Quali sono quelle che possiamo considerare, Francesco, più credibili?
1: Le idee, le ipotesi sono sostanzialmente due, anche se bisogna chiarire che nessuna delle due è mai stata dimostrata. La prima è che Pertur sia stato eliminato proprio dalla dura dieta, cioè dai compagni che erano in auto con lui, proprio per impedire che il suo progetto di trasformazione politica prendesse il sopravvento. La seconda sostiene invece che sia stato sequestrato da dei neofascisti italiani con la collaborazione degli apparati dei servizi di sicurezza spagnoli. Sono stati ovviamente, come ben dicevi, negli anni fatte ipotesi, aperte inchieste, raccolte testimonianze, seguite davvero decine di piste, ma nessuna ha mai portato una prova definitiva.
0: Ecco, poi di solito in questi casi chi non si arrende mai, nonostante il passare degli anni e del tempo, sono i familiari o in questo caso anche le persone più vicine, proprio come la compagna di cui tu ci dicevi, Francesco.
1: Sì, proprio Lourdes che ha continuato proprio a seguire ogni nuova pista, ogni voce, ogni possibile testimonianza di quel giorno. E giustamente la famiglia Pertur che ha vissuto decenni aspettando una notizia, aspettando una condanna, aspettando una verità. Ci sono state perfino ricerche in alcuni cimiteri francesi dopo delle segnalazioni anonime, ma sempre senza nessun risultato. Sua madre poi è mancata senza sapere che fine avesse fatto il figlio e prima proprio di andarsene ha chiesto di non smettere mai di cercarlo ed è una vicenda che continua a pesare ancora oggi.
0: E che naturalmente avrà influenzato e cambiato anche la vita di Lourdes. In che modo, di Lourdes?
1: Dopo la sua scomparsa di Pertur, Lourdes lascia ETA, torna in Spagna e negli anni successivi prende ovviamente progressivamente le distanze dal terrorismo, ma il momento decisivo del distacco arriva nel 1986, quando c'è l'assassino di Kyoko Es, cioè la prima donna entrata nella direzione di ETA che era stata uccisa dall'organizzazione dopo averla abbandonata. E da quel momento Lourdes rompe completamente con quel mondo. Diventa una giornalista, poi entra nelle istituzioni del governo basco e arriva perfino a vivere sotto scorta per le sue posizioni anti-ETA.
0: Quindi una vicenda che poi alla fine, insomma, resta, rimane in parte avvolta nel mistero, e una vicenda in cui si intrecciano anche tante storie. Francesco Fiori, allora perché è importante ancora ricordarla a 50 anni di distanza o perché la si vuole ricordare?
1: Beh, Natascia, dentro questa vicenda si intrecciano tante storie diverse. C'è appunto questo mistero di una scomparsa mai risolta, e c'è anche una delle pagine più difficili della transizione democratica spagnola e c'è il conflitto interno che avrebbe cambiato il futuro e la sostanza di ETA. Ma soprattutto c'è una domanda rimasta senza risposta, cioè che cosa accadde davvero a Pertur quella mattina del 23 luglio del 76? E finché non emergeranno nuovi elementi, resterà uno dei grandi enigmi della storia contemporanea spagnola. Nonostante 50 anni dopo, Lourdes Azzumendi continui a cercare la verità sull'uomo che aveva amato e questo amore ostinato e contrario, possiamo definirlo, più ancora del mistero in sé, rende la storia di Pertur così tanto umana e commovente.
0: Tanto umana e commovente, sì, questo è vero, e poi anche appunto una storia che continua ad essere avvolta nel mistero e che quindi proprio per questo continua anche a sollevare domande. Francesco Fiori, grazie per avercela raccontata.
1: Grazie Natasha, una felice giornata a te a chi ci ascolta, hasta la prossima.

0: Scrittore, saggista, drammaturgo, lucido analista della politica statunitense. Gore Vidal è questo e molto altro. Un esempio di come la scrittura possa smascherare ipocrisie e contraddizioni del potere e restituire il senso delle grandi battaglie per i diritti civili. Moby Dick ne parla con Mario Maffi, saggista, traduttore e professore di letteratura anglo-americana, e con Oliviero Bergamini, storico e giornalista, a lungo corrispondente dagli Stati Uniti. Mito, realtà e impegno civile. La letteratura americana che guarda alla politica. A cura di Monica Bonetti. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10:35.
1: Rete 2.

Nacht. Ben je op onze schroom en onze angst bedacht?

0: ilconcerto.ch.
1: Benvenute e benvenuti al concerto.ch da Mattia Caputo, musica svizzera tutti i pomeriggi a quest'ora su Rete 2 e ogni martedì. Alissa Nembrini, che cura questo programma da dietro le quinte, ci mette idealmente sul palcoscenico e davanti alle nostre orecchie di ascoltatori radiofonici un artista di fama mondiale, di passaporto ovviamente svizzero. 40 anni fa, il 19 aprile 1985, nasce a Ginevra e cresce sulle Alpi Vallesane non solo una pianista formidabile che abbraccia un vasto repertorio da Franz Liszt alla musica da film, ma anche una compositrice e un'arrangiatrice apprezzata. Il suo nome è Béatrice Berhoux. Avremo modo di approfondire il suo stile e la sua carriera pianistica nel dettaglio, ma il punto di partenza di questo viaggio è l'altra sua dote, quella di compositrice. Potremmo dare il via alle danze dicendo abracadabra, nessun incantesimo, ma il nome del suo disco più recente per l'etichetta La Dolce Vita, una costola di Harmonia Mundi, una vera e propria celebrazione del mondo delle fiabe che segna da sempre la sua vita. Da quel Walt Disney che rappresenta la donna in maniera incompatibile con il 2025 si è distaccata da tempo, in favore della magia di Tim Burton. Bella Addormentata di Tchaikovsky, O apprendista stregone, li ascoltiamo a breve, ma per ora affidiamoci alle mani e alla penna di Béatrice Berhoux stessa. Da Untold Tales, fiabe non raccontate, ascoltiamo Sirène Bipolaire, un ricordo dell'Ondine di Ravel con armonie alla Wagner e Liszt. È l'intensità emotiva delle donne di cui in Untold Tales Béatrice Berhoux celebra i diritti.

La sirena bipolare di Béatrice Berrut, eseguita dalle sue stesse mani e fantasticheria e rabbia, sono i due stati mentali che mette qui in musica e che rappresentano, secondo lei, l'intensità emotiva delle donne. La pianista vallesana è la protagonista di questa puntata del concerto.ch e siamo ancora in compagnia del suo disco del 2024, Abracadabra, con brani ispirati alla tradizione di fiabe e magia con cui ci fa danzare nella celebre Bella Addormentata di Tchaikovsky, qui in un estratto dal balletto parafrasato e arrangiato da Pavel Pabst. Lascio ancora in sospeso i dettagli biografici che ci aiutano a tracciare il profilo artistico della Berrut, ma anzi ne approfitto per fornirvi un paio di curiosità. Proprio questo brano e poi L'uccello di fuoco di Stravinsky, anche inciso in questa pubblicazione, racconta di averli eseguiti in alcuni spettacoli insieme a dei campioni del pattinaggio artistico, tra cui un altro vallesano d'onore, Stéphane Lambiel. Oltre a questo, tutta la musica che stiamo ascoltando e che esegue pubblicamente è suonata esclusivamente su pianoforti e Bösendorfer, di cui è artista dal 2013. Un suono viennese, scuro, avvolgente, tra le migliori case produttrici del pianeta insieme a Steinway, Fazioli e Yamaha, e ascoltiamola allora qui nella Bella Addormentata.

Pavel Pabst trae una parafrasi dal balletto La Bella Addormentata di Piotr Tchaikovsky e Béatrice Berhoud, la incide qui nel suo disco Abracadabra, con cui ci facciamo raccontare ancora una favola, anzi una ballata di Goethe del 1797. Un primo giorno di lavoro scoppiettante per un giovane apprendista stregone. Il maestro si assenta e gli lascia il compito di pulire. Lui cosa fa? Fa un incantesimo e fa sì che la scopa prenda vita e faccia tutto da sola. Non tanto furbo però, perché perde il controllo della scopa, che ormai svolazza ovunque rovesciando qualsiasi cosa al pavimento. Solo il ritorno del maestro stregone salverà il disastro. 100 anni dopo, in Francia, Paul Dukas mette in musica queste vicende nel suo poema sinfonico che prende lo stesso nome, L'apprendista stregone. Una musica celeberrima che ci permette di scoprire la Béatrice Berhoud non solo pianista ma anche arrangiatrice. Certo, rendere i colori dell'orchestrazione geniale di Dukas solo su un pianoforte è impossibile, ma il capolavoro rimane assoluto. La trascrizione è un atto di necessaria blasfemia, quindi credo mi piaccia la blasfemia. Parole di Béatrice Berhoud.

Meglio non cominciare un'azione se non sai come portarla a termine. È una lezione che l'apprendista stregone impara con questo vero e proprio colpo di scopa finale. E questa era la musica che Paul Dukas componeva basandosi sulla ballata L'apprendista stregone di Goethe, qui in un'elaborazione per pianoforte di Beatrice Berru. Ci aspetta ora la pagina più lunga di questa puntata del concerto.ch, intitolato a quest'ottima pianista vallesana, e finalmente qualche nota biografica immancabile. Studi al Conservatorio di Losanna, alla Hans Eisler di Berlino e poi a Dublino, ma specialmente da sempre un prodotto e un'allieva di insegnanti prettamente della scuola pianistica di Heinrich Neuhaus, uno dei massimi pedagoghi sovietici, maestro di Sviatoslav Richter o Radulupu, giusto per citarne un paio. Il pianoforte canta nella nostra immaginazione prima di cantare nelle nostre mani. È uno dei suoi motti. Beatrice Berru, da giovanissima, vince a Lugano con l'Osi nel 2002 il Grand Prix Eurovisione dei giovani musicisti, che la lancia in una carriera tra pianismo, composizione e recentemente anche direzione d'orchestra. Degne di nota le sue trascrizioni delle monumentali sinfonie di Gustav Mahler per la tastiera, o perlomeno alcuni movimenti. Un artista con tanti volti che ascoltiamo ora nella sonata per violino e pianoforte di César Franck in La maggiore, elaborata però per violoncello qui Anastasia Kabiekina. Una pagina di musica da camera tra le più emozionanti del romanticismo francese, con quella celebre finale che è un canone all'unisono, ma anche una pagina di profonda serenità e pace.

Applausi da parte del pubblico della Salle del Castillo di Vevey, il Vo Classics del 2021 per Beatrice Berruti e Anastasia Kabiekina, pianoforte e violoncello nella sonata, originariamente per violino e pianoforte di César Franck in La maggiore. Salutiamo Beatrice Berruti, il volto di questa puntata del concerto.ch, e tornando al suo album Abracadabra del 2024 per l'etichetta La Dolce Vita, e torniamo al principio, più alla sua composizione per pianoforte solo Untold Tales, dedicata ai diritti delle donne. Ne ascoltiamo ora il primo movimento, Caring Stepmother, e uso le parole della Berruti stessa per introdurvelo. Ho voluto rendere omaggio alle donne più anziane che si prendono cura dei figli altrui con tanta tenerezza. Mentre si dispiegano quintine di crome a rappresentare la leggera zoppia di un corpo ormai in là con gli anni, ascoltiamo lunghe frasi che simboleggiano la prospettiva acquisita attraverso l'esperienza di una vita.

0: Beatrice Berruti, il suo omaggio alle donne più anziane che custodiscono i figli altrui, Caring Stepmother, dalla sua Untold Tales, fiabe non raccontate per pianoforte solo. E non c'è modo migliore di chiudere questa puntata del concerto.ch con cui Alissa Nembrini ci ha fatto scoprire questa pianista vallesana di grande successo. Da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ready now?

0: Siamo al momento del dibattito di Alphaville e quindi buongiorno Cristina Artoni.
1: Eccoci, buongiorno Francesca, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Forse non tutti sanno che Frida Kahlo amava dichiarare di essere venuta al mondo nell'anno d'inizio della Rivoluzione Messicana, nonostante in realtà fosse nata nel 1907. Lo ricorda in un passaggio la storica dell'arte Aiden Herrera, autrice di una biografia sull'artista di Città del Messico. Frida aveva scelto come anno di nascita non quello reale, ma il 1910, l'anno in cui era scoppiata la Rivoluzione Messicana, poiché era figlia del decennio della Rivoluzione, quando le strade di Città del Messico erano piene di caos e sangue, aveva deciso che lei, il Messico moderno, erano nati insieme, conclude Herrera. Quindi anche se Kahlo non nacque davvero con la rivoluzione, in un certo senso portava in sé i valori di quella ribellione che poi l'accompagnarono nel corso di tutta la sua vita. Ora però la figura di questa artista anticonformista si trova al centro di una mercificazione spudorata. Magliette, orecchini, cover del telefono, ombrelli. Le opere dell'artista messicana sono state replicate dovunque e su ogni cosa, anche senza licenza. Tanto che una delle eredi, la pronipote Cristina Kahlo, in disputa con altre discendenti, ha denunciato l'uso spropositato dell'immagine di Frida.
1: In questa mezz'ora di Alphaville torniamo quindi su questa grande pittrice, sulla sua origine e sul suo percorso artistico, per poi anche cercare di spaziare sui meccanismi di mercificazione nel mondo dell'arte. Quindi anche oggi con noi a confronto due ospiti. Diamo prima di tutto il benvenuto ad Alphaville a Federica Martini, ben ritrovata.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Storica dell'arte e docente di studi curatoriali all'Università di Ginevra, responsabile del Master Critical Curatorial Cyber Media presso l'Università di Arte e Design, sempre di Ginevra. E benvenuto a Pino Cacucci, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta, buongiorno.
1: Scrittore, sceneggiatore, traduttore, grande esperto di Messico, ha pubblicato numerosi libri di narrativa e saggistica, facendoci davvero conoscere e scoprire il Messico attraverso anche personaggi storici non vincitori. Tra i suoi molti libri ricordiamo ad esempio Puerto Escondido, pubblicato da Mondadori, e poi Tina, biografia dedicata alla fotografa Tina Modotti, uscito da Feltrinelli. E poi segnaliamo che sta tra l'altro proprio per uscire in questi giorni per Mondadori il suo ultimo romanzo, Riparare i torti, ambientato nel Messico del 1940. Pino Cacucci, iniziamo con lei, prima di parlare della Frida dei giorni nostri, diciamo, quella che ci accompagna su copertine di quaderno impressa su orecchini di resina. Parliamo di quest'artista davvero fuori dagli schemi, che si racconta attraverso i suoi dipinti. In che contesto culturale di Città del Messico nasce Frida Kahlo?
3: Frida nasce e matura nel periodo di straordinaria creatività che furono gli anni 20 e 30 in Messico, soprattutto nella capitale, ma non solo. Fu un'epoca di grandi cambiamenti, grandi speranze, lotte esasperate, comportamenti che ovviamente scatenavano anche la reazione di quel Messico oscurantista che la rivoluzione l'aveva subita. Ma al contempo vedeva i gattopardi di sempre riciclarsi come neorivoluzionari e formare la nuova borghesia al potere proprio per contrastare quei forti cambiamenti. Ecco, in tutto questo le donne furono le protagoniste assolute di quella che definirei la vera rivoluzione, nei costumi, nei modi di fare, nei rapporti umani. Va ricordato che gli stessi termini femminismo e femminista nascono proprio in Messico fin dal 1919, quando venne fondata la prima Lega Femminista. Basti pensare che tutto ciò che noi cosiddetti occidentali avremmo visto mezzo secolo dopo, cioè negli anni 70 del Novecento, in Messico era già avvenuto, aveva già messo radici negli anni 20 e 30. I movimenti per avere pari diritti, la sessualità libera in un'epoca che vide ovviamente una forte contrapposizione sui comportamenti individuali e collettivi. Ecco, in tutto questo Frida era la più giovane di una generazione di donne che fecero la storia di questa rivoluzione. Accanto a lei, per citare qualche nome, ma sarebbe un elenco infinito, ci furono artiste come Naui Olin, attiviste culturali come Antonieta Rivas Mercado, che fondò anche il teatro moderno in Messico, scrittrici come Nelly Campobello, che fu anche coreografa di fama internazionale. E in tutto questo poi la prima donna eletta deputata fu Elvia Carrillo Puerto, che venne eletta quando le donne non avevano ancora il diritto di voto, quindi evidentemente molti uomini si fidarono più di lei che dei colleghi maschi. Ecco, va ricordato che fu in quell'ambiente di estrema fibrillazione che emerse Frida Kahlo per diventare la stella più luminosa che ancora oggi ricordiamo, mentre le altre, il mondo le ha un po' dimenticate o ignorate, ma il Messico non le dimentica. Non a caso oggi è presidenta, una erede di quei tempi memorabili.
0: Frida Kahlo comunque nel tempo, nonostante diciamo questa nascita virtuosa, periodo di grandi lotte, di grandi rivolgimenti, grandi fermenti culturali, Frida Kahlo nel tempo, suo malgrado, è diventata un'icona. In giro per il mondo si sono tenute negli ultimi anni moltissime mostre, alcune immersive, altre con le sue foto, altre invece con le sue opere. La prossima grande esposizione si terrà a Londra il prossimo 25 giugno al Tate Modern ed è intitolata The Making of an Icon, la creazione di un'icona. Ma cosa trasmettono oggi la figura di Frida Kahlo e le sue opere artistiche, Federica Martini?
4: Parto subito sì da un commento anche a quello che ha detto giustamente Tino Cacucci. È vero che c'è un isolamento intorno alla figura di Frida Kahlo e questo è uno dei problemi, e regolarmente ci sono però delle operazioni molto intelligenti come il Latte dei Sogni, la Biennale di Venezia di Cecilia Alemanni, che provano a discostarsi da questa dimensione di icona e a ricordarci che Frida Kahlo era innanzitutto un'artista. E rispetto alla mostra di Tate Modern vediamo il contrario di questa operazione, perché è singolare che una stessa istituzione dedichi un'ulteriore grande retrospettiva alla stessa artista soltanto 20 anni dopo la precedente. E questo che si tratti di un'artista donna o di un artista uomo. Si sa che ovviamente le questioni di visibilità, che tra l'altro sono al centro del lavoro di Frida Kahlo, sono anche diverse sulla base del genere. E quello che mi interessava nel guardare anche la retrospettiva del 2005 è che nel passaggio alla nuova mostra di giugno Frida Kahlo ha perso il cognome. All'epoca nel 2005 si scriveva in un più ampio progetto, quindi anche lì in una costellazione, non in isolamento, no? Che era il desiderio di storicizzare attraverso monografie importanti il lavoro di artiste moderne e contemporanee. E Kahlo non diventava semplicemente Frida, non si mirava a farne un'icona, ma un artista di rilievo che si voleva inserire e rendere visibile nel dibattito artistico storico e nel contempo anche sottolinearne la singolarità. E si problematizzava il problema della Fridamania, però non si trattava, come sarà il caso a giugno, di dedicare una stanza e quindi una narrazione particolare a questa sua trasformazione in icona della cultura pop. E una cosa che mi ha anche colpito ed è molto quantitativa è che nel 2026 vedremo 30 opere, mentre ce n'erano 80 nel 2005, quindi era una mostra molto più esaustiva. E tra l'altro leggevo anche nel Times una lamentela da parte dei curatori di Tate che sottolineavano quanto sia possibile esporre oggi il lavoro di Frida Kahlo a causa anche dei recenti record di vendite, che hanno reso la costituzione del corpus di questi lavori veramente difficile. E per venire alla sua domanda, secondo me ciò che non si può trasmettere del lavoro di Kahlo in questi contesti sono le condizioni in cui lei produsse il suo lavoro, che sono quelle che sono state illustrate benissimo da Cacucci poco fa, e questo anche a causa del problema di molte artiste donne, di un'attenzione eccessiva alla sua biografia, che è ciò che si trasmette principalmente della sua opera. E ciò che si potrebbe invece trasmettere, e che è stato fatto per esempio da Alemanni e in altre mostre storiche, è anche per esempio il fatto che Kahlo ha sempre rifiutato la filiazione con il surrealismo, che si interessava alla realtà, ed è lì che vediamo anche il suo impegno politico. Potremmo apprezzare anche le scelte visive che ha fatto, la scelta di colori, il ricorso alla cultura popolare, come emananti da una riflessione sul potere, sulle sessualità, sulle marginalità, sulle identità culturali, e nel contempo però in forte risonanza con le sperimentazioni estetiche e politiche. Quindi quando guardiamo gli autoritratti che l'hanno resa celebre, che sono in effetti dei lavori molto importanti e molto belli. Li consideriamo come autobiografie, ma potremmo anche considerarli come dei gesti autonomi di scrittura della propria storia. E quindi in questo ambito mi sembra che sovraesporre una certa lettura del suo lavoro ci impedisca poi di vederlo realmente nel dettaglio delle sue urgenze storiche, molte delle quali sono ancora presenti oggi.
1: Ecco, Pino Cacucci, torniamo appunto sul percorso di Frida Kahlo, quello che diceva anche Federica Martini. Appunto diceva, ci spiegava prima, gli anni 20, 30, 40 della Città del Messico sono segnate da un grande fermento culturale. Ecco, ma come riesce ad affermarsi Frida Kahlo?
3: Frida conobbe Diego Rivera quando lui affrescava le pareti della scuola dove lei studiava e gli giocava anche dei brutti scherzi. Ecco, dopo l'incidente dell'autobus su cui viaggiava speronato e sventrato praticamente da un tram, era il settembre del 25, Frida si ostinò a dipingere sdraiata a letto con uno specchio sopra il baldacchino, quindi il suo mondo era se stessa, vedeva se stessa e si dipingeva. Quando si riprese almeno in parte, perché sembrava scontato che rimanesse paralizzata, invece no, con questa tenacia tremenda che aveva in tutto, ottenne un incontro con Diego Rivera che andò a trovare per mostrargli i suoi dipinti. Ecco, Diego ne fu così ammaliato che lasciò scritto in quei giorni, comunicavano una vitale sensualità a cui si aggiungeva uno spirito d'osservazione spietato ma sensibile. Era chiaro che quella ragazza era una vera artista. Ecco, da lì in avanti, anche se poi appunto spesso, quasi sempre, quantomeno all'inizio, le sue esposizioni vedevano presentarla come la moglie di Diego Rivera, però Frida si afferma come pittrice andando in direzione ostinata e contraria all'affermazione dell'arte rivoluzionaria Città del Messico. Dobbiamo tenere conto che gli artisti più famosi già all'epoca consideravano la tela qualcosa da relegare nei musei, erano tutti muralisti, a cominciare da Diego Rivera. Affrescano muri di palazzi governativi, scuole, persino di grandi ospedali, sempre spazi pubblici di arte pubblica, fruibile da tutti. Questa voleva essere la loro rivoluzione nell'arte come nella politica, in tutto. E Frida invece si ostina a dipingere su tela prevalentemente autoritratti, una sorta di ribellione anche alla rivoluzione, se vogliamo.
0: Ostinazione, ribellione. Adesso l'affermazione della figura di Frida Kahlo all'interno del contesto l'abbiamo ricostruita, ma ai giorni nostri può essere letta o compresa nei termini di simbolo femminista? Frida Kahlo, Federica Martini, prima ci parlava dell'importanza di recuperare il contesto di produzione dell'opera di Frida Kahlo, l'immagine, il simbolo femminista di Frida Kahlo, come si colloca all'interno di questo processo?
4: Certamente sì, e tra l'altro fu il caso storicamente, quando si pensano ai primissimi corsi di storia dell'arte delle donne negli Stati Uniti, siamo alla fine degli anni 60, ci sono delle storiche dell'arte come Linda Nochlin che ricordano che era un vero lavoro di ricerca, nel senso che si insegnava sostanzialmente, si voleva insegnare una storia dell'arte per cui non c'erano immagini, per cui non c'erano testi di riferimento, mancavano le riproduzioni. E ci sono molte pagine molto belle di artiste come Faith Wilding che raccontano anche questo primo incontro con le artiste dell'avanguardia, e fra queste sicuramente Frida Kahlo fa parte di un riferimento importante per le studentesse e per le artiste. Per me questa dimensione affettiva è anche molto importante, è una dimensione di studio ma è anche una possibilità di ricostruire la genealogia del proprio lavoro. E ci sono anche molte mostre fondamentali, come tra l'altro anche quella di Lea Vergine, l'altra metà dell'avanguardia alla fine degli anni 70, che rimettono il lavoro di Frida Kahlo in queste nuove costellazioni. Ed è interessante anche vedere come il suo lavoro emerge in questo contesto, nel contesto di un movimento che rivendicava il personale come politico. È chiaro che ci fu una possibilità di identificarsi nel suo lavoro che andava anche al di là delle scene artistiche, che toccava anche un ambito attivista molto più ampio. E poi bisogna, anche mi ricollego a quanto è stato detto anche sulla situazione del Messico, Frida Kahlo è anche una delle prime artiste che assurge a livello internazionale in un contesto anche di riflessione sulla non strumentalizzazione, la non esotizzazione del lavoro artistico. E quindi è chiaro che il suo è un lavoro che racconta molte dinamiche di genere storiche e contemporanee, non ultimo quello anche dell'eccessiva esposizione. Quindi, e quindi direi che oggi ritorna questo lavoro come una forma di icona, però bisogna fare attenzione a non scindere il personale dal politico.
1: Ecco, Pino Cacucci, poco fa lei ci raccontava appunto del lungo rapporto travagliato con l'artista Diego Rivera di Frida Kahlo. Malgrado questo sodalizio faticoso e davvero molto sofferto, possiamo definirla una femminista e una femminista che è un po' un punto di riferimento nel Messico di oggi?
3: Frida diceva che la vita le aveva inferto due incidenti quasi mortali, quello con il tram che l'aveva devastata e l'altro era Diego Rivera. Ovviamente ci metteva dell'ironia se non del sarcasmo, ma il loro fu comunque un amore sì travagliato ma indissolubile. A un certo punto divorziarono per poi risposarsi l'anno seguente. Frida ci ha lasciato degli scritti straordinariamente toccanti su Diego, sulla sua indole, che costituiscono di per sé, anche se sono abbastanza brevi, la più approfondita biografia su chi era Diego nella quotidianità, nell'intimità. E sono davvero toccanti e anche mette in risalto la metà spiccatamente femminile di Diego e i suoi pregi, difetti, eccetera. E dopo tutto questo conclude: non posso amarlo per quello che non è. E in quanto a definirsi femminista, lei non lo faceva. È chiaro però che volente o nolente è diventata un forte simbolo con la sua stessa vita, perché poi è anche vero, lo diceva prima anche Federica Martini, che la sua biografia a un certo punto travalica e mette quasi un po', relega da una parte la sua arte, perché poi alla fine la sua stessa vita fu la sua opera d'arte. Comunque, anche se non si definiva tale, è indubbio che a noi appare così, sfrenatamente libera, bisogno senza appunto di definirsi in nessun modo, irriducibilmente ribelle. E poi, se tornando al rapporto con Diego, non dimentichiamo che si narra di tanti tradimenti di Diego, ma anche lei ha avuto relazioni che in alcuni casi hanno fatto impazzire d'amore alcuni uomini e ha avuto anche relazioni con donne. Ricordiamo quella che fece più scalpore nelle cronache con Josephine Baker durante le sue permanenze a New York, e con Chavela Vargas, che si intrufolò in casa in quel periodo in cui erano divorziati prima che si risposassero, e per almeno un mese ebbero una relazione molto coinvolgente. Ecco, erano tempi così.
0: Un altro aspetto del nostro confronto è la mercificazione delle opere della pittrice messicana. Prima abbiamo già detto qualcosa. Poco fa parlavamo dell'humus culturale in cui viveva Città del Messico. Frida Kahlo, in un quadro del 1932 che vorrei citare, realizza un suo ritratto al confine tra Messico e Stati Uniti, dove contrappone l'immagine davvero dirompente, fiori e manufatti indigeni messicani alle ciminiere fumanti di una fabbrica del nord. Una fabbrica Ford. Tenendo presente anche il messaggio che trasmette attraverso la sua arte, come reagirebbe Frida Kahlo di fronte alla mercificazione della sua immagine? Non è forse un paradosso che proprio una scrittrice, una figura così anticonformista, sia oggetto di spudorata mercificazione?
1: Federica Martini.
4: Sì, in realtà è un buon lapsus scrittrice, perché in effetti è stata un'artista, come diceva poco fa Pino Cacucci, che ha fatto della sua vita un'opera d'arte, vuol dire anche che l'ha scritta lei stessa. Ed era un momento, quello in cui si inseriva, in cui le riflessioni sull'emancipazione, su attraverso dei linguaggi anticoloniali trovano nel suo lavoro, che poi è un lavoro in effetti molto personale, una ricerca di autonomia che diventa per molti versi esemplari, ma che risuona in effetti anche con molte altre pratiche che troviamo in America Latina nel suo tempo e poi più tardi, perché la decolonizzazione è un processo ancora in corso. Io penso che sarebbe stata felice di avere un pubblico ampio, e tra l'altro il suo lavoro mostra molto chiaramente che quello era il tentativo di trovare un lavoro. Avete scelto un'opera, penso, molto interessante, che potesse parlare a più pubblici e che avesse un legame internazionale, perché il socialismo era, e la rivoluzione erano una questione internazionale, ma che potesse essere ancorata in un luogo preciso, quindi da dove si parlava doveva anche trasparire nell'opera. E quindi sicuramente c'era un desiderio di nuove forme di accessibilità ampia, però questo per me è l'opposto della mercificazione, perché bisogna anche considerare che alla fine le riproduzioni dei suoi lavori, che sono vendibili in molti negozi museali, derivano da opere, lavori originali che si trovano oggi in collezioni private.
0: Cacucci, lei che ne pensa? È un paradosso?
3: Sì, ma mi viene da pensare a Frida, che era famosa per le sue carcajadas, cioè queste risate esplosive a piena voce. Chissà, forse ci riderebbe anche su, perché a farla indignare erano soprattutto le ingiustizie del mondo, chissà. Però sono così tentato di pensare, se non addirittura sono quasi certo, che lei ci vedrebbe almeno un risvolto positivo, perché va ricordato che a iniziare tanti anni fa, quando io frequentavo da ben più giovane il Messico, iniziò tutto questo come? Con la diffusione, persino l'abuso a un certo punto, ma della sua immagine attraverso gli autoritratti. Innumerevoli volte sono state anonime donne indigene che in Messico hanno usato quelle immagini per farne borse della spesa e poi souvenir per turisti e così via. Ebbene, Frida penserebbe, credo, che usando la sua effigie quelle donne ci hanno sfamato i figli. Quindi sarebbe stata ben contenta. Certo, poi dopo ormai siamo arrivati a un livello osceno di mercificazione eccessivo, anche se magari avrebbe sorriso vedendo un'etichetta di tequila con la sua faccia, visto che non disdegnava. Poi a un certo punto, di fronte alla realtà di oggi, se avessimo un suo fantasma, forse probabilmente direbbe che se vai Antonos alla cingada, perché era celebre anche per le leperadas, come si dice in Messico, cioè le
1: piccola traduzione
3: con le quali andavo.
1: Pino, piccola traduzione.
3: Che se vai Antonos alla cingada, che vadano a farsi fottere, ecco, se dobbiamo tradurla in un italiano comprensibile, alla cingada, appunto, come faceva con chi abusava della sua pazienza.
1: Allora, siamo quasi in chiusura, sono le 12:26 minuti, una rapida domanda per entrambi. Dicevamo, quindi, l'arte di Kahlo, di Frida Kahlo, è in definitiva un mosaico di simboli, suggestioni e linguaggi non sempre facilmente decifrabili, in cui forse l'elemento autobiografico non viene mai meno, anzi non viene sicuramente mai meno, ma dove è presente anche l'elemento politico. Forse anche questo doppio registro rende Frida Kahlo le sue opere popolari al grande pubblico? Federica Martini.
4: Certamente, io penso che Frida Kahlo tenesse moltissimo alle comunità che aveva scelto per il suo lavoro, e in questo senso condivido l'immagine di una Frida Kahlo sarcastica e anche distante, però penso che in effetti la sua prima intenzione fossero dei pubblici più vicini anche alla sua esperienza.
1: Pino Cacucci?
3: Beh, il tempo ha sancito qualcosa che allora, quando erano vivi sia lei che Diego, era impensabile. Oggi i messicani, soprattutto le messicane, si identificano nei dipinti di Frida, che rappresentano l'anima della messicanità, questa filosofia del vivere e del morire intrisa di sofferenza, senso di morte, senso della perdita. Sebbene Rivera rimanga l'artefice dell'arte rivoluzionaria, dei murales immortali che ne raccontano e rivendicano la storia, oggi si registra il fatto che la fama di Frida oscurare la sua. sempre tenendo conto che tra i due in vita non vi fu mai rivalità o competizione, si stimavano a vicenda in maniera assoluta.
0: Frida Kahlo, la grande pittrice messicana, oggi abbiamo ripercorso la sua figura e la sua arte, l'abbiamo fatto con Federica Martini, che ringrazio tanto, grazie.
4: Grazie a lei, grazie a voi.
0: Storica dell'arte, docente all'Università di Ginevra e alla ED, grazie anche a Pino Cacucci, scrittore, sceneggiatore e traduttore, grazie.
1: Grazie a risentirci.
3: Grazie a voi.
0: Grazie anche a Cristina Artoni.
4: A
0: presto.
3: Un caro saluto.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Giovedì 30 luglio, Parigi, capitale multiculturale. Riccardo Zamoner, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Roberto Arosio, pianoforte. Musiche di Igor Stravinsky, Manuel De Falla, Gabriel Fauré, Maurice Ravel. Montebello Festival, in diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, giovedì alle 20.30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: E un buongiorno, bentrovati, ben svegliati in questo mercoledì 22 luglio. Avete dormito? Siete riposati? Stamani alle 3:30, non sembrava vero, c'erano soltanto 19 gradi in Val Morobbia e anche qui a Comano, fuori dai nostri studi, un bel fresco. Allora noi iniziamo con più slancio, con maggior slancio, questa nostra nuova puntata di Verde Aurora. Io sono Natascia Fioretti e come sempre staremo insieme fino alle 9. Quali sono i temi? I temi che avremo in pagina questa mattina nelle nostre tre ore insieme. Allora, parleremo dell'ingresso della collezione Sergio Bono all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, un'operazione che segna una pietra miliare nel panorama culturale europeo, e noi ne parleremo con Raffaele Palumbo. E poi invece con Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale, il nostro ospite di In altre parole di questa settimana, torneremo questa mattina attorno alle 8:18 a commentare i fatti della stretta attualità. Torneremo sugli Stati Uniti ed in particolare sul fatto che Marco Rubio, segretario di Stato americano, all'inizio della scorsa settimana ha fatto un attacco senza precedenti alla Corte Penale Internazionale, e vedremo con Jacopo Zanchini di che cosa si tratta. Alle 8:45 nello spazio rivista parleremo invece di design, lo faremo con la storica dell'arte Maria Luisa Ghianda, che firma un articolo su Doppio Zero, articolo in cui mette a fuoco vita e opere di una coppia di architetti designer italiani d'eccezione e di fama internazionale, sono Lella e Massimo Vignelli. Diamo anche uno sguardo alle previsioni del tempo. Meteo Svizzera ci dice oggi sarà soleggiato, la temperatura a bassa quota, la minima sarà attorno ai 16 gradi, la massima comunque tornerà sui 29, in Alta Engadina invece 20-20 gradi, in montagna vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi sui 3900 metri. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079-382-67, è ora di cominciare, noi lo facciamo in bellezza come sempre con la musica di Rete 2, questa mattina davvero con una voce d'eccezione, ed è quella di Louis Armstrong con la sua Kiss of Fire.
2: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

0: the kiss of fire.
1: Ah, burn me.
2: Don't pity me, give me your lips. Per questo bacio di fuoco, Kiss of Fire, ed erano la voce, la tromba inconfondibili di Louis Armstrong con questo brano del 1957 che ha aperto davvero in bellezza la nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora. Allora noi corriamo subito a vedere quali sono le notizie principali che troviamo sui giornali, sulla stampa di oggi. Medio Oriente, gli Houthi aprono il fronte del Mar Rosso, bloccate 6 navi, in merito andremo a vedere, noi partiremo dalle pagine del Sole 24 Ore per fare il punto, ma poi andremo a dare uno sguardo all'editoriale di Letton e poi ad un'intervista che ci propone Repubblica questa mattina, intervista a Eyal Pinko, lui è ex ufficiale israeliano e analista e dice i ribelli dello Yemen possono chiudere il canale di Suez e far male all'Europa. E poi a Gaza Israele costruisce un muro di terra mentre Trump rilancia l'offensiva sui dazi, e in proposito vedremo anche l'approfondimento che dedica al tema il Corriere del Ticino questa mattina. E poi invece alle nostre latitudini il Tagesanzeiger pubblica questa mattina un'intervista a Lisa Mazzone, lei è presidente dei Verdi, che dice siamo in piena crisi climatica e il consigliere federale dorme. Andremo a vedere di che cosa si tratta. E poi altra notizia importante di oggi arriva dalla Francia, stop ai social per i ragazzini under 15, è il primo paese in Europa. Allora andiamo subito a sfogliare i giornali, partiamo da Sole 24 Ore, come spesso facciamo per fare il punto su quanto accade nel mondo. Israele erige un muro per dividere Gaza, gli attacchi dell'esercito israeliano uccidono 11 palestinesi, si intensificano i raid, la denuncia dell'ONU, attaccare deliberatamente i civili è crimine di guerra. Ne parla Rosalba Reggio a pagina 12 del Sole 24 Ore stamani. Per garantire la sicurezza dell'esercito israeliano, la linea gialla che imprigiona la popolazione di Gaza in una stretta fascia costiera diventa una barriera di terra. Lo ha ammesso l'esercito israeliano, l'esercito di difesa israeliano, in seguito alla richiesta fatta da Associated Press dopo aver visionato le immagini satellitari. Allora, secondo i media israeliani, il terrapieno avrebbe già la lunghezza di 23 chilometri sui totali 59 che delineano il confine tra la striscia e Israele. Oltre alla barriera fisica, inoltre, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver creato una zona di sicurezza dotata di risorse di intelligence e tecnologie volta a prevenire le infiltrazioni e proteggere le truppe e le comunità israeliane intorno alla striscia di Gaza. Un elemento questo che allontana ulteriormente la possibilità dei Gazawi di tornare in possesso delle proprie terre e rende più improbabile la natura temporanea della linea stabilita dall'accordo di pace di Donald Trump. Lo stallo dei lavori del Board of Peace e del CENTCOM su Gaza dunque favorisce l'aumento del controllo di Israele sulla striscia a danno di una popolazione già stremata dopo 2 anni e mezzo di guerra, distruzione, vittime civili e sfollamento forzato. Dopo la marcia che domenica ha visto migliaia di persone sostenute da una parte del governo israeliano dirigersi verso la striscia con l'intenzione di ridicolizzarla, poi il rischio che la popolazione venga impedito di tornare a casa si fa più reale. E nonostante l'accordo di pace, le violenze continuano. Negli ultimi giorni ha dichiarato il portavoce dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, Tamim Al-Ketan, l'esercito israeliano ha intensificato i suoi attacchi nella striscia, uccidendo e ferendo decine di palestinesi, tanto che 9 mesi dopo l'annuncio del cessate il fuoco, ancora oggi nessun luogo è sicuro per i palestinesi. E poi invece gli Houthi bloccano il Mar Rosso, 6 navi invertono la rotta, l'escalation USA-Iran, di cui comunque già parlavamo negli scorsi giorni, no? Lo diceva già la NZZ con Robert Hoffer lunedì mattina, dall'accordo che si era firmato alla fine si è arrivati a un nulla di fatto, anzi sono ripresi appunto gli attacchi e si teme una più grande escalation di questo conflitto. Nella guerra, ci dice appunto Micaela Cappellini su Sole 24 Ore, si è aperto il nuovo fronte che prende di mira ora i porti sauditi. I raid di Teheran puntano su Kuwait, Bahrain e Giordania, colpito un un centro Amazon. Allora, dopo il Golfo Persico e l'imbuto dello stretto di Hormuz, per gli Stati Uniti si è aperto un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, ed è quello del Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, i miliziani sciiti da sempre alleati di Teheran, ieri hanno ufficialmente avvertito via email le compagnie internazionali di navigazione che le navi che commerciano con i porti sauditi del Mar Rosso potrebbero subire azioni militari. L'avviso è giunto poche ore dopo l'annuncio del blocco marittimo imposto dalla stessa milizia alle navi saudite, e secondo l'agenzia di stampa yemenita Saba, 6 navi avrebbero già invertito la rotta nel Mar Rosso dopo l'annuncio, tra cui 2 petroliere dirette in Cina e in India. Se il blocco del Mar Rosso dovesse realizzarsi, ce ne occuperemo, ha detto il presidente americano Donald Trump, lasciando intendere che gli USA prenderanno le loro contromisure a difesa degli alleati di Riyadh. Anche il governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale, si è detto pronto a schierare il suo esercito regolare contro gli Houthi, ma le preoccupazioni intorno a questa ulteriore escalation del conflitto restano alte, perché già in passato gli Houthi hanno utilizzato missili, droni e armi navali contro navi accusate di essere collegate a Israele e agli Stati Uniti durante la guerra a Gaza, costringendo le compagnie di navigazione a deviare le imbarcazioni dal Mar Rosso, un corridoio strategico per il commercio internazionale e le spedizioni di energia. In conclusione, con Hormuz chiuso e il Mar Rosso impraticabile, le ripercussioni sugli scambi mondiali e sulla distribuzione di petrolio sarebbero più gravi di quelle attuali. E intanto aun incassa il sostegno USA in Libano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso sostegno al Libano nel conflitto tra Israele e il gruppo militante sciita Hezbollah. La promessa è stata fatta ieri durante l'incontro alla Casa Bianca con il presidente libanese, che ha esortato Trump a continuare a sostenere l'esercito del proprio paese, avvertendo che il Libano meridionale potrebbe vedere un ritorno al caos degli anni 70 senza l'appoggio di Washington. E allora noi andiamo a vedere però in particolare rispetto all'escalation e all'apertura del conflitto anche, o all'estensione, ecco, del conflitto anche in Mar Rosso, l'intervista che questa mattina ci propone Repubblica a pagina 18, intervista raccolta da Fabio Tonacci, intervista a Eyal Pinco, ex ufficiale israeliano e analista. I ribelli dello Yemen possono chiudere Suez per far male all'Europa. Queste le sue parole che sono state virgolettate per il titolo. I blocchi degli stretti di Bab el Mandeb e Hormuz fanno parte di una strategia unica elaborata da Teheran. Sbaglia chi pensa che gli Houthi decidano da soli. Sono queste le parole di Eyal Pinco, che dicevamo, ex ufficiale in congedo della Marina israeliana, esperto di sicurezza marittima, che ha appena concluso una ricerca sul tema al NATO Defense College di Roma. Allora, gli Houthi hanno le armi e la capacità per interrompere del tutto la navigazione nel Mar Rosso? Gli chiede Fabio Tonacci, e risponde Eyal Pinco: sì, dispongono di missili, siluri e mine navali fornite dall'Iran e sono stati ben addestrati da Hezbollah. Negli ultimi 2 anni e mezzo hanno già colpito duramente l'economia egiziana, riducendo le entrate legate a Suez e aggravando l'inflazione. Le conseguenze arrivano anche in Europa. Le navi dall'Asia devono circumnavigare l'Africa e ogni viaggio può costare oltre $1 milione in più. Teheran esercita un controllo operativo diretto sulle loro azioni, risponde l'ex ufficiale israeliano. Gli Houthi sono un proxy iraniano e obbediscono al regime. Eppure non sempre i miliziani yemeniti hanno risposto alle sollecitazioni della Repubblica Islamica. I missili recenti sono la risposta alla ripresa degli scontri con le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita. Lui risponde: gli Houthi hanno una storia autonoma e combattono dagli anni 90, ma negli ultimi anni hanno presentato le loro operazioni come sostegno a Hamas. Agiscono all'interno dell'asse iraniano. Come può essere protetta la navigazione a Bab el Mandeb? Chiede Fabio Tognacci a Eyal Pinco, che risponde: occorre ripristinare la piena operatività della missione navale internazionale. In passato vi partecipavano navi italiane, greche, tedesche, olandesi e di altri paesi. Bisogna proteggere proteggere il traffico commerciale perché il blocco colpisce direttamente l'Europa e il costo della vita. E da Suez a Hormuz, Fabio Tognacci gli chiede che cosa sta succedendo nell'altro stretto e Yalpinko dice: fin dalla guerra Iran-Iraq Teheran ha compreso che l'economia mondiale dipende dalla libertà di navigazione a Hormuz. La strategia ha due elementi: usare i proxy per minacciare Bab el Mandeb e controllare Hormuz, minacciare Bab el Mandeb e controllare Hormuz. Dopo il cessate il fuoco con gli USA, gli iraniani hanno iniziato a chiedere denaro alle navi in transito e a sparare per rafforzare la posizione negoziale. Molte unità si sono spostate nelle acque dell'Oman, ma l'Iran ha colpito anche lì. Questa parte dell'intervista, andiamo alla conclusione. Siamo più vicini, gli chiede Fabio Tognacci, al ritorno a una guerra su vasta scala oppure alla ripresa del negoziato? E Yalpinko dice: spero in una conclusione senza ulteriore escalation, ma vedo il contrario. Aumentano sia gli attacchi iraniani sia quelli americani. Il passaggio successivo può essere un attacco dell'Iran contro Israele. Israele a quel punto reagirebbe. Hezbollah tornerebbe in guerra e potrebbe essere coinvolta anche la Siria. Nessuno pare intenzionato a fermarsi. E questa è l'intervista che trovate questa mattina a pagina 18, troviamo a pagina 18 di Repubblica. In merito al Medio Oriente e all'escalation del conflitto c'è anche l'editoriale in prima pagina questa mattina di Letton, ma ci vuole anche un po' di leggerezza, e allora noi la leggerezza la troviamo con Mike Marshall e la sua San Francisco: Be sure to wear flowers in your hair.

0: A love in there.
1: That was good.
2: Thank you, sir.
1: What else you got?
3: E allora proviamo in prima pagina su Le Temps questa mattina, c'è l'editoriale di Stéphane Bussard, Donald Trump impantanato in Iran senza una strategia come Johnson in Vietnam. Nel pieno della guerra del Vietnam, nella primavera del 1965, il presidente americano Lyndon B. Johnson confessava la propria impotenza nel trovare una via d'uscita da un conflitto interminabile. Disse: mi sento come un autostoppista sorpreso da una grandinata su un'autostrada del Texas. Non posso scappare, non posso nascondermi e non posso farla smettere. Donald Trump non è Lyndon B. Johnson e la guerra contro l'Iran non è paragonabile a quella del Vietnam. Eppure il 47esimo presidente degli Stati Uniti si trova in un impasse dello stesso tipo, senza una via d'uscita e con negoziatori incompetenti, privi della minima esperienza diplomatica. La superpotenza militare americana non è riuscita ad abbattere la Repubblica Islamica, si trova di fronte a un Iran le cui capacità difensive sono tutt'altro che distrutte, contrariamente a quanto sostenuto da Donald Trump, e che continua a seminare il terrore tra le ricche monarchie del Golfo. Il presidente americano aveva dichiarato di voler impedire agli Stati Uniti di impegnarsi in nuovi conflitti e ora si trova invece invischiato in una guerra che potrebbe assorbire l'America per anni. Come si è arrivati a questo punto? Il protocollo d'intesa firmato dai presidenti statunitense e iraniano il 17 giugno scorso, svuotato di significato dalla ripresa delle ostilità, conteneva già i germi dell'attuale caos. Presentato dalla Casa Bianca come un accordo eccezionale, documento eludeva in verità tutte le questioni più controverse, e oggi gli Stati Uniti ne stanno pagando il prezzo. Alcune clausole sono talmente vaghe da aver dato origine a interpretazioni diametralmente opposte da parte di Teheran e Washington, ed è il caso in particolare dell'articolo 5 relativo alla gestione dello stretto di Hormuz. Un'estensione del conflitto all'intera regione non può più essere esclusa. Per Donald Trump e il Partito Repubblicano si tratta più o meno dello scenario peggiore in vista delle elezioni di metà mandato di novembre. La guerra scelta contro l'Iran è tanto più impopolare oltreoceano quanto più aumenta il numero delle vittime americane. Alcuni eletti repubblicani cominciano a preoccuparsi delle conseguenze di una spedizione militare che sta trasformandosi in un fiasco. Di fronte a un Donald Trump che ha ignorato una risoluzione del Congresso che lo esortava a chiedere l'autorizzazione dei parlamentari per proseguire i combattimenti, diventa ora difficile per loro concedere all'amministrazione gli 88 miliardi di dollari richiesti per continuare la guerra. E questo è l'editoriale di Stéphane Bussard che trovate questa mattina in prima pagina su Le Temps, che poi in conclusione dice: senza obiettivi chiari, senza una strategia e soprattutto con un comandante in capo della principale potenza militare mondiale che ha perso ogni credibilità. E questa conclusione si riferisce naturalmente a quello che abbiamo letto prima, e dunque al fatto che per il Congresso ora diventa difficile concedere all'amministrazione gli 88 miliardi di dollari richiesti per continuare la guerra. E dunque Stéphane Bussard ci parla di un impasse e paragona questa situazione un po' a quella nella quale si trovò il presidente americano Lyndon B. Johnson nella guerra del Vietnam. Altro tema di questa mattina che si impone sempre e che arriva sempre dagli Stati Uniti è quella dei dazi. Da Trump, nuova raffica di dazi per colpire 60 paesi partner, barriere tra il 10% e il 12,5% per i governi accusati di non fare abbastanza per contrastare il lavoro forzato, tariffe del 50% contro il Canada sull'importazione di beni come auto, alcolici e latticini. E in merito sul tema, o meglio del tema, si occupa anche il Corriere del Ticino questa mattina a pagina 5. I dazi statunitensi scadranno venerdì, ma Berna non prevede una riduzione. Il 24 luglio segna la fine dei dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump a tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelli del 2 aprile 2025, e anche le associazioni economiche non ritengono che ciò si tradurrà in un alleggerimento per la Svizzera. Per saperne di più, ecco, vi segnalo che c'è l'articolo a pagina 5 sul Corriere del Ticino di questa mattina. 6:24 minuti, noi ascoltiamo ancora un brano e poi torniamo a sfogliare i giornali.

0: Mancano pochi minuti alle 6.30 l'appuntamento con il notiziario, allora magari noi a questo articolo accenniamo e poi ci torniamo attorno alle 6.45 quando ci ritroveremo qui in studio. Intanto approdiamo sulle pagine del Tagesanzeiger, siamo in prima pagina con tanto di vignetta e titolo principale in copertina: Wir sind in einer Krise und der Bundesrat schläft. Siamo in una crisi e il Consiglio federale dorme. Il Consiglio federale deve togliere ad Albert Rösti il Dipartimento dell'Ambiente. Sono le parole di Lisa Mazzone, presidente dei Verdi, intervistata dal Tagesanzeiger. Dice: non è capace, il ministro non è capace, non è disposto a proteggere la popolazione dal caldo, e chiedono l'installazione di impianti di climatizzazione in ospedali e scuole. Questa estate l'articolo intanto a firma di Cyril Pinto, Larissa Rin e Beat Matis. Invece è l'autore della fotografia, delle foto. Quest'estate la Svizzera sta registrando un record di caldo dopo l'altro. I Verdi hanno lanciato una campagna di manifesti che richiama quelli federali utilizzati durante la pandemia di Covid. La loro presidente Lisa Mazzone ritiene che i consiglieri federali debbano interrompere le vacanze e sostiene che Albert Rösti non sia più sostenibile nel ruolo di ministro dell'ambiente. Vediamo giusto la prima domanda gli pongono i giornalisti. Signora Mazzone, il paragone con la pandemia che proponete nella vostra campagna non è un po' eccessivo? Lei dice: non siamo ancora alla fine di luglio, stiamo già contando i morti causati dal caldo, c'è una siccità estrema, gli agricoltori chiedono aiuto, nei fiumi c'è troppa poca acqua e i pesci stanno morendo, siamo in una situazione di crisi e il Consiglio federale è in vacanza, per questo abbiamo lanciato la campagna per richiamare l'attenzione. E allora noi questa intervista la guarderemo, ci ritorneremo con più attenzione dopo il notiziario e quindi ci ritroveremo qui tra poco.
1: Signore e signori, ecco a voi l'assistente digitale perfetto.
2: Che mondo sarebbe se tornassero i Neanderthal? Giosuè, senza lavoro e umiliato dalla vita, crea un'intelligenza artificiale e la addestra a rispondere come fosse un uomo di Neanderthal, egoico e senza paura delle convenzioni sociali. Neanderthal, di Flavio Stroppini, oggi in Alphaville.
3: Rete 2.
4: In studio Lino Bini. La commissione della concorrenza, meglio nota come Comco, verificherà se le recenti differenze di prezzo della benzina nel Bellinzonese e altre rilevate negli ultimi anni nel resto della Svizzera costituiscano indizi di restrizione illecita della concorrenza. E questo in seguito ad una denuncia inoltrata da un consigliere nazionale del Canton Vaud. Ce ne parla il nostro corrispondente da Berna, Gianpaolo Driussi.
5: La benzina di via Zorzi a Bellinzona finisce sui tavoli di Alvilstrasse a Berna, sede della Comco, la quale avvierà accertamenti per verificare la fondatezza di sospetti sollevati dall'iniziale dinamica dei prezzi generatasi col recente arrivo di un distributore low cost. Non sarà un'inchiesta, si tratterà di verifiche preliminari. I sospetti sono quelli del consigliere nazionale socialista Benoît Gaillard, Canton Vaud, che al tema stava lavorando da tempo e che dinanzi al caso ticinese, da lui definito da laboratorio,
6: c'est comme un laboratoire,
5: ha deciso di accelerare la sua azione politica.
6: Évidemment, c'est vrai que ça a accéléré ma démarche.
5: Nel mirino di Gaillard non ci sono infatti solo i distributori bellinzonesi, anzi, allegato alla denuncia, c'è infatti un rapporto d'osservazione riguardante quasi 890.000 variazioni di prezzo rilevate fra il 2024 e l'aprile 2026 in circa 600 stazioni di servizio in Svizzera, con tanto di cambiamenti un po' troppo sincronizzati, lascia intendere, per corrispondere a normali dinamiche di mercato. Non è la prima volta che i prezzi della benzina finiscono sotto la lente della Comco, come pure del sorvegliante dei prezzi. Anzi, le segnalazioni arrivano spesso, afferma la RSI, la Commissione della Concorrenza, la quale anche in questo caso avvierà accertamenti sulla base della denuncia riguardante il bellinzonese e il rapporto d'osservazione allegato.
4: Le altre notizie: altra notte di attacchi incrociati, l'11ª tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha reso noto di aver colpito alcune infrastrutture militari iraniane nella regione medio orientale, compresa la capitale Teheran e l'area dove sorge la centrale nucleare di Bushehr. forze iraniane che dal canto loro hanno fatto entrare in funzione la contraerea e che nelle scorse ore sono tornate a bersagliare obiettivi americani, non solo militari, soprattutto in Kuwait e Bahrain. Un conflitto che vede il coinvolgimento anche degli Houthi, il gruppo armato yemenita filo-iraniano, che ha minacciato nuovamente di chiudere alla navigazione il Mar Rosso. Una guerra che in 4 mesi ha causato la morte di almeno 18 soldati statunitensi. Ne ha dato notizia al presidente americano Trump, che ha rinnovato le minacce di nuovi e più pesanti attacchi contro Teheran, parlando di guerra totale per vendicare i caduti per mano iraniana. È stato recuperato solo ieri in tarda serata il corpo senza vita della bambina di 9 anni, annegata nel pomeriggio nelle acque del lago di Como e data per dispersa. La piccola si era tuffata senza più riemergere in una zona dove vige il divieto di balneazione. Anche la Francia, dopo l'Australia, si appresta a vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni, il via libera definitivo al disegno di legge arrivato a grande maggioranza dall'Assemblea nazionale. Il provvedimento voluto dal presidente Macron scatterà il 1 settembre e prevede anche il divieto di utilizzare telefoni cellulari nelle scuole superiori. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato. A seguire ora le notizie sportive con Omar Meschal.
7: Lo sport.
8: Dopo il Mondiale, ecco la Champions League. Buongiorno da Omar Meschal, calcio senza sosta, insomma, con ieri sera le partite di andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League ed il tun del nuovo tecnico Privitelli e sotto gli occhi dell'ex Mauro Lustrinelli, che ha colto un comunque prestigioso 1-1 contro la ben più quotata Dinamo Zagabria. Tun andato in vantaggio con Labo al 20° del primo tempo, vicino anche in un paio di occasioni al 2-0, ma per finire raggiunto dai campioni croati a 4 minuti dal 90°. Ritorno a Zagabria tra una settimana. In preparazione al torneo amichevole Como Cup, il Crystal Palace, che ha appena messo in bacheca la Conference League, svolgerà un allenamento a porte aperte alla Riva Quarto di Chiasso giovedì 30 luglio alle 11. Opportunità per gli appassionati di vedere da vicino i rossoblù inglesi, che contano tra le loro fila una dozzina di giocatori implicati con diverse nazionali al mondiale appena concluso. Ciclismo, giornata sulla carta tranquilla per gli uomini della Generale alla Tour de France, con la 17ª tappa che porterà il gruppo da Chambéry a Voiron, 175 km che paiono apparecchiati per una fuga. Dopo la seconda vittoria consecutiva, ieri a cronometro, Evenepoel è staccato di 4 minuti e 32 secondi dalla maglia gialla Pogacar in una classifica che ha visto il giurassiano Voisin entrare nella top 10. Tennis, Wawrinka è stato eliminato al primo turno del torneo portoghese di Estoril in 3 set dall'argentino Burruciaga, mentre sulla terra rossa austriaca di Kitzbühel il 20enne ginevrino Feldbausch ha festeggiato il suo primo successo nel circuito ATP, battendo il ben più quotato paraguayano Vallejo in 2 set.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ed è Marina Moulopoulos, cantante italo-greca, che con la sua splendida voce ci ha riportati in studio. Questa è Verde Aurora, in conduzione al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 9. Noi a quest'ora siamo sempre nel pieno, nel cuore della nostra rassegna stampa. Ci siamo lasciati prima del notiziario con il Tagesanzeiger e dicevamo sul Tagesanzeiger torniamo perché c'è un'ampia intervista con lancio in copertina in prima pagina, intervista a Lisa Mazzone, presidente dei Verdi, che dice: noi siamo in una crisi e il Consiglio federale dorme. Allora andiamo a vedere che cosa ci dice questa intervista. Abbiamo visto la prima domanda dove la giornalista, le giornaliste Cyril Pinto e Larissa Rin le chiedono se la campagna che i Verdi stanno promuovendo non sia un po' eccessiva, perché appunto fa il paragone con la pandemia, e lei dice: in realtà no, perché non siamo ancora alla fine di luglio, stiamo già contando i morti causati dal caldo. Dice: c'è una siccità estrema, gli agricoltori chiedono aiuto, nei fiumi c'è troppa poca acqua e i pesci stanno morendo. Siamo in una situazione di crisi e il Consiglio federale è in vacanza. Noi per questo abbiamo lanciato la campagna. E poi allora le chiedono i giornalisti: che cosa chiedete, che cosa vi aspettate concretamente dal Consiglio federale? Lei dice: quando i consiglieri federali torneranno nei loro hotel climatizzati, dovrebbero finalmente occuparsi della protezione della popolazione. Questa crisi del caldo mette in luce le disuguaglianze. Chi vive in una villa in riva al lago non soffre il caldo come chi vive in un condominio nel centro cittadino. Alcune persone, come gli anziani e i bambini piccoli, sono particolarmente vulnerabili. Il Consiglio federale e le autorità hanno la responsabilità di proteggerli. Serve un piano con misure, come un'offensiva per il verde urbano, la riqualificazione energetica degli edifici o una maggiore tutela sul posto del lavoro. Ma tutto questo costa molto denaro, puntualizzano i giornalisti. Attualmente la Confederazione sta attuando programmi di risparmio per miliardi, e chi dovrebbe pagare? Le dice: un primo passo sarebbe non spendere miliardi per le autostrade, che aggravano ulteriormente la crisi climatica. La Svizzera ha un enorme ritardo da recuperare nel risanamento degli edifici. Quando il sole batte direttamente su una finestra, l'effetto è simile a quello di un termosifone elettrico. Servono quindi persiane adeguate e un buon isolamento. Eppure, proprio in questo settore, attraverso il programma edifici, il Consiglio federale sta tagliando le risorse. Anche il Parlamento ha deciso di risparmiare in quest'ambito, incazzano i giornalisti. Elisa Mazzone, presidente dei Verdi, risponde: sono convinta che quest'estate scuoterà le coscienze. Persino gli agricoltori dell'UDC ormai dicono: abbiamo un problema. Quest'estate mostra chiaramente quale futuro ci aspetta. Quando sento esperti affermare che fra 20 anni a Ginevra ci saranno 50 gradi, mi preoccupo molto, anche come madre. Quando mio figlio ha iniziato la scuola nel 2023, nella prima settimana ci dissero che sarebbe stato meglio lasciare i bambini a casa perché nelle aule faceva troppo caldo. E cosa fa il Consiglio federale, in particolare il ministro dell'Ambiente Albert Rösti? Sta portando la politica climatica svizzera contro un muro. Ci sono addirittura dei passi indietro invece dei progressi urgenti di cui abbiamo bisogno. E i giornalisti, con un po' di ironia, dicono che un consigliere federale dell'UDC non acceleri nel campo della protezione del clima era però prevedibile. Lei dice: per me un consigliere federale deve essere disposto a riconoscere una crisi, a mettere in discussione i propri dogmi. Doris Leuthard lo ha fatto quando, dopo il disastro nucleare di Fukushima, disse: usciamo dall'energia nucleare. Simonetta Sommaruga lo ha fatto durante la crisi energetica, affermando che occorreva trovare rapidamente soluzioni per sviluppare l'energia idroelettrica. Albert Rösti invece non è capace, oppure non è disposto ad agire. Il Consiglio federale deve togliergli il Dipartimento dell'Ambiente. Solo così il governo svizzero potrà finalmente assumersi le proprie responsabilità e proteggere la popolazione. Ecco, poi l'intervista via di questo passo continua, puntualizza più avanti Lisa Mazzone che come dire, auspicano, ecco, un cambio di dipartimento per Albert Rösti, quando dice appunto
che bisognerebbe togliere il Dipartimento dell'Ambiente, quindi l'idea dei Verdi sarebbe quella di affidargliene un altro, ma ci sono anche tanti altri temi ancora. Ecco, c'è magari ancora questa domanda che possiamo leggere: il Ministro dell'Ambiente sostiene che non abbia senso che la Svizzera agisca da sola nella protezione del clima. Elisa Mazzone risponde: nessuno dice che dobbiamo da salvare da soli il clima mondiale, ma dobbiamo fare la nostra parte, è una responsabilità che ci compete. Per questo la popolazione ha approvato obiettivi climatici chiari che con l'attuale politica non riusciremo a raggiungere. E non è vero che, essendo un piccolo paese, le nostre azioni siano irrilevanti. Basti pensare alla piazza finanziaria o al commercio delle materie prime. In questi ambiti la Svizzera dispone di una leva con effetti globali proprio perché è un attore molto importante. Allora, se l'articolo vi interessa, o meglio questa intervista, basta andare sul tag Sanzeiger di quest'oggi, trovate il lancio già in copertina e poi subito l'articolo all'inizio delle pagine interne. Noi adesso ascoltiamo Fred Buscaglione con la sua super molleggiata e poi sfogliamo le pagine culturali.

di serie, preziose foderate in raso blu. Se ti rivedo il cuore mi va in ferie, mi garbi ad ogni incontro sempre più.

E apriamo la nostra rassegna culturale questa mattina con una triste notizia, perché l'attore regista Pippo Di Marca è precipitato dal balcone ed è morto. Ne parlano tutti i giornali italiani questa mattina. Padre del metateatro, aveva interpretato Andreotti nel Traditore di Marco Bellocchio. Il teatro Bellocchio, l'addio a Di Marca, non reggo più, poi il volo dal terrazzo. L'attore malato ha lasciato un biglietto, un gesto doloroso e definitivo. Regista, attore, drammaturgo catanese, aveva 86 anni, si è tolto la vita ieri mattina precipitando dal terrazzo della sua abitazione a Roma, nel cuore di Trastevere. Era malato da tempo e nell'appartamento è stato trovato un biglietto alla moglie e al figlio: scusate, non ce la faccio più, non è questa la vita che voglio. La sua è una storia artistica sconfinata, iniziata nel 1969 al Teatro La Fede di Roma con Giancarlo Nannini, poi

la storia del teatro italiano, ma purtroppo, aggiungeva, in Italia per il senso dell'oblio e della prostituzione intellettuale questa incredibile esperienza viene dimenticata. Eppure si tratta di grandi artisti che hanno rinnovato la scena italiana, hanno rappresentato un fenomeno assoluto, un'idea di creatività alternativa, e io mi sento il testimone di questa vicenda artistica che andrebbe difesa. Sono il baluardo nella barbarie che vorrebbe cancellarla, un vero genocidio culturale. Definiva l'inizio di tutto un periodo favoloso di libertà assoluta nell'Italia e nel mondo. Dal 1965 al 1980 sono stati 15 anni che hanno marcato un'intera generazione, e io sono rimasto uno dei pochi che ha vissuto sulla sua pelle tutte le stagioni del teatro d'avanguardia. Purtroppo ho accompagnato al Camposanto troppi fratelli. Un'autentica rivoluzione scenica quella di questo regista, attore drammaturgo, questa di Pippo Di Marca, un'autentica rivoluzione scenica nata a Roma, che però precisava una rivoluzione, dice, questa non l'hanno fatta i romani, l'abbiamo fatta noi che eravamo siciliani, campani, pugliesi. Quello di noi più settentrionale era di Roma Sud. Rimarcava il fatto di essere stato il primo a creare il teatro d'appartamento in Italia, realizzando rappresentazioni davvero speciali nella sua abitazione, che definiva il teatro del mondo. E a coloro che percepivano questo genere di attività scenica come una sconfitta, Pippo replicava con piglio autorevole che non si trattava affatto di una sconfitta, bensì l'inizio di un'autentica battaglia artistica che ha piantato le radici di ciò che sarebbe successo in seguito. È stato inoltre il fondatore del Metateatro, con cui ha prodotto, diretto e interpretato innumerevoli spettacoli. Affermava di considerare i suoi spettatori come persone che entravano in sintonia con le sue messe in scena, e siccome a volte le mie proposte non sono sempre facili da amare, sottolineava, non conto mai il numero degli spettatori ma la loro qualità. Il rapporto tra il pubblico e l'evento scenico deve essere circoscritto, metafisicamente collocato in uno spazio preciso, e i nostri spazi ideali sono piccoli perché siamo nati nelle cantine, e proprio per questo non è facile realizzare le tournée. Per Di Marca lo spettatore era colui che stava dentro a questi spazi, in un'osmosi particolare. Infatti amava precisare con orgoglio che le sue performance erano seguite da decenni e da tanta gente. Quando i miei spettatori mi telefonano, mi incontrano per strada, ci tengono a dirmi che si ricordano di quello spettacolo, di quella sera, di quegli applausi, e si tratta di migliaia di persone. E questo è davvero il bel ricordo che firma Emilia Costantini a pagina 29 del Corriere della Sera di oggi, il ricordo di Pippo Di Marca, regista, attore e drammaturgo catanese, che ha compiuto ieri un gesto estremo e ci ha lasciati. E in merito c'è il caffè di Massimo Gramellini, che poi fa il paio anche con un commento che ho letto su Repubblica stamani, scusate non ce la faccio, questo è il titolo. Pippo Di Marca, formidabile teatrante di sottoscala, è morto gettandosi dal quarto piano, ha finito i suoi giorni sui San Pietrini di Trastevere, offerto per un'ora allo sguardo indifferente dei turisti che bevevano il cappuccino ai tavolini di un bar. Ai familiari ha lasciato un biglietto, scusate non ce la faccio, non è questa la vita che voglio. Ha chiesto scusa per il dolore che sapeva di infliggere a chi gli voleva bene, ma 86 anni non riusciva più a convivere con una malattia che gli aveva succhiato le forze, i pensieri, tutto. E tornano alla mente Monicelli, Lucentini, Mehmet Perlini e naturalmente Primo Levi, che di anni ne aveva soltanto 67, ma i suoi pesavano il doppio. Qualcuno era depresso, qualcuno malato terminale, tutti soffrivano le pene dell'inferno e avevano vissuto abbastanza per avere diritto di decidere quando staccare la spina. Ciò che indigna e offende è l'averli costretti a farlo in quel modo. Pippo Di Marca avrebbe meritato di andarsene tra gli oggetti di scena, guardando negli occhi la moglie e il figlio, senza il trauma di una caduta nel vuoto e l'epilogo di un corpo spiaccicato sull'asfalto. Quell'immagine terribile è stata la sua ultima interpretazione, la caduta in un altro vuoto, quello legislativo, che in nome di principi nobili ma astratti produce obbrobri e ingiustizie nella realtà di chi parte come in quella di chi resta. E da questa triste notizia passiamo invece, e qui siamo sul Manifesto,
Questa notizia invece di carattere letterario editoriale, si tratta dei diritti di Günter Grass, ci dice il Manifesto questa mattina. Si chiude uno dei rapporti più longevi dell'editoria tedesca, la fondazione Günter e Ute Grass ha ripreso il controllo dei diritti internazionali delle opere del premio Nobel, ponendo fine alla collaborazione con Steidl, che dal 1990

1933 aveva legato il proprio catalogo ai libri dello scrittore, fino alla prestigiosa edizione critica in 24 volumi pubblicata nel 2020. La Fondazione non ha ancora reso noto a quale editore saranno affidate le opere, né quali conseguenze ci saranno sugli accordi di traduzione già in essere. La notizia arriva, ci dice il manifesto, in un momento difficile per Steidl, alle prese con una procedura preliminare avviata dal Tribunale di Göttingen dopo l'istanza di un creditore. L'editore sostiene di aver già saldato il debito contestato ed è in trattativa con nuovi investitori, ma l'uscita dal catalogo di Grass pesa naturalmente sul futuro della casa editrice, soprattutto in vista, ecco, questa è l'altra

0: I prezzi della benzina a Bellinzona, i sospetti di accordi illeciti tra distributori, la Commissione della concorrenza farà delle verifiche dopo la segnalazione di un consigliere nazionale del Canton Vaud. Il Consiglio federale si affida a un'applicazione tutta svizzera per informare la popolazione, vuole evitare contenuti falsi e campagne di disinformazione e garantire comunicazioni affidabili. In Ucraina, dopo l'allontanamento del ministro della difesa e le proteste di piazza, il presidente Zelensky annuncia le dimissioni anche del capo dell'esercito, già nominato il suo successore. Supporto alle forze armate libanesi e sostegno per la ricostruzione. Si è conclusa con queste due conferme da parte del presidente statunitense Trump la visita del presidente libanese Aoun negli Stati Uniti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E con la voce di João Bosco e la sua Obe Bado Equilibrista, brano del 1979, noi siamo approdati alla nostra seconda ora insieme qui a Verde Aurora. Come sempre staremo insieme fino alle 9. Sono le 7:04 minuti e allora lo sapete anche voi, questo è il momento della nostra corrispondenza. E lo anticipavo questa mattina nel sommario, oggi parliamo dell'ingresso della collezione Sergio Bono all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ingresso che va a segnare una pietra miliare nel panorama culturale europeo. Allora, noi ne parliamo con Raffaele Palumbo, che è già in collegamento con noi. Raffaele Palumbo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovata gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, è una cosa molto bella quella che stiamo per raccontare, perché stiamo parlando del fumetto, della non arte, dell'arte sequenziale, che è sempre stata considerata un prodotto, come dire, effimero, considerata un consumo molto rapido. Qui arrivano una quantità di pezzi veramente straordinaria nel più importante istituto bibliografico, diciamo così, italiano, e questo ribalta definitivamente questo paradigma, consacrando la narrazione per immagine a documento che è storico, è sociologico, è artistico, e quindi non è soltanto un'acquisizione bibliografica, ma veramente un atto di tutela di memoria collettiva.
0: Acquisizione bibliografica, atto di tutela di memoria collettiva, dicevamo, quindi un'acquisizione importante. Allora, intanto quale tipo di selezione, ecco, è stata fatta?
1: Allora, diciamo che la collezione Bono è una delle raccolte private veramente più vaste d'Europa, molto documentate, dedicate, ripetiamolo, al fumetto e alla cultura popolare. Stiamo parlando di oltre 100.000 pezzi, articoli in albi a fumetti italiani, europei, statunitensi, riviste storiche d'epoca, pubblicazioni di critica, cataloghi di mostre, volumi d'arte illustrate, quotidiani, fanzine, un corpus veramente imponente che copre oltre un secolo di storia, dai primi esperimenti figurativi del Novecento fino praticamente alle produzioni contemporanee, diciamo così.
0: Quindi un corpus imponente, abbiamo detto oltre un secolo di storia, ma allora intanto raccontiamo anche magari chi era Sergio Bono e quale metodo ha seguito nella costruzione di questa sua imponente raccolta.
1: Sì, Sergio Bono è stato uno è stato ed è uno dei più riconosciuti studiosi, saggisti, collezionisti del fumetto, però non è stato assolutamente, diciamo, un semplice amatore. Bono ha operato con grande rigore metodologico, proprio del filologo, dello storico, perché ha raccolto, ha ordinato, ha catalogato tutto questo materiale con estrema precisione, ha tracciato le edizioni, le varianti di stampa, i contesti editoriali, le biografie degli autori, insomma un lavoro veramente enorme, e la sua ricerca non si è limitata, come dire, come spesso accade, ai titoli di maggiore successo, ma ha abbracciato l'intero panorama editoriale, incluse le pubblicazioni minori e indipendenti.
0: E allora qui c'è anche la curiosità, perché lo dicevamo, ha fatto l'ingresso questa collezione alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Allora qui magari due domande in una: intanto, perché questa sede, come dire, è la sede giusta o appropriata per ospitare questo tipo di raccolto, magari addirittura la sede ideale, e poi qual è il significato politico e culturale di questo ingresso, di questo fondo alla biblioteca, Raffaele?
1: È stato un lungo lavoro di corteggiamento e di verifica da parte della direttrice e delle funzionarie della Biblioteca Nazionale, che è il principale istituto depositario della memoria bibliografica italiana, diciamo così, e della biblioteca che garantisce gli standard più elevati in termini di conservazione preventiva, catalogazione, tutela, e poi è un istituto che dispone delle competenze tecniche per preservare, ad esempio, la carta d'epoca che è spesso fragile e deteriorabile, e offre soprattutto le garanzie necessarie affinché un fondo di queste dimensioni non venga smembrato, che è il rischio maggiore, ma che venga conservato nella sua unicità, nella sua integrità originale. Ora, l'accoglienza di questo fondo da parte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze rappresenta, questo è il significato politico a cui alludevi, in qualche modo il definitivo superamento del pregiudizio culturale che per lungo tempo ha considerato, come dicevamo, il fumetto una forma d'arte assolutamente minore, un mero intrattenimento per l'infanzia. Ecco, questa operazione in qualche modo è il riconoscimento ufficiale di quest'arte, dà grande dignità storica, documentaria, alla stessa stregua di manoscritti, dei codici o della letteratura classica, e diventa patrimonio culturale. Insomma, questo è un po' il senso di questa operazione.
0: E pensando, ecco, tu ci dicevi un corpus imponente, un fondo di grandi dimensioni attraverso un secolo, allora in che modo anche questa collezione ci permette in qualche modo di ricostruire la storia del costume e della società italiana?
1: Ci sono pezzi straordinari, dopo faremo qualche esempio, però per venire alla tua domanda, i fumetti sono veramente un grande specchio delle trasformazioni sociali, linguistiche, politiche del tempo. I fumetti attraversano le storie, le inserzioni pubblicitarie dell'epoca, la censura editoriale, l'evoluzione grafica, e tutto questo lo ritroviamo negli albi della collezione Bono e attraverso questa collezione è possibile poi analizzare l'evoluzione della società, soprattutto nel Novecento, dal fascismo, il dopoguerra, il boom economico, gli anni di piombo, l'avvento dell'era digitale. E ci sono qui poi delle pietre miliari, per parlare concretamente di tutto questo, le prime annate del Corriere dei Piccoli e del Giornalino, le edizioni originali degli anni 30 di Topolino in formato giornale praticamente, fino ai capisaldi del fumetto avventuroso del noir, Tex, Diabolik, e di inestimabile valore storico sono anche i primi albi dei supereroi americani, statunitensi, e poi i volumi della scuola franco-belga, una sterminata selezione di riviste di saggistica sul fumetto che sono praticamente introvabili oggi.
0: Ecco, invece Raffaele, tu lo anticipavi già prima, adesso ci hai dato già un'idea, ecco, nel concreto che cosa questo fondo contenga, ma se dovessimo invece raccontare o indicare i tesori più rari presenti all'interno di questo fondo, o i pezzi proprio quelli storici, ecco, più importanti, quali sono?
1: Sono quei pezzi, diciamo così, che in qualche modo veramente segnano delle epoche, nel senso che il lavoro è stato suddiviso in più fasi, per capirci, e queste fasi, dal trasferimento in sicurezza dei materiali, la spolveratura, la sanificazione dei volumi, l'inventariazione, il restauro delle edizioni più danneggiate, e poi ci vorrà, perché il lavoro in realtà appena è iniziato, perché ci vorrà una gigantesca opera di catalogazione analitica all'interno del sistema bibliotecario nazionale, in modo che ogni singolo pezzo poi sia identificabile e rintracciabile nei cataloghi pubblici, diciamo così. Però questa operazione poi ha permesso veramente di individuare i passaggi più importanti a cui prima facevamo cenno, il Corriere dei Piccoli, quello che è accaduto durante il fascismo, l'avvento dei grandi personaggi statunitensi e ancora i grandi personaggi in qualche modo europei e italiani, il noir, l'avventura, e citavamo prima non a caso la scuola franco-belga che per non togliere niente a quanto accaduto negli Stati Uniti, ha rappresentato in Europa qualcosa di veramente inestimabile.
0: E ecco, quindi un fondo che ha fatto l'ingresso alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ma allora a questo punto ci sono già dei progetti di valorizzazione previsti per rendere poi la collezione fruibile e accessibile al pubblico? E ti faccio già anche una seconda domanda: quale tipo di pubblico e di ricerca si rivolge principalmente questa donazione, Raffaele?
1: Sì, l'obiettivo della Biblioteca Nazionale non è ovviamente soltanto la conservazione, perché non basterebbe, ma veramente la diffusione, la valorizzazione, la possibilità di renderlo accessibile, per cui sono previste mostre tematiche, percorsi espositivi, convegni, pubblicazioni, e E poi c'è il grande tema della digitalizzazione dei pezzi più rari e unici, che peraltro non sono più soggetti al diritto di autore, proprio per garantirne e consentirne la consultazione anche da remoto da parte di studiosi di tutto il mondo. E a proposito di studiosi, qui vengo un po' alla tua seconda domanda, perché il fondo si rivolge davvero molto alla comunità accademica, agli storici, ai sociologi della comunicazione, ai storici dell'arte, filologi, linguisti, perché questa collezione, per questa tipologia di studiosi, è una miniera inesauribile di fonti primarie. E poi naturalmente appassionati, saggisti, sceneggiatori, disegnatori potranno, come dire, per ricerca creativa, per scopi di studi. Però qui c'è questo passaggio importante, perché la storia e il fumetto è una cosa ancora poco esplorata in ambito accademico. Per la storia del Novecento in Italia ci sono pochi studiosi che se ne occupano. Tra gli storici contemporanei c'è sicuramente Roberto Bianchi, che ha fatto e fa un lavoro eccezionale da questo punto di vista, Andrea San Giovanni, ma pochi altri. Ecco, queste straordinarie fonti che adesso mette a disposizione la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze potranno sicuramente favorire ricerche e collocare soprattutto il fumetto nel ruolo che le compete in qualche modo.
0: Certo, che anche, lo dicevi anche prima, un po' il cuore, il punto importante e fondamentale di questa operazione. Allora, Raffaele, siamo in conclusione, ma una domanda te la voglio ancora fare: come si posiziona allora l'Italia nel contesto internazionale grazie a questa operazione?
1: Ecco, qui ci sono grandi, come dire, soggetti da questo punto di vista, però diciamo che con l'acquisizione della collezione Bono l'Italia va veramente a allinearsi ai grandi modelli internazionali della conservazione della cultura di massa, della pop culture, del patrimonio figurativo. Pensiamo alla sessione dedicata ai comic books alla Libreria del Congresso di Washington, insomma, per intenderci, o a quanto accade in questo senso a Parigi. Per cui c'è questo allineamento importante anche da un punto di vista e anche in chiave europea, per cui la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze si va a consolidare con uno dei poli di riferimento europei e non solo, proprio per la ricerca scientifica sul fumetto.
0: Allora, una bella notizia questa che ci ha raccontato, l'ingresso della collezione Sergio Bono all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Raffaele Palumbo, è stato un piacere, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: 7:23 minuti, è tempo di dare uno sguardo agli appuntamenti di quest'oggi nella Svizzera italiana e noi iniziamo dal Basker Festival che apre oggi e continua fino a domenica. Il Corriere del Ticino ce ne parla questa mattina a pagina 21, la gioiosa invasione artistica del Basker Festival Lugano. Da oggi a domenica il centro lungolago cittadino saranno animati da un esercito di musicisti, acrobati, mimi e giocolieri pronti a divertire e a stupire con le loro invenzioni artistiche che si rifanno a una tradizione antichissima. Ormai è un appuntamento al quale siamo abituati, è un appuntamento tipico della nostra estate qui in Ticino e ci dice il Corriere del Ticino: non si è ancora spenta l'eco di blues to pop, che l'arte scenica e musicale è già pronta ad invadere di nuovo le strade e le piazze luganesi con la più colorata e divertente rassegna dell'estate. Quindi se volete saperne di più, intanto sicuramente si trovano tutte le notizie online, ma vi consiglio la pagina 21 del Corriere del Ticino di stamani. E poi Ticino Musica tra recital e opera, giornata intensa anche oggi al Festival Ticino Musica. Si inizia già alle 10:30 questa mattina nell'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano con una open class di clavicembalo di Stefano Molardi, occasione per assistere da vicino al lavoro didattico svolto nell'ambito dell'Academy del Festival. Ma poi ci sono anche altri appuntamenti. Segue ad esempio alle 17:30 sempre al conservatorio un recital di clavicembalo in cui Molardi e giovani maestri presentano i frutti del lavoro svolto durante la giornata. E poi alle 12:15 nella Hall del Lac si apre la serie di appuntamenti Mezzogiorno in Musica con brani presentati dai migliori partecipanti all'Academy di Ticino Musica. E poi ancora appuntamenti in serata, anche qui per il programma vi consiglio andate a pagina 21 del Corriere del Ticino che presenta tutti gli appuntamenti in agenda quest'oggi. E noi invece segnaliamo anche il Valle Maggia Magic Blues che ospita oggi Miller Anderson, storico protagonista del blues rock britannico, musicista di grande esperienza, ha collaborato con artisti e gruppi leggendari, partecipato persino a Woodstock nel 1969 e con la sua band porterà sul palco un repertorio ricco di energia e autenticità. Ad aprire la serata sarà Paolo Bonfanti Band, guidata dal chitarrista e cantautore genovese Paolo Bonfanti, figura di riferimento del blues italiano. Allora l'appuntamento è per questa sera alle 21 al campo calcio Ronchini. Questo era il Magic Blues Festival Valle Maggia Magic Blues. Insomma, anche oggi tanti appuntamenti, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. 7:26 minuti, pochi minuti al primo appuntamento di questa mattina con il radiogiornale. Noi ci arriviamo con The Dream Hunter 6, Something's Calling.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. I prezzi della benzina a Bellinzona e i sospetti di accordi illeciti tra distributori. La Commissione della Concorrenza farà delle verifiche. Il Consiglio federale si affida a un'applicazione tutta svizzera per informare la popolazione. Vuole evitare così contenuti falsi e campagne di disinformazione. In Ucraina, dopo l'allontanamento del ministro della difesa e le proteste di piazza, il presidente Zelensky che annuncia la partenza anche del capo dell'esercito, già nominato il suo successore. Supporto alle forze armate libanesi e sostegno per la ricostruzione. Si è conclusa con queste due conferme da parte del presidente statunitense la visita dell'omologo libanese negli Stati Uniti. I prezzi della benzina Bellinzona e dintorni finiscono quindi ufficialmente sul tavolo della Comco, la Commissione della Concorrenza. L'iniziale shock al ribasso dei prezzi in via Zorzi, provocato dall'arrivo di un distributore low cost, ha infatti spinto un consigliere nazionale a denunciare il sospetto di accordi illeciti. Nel mirino non c'è però solo il Ticino e la Comco assicura verificheremo. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
4: La lettera denuncia, di cui aveva inizialmente dato notizia il Blick, è datata 20 luglio e vi si legge: «I fatti verificati in Ticino fanno gravare un forte sospetto di accordi sui prezzi a scapito della concorrenza e quindi dei consumatori». Autore è il consigliere nazionale Benoît Gaillard, PSV, che alla Commissione della Concorrenza chiede un'indagine urgente per verificare la presenza di intese formali o informali fra i rivenditori.
5: Qu'il y avait d'une manière peut-être informelle, peut-être formelle, je ne le sais pas.
4: Il deputato non chiede però di indagare solo sul Ticino. Allegato alla denuncia c'è infatti un rapporto d'osservazione riguardante quasi 890.000 variazioni di prezzo rilevate fra il 2024 e l'aprile 2026 in circa 600 stazioni di servizio in Svizzera. Nel rapporto spiccano in particolare oscillazioni identiche fra due diversi distributori di Pfäffikon, Canton Svitto. Ma allora perché denunciare proprio ora? Bellinzona è stata l'occasione giusta? Gaillard risponde che al tema ci stava lavorando da tempo e riconosce che il caso ticinese ha accelerato la sua iniziativa. Per lui la dinamica di Bellinzona è emblematica, un caso da laboratorio con l'arrivo di un distributore low cost. Gli facciamo notare che nel frattempo i prezzi sono risaliti e che la differenza fra il nuovo attore e la concorrenza si è ridotta. Ha agito troppo in fretta? No, perché la rapidità dei movimenti è essere interessante. Il sospetto è che i margini iniziali fossero troppo elevati. Se il prezzo medio si è abbassato, tanto meglio. Se la Comco arriverà alla conclusione che non ci sono problemi e che riduzioni di 15 centesimi e oltre da un giorno all'altro sono frutto del caso, ne prenderò atto. Mi spiacerebbe però se si rifiutasse di indagare. La denuncia, benché inoltrata da un consigliere nazionale, non comporta infatti la apertura automatica di un'inchiesta. Da noi contattata, la Comco però afferma: svolgeremo degli accertamenti per verificare se sussistono gli indizi di una restrizione illecita della concorrenza.
3: A Bellinzona ieri sera alcune decine di persone hanno aderito al presidio femminista organizzato dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno. L'azione fa seguito al femminicidio di Faido dello scorso 9 luglio, il terzo dall'inizio dell'anno in Ticino, il 17° in Svizzera. Il servizio è di Romina Lara.
6: Noi vogliamo riportare al centro la persona alla quale è stata tolta la vita dall'ex marito. Una donna di 56 anni, una donna che si trovava...
7: È davanti alla panchina rossa di Piazza Simen, simbolo della lotta alla violenza domestica che il collettivo Io Lotto ogni giorno, per voce di alcune sue rappresentanti, è tornato a chiedere di fare di più per proteggere le vittime e fermare la violenza. A prendere la parola è stata anche Emanuele Rossini, cognata della donna uccisa a Gnosca lo scorso febbraio, che ha espresso in primis vicinanza alla famiglia della 56enne uccisa a Faido.
8: Ci tenevamo anche a essere qua per dire che non sono soli, comunque le politiche si devono muovere e oggi vogliamo ripetere a loro che devono veramente agire e smettere di solo parlare. Servono azioni concrete.
7: Dal riconoscimento dei femminicidi come tali all'aumento dei posti nelle case di protezione, più campagne contro il sessismo, più formazione o ancora il braccialetto d'aiuto per poter dare l'allarme. Per il collettivo Io Lotto urge un cambio di passo per fermare una violenza strutturale che richiede una risposta politica all'altezza della sua gravità. Angelica Lepori.
9: In Ticino ci sono state appunto 3 donne uccise in questi ultimi 7 mesi. Questi episodi sono la punta di iceberg di una violenza che ha molti più aspetti e che è molto più diffusa di queste già gravi cifre. Quindi credo che veramente sia necessario capire che siamo di fronte a un'urgenza sociale e rispondere con le risorse necessarie.
7: Durante il presidio è stato evocato anche il registro nazionale dei femminicidi che in Svizzera ancora manca.
3: C'è stata un'ennesima condanna a carico di un diplomatico straniero per sfruttamento di personale domestico. Protagonista stavolta è una diplomatica dell'Africa occidentale riconosciuta colpevole dal Tribunale federale e condannata a 15 mesi di detenzione sospesi. Usura, il capo di imputazione, aggravato da un quadro di sfruttamento particolarmente grave ai danni della sua collaboratrice. Un caso non isolato, come ci ricorda Anna Valenti.
10: 1.300 franchi per oltre 60 ore di lavoro alla settimana. Sono le condizioni imposte da una diplomatica dell'Africa occidentale alla sua collaboratrice domestica. Arrivata nel canton Ginevra nel 2014, era stata assunta per occuparsi dei 2 figli della donna per 40 ore settimanali. In realtà uno di loro era un 17enne con gravi problemi comportamentali che picchiava anche la collaboratrice, costretta a lavorare praticamente senza sosta e isolata in casa. La diplomatica le aveva aperto un conto bancario di cui la donna, analfabeta, non poteva disporre liberamente e dal quale la sua datrice di lavoro le aveva sottratto migliaia di franchi. Da qui la conferma della condanna a 15 mesi di detenzione sospesi per usura, che nel diritto svizzero significa sfruttare una persona vulnerabile per ottenere prestazioni chiaramente eccessive rispetto a quanto ricevuto in cambio. A ciò si aggiunge un quadro di sfruttamento particolarmente grave riconosciuto dai giudici federali. Un copione che si ripete con una certa frequenza, tanto che questa non è la prima sentenza dei giudici dell'alta corte nei confronti di diplomatici che si sono macchiati di abusi sui domestici. La sentenza faro, quella del 2025, che ha coinvolto un diplomatico pakistano a Ginevra accusato di aver sfruttato la sua collaboratrice domestica. In quell'occasione il Tribunale federale ha stabilito un principio decisivo: l'immunità diplomatica non vale nei rapporti di lavoro domestico considerati attività private. Una decisione che ha aperto la strada a procedimenti civili contro i diplomatici, una giurisprudenza che si consolida con la sentenza di oggi, tracciando confini sempre più netti su cosa sia e cosa non sia coperto dall'immunità.
3: Sempre in Svizzera, il Consiglio federale dall'anno prossimo disporrà di un'applicazione sviluppata nella Confederazione per poter informare in modo indipendente dalle piattaforme commerciali. Costo previsto circa 3 milioni e mezzo di franchi. Dettagli da Berna con Alessio Veronelli.
11: Un governo al passo coi tempi, ma anche indipendente e affidabile nel suo modo di connettersi con la popolazione. Attualmente Consiglio federale e dipartimenti si affidano a X, e pur non essendo chiaro se questi account continueranno ad esistere, sarà una nuova applicazione sviluppata in Svizzera, il mezzo preferito per illustrare affari e attività del governo, comunicati stampa, decisioni o discorsi, in modo semplice, personalizzato e sintetico su smartphone, avvalendosi dell'attuale sistema di redazione della Confederazione. La Cancelleria federale ha fatto sapere di aver aggiudicato la commessa alla Apps with Love AG di Berna, che realizzerà e svilupperà nel tempo l'applicazione. 325.000 franchi saranno da subito messi a disposizione, mentre ulteriori 3,2 milioni saranno disponibili su 10 anni per eventuali opzioni che comprendono gestione, manutenzione, supporto e ulteriore sviluppo. L'app dovrebbe essere disponibile al pubblico da metà 2027 per fornire informazioni indipendenti dalle piattaforme commerciali, ma anche per raggiungere la popolazione in caso di crisi. Un sondaggio indica che oltre i 2/3 degli interpellati ritengono utile un'app indipendente del Consiglio federale e ne sono personalmente interessati, viste anche le possibilità crescenti, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di generare contenuti falsi e deepfake, campagne di manipolazione e disinformazione.
3: Adesso andiamo in Ucraina, dove il presidente Zelensky ha annunciato l'uscita di scena del capo dell'esercito e ha nominato il suo successore. Un tentativo di spegnere le proteste di piazza suscitate da altre sue decisioni riguardanti il Ministero della Difesa. Ci dice di più Chiara Savi.
12: La partenza di Aleksandr Syrskyj era nell'aria da alcuni giorni. In un videomessaggio, ieri sera, il presidente ucraino ha comunicato il nome del nuovo comandante dell'esercito, Mikhailo Drapaty, e ha congedato Syrskyj, lodando i risultati che ha ottenuto sul terreno. Un licenziamento provocato dalle proteste in corso da 6 giorni, manifestazioni innescate dalla decisione di Zelensky di rimuovere dalla carica di ministro della difesa il popolare Mikhailo Fedorov. Giovane, a 35 anni e dinamico, Fedorov era apprezzato per aver portato, in soli 6 mesi di attività, nuove idee ed energia al Ministero della Difesa. Ha intensificato il programma di droni, sempre più centrale nel conflitto, ma ha anche avviato un programma di attacchi informatici contro la Russia, una raccolta di dati e analisi per come migliorare le prestazioni dei soldati in prima linea. Una visione più moderna della guerra rispetto a Syrskyj, 60 anni, accusato in Ucraina di avere una visione ancorata al passato e di essere riluttante ai cambiamenti. L'uscita di scena di Fedorov, secondo alcuni, rischiava anche di far troppa ombra allo stesso Zelensky, ha scatenato manifestazioni con migliaia di partecipanti che ne chiedevano il reintegro alla testa del Ministero della Difesa e l'uscita di scena di Syrskyj. Il presidente ucraino non ha reintegrato Fedorov, ma ha licenziato il suo avversario e ha scelto quale nuovo comandante dell'esercito Mikhailo Drapaty, altra figura popolare per le sue operazioni già nel 2014 contro l'aggressione russa.
3: Adesso torniamo sulle polemiche che questa primavera hanno tenuto banco per il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia. C'è stato uno sviluppo in questa vicenda. L'Unione Europea ha revocato una sovvenzione da 2 milioni di euro alla fondazione che organizza la mostra d'arte contemporanea fra le maggiori al mondo. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
13: Gli eventi culturali finanziati dal denaro dei contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà d'espressione, valori che non sono rispettati nella Russia di oggi. Con questi argomenti il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, ha annunciato ieri pomeriggio la revoca di un finanziamento da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia da parte di Bruxelles. La mostra d'arte contemporanea, si ricorderà, lo scorso maggio ha aperto al pubblico riammettendo la Russia, cosa in precedenza esclusa a causa dell'invasione militare dell'Ucraina. Una 50 fra musicisti, poeti e filosofi vicini al Cremlino sono così potuti sbarcare in laguna e partecipare al progetto del padiglione russo. Oltre alle polemiche a Iosa, la giuria internazionale si era dimessa, immediate sono state le proteste sia di Kiev sia dell'UE. Autore dell'inversione a U rispetto a Mosca, Pietrangelo Buttafuoco, nominato alla presidenza della Biennale dal governo Meloni, ma che nel caso specifico ha agito contro la linea ufficiale dell'esecutivo. La Biennale si fonda sull'apertura, il dialogo e il rifiuto di qualsiasi forma di chiusura o censura, la tesi sostenuta, ma l'UE non ci sta, trattandosi di esponenti organici del Cremlino. Già da marzo la Commissione ha preso in considerazione la sospensione o la cessazione del finanziamento alla Biennale, la cui decisione di riammettere la Russia è incompatibile, cito, con la risposta collettiva dell'UE alla brutale aggressione. Ieri, dopo uno scambio di argomenti scritti con la Fondazione, la revoca delle sovvenzioni, decisione contro cui la Biennale ha già annunciato ricorso.
3: Si è conclusa la visita negli Stati Uniti del presidente libanese Aoun. Ha strappato molte promesse, ma nessun impegno concreto a Trump, che ha genericamente confermato il supporto alle forze armate libanesi e sostegno per la ricostruzione. Di fronte ai media internazionali, Aoun ha cercato soprattutto di minimizzare le divergenze all'interno della politica libanese, dopo che lo speaker del Parlamento libico aveva parlato di un paese alle soglie di una guerra civile. Sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
14: No, actually the framework doesn't require the endorsement of the parliament. Okay? It's part of our constitution, it's a prerogative of the president. And we are committed to it, and I think the speaker of the parliament.
15: L'accordo non richiede l'approvazione del Parlamento, è una prerogativa del presidente, così dice la nostra Costituzione. Capisco le resistenze dello speaker, è un uomo del sud, lo ha visto distrutto dopo tanti sforzi per ricostruirlo, deve mostrarsi prudente, ma è un uomo di Stato, vuole la fine della guerra ed è dalla nostra parte.
14: Speaker Berry is a man of state. He's supportive of what we are doing and he's supportive of ending the state of hostility, ending the war.
15: Così il presidente del Libano ha liquidato l'opposizione parlamentare interna durante l'incontro con i media a margine della visita di ieri mattina alla Casa Bianca. Donald Trump ha ribadito il suo supporto nel contesto di un accordo che prevede la creazione di zone pilota dove le forze armate libanesi rimpiazzeranno quelle israeliane a patto di un progressivo disarmo di Hezbollah. Lo stiamo già facendo, ha detto Donald Trump, anche se al momento la prima di queste aree, istituita lunedì, include tre città che Israele non ha occupato. In un comunicato del Dipartimento di Stato si legge che si tratta di una fase che ha l'obiettivo di testare la capacità delle forze armate libanesi di garantire la sicurezza e stabilire la propria autorità nell'area.
3: E infine in Francia il Parlamento ha approvato una legge che prevede il divieto di social media per i minori di 15 anni. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
16: È una misura senza precedenti. I giovani francesi dovranno aspettare il compimento dei loro 15 anni per avere un profilo sui social network. A quest'età i ragazzi diventeranno maggiorenni digitali, secondo le parole della segretaria di Stato per il digitale Anne Le Neuf. È una grande vittoria politica e simbolica per il presidente francese Emmanuel Macron, che ha fatto di questa misura un simbolo per l'ultimo anno del suo secondo mandato alla guida del paese. Voi ragazzi siete stati abbandonati in questa giungla che vi ha rubato l'attenzione. Noi adulti dobbiamo farvi rallentare e aiutarvi a diventare cittadini, aveva dichiarato il presidente francese qualche settimana fa. In realtà però la legge neonata è già molto criticata. Le difficoltà tecniche legate alla sua applicazione sono tante. Quali saranno per esempio le sanzioni per chi non si adegua? E come sarà possibile verificare concretamente l'età proteggendo allo stesso tempo i dati personali? A partire dal 1 settembre 2026 questa responsabilità incomberà dunque ai giganti del web, a cominciare da Facebook, Instagram, X, Snapchat e TikTok. Tutte queste piattaforme dovranno trovare una soluzione per impedire agli utenti francesi di infrangere la legge.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
17: Lo sport.
18: Dopo il Mondiale, ecco la Champions League. Buongiorno da Omar Meschal, calcio senza sosta, insomma, con ieri sera le partite di andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League ed il tun del nuovo tecnico Privitelli e sotto gli occhi dell'ex Mauro Lustrinelli, che ha colto un comunque prestigioso 1-1 contro la ben più quotata Dinamo Zagabria. Tun andato in vantaggio con Labo al 20° del primo tempo, vicino anche in un paio di occasioni al 2-0, ma per finire raggiunto dai campioni croati a 4 minuti dal 90°. Ritorno a Zagabria tra una settimana. In preparazione al torneo amichevole Como Cup, il Crystal Palace, che ha appena messo in bacheca la Conference League, svolgerà un allenamento a porte aperte alla Riva Quarto di Chiasso giovedì 30 luglio alle 11. Opportunità per gli appassionati di vedere da vicino i rossoblù inglesi, che contano tra le loro fila una dozzina di giocatori implicati con diverse nazionali al mondiale appena concluso. Ciclismo, giornata sulla carta tranquilla per gli uomini della Generale alla Tour de France, con la 17ª tappa che porterà il gruppo da Chambéry a Voiron, 175 km che paiono apparecchiati per una fuga. Dopo la seconda vittoria consecutiva, ieri a cronometro, Evenepoel è staccato di 4 minuti e 32 secondi dalla maglia gialla Pogacar in una classifica che ha visto il giurassiano Voisard entrare nella top 10. Tennis Wawrinka è stato eliminato al primo turno del torneo portoghese di Estoril in 3 set dall'argentino Burruciaga, mentre sulla terra rossa austriaca di Kitzbühel il ventenne ginevrino Feldbausch ha festeggiato il suo primo successo nel circuito ATP battendo il ben più quotato paraguayano Vallejo in 2 set.
17: La meteo.
19: Oggi, mercoledì 22 luglio, sarà soleggiato, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi, la temperatura a bassa quota, la massima sarà attorno ai 29 gradi, in alta Engadina 20.

Lojo e René Lacaille con la loro valse étrangère ci hanno riportati in studio. Sono le 7:54 minuti, questa è Verde Aurora. Al microfono con voi questa mattina Natasha Fioretti ed è tempo di dare uno sguardo agli appuntamenti della nostra Rete 2 di questa mattina. Partiamo come sempre da Laser. Il Laser va in onda alle 9 oggi, a cura di Valentina Grignoli, come una fotografia incontro con Edo Bertoglio. Edo Bertoglio è un fotografo e cineasta ticinese, è stato cronista privilegiato di una New York a cavallo tra gli anni 70 e 80, rappresentante di una vitalità underground che oggi non c'è più. Cogliendo l'occasione del recente restauro delle pellicole Downtown 81 e Face Addict, ora depositate alla Cinémathèque di Losanna, Valentina Grignoli l'ha incontrato nel suo studio a Lugano tra archivi, memorie e storie entrate nel mito. E non perdetevi allora il Laser questa mattina alle 9 e poi alle 11 torna il nostro appuntamento con il magazine dell'attualità culturale. Questa settimana in conduzione Cristina Artoni, si apre alle 8:05 parlando di robot per salvare il pianeta, nasce la robotica della sostenibilità. Un manifesto pubblicato su Nature Machine Intelligence propone una nuova disciplina scientifica: progettare robot non solo più intelligenti ed efficienti, ma capaci di contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ne parliamo questa mattina ad Alphaville. Ne parla la nostra Cristina Artoni con Barbara Mazzolai dell'Istituto Italiano di

tecnologia. E poi invece alle 11.45 un altro tema che ci tocca da vicino, sarà protagonista ad Alphaville, taglia la manutenzione dei radar medio, una notizia che abbiamo dato qualche tempo fa. Quando consultiamo una mappa delle precipitazioni sul telefonino, riceviamo un'allerta per un temporale in arrivo e raramente oramai ci chiediamo da dove arrivino quelle informazioni. Eppure, dietro le previsioni del tempo e gli avvisi per fenomeni intensi che oggi consultiamo sempre di più, c'è una rete di strumenti che osserva continuamente l'atmosfera 24 ore su 24. Tra questi, un ruolo fondamentale è svolto dai radar meteorologici, una tecnologia che ha rivoluzionato la meteorologia. In Svizzera ne abbiamo 5 e la notizia, appunto, di qualche giorno fa è che il rinnovo di alcuni di essi rischia di essere rinviato a causa dei tagli di budget previsti per il 2027 a Meteo Svizzera, con naturalmente delle conseguenze. Allora ad Alphaville se ne parlerà, Cristina Artoni ne parlerà con Urs German, responsabile radar, satelliti e snowcasting dell'Ufficio Federale di Meteorologia e Climatologia Meteo Svizzera.

0: Sospetti di accordi illeciti tra distributori di benzina, la Commissione della concorrenza farà delle verifiche nel Bellinzonese e non solo. Un'applicazione tutta svizzera per informare la popolazione. Il Consiglio federale vuole evitare così contenuti falsi e campagne di disinformazione. In Ucraina, dopo l'allontanamento del ministro della difesa e le proteste di piazza, se ne va anche capo dell'esercito, già nominato il suo successore.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E abbiamo aperto in bellezza anche la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora questa mattina con Fabrizio De André e la sua Il Pescatore. Questa mattina, se eravate già all'ascolto nella nostra prima ora, l'ora dedicata alla rassegna stampa, lo sapete, nella parte dedicata alla cultura, alle pagine culturali, abbiamo dato ampio spazio alla scomparsa del regista, attore, drammaturgo Pippo Di Marco. Adesso invece questo momento, che di solito è riservato a stampa nazionale, ma come sapete nel periodo estivo invece scegliamo noi un articolo da raccontarvi, allora ho scelto un articolo proprio dalle pagine culturali di Repubblica, in questo caso siamo a pagina 33, e diciamo una notizia, un approfondimento, ecco, più leggero ma davvero tanto interessante. Allora intanto ne parla Enrico Franceschini da Londra, ci parla di un libro dal titolo che la dice lunga, La cuoca di Churchill. È un libro di Annie Gray, è stato tradotto da Slow Food, tradotto da Manuela Serra, e ce ne parla appunto Enrico Franceschini in un'ampia pagina quest'oggi su Repubblica. Churchill, la cuoca e il nazismo sconfitto anche ai fornelli. Esce la biografia di Georgina Landemer, la donna che cucinò per il premier durante la guerra, e alla vittoria lui la portò sul balcone di Buckingham Palace. Una bella notizia dunque in questo caso, una bella storia. Nessuno sosteneva Hegel è un grand'uomo per il suo maggiordomo, ma un grand'uomo può riconoscere qualcosa di eroico nella propria cuoca, come fece Winston Churchill nel Victory Day, la festa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, quando Churchill invitò sul balcone di Buckingham Palace la donna che aveva cucinato per lui prima e durante il conflitto, annunciando alla folla: senza di lei non avrei mai potuto sconfiggere il nazismo. Il più celebre primo ministro britannico di tutti i tempi aveva una passione per le battute a effetto, e questo lo sappiamo, ma quel giorno parlava sul serio, non solo perché Georgina Landemer lo aveva saputo tenere in forze nel corso della sfida contro Hitler, nutrendolo a dispetto dei razionamenti, ma anche diventando un sostegno, un conforto, quasi un membro della famiglia. E a proposito dei razionamenti, c'è questo racconto che ci fa Enrico Franceschini ad un certo punto del suo articolo, raccontandoci di come Winston Churchill, una volta dal suo letto dove svolgeva buona parte del lavoro, domandò alla sua cuoca come era composta una razione alimentare, e Georgina entrò nella stanza con il cibo disposto su un carrello, e Churchill commentò: non male per un giorno. Ma rispose Georgina: questa, sir, è la razione per una settimana, e quindi non per un giorno. E di Churchill si conosce un po' tutto, ci sono sul suo conto oltre 1000 libri, più film, documentari, mostre che lo celebrano e raccontano sotto ogni aspetto, ci dice Enrico Franceschini. La storia tuttavia non si scrive soltanto nelle sale del potere, bensì pure dietro le quinte, in questo caso per la precisione appunto nella cucina di Downing Street. È lì che ci conduce la cuoca di Churchill, deliziosa, non si può definirla altrimenti, biografia di un personaggio minore attraverso i cui occhi vediamo scorrere un pezzo cruciale del Novecento e agire uno dei suoi protagonisti. È un libro, quell'ora pubblicato, lo dicevamo, in Italia da Slow Food Editore, che Georgina, prima di morire nel 1978, a un certo punto pensò di scrivere da sola, ma dopo averlo terminato ritenne che non sarebbe interessato a nessuno e cominciò a strapparne le pagine. Sua nipote a quel punto fece in tempo a salvarne soltanto 2 dozzine, cercando tutto quello che si poteva sapere su di lei, lo ha scritto alla fine Annie Gray, una storica britannica specializzata in storia dell'alimentazione e della cultura domestica, che nei suoi libri precedenti aveva già raccontato il cibo come chiave per comprendere la vita quotidiana, le differenze sociali e i cambiamenti culturali. E tante volte la cucina ci racconta anche di scrittori e di scrittrici. Per Georgina cucinare non era un semplice lavoro, era una vocazione. Quando ripensava ai tempi con Churchill, ne parlava come di una chiamata, il culmine della formazione e delle esperienze vissute fino ad allora. Proprio come Winston, era concentrata solo sulle cose da fare, proprio come lui si sentiva svuotata e frustrata se per problemi
problemi di salute o d'altro genere, era, insomma, non poteva cucinare, veniva costretta a interrompere. Era dell'idea che il valore aggiunto della sua esistenza fosse stato sostentare Churchill durante il conflitto, con i suoi bolliti, i suoi pudding, le sue zuppe e le sue uova. Mentre l'Inghilterra resisteva tra sudore, lacrime e sangue, fu lei a garantire al premier britannico, oltre a pasti memorabili, quella convivialità che Churchill considerava essenziale, perché certe decisioni cruciali passavano anche da una tavola ben apparecchiata, da un buon vino e da un piatto cucinato con sensibilità. E allora, io non abbiamo il tempo di leggerlo tutto l'articolo, ma se vi siete incuriositi, naturalmente basta andare a riprendere La Repubblica di oggi, andare a pagina 33, leggere il bell'articolo di Enrico Franceschini, e poi io almeno lo farò, perché no, prendere anche il libro firmato da Annie Gray, La cuoca di Churchill.

0: que te limpia tu mamá.
1: Ma che risata, soprattutto che brio, che grinta questa Lila Downs con la sua Tu falso amor, un brano tratto dall'album Cambias mi mundo del 2026 di questa cantante messicana. 8:13 minuti, tra poco lo sapete, c'è l'appuntamento con In altre parole con il nostro ospite di questa settimana Jacopo Zanchini. Anche oggi staremo sulla stretta, strettissima attualità, torneremo a parlare di Stati Uniti, non voglio dirvi altro, all'appuntamento ci arriviamo con Vince Giordano e The Nighthawks e la loro The Lady is a Tramp.

0: 8:18 in punto, è tempo di In altre parole, è tempo del nostro ospite di questa settimana, giornalista, vice direttore di Internazionale, esperto di politica estera, Jacopo Zanchini, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Beh, ascoltando la sigla mi è venuta in mente una cosa. Prima leggevamo l'articolo di Repubblica che ci parla della cuoca di Churchill, di questo bel libro, insomma, che è uscito e che ce ne parla. E mentre ascoltavo la sigla pensavo, chissà, la cuoca di Trump non deve avere compito facile, semmai Trump ne dovesse avere una. Ma insomma, di questo parleremo magari in un'altra occasione.
1: Pare che abusi di fast food.
0: Ecco, ci torneremo insomma su questo magari un'altra volta, perché noi con Jacopo Zanchini questa mattina restiamo sulla stretta attualità, torniamo a parlare di Stati Uniti e lo facciamo perché Marco Rubio, segretario di Stato americano, all'inizio della scorsa settimana ha fatto un attacco senza precedenti alla Corte Penale Internazionale, accusandola di interferire illegalmente con gli affari degli Stati Uniti e con i loro interventi militari e di polizia e di minacciare la sovranità del paese e dei suoi alleati. Jacopo Zanchini, cosa sta succedendo e perché questo attacco da parte degli Stati Uniti ad un tribunale così importante?
1: Sì, è un'altra di queste novità folli del 2026. Il 13 luglio Marco Rubio ha lanciato un attacco senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale, sia con i comunicati del suo ministero che con un lungo articolo scritto da lui sul Wall Street Journal e con un video su X. Ha sostenuto che la Corte fa una guerra agli Stati Uniti, non una guerra con proiettili e missili, ma con statuti, trattati e il cosiddetto diritto internazionale, ha detto così Rubio. Ha parlato di un tribunale di burocrati globali che pensano di essere onnipotenti e che rischiano di far sentire tutti gli americani alla mercé di giudici stranieri e rischiano di farli processare, perseguire e incarcerare per il cosiddetto crimine di difendere il proprio paese. E finendo quindi con una minaccia, dice: se pensano costoro di poterci privare della nostra sovranità, gli insegneremo il vero significato della determinazione americana.
0: Ecco, ma in concreto, che problemi ci sono tra gli Stati Uniti e la Corte Penale Internazionale?
1: Dunque sì, qui forse conviene fare un attimo un passo indietro e ricordare che la Corte Penale Internazionale, o CPI, è il lungo risultato di un percorso di 80 anni nel tentativo di affermare il diritto internazionale umanitario, quello che si chiamava il diritto dei conflitti armati, e che cerca di difendere le popolazioni civili dagli abusi commessi nei conflitti armati o durante le azioni armate o di punire i responsabili di questi terribili crimini. Quindi si occupa di crimini gravissimi, in particolare crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e il crimine di aggressione. È l'erede fondamentale dei tribunali ad hoc, quello della ex Jugoslavia e quello per il Ruanda, che negli anni 90 hanno cercato di fare giustizia dopo quei conflitti sanguinosi di quell'epoca. È un tribunale penale, quindi giudica persone, fatti concreti, abusi specifici commessi contro di solito le popolazioni civili o persone inermi. Non è un tribunale dell'ONU, ma può collaborare con l'ONU, e alla Corte hanno aderito ben 125 paesi su 192. È operativo dal 2002, ma non ci aderiscono alcuni paesi molto importanti, tra questi ovviamente gli Stati Uniti, la Cina, Israele, la Russia, ovviamente. La Corte funziona però su alcune regole fondamentali, tra questa c'è la complementarità, cioè interviene solo quando gli Stati non vogliono o non possono, non sono in grado di indagare e perseguire i responsabili di questi crimini. Poi naturalmente c'è il principio che non esiste un'immunità, cioè il fatto di essere un primo ministro, un presidente, un generale, non significa che sei immune dalla tua responsabilità penale, ma infine, soprattutto, la Corte Penale Internazionale ha giurisdizione per indagare solo sui crimini commessi negli stati che hanno aderito allo Statuto di Roma, che hanno aderito alla Corte.
0: Ecco, ma allora perché Rubio l'attacca, visto che Washington, lo dicevi, non aderisce alla Corte?
1: E questo appunto è il punto politico fondamentale. La Corte non ha mai avviato indagini su crimini commessi negli Stati Uniti né su crimini commessi da statunitensi in altri paesi. Eppure da subito, dal secondo mandato di Trump, è partita un'offensiva di sanzioni e boicottaggio contro i giudici della Corte. Questo perché? Perché la CPI può giudicare invece i crimini commessi sul territorio di stati che fanno parte della Corte da cittadini di stati che non ne fanno parte, ed è quello che è successo con Gaza. La Palestina ha firmato lo Statuto di Roma e ha aderito alla Corte, e quindi la Corte, su Gaza e ha emesso due mandati di arresto fondamentali per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro, l'ex ministro della difesa israeliano Yoav Gallant, per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi a Gaza. Questo non è stato perdonato a Washington. E inoltre, oltre a questo, Rubio e l'amministratore dell'amministrazione Trump vogliono ovviamente tutelare gli americani contro procedimenti futuri per crimini eventuali che hanno questo trattato, per esempio il Venezuela, e continuare a proteggere gli israeliani e gli altri alleati di Washington. Mi sentite?
0: Ecco, sì, sì, adesso di nuovo sì, c'è stato un piccolo momento, infatti stavo dicendo non si muova.
1: Ah, ok. Dunque, l'annuncio di Rubio ha quindi immediatamente suscitato lo sdegno dei giuristi internazionali, ovviamente.
0: Ecco, però, al di là delle parole alle quali oramai siamo abituati, a queste parole che attaccano sempre un'istituzione, un politico, eccetera, in questo caso in cosa potrebbe consistere praticamente nel concreto l'offensiva degli Stati Uniti contro la Corte, Jacopo Zanchini?
1: Allora, il comunicato del Dipartimento di Stato dice che nessuna opzione diplomatica sarà esclusa nella campagna per smantellare la minaccia rappresentata dalla Corte Penale Internazionale per gli americani. Il linguaggio è questo qui, è un linguaggio bellico, brick by brick, ha detto Rubio, cioè mattone per mattone va smantellata. La nuova campagna mette sul piatto ovviamente tutta la forza del governo americano in termini diplomatici, cioè fare pressione sui paesi perché si ritirino dalla Corte. Quindi questo, diciamo, e altrimenti potrebbero subirne le conseguenze, cosa che per molti paesi potrebbe essere davvero un problema. Tra l'altro alcuni paesi africani si sono già ritirati dalla Corte per ragioni loro, e si era ritirata anche l'Ungheria di Viktor Orban. Per fortuna il suo successore invece è subito rientrato appena ha vinto le elezioni. La situazione però è veramente delicata. Perché? Perché l'amministrazione Trump si dice che potrebbe sanzionare direttamente l'istituzione. Finora ha sanzionato solo i giudici. Se lo fa, nessun personale americano da nessuna parte, nessuna banca, nessuna istituzione può avere rapporti con la Corte, e anche le istituzioni di altri paesi che hanno rapporti con la Corte potrebbero essere sanzionate, il che potrebbe di fatto portare all'impossibilità di funzionare dell'istituzione.
0: Ecco, quindi adesso ci è chiaro che cosa potrebbe succedere, cosa potrebbe comportare, però ecco, se noi adesso inseriamo questo attacco nel contesto più ampio, che cosa significa tutto questo nel mondo di oggi, sullo scenario, anche su quanto sta avvenendo, insomma?
1: Beh, è veramente molto molto inquietante, è il più grave attacco al diritto internazionale che sia mai stato sferrato da una democrazia, ed è un colpo più forte a quel minimo di regole che si cercano di dare nei conflitti armati, e a quel minimo di giustizia che si cerca di dare alle vittime di crimini in tutto il mondo. Il fatto che venga dagli Stati Uniti questo attacco mi lascio immaginare che danno può essere. La Corte è stata a lungo criticata perché inizialmente ha fatto procedimenti soprattutto rivolti ai paesi africani e del sud del mondo, ma ora è oggetto di attacchi per la verità ancora più forti, dopo che appunto ha incriminato per esempio Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, e ora sta facendo anche dei procedimenti di nuovo fondamentali per i crimini in Sudan e quelli commessi in Libia. Il 14 luglio l'Unione Europea ha reagito effettivamente con un comunicato duro all'offensiva di Rubio, e dicendosi di schierarsi con la giustizia penale internazionale e la lotta contro l'impunità, ma è stata una reazione per la verità un po' debole, a cui non sono seguite altre azioni, diciamo. È interessante che il quotidiano francese Le Monde ha dedicato un editoriale alla questione. Nell'editoriale Le Monde scrive: in un momento in cui la forza continua a prevalere sul diritto, resta quindi da sperare che la Corte Penale Internazionale riesca a resistere a quest'ultimo attacco sferrato dagli Stati Uniti. Essa rimane l'unico baluardo, spesso insufficiente e talvolta carente, contro un ritorno dell'impunità di cui i più deboli sono sempre le principali vittime. Direi che possiamo condividere l'opinione di Le Monde, nel senso che in un mondo senza regole di diritto nei conflitti armati, in un mondo in cui non c'è possibilità di giustizia per le vittime dei crimini più gravi che possono essere compiuti, l'impunità sarebbero proprio i più deboli a pagare per questa dissennata politica degli Stati Uniti.
0: Jacopo Zanchini, di nuovo adesso la linea era un po' disturbata, però abbiamo sentito benissimo fino alla conclusione. Allora grazie per questa lettura, grazie per aver spiegato insomma quale strategia c'è dietro gli Stati Uniti nell'intento, in questo attacco che hanno sferrato alla Corte Penale Internazionale. Abbiamo parlato anche di una risposta un po' debole da parte dell'Europa, magari ci torneremo. Intanto grazie per essere stato con noi, noi ci ritroviamo domani sempre qui alle 8:18, buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: Rete 2. Batterista, pianista, compositore. Jack DeJohnette ha attraversato oltre mezzo secolo di musica, collaborando con giganti come Miles Davis, Keith Jarrett e Herbie Hancock, e lasciando un'impronta profonda nel linguaggio del jazz moderno. Bourbon Street ricorda uno dei grandi maestri del jazz contemporaneo con un documento prezioso, un'intervista del 2015 in occasione del suo concerto al Cinema Teatro di Chiasso insieme a Ravi Coltrane e Matt Garrison. Un modo per ritrovare la voce e il pensiero di un musicista che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della musica afroamericana. Jack DeJohnette, il ritmo e la leggenda, a cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, oggi alle 14:30.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. Sospetti di accordi illeciti tra distributori di benzina. La Commissione della Concorrenza farà delle verifiche nel bellinzonese e non solo. Un'applicazione tutta svizzera per informare la popolazione. Il Consiglio federale vuole evitare così contenuti falsi e campagne di disinformazione. In Ucraina, dopo l'allontanamento del ministro della difesa e le proteste di piazza, se ne va anche il capo dell'esercito, già nominato il suo successore. La Commissione della Concorrenza, Comco, verificherà se le recenti variazioni di prezzo della benzina nel bellinzonese e quelle osservate negli ultimi due anni nel resto della Svizzera sono indizi di restrizione illecita della concorrenza. Lo farà in seguito a una denuncia inoltrata da un consigliere nazionale del Canton Vaud. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
5: La benzina di Via Zorzi a Bellinzona finisce sui tavoli di Alvilstrasse a Berna, sede della Comco, la quale avvierà accertamenti per verificare la fondatezza di sospetti sollevati dall'iniziale dinamica dei prezzi generatasi col recente arrivo di un distributore low cost. Non sarà un'inchiesta, si tratterà di verifiche preliminari. I sospetti sono quelli del consigliere nazionale socialista Benoît Gaillard, Canton Vaud, che al tema stava lavorando da tempo e che dinanzi al caso ticinese, da lui definito da laboratorio,
6: c'est comme un laboratoire,
5: ha deciso di accelerare la sua azione politica.
6: Évidemment, c'est vrai que ça a accéléré ma démarche.
5: Nel mirino di Gaillard non ci sono infatti solo i distributori bellinzonesi, anzi, allegato alla denuncia, c'è infatti un rapporto d'osservazione riguardante quasi 890.000 variazioni di prezzo rilevate fra il 2024 e l'aprile 2026 in circa 600 stazioni di servizio in Svizzera, con tanto di cambiamenti un po' troppo sincronizzati, lascia intendere, per corrispondere a normali dinamiche di mercato. Non è la prima volta che i prezzi della benzina finiscono sotto la lente della Comco, come pure del sorvegliante dei prezzi. Anzi, le segnalazioni arrivano spesso, afferma la RSI, la Commissione della Concorrenza, la quale anche in questo caso avvierà accertamenti sulla base della denuncia riguardante il bellinzonese e il rapporto d'osservazione allegato.
4: Il Consiglio federale dall'anno prossimo userà un'applicazione svizzera per poter informare in modo indipendente dalle piattaforme commerciali come X. L'obiettivo è evitare contenuti falsi e campagne di disinformazione. I dettagli con Alessio Veronelli.
7: Un governo al passo coi tempi, ma anche indipendente e affidabile nel suo modo di connettersi con la popolazione. Attualmente Consiglio federale e dipartimenti si affidano a X e pur non essendo chiaro se questi account continueranno ad esistere, sarà una nuova applicazione sviluppata in Svizzera, il mezzo preferito per illustrare affari e attività del governo, comunicati stampa, decisioni o discorsi, in modo semplice, personalizzato e sintetico su smartphone, avvalendosi dell'attuale sistema di redazione della Confederazione. La Cancelleria federale ha fatto sapere di aver aggiudicato la commessa alla EPSA With Love AG di Berna, che realizzerà e svilupperà nel tempo l'applicazione. 325.000 franchi saranno da subito messi a disposizione, mentre ulteriori 3,2 milioni saranno disponibili su 10 anni per eventuali opzioni che comprendono gestione, manutenzione, supporto e ulteriore sviluppo. L'app dovrebbe essere disponibile al pubblico da metà 2027 per fornire informazioni indipendenti dalle piattaforme commerciali, ma anche per raggiungere la popolazione in caso di crisi. Un sondaggio indica che oltre i 2/3 degli interpellati ritengono utile un'app indipendente del Consiglio federale e ne sono personalmente interessati, viste anche le possibilità crescenti, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di generare contenuti falsi e deepfake, campagne di manipolazione e disinformazione.
4: In Ucraina il presidente Zelensky ha annunciato l'uscita di scena del capo dell'esercito e ha nominato il suo successore. Un tentativo di spegnere le proteste di piazza suscitate da altre decisioni riguardanti il Ministero della Difesa. Il servizio di Chiara Savi.
3: La partenza di Aleksandr Sisky era nell'aria da alcuni giorni.
8: Головнокомандувачем збройних сил України стане Михайло Драпати.
3: In un videomessaggio, ieri sera, il presidente ucraino ha comunicato il nome del nuovo comandante dell'esercito, Mikhailo Drapati, e ha congedato Sirsky, lodando i risultati che ha ottenuto sul terreno. Un licenziamento provocato dalle proteste in corso da 6 giorni, manifestazioni innescate dalla decisione di Zelensky di rimuovere dalla carica di ministro della difesa il popolare Mikhailo Fedorov. Giovane, a 35 anni e dinamico, Fedorov era apprezzato per aver portato, in soli 6 mesi di attività, nuove idee ed energia al Ministero della Difesa. Ha intensificato il programma di droni, sempre più centrale nel conflitto, ma ha anche avviato un programma di attacchi informatici contro la Russia, una raccolta di dati e analisi per come migliorare le prestazioni dei soldati in prima linea. Una visione più moderna della guerra rispetto a Sirsky, 60 anni, accusato in Ucraina di avere una visione ancorata al passato e di essere riluttante ai cambiamenti. L'uscita di scena di Fedorov, secondo alcuni rischiava anche di far troppa ombra allo stesso Zelensky, ha scatenato manifestazioni con migliaia di partecipanti che ne chiedevano il reintegro alla testa del Ministero della Difesa e l'uscita di scena di Sirsky. Il presidente ucraino non ha reintegrato Fedorov, ma ha licenziato il suo avversario e ha scelto quale nuovo comandante dell'esercito Mikhailo Drapati, altra figura popolare per le sue operazioni già nel 2014 contro l'aggressione russa.
4: E infine, brevemente per lo sport, nel secondo turno di qualificazione alla Champions League, il Thun ha pareggiato 1-1 contro la Dinamo Zagabria. La partita di ritorno a Zagabria sarà tra una settimana.
9: La meteo.
0: Mercoledì 22 luglio, oggi il tempo sarà soleggiato, la massima bassa quota attorno ai 29 gradi, venti in Alta Engadina.

0: flirtatious?
1: How flirtatious?
0: Goodness gracious.
1: It is me.
0: It is you.
1: I'm sorry, it is us.
2: Un meraviglioso salto nel tempo che ci dà un po' di leggerezza, ci inietta un po' di buon umore. Erano Peter Sellers e Sophia Loren con questa Goodness Gracious Me, appunto del 1960, brano tratto dal film di Anthony Asquith, La miliardaria, con Peter Sellers e Sophia Loren, la cui colonna sonora fu arrangiata da George Martin, poi produttore dei Beatles. E sono le 8:40 minuti, qui a Verde Aurora, al microfono con voi ancora fino alle 9. Natascia Fioretti, poi come sempre c'è l'appuntamento con Laser, con l'approfondimento. Invece noi tra pochi minuti sfogliamo questa mattina Doppio Zero, lo facciamo con la storica dell'arte Maria Luisa Ghianda, che ha firmato un nuovo articolo. Si parla di architettura e design, in particolare però di una coppia di architetti designer italiani di fama internazionale. Non voglio svelarvi altro, lo scopriremo insieme tra poco di che cosa si tratta. Noi intanto ci ascoltiamo Johnny Cash con la sua God's Gonna Cut You Down.

0: La rivista.
1: Ve lo anticipavo, noi questa mattina sfogliamo 00. Intanto vi ricordo il sito www.00.com, dove potete andare a ritrovare poi questo articolo di cui parliamo tra pochissimi secondi. Il titolo: I Vignelli, designer della chiarezza. A firmare l'articolo su 00 è la storica dell'arte Maria Luisa Ghianda. Lei è già in collegamento con noi. Maria Luisa Ghianda, ben ritrovata qui a Rete 2.
2: Grazie, ben ritrovata da voi, grazie dell'invito a nome di 00.
1: E allora, noi questa mattina parliamo di una coppia eccezionale, una coppia d'eccezione di architetti designer italiani conosciuti in tutto il mondo. Si tratta dei coniugi Vignelli. Maria Luisa Ghianda, perché questo articolo, da dove diciamo prende spunto, che cosa ci dà il là per parlare dei Vignelli?
2: Ecco, l'occasione che ha offerto ad Occhio Zero l'opportunità di parlare di questa straordinaria coppia di designer famosi in tutto il mondo, come ha già anticipato lei, è una mostra che gli è stata dedicata dalla Triennale di Milano, una mostra in cui sono riassunti e visivamente esposti 60 anni del loro lavoro professionale. La mostra è stata allestita e curata da Francesca Picchi con Marco San Micheli, lo studio Mut di Bolzano, in collaborazione con il Vignelli Center of Design di New York. 60 anni di lavoro, una mostra straordinaria che consiglio a tutti di andare a vedere, che ha avuto anche la mise en place, l'allestimento dello studio di Jasper Morrison addirittura, e sarà visitabile fino al 6 settembre. Questo è un evento eccezionale perché è la prima mostra dedicata in Italia a questa straordinaria coppia di artisti designer, di architetti designer, dopo quella che negli anni 1980 Gillo Dorfres aveva dedicato a loro al PAC. Ecco, chi volesse la può visitare fino al 6 settembre. Il catalogo è di Triennale Electa.
1: Insomma, c'è ancora tempo, lei lo ha già detto, una mostra straordinaria. Di solito c'è anche l'aria condizionata, secondo me è un ottimo consiglio da seguire
2: in questo... E poi la Triennale è sempre un ambiente stupendo, piacevolissimo,
1: a prescindere diciamo dall'aria condizionata, ma anche questo insomma può essere un motivo.
2: Sì, sì, è una ventata di freschezza anche la mostra
1: che non fa male. E invece, restando, certo, lei diceva, ecco, 60 anni di lavoro professionale dei coniugi Vignelli. Sì, ci dice nell'articolo, il loro motto era: se non lo trovi, disegnalo tu, ma ci dica di più insomma del loro modo di lavorare.
2: Ecco, esatto, questa frase è molto significativa, era uno dei loro motti, poi ne vedremo anche un altro importantissimo, perché nonostante loro abbiano trascorso la maggior parte della loro vita professionale in America, a New York, dove c'è il loro studio, dove c'è la fondazione che ospita anche tutte le loro opere, sono stati italiani in pectore, cioè non hanno dimenticato la loro provenienza e soprattutto erano legati a questa tradizione italiana del fatto bene, che affonda addirittura le proprie radici nel Rinascimento e che è stata visibile e attiva in Italia ancora fino, diciamo così, fino alla prima metà degli anni 50. Ecco, loro si sono formati in questo mood e non l'hanno mai dimenticato, perciò all'uopo, alla necessità, se qualcosa non esisteva se lo disegnavano come un artigiano del Rinascimento. L'altro motto che li ha contraddistinti, che ha contraddistinto e contrassegnato il loro operato, è Design is One. Il disegno è unico, ecco perché il loro profilo professionale spazia dal graphic design al product, all'interior, alla realizzazione di libri, di cataloghi, di mostre, insomma un design a tutto tondo. Bisogna dire che questo motto che ha contrassegnato appunto l'attività progettuale di questa coppia straordinaria di architetti e di design, deriva dalla formazione di Massimo Vignelli, perché Massimo si è formato al Politecnico di Milano in anni in cui vi insegnava un grandissimo maestro che è stato Ernesto Nathan Rogers, uno dei componenti del famoso studio BBPR, che a Milano, tra le tante cose, ha progettato anche la mitica Torre Velasca. Ecco, Ernesto Nathan Rogers è il coniatore di un altro motto che definisce l'ambito di attività del designer, il famoso motto dal cucchiaio alla città. Da lì al passo del design is one è davvero breve.
1: Il passo è davvero breve e allora se entriamo un po' nel merito, qua abbiamo un po' visto i loro motti, quindi da dove nasceva, ecco, il loro spirito professionale, il loro modo di lavorare. Invece andiamo magari a vedere più nel dettaglio alcuni dei progetti. Lei diceva per loro il design era unico, era uno,
2: Sì,
1: e però loro è stato un lavoro molto
2: sfaccettato,
1: bravissimo,
2: poliedrico,
1: molto sfaccettato.
2: multiforme, certo.
1: Esattamente.
2: Per esempio, in America, tanto per dire la cosa più famosa, ma la più complicata, che è diventata semplice perché il titolo, la chiarezza, era il loro principio fondativo. Hanno progettato addirittura la segnaletica e la mappa della metropolitana di New York, che è una delle metropolitane più complicate, ma sono riusciti, è un capolavoro quella planimetria, che è fatta di linee, di colori, di intrecci, di incontri, di impasti, però è facilissimo orientarvisi, perché appunto il loro principio era, come abbiamo detto, la coerenza formale, la chiarezza comunicativa. Sempre in America poi hanno progettato l'identità del brand dell'American Airlines, della Ford, e addirittura quello di Knoll International. Nella mostra di Milano al brand identity della Knoll è dedicata un'intera parete con delle gigantografie

0: Ponti, il Blue Ponte. Insomma, Rosso Vignelli è diventato un must. In Italia hanno realizzato tantissime cose, faccio solo alcuni brevi esempi per non annoiare, però magari io credo che pronunciandoli molti li prefigurino, li visualizzino. Ecco, per esempio, tutto il programma grafico del Piccolo Teatro di Milano, l'immagine del TG2 della RAI, la segnaletica delle Ferrovie dello Stato, il brand della Cinzano, della Lancia, di Poltrona Frau, della United Colors of Benetton, di Sisley, di Ducati. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Veramente i Vignelli hanno quasi disegnato la modernità italiana. E poi hanno preso anche dei compassi d'oro, uno dei quali ovviamente per una immagine coordinata, quella della COSMIT, cioè del comitato organizzatore del Salone del Mobile Italiano. Ecco, dicevamo che cosa rende unici e immediatamente comprensibili i lavori di Vignelli? Questa coerenza formale, la loro chiarezza comunicativa, l'unità stilistica, che si potrebbero riassumere tutte con un termine: vignellismo.
1: Bellissimo.
0: Ecco, loro, sì, loro hanno addirittura realizzato un volume che è una Bibbia per i giovani designer che si devono formare, che si chiama Il Canone Vignelli, però si sono occupati anche di cose molto più banali, più quotidiane. Per esempio, hanno inventato nel campo del packaging la famosa Big Bla Brown Bag, cioè la borsa dalla shopping bag in carta da pacchi del Blooming Days, che è stata la antesignana di tutte le shopping bag. Noi adesso andiamo da questo, adesso non vorrei fare i nomi dei marchi, ma da questo, da quell'altro, e portiamo a casa gli articoli che compriamo in queste shopping bag che hanno stampigliato sul loro profilo, sulla loro superficie, il marchio del brand di cui abbiamo acquistato, non so, le calze Reggiseno, la borsa. Noi, ma i primi a inventare questo moto sono stati Vignelli, sono stati veramente straordinari. Per concludere, direi che hanno poi realizzato anche oggetti d'arredo tridimensionali, poltrone, sedie, divani, oggetti per velini. Insomma, veramente design is one, dal cucchiaio alla città, come mi ha insegnato Rogers.
1: Design is one, dal cucchiaio alla città, questo ce lo segniamo. Dicevamo chiarezza comunicativa, coerenza formale, il titolo anche ce lo dice, va dritto dritto al punto, perché l'articolo si intitola proprio I Vignelli, designer della chiarezza. Abbiamo imparato anche il termine vignellismo. Siamo in chiusura, Maria Luisa Ghianda, abbiamo ancora 2 minuti. C'è ancora una cosa, un dettaglio di cui lei ci parla nell'articolo, ad esempio che Vignelli aveva disegnato quando era ancora in vita la sua urna cineraria.
0: Eh sì, lui era talmente rigoroso, talmente essenziale, ecco perché non abbiamo detto che un'altra delle caratteristiche appunto è il minimalismo, un po' il less is more miesiano, e era talmente, come dire, aveva un senso estetico che confinava poi nella morale che lo ha portato a disegnare la sua urna. La sua urna è un esaedro regolare, uno dei solidi platonici, e l'ha voluta rigorosamente in nera per segnare il trapasso dalla vita alla morte. Io ho avuto la fortuna di conoscere i Vignelli perché frequentavano la bottega di falegnameria del mio papà, e che è stato proprio anche tra le altre cose, tra gli altri lavori fatti con i Vignelli, l'esecutore di questa urna cineraria per volontà di lei. E tra l'altro, una cosa che mi commuove sempre pensare è che sono morti a pochi anni di distanza gli uni dagli altri. Mi scusi, mi commuovo,
1: No.
0: perché si volevano molto bene. Sì. Hanno lavorato bene insieme perché la pensavano allo stesso modo e la loro esistenza terrena si è chiusa a pochi anni di distanza, Massimo del 2014, mio papà nel 2015 e Lella nel 2016. E credo che da lassù continuino a lavorare insieme.
1: Ma questa è un'immagine bellissima, come bello è stato il racconto che ci ha regalato questa mattina del lavoro della coppia Vignelli, ma anche di questa mostra che io ricordo a chi è all'ascolto, si può visitare fino a 6 settembre, mostra in triennale a Milano, Lella e Massimo Vignelli, un linguaggio di chiarezza.

0: Luisa Ghianda, grazie, è stato un piacere risentire
1: lei.
0: presto. A
1: Grazie, grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Andate a vedere, è davvero una mostra meravigliosa e loro sono due persone straordinarie, continuano ad esserlo. Grazie dell'invito,
0: Grazie,
1: arrivederci.
0: arrivederci.

E ci si può anche emozionare, perché no, nel ricordo di chi c'è stato prima di noi e nel ricordo in questo caso di due grandi architetti designer italiani che hanno collaborato magari anche con membri della propria famiglia e il ricordo diventa così ancora anche più vivo e anche la testimonianza del grande lavoro di Lella e Massimo Vignelli, architetti designer italiani, dei quali abbiamo parlato con la storica dell'arte Maria Luisa Ghianda qualche minuto fa. Adesso invece abbiamo ascoltato Davellis con la sua Jaundice, tratta dall'album Blizzard di questo cantante irlandese, che ci ha portati alla conclusione della nostra puntata di Verde Aurora di questa mattina. Tra pochi secondi va in onda Il Laser, oggi a cura di Valentina Grignoli, Come una fotografia, incontro con Edo Bertoglio. A seguire dopo Il Laser, subito dopo Il Laser, come c'è sempre, c'è l'appuntamento con la musica, c'è l'appuntamento con Parade. In conduzione questa mattina la collega Lucia Bentoglio, da Natascia Fioretti. Grazie, grazie per essere stati all'ascolto questa mattina. Verde Aurora torna come sempre domani a partire dalle 6 con la rassegna stampa. Un buon augurio di giornata, un buon proseguimento d'ascolto e se vorrete a risentirci presto.

Se devo dire la verità, a me andava bene anche così, sgranato, con i dettagli nelle ombre incerti, però ho accettato molto volentieri per il semplice fatto che poi questi due film vanno alla Cinemateca Svizzera, saranno conservati nel migliore dei modi e quindi questo per me è un po' un punto d'arrivo, insomma.

0: Chi parla è Edo Bertoglio, fotografo e cineasta ticinese, cronista privilegiato di una New York a cavallo tra gli anni 70 e 80 e rappresentante di una vitalità underground che oggi non c'è più. Le pellicole a cui si riferisce sono Downtown 81 e Face Addict, recentemente restaurate grazie alle giornate cinematografiche di Soletta, dove sono state presentate, e ora depositate alla Cinémathèque di Losanna. Con lui viaggiamo indietro nel tempo e torniamo proprio lì, in una Manhattan popolata da musicisti, artisti, club leggendari, dove icone come Andy Warhol, Grace Jones, Debbie Harry o Madonna si incontrano per suonare, parlare di musica, fare arte. E dove un giovanissimo Basquiat, nel film Downtown 81, in una sola immaginaria giornata, suona, cerca di vendere una tela, vive come può, ma soprattutto disegna dappertutto. Le fotografie che Edo Bertoglio ha scattato in quell'epoca sono innumerevoli. Ci sono copertine di dischi come Parallel Lines di Blondie, che sono passate alla storia, ma ci sono anche tante altre fotografie che raccontano vite e persone oggi scomparse. Per questo anche l'artista ticinese è impegnato in un'attività di archiviazione volta a dare nome a volti e situazioni, rendendoli immortali. E noi, con lui, siamo partiti proprio da lì.
1: Io sono poi partito dagli archivi perché ho degli archivi fotografici immensi, sono archivi analogici, dunque pellicola di Parigi dove ho studiato cinema, qualche cosa di Londra dove sono stato qualche mese e poi 14 anni a New York, e sono anni e anni che li metto a posto perché ho digitalizzato diverse cose, le cose diciamo più richieste, perché quando parliamo di Basquiat, di Blondie, di Andy Warhol, di Madonna, tutti quei musicisti un po' di quell'epoca che ho fotografato, ancora oggi ci sono delle richieste per riviste, le case d'asta che hanno bisogno per i loro cataloghi, e per trovare poi quel giorno che non dovessi più esserci, che qualcuno che mette le mani in questi archivi sappia le date, i posti, i nomi, anche perché tanta gente non c'è più.
0: È un lavoro, sì, da come lo descrive e da come provo a immaginarmi, infinito.
1: È un continuo lavoro di selezione, quello che penso sia importante, che sia visto certe persone, e spesso vorrei poterle valorizzare perché hanno una storia loro, una storia artistica, quindi vorrei partecipare a non dimenticare nemmeno uno di loro.
0: Se mi permette, vorrei tornare anch'io un po' indietro nel tempo. Sono capitata su questa frase quando lei è arrivato a New York e dall'alto dell'Empire State Building con Mary Paul avete detto: questa città sarà il nostro terreno di gioco artistico. Sì. Com'è allora arrivare a 25 anni a New York?
1: Quel momento lì era metà ottobre, c'era già un vento molto freddo, noi eravamo in basso, volevamo fare i turisti, era due giorni che eravamo lì e ci ha investito questa corrente fredda e ci siamo detti: cosa cavolo facciamo qua, non conosciamo nessuno, non abbiamo lavoro, niente. E poi siamo saliti in cima all'Empire, si è svelata questa materia della città, i building alti, quelli bassi, i giardini su certe costruzioni, Central Park, i parchi, questo, quest'altro, cioè proprio la materia della città ha fatto sì che sarebbe stato il background di un futuro, insomma.
0: E com'era New York quegli anni? Che è un po' la New York che vediamo anche in Downtown 81, in parte.
1: Sì. Parliamo di Manhattan, che era quello che conoscevo, quello che ho visto. Già il fatto di andare da Kennedy Airport fino a Manhattan ha svelato una città che io non mi immaginavo, un pochino attraverso certi noir del cinema americano, soprattutto quelli indipendenti, che si vedeva che la città non era proprio quella città che spesso allora si diceva la città del futuro, moderna e tutto quanto. In realtà no, era povera, i bus erano arrugginiti, le strade erano piene di buchi, ci si rendeva conto che la città era appena stata sull'orlo del fallimento, si stava riprendendo adagio adagio, e tutte le piccole industrie manufatturiere se ne erano andate perché non c'erano più servizi, quindi se ne erano andate da Manhattan, del centro città, e avevano lasciato liberi questi enormi loft, no? Che erano dei locali industriali, ed anche le persone che ci lavoravano adagio adagio sono usciti e hanno liberato questi piccoli appartamenti nell'East Village, nel Lower East Side, e sia i loft e sia questi piccoli appartamenti adagio adagio sono andati a essere riempiti di giovani artisti che arrivavano dal resto dell'America o erano locali o europei. Si poteva vivere a New York con pochi soldi. Se uno era, diciamo, musicista, poteva lavorare 3-4 giorni in un ristorante, che era tipico, capito, con gli attori, con i
2: Sì,
1: poeti, con tutti quanti,
2: conosco.
1: e poi può scrivere, suonare, fare quello che veramente vuole lui, nella speranza poi di avere successo. E all'epoca per tutti aleggiava ancora l'idea del sogno americano.

0: Avevo un book di fotografie che avevo fatto a Parigi, di ritratti, scene di notte, di feste, di cose così. Prendevo l'indirizzo di certe riviste e andavo e depositavo il mio book e non riuscivo mai ad avere un appuntamento col direttore artistico. Mi chiedevano di lasciarlo lì e il giorno dopo andavo a riprenderlo nella speranza, ah bello, fantastico, chiediamo lavoro. E invece in generale c'era il biglietto con sì, molto bello, ma non fa a caso nostro. Finché sono andato da Andy Warhol Interview, che conoscevo già da Parigi perché c'era una libreria a Saint-Germain che lo vendeva, e io tra l'altro mi ricordo di un giorno ho detto io un giorno lavorerò per questa rivista. Il redattore capo Robert Hayes mi ha detto ah bellissimo, facciamolo vedere a Andy Warhol. Allora mi è andato, insomma, sono andato in brodo di giuggiole e allora mi presenta Andy Warhol che guarda questo book e a ogni pagina dice favoloso, favoloso, bellissimo, favoloso, bellissimo. Poi tra parentesi ho capito, conoscendolo e avendolo visto diverse volte, mi rendevo conto che per lui era tutto fabulous. No, non solo le mie foto in quel momento, ma per lui anche un biglietto, non so, di autobus per lui era favoloso.
1: Ma perché
0: Perché?
1: ci vedeva qualcosa di
0: Esatto,
1: favoloso?
0: no, perché poi in realtà, soprattutto per il biglietto del bus, non tanto per le mie
1: Sì.
0: foto, era una possibile idea per un'opera d'arte sua. E per contro le mie fotografie mi hanno permesso di cominciare a lavorare per Interview ogni mese. Mio amico Glenn scriveva gruppi, i nuovi gruppi sulla scena, che tra l'altro la maggior parte li conoscevamo, erano amici perché li conosciamo dai club e tutto quanto, e io li fotografavo per questo articolo mensile. E grazie a queste foto qua, spesso, anzi a un certo punto, ha fatto Boule de Neige. E la stessa foto, non so, del Lounge Lizard la vendevo, non so, in Giappone, in Argentina, in Olanda, perché i direttori artistici di certe riviste ricevevano interview, perché Andy Warhol era molto conosciuto allora, chiaramente, quindi volevano vedere che cosa succedeva. Interview pagava $100 a foto, però ti lasciava tutti i diritti
1: Sì.
0: così, di vendere, di riprodurre tutto quanto. E mi sono fatto un nome come fotografo di gruppi, di musicisti, di cantanti e sono entrato così in questo circuito di case di produzione e ho fotografato un sacco di musicisti che il 98% non esiste più perché all'epoca usciva il 45 giri grande come il 33 con
1: Sì.
0: due canzoni, che spesso il cantante o la cantante o il gruppo facevano proprio una scintilla, facevano i primi posti e poi sparivano completamente perché il secondo o il terzo disco non funzionava, no? Era già un sistema così
1: Sì.
0: ad alto consumo.

0: Sì, beh, Blondie per esempio ha fatto Parallel Lines, la copertina, che tra l'altro loro l'avevano fatta fare da una fotografa, non erano contenti, e siccome io conoscevo Chris Stein e Debbie Harry, sono venuti da me e dico: guarda, abbiamo pochissimi soldi perché li abbiamo già spesi, però ci fai questa foto qua. Io l'ho fatta e ha fatto un boom, perché Parallel Lines oggi è nei, cioè, una serie di libri che parlano delle migliori copertine, e c'ho quella lì, Parallel Lines dei Blondie, e ce n'ho un'altra dei Plastics che ha vinto diversi premi, fatta un po' più tardi, nel 81-82, se non ricordo più.
1: Divagando, ma proprio perché siamo sulle copertine, c'è invece questa storia della copertina per il disco di Madonna, questa fotografia bellissima.
0: Sì, allora conoscevamo Madonna che faceva anche lei i primi passi, anzi a dire, cioè era già ben in avanti, aveva già fatto quel film con... Searching for Susan,
1: sì.
0: Quindi era già uscito il primo disco, quindi l'ho avuta in studio, vi ho fatto queste foto in bianco e nero, dove lei era nuda, coperta, appena coperta da un lenzuolo bianco e nero in controluce, e la casa discografica mi ha detto: guarda, sì, te la paghiamo, però non la usiamo perché sembra la pubblicità di un profumo francese. E poi sono andati a Los Angeles a fare farla fare da un altro.
1: Era cambiata anche.
0: Nel 79 finalmente avevamo un gruzzoletto e abbiamo deciso di prendere un loft a Broadway e Bleecker. Siamo scesi downtown perché praticamente le serate così passano già downtown, al di sotto della 14ª, ecco, tutti questi artisti che sono arrivati, che erano a New York, abitavano in questi piccoli appartamenti o nei loft, facevano comunità, quindi c'erano dei club, c'era il CBGB, c'era il Merck Club, ci si ritrovava, perché lì esordivano i nuovi gruppi e conoscevi gente, e allora conoscevi, non so, guarda, io vorrei fare un film in Super 8, sei capace di usare la Super 8? Perché io voglio dirigerlo e ho bisogno di questo, ho bisogno di quello e quell'altro. Allora un giorno diventavi cameraman, l'altro giorno fonico, l'altro giorno attore, c'era uno scambio così, c'era questa dinamica creativa dove ognuno si prestava alle idee degli altri. Ed è nato anche, per esempio, tutta una serie di film fatti a downtown, Emo Spo, tra l'altro, che è appena morto anche lui, Eric Mitchell, tanti altri.
2: I awoke. I was free, but the city wasn't. The subway fare had gone up. That was okay. I knew my way downtown, and walking was deluxe.
3: Now watch this, baby.
4: You can't evict me. I was in the hospital.
5: If you don't have the money, you will be out on the street

0: E Downtown 81 come nasce? Con un altro titolo già.
1: Allora, è nato come New York Beat. Allora, questa è una storia molto complicata, che è lunga. Maripol lavorava per Fiorucci, che aveva un negozio, mentre io facevo il giro dei magazine, delle riviste col mio book, mentre lavoravo facendo i tavoli per il mio padrone di casa, o tirar su muri in cartongesso. Maripol andava a Chinatown, comprava degli accessori che poi lei metteva assieme e poi vendeva a Fiorucci. E siccome aveva indovinato una certa tendenza, più che indovinarla l'ha creata, Elio Fiorucci l'ha presa come buyer e la mandava, non so, a Hong Kong più che in Giappone. Fiorucci, quando arrivava a New York, veniva sempre da noi a cena per sapere cosa stava succedendo nella musica. Poi è cominciato nel 78 lo studio 54, la moda. Si viveva in una costante atmosfera di creazione. A un certo punto Rizzoli in New York convoca, è un bel salto questo, ci convoca e dice: sì, allora abbiamo letto lo script di Glenn, sappiamo che volete prendere degli attori non professionisti, abbiamo sentito anche noi, perché a un certo punto nell'81 Diego Cortez nel Queens, PS1, fa questa grande mostra dove raggruppa tutti gli artisti, musicisti, scrittori, tutto quanto, in questa vecchia scuola disabitata, e fa New York, New Wave. Le riviste di cultura, d'arte, si rendono conto che sta succedendo qualcosa di cui loro non sapevano niente. E quindi Rizzoli aveva sentito di questa cosa e comunque ci sono a disposizione questi 250.000 dollari per la produzione del film. Lo tiriamo insieme, siamo in 11 o 12, ci abbiamo i gruppi, abbiamo Maripol che fa da produttrice e organizzatrice, e Glenn che scrive, che doveva fare il coach anche per il fatto che questi attori erano dei non attori. Sì. Poi c'è stata l'intuizione, perché il primo protagonista sarebbe dovuto essere Danny Rosen, che era questo giovane ragazzo vestito come un dandy, però con dei vestiti che comprava ai mercatini, no? Però aveva sempre il doppio petto, il cappello, cioè veramente un bel personaggio. L'unico problema è che avevamo capito che non era veramente affidabile, e Glenn ha detto: ma dai, conosciamo Jean-Michel. Io per esempio uscivo da casa mia nel 79, proprio davanti a me si presentava una scritta con su Semo, e poi vedevo, l'avevo conosciuto al Merck Club. E Glenn ha avuto questa intuizione: prendiamo lui. E infatti ne abbiamo parlato, lui era entusiasta. Verso metà dicembre dell'80 abbiamo cominciato a girare per 6 settimane.
2: I'm an artist. When you tell people that, they usually say, "What's your medium?" I usually say,

0: York is my kind of town. If you can make it there, you can sell people your unwanted hair. If you want to see something ugly, you never have too far to go.
1: Brother, I got Dr. Nova. I got BT-82.
0: But if you want to find something beautiful, well, that's not too hard either.
2: Can I offer you a lift downtown?
3: Bravissimo, tra l'altro, Basquiat nel film,
4: sì,
3: mi è piaciuto proprio.
4: Lui era uno che lavorava sempre, sempre, sempre, ha abitato a casa nostra per 2 settimane o più prima di cominciare, e la prima cosa che faceva, vedeva uno spazio bianco e subito scriveva o disegnava.
3: Questo si vede nel film, sì. Anche, sì.
4: Sì, tra l'altro noi come produziamo siamo stati i primi a fargli avere delle tele già inquadrate, no? E i primi colori acrilici, perché avevamo bisogno, che era funzionale alla storia, il fatto che lui dovesse avere un quadro che doveva recuperare e andare, sì, in giro a vendere. Sì. Quel quadro lì è stato il primo quadro su tela che ha fatto. Quando abbiamo finito, dopo 6 settimane, gli unici professionisti erano i 3 macchinisti che erano pagati di più di noi. Per fortuna che abbiamo potuto averli e che abbiamo investito quei soldi, perché girare a New York, soprattutto gli esterni, però anche organizzare gli interni, tutto quanto, era molto faticoso, perché era gennaio, era freddo, lavorava dalle 5 del mattino. Io mi ricordo che andavo nel piccolo ufficio Greg Jones, avevamo affittato un piccolo ufficio con una piccola stanzetta dove facevamo dormire Jean-Michel, in modo che sapessimo sempre che lui tornasse a casa, era pieno di fidanzate, quindi è stato molto faticoso veramente.
0: In this town, anything is possible.
5: What is this? This thing is worth $420?
0: People throw you out of your home, rip you off. What are you gonna do? You gotta be positive.
6: Well, we artists have managed to keep the last bit of intelligence and beauty going.

0: Adesso faccio un salto anch'io, proprio pindarico, esagerato. Poi com'è stato vedere il film a Cannes nel 2000 realizzato?
1: Beh, è stato una meraviglia perché erano passati 20 anni e poi, e soprattutto a Cannes, dove è stato seguito, cioè abbiamo avuto come si dice, questa curatrice critica che ha voluto Downtown 81 alla Quinzaine des réalisateurs, e da lì Downtown 81 ha cominciato la sua vita. Perché effettivamente abbiamo un Basquiat 19enne, molto prima che diventasse una star del mercato dell'arte, e quindi ancora oggi, quando c'è una grande mostra, proiettano sempre questo film.
0: Cosa ci racconta ancora oggi questo film?
1: Quando lo vedi, vedi una New York che non esiste più, vedi una comunità di gente che non esiste più, o comunque quelli che ci sono ancora sono diventati grandi, certi si sono persi, certi sono diventati delle star, certi no, e comunque ridà una specie di, come chiamarlo, un'energia, una vibrazione di quel momento che io personalmente, ma così tanti altri, non si ritrovano più, chiaramente a New York oggi. Io sono stato l'ultima volta, sono stato nel 2009, ed era già cambiata perché la città cambia in un modo molto molto rapido, ed è una specie di, così, di una fotografia, souvenir di quella New York che non c'è più e non verrà più.

0: sempre stato fisso su quello che erano i visi delle persone. Bisogna cominciare da questa serie di ritratti che facevo sul tetto di casa mia, figurines, che erano delle nostre amiche o delle ragazze, donne che io conoscevo nei club e a cui domandavo di venire in studio il giorno dopo esattamente vestite, truccate come quella sera lì, come le avevo
1: Bellissime queste
0: conosciute o
1: figurine.
0: viste. E c'ho tutta questa serie di ritratti dove attraverso la tecnica della sovraesposizione, perché parliamo sempre di analogico, quindi di non, niente ritocco, cose così, dando più luce al viso, si perde la materia, resta il design, di modo che queste figurines sembrano un po' dei personaggi di fumetti. No, anche perché all'epoca c'era questa voglia di mettersi in scena, c'erano delle boutique, però le ragazze andavano nei mercatini, c'era una forte influenza del cinema di Hollywood degli anni 30 e 40, i ragazzi si vestivano anche loro nei mercatini, sempre con la giacca, il vestito, insomma, la cravatta, spesso, insomma. E dunque c'era anche una certa eleganza che oggi purtroppo non c'è
1: Abbiamo
0: più,
1: perso.
0: perché tutti si vestono come se andassero a, o in montagna oppure a far ginnastica.
1: E poi questo si è evoluto, questo progetto, quando poi è tornato.
0: Dopo si è evoluto in Ladies, dove invece
1: Ladies.
0: ho fotografato 93 visi di donna. Io chiedevo senza trucco, però non ha funzionato per tutte, e comunque senza gioielli, senza niente, con le spalle nude. Un po' con l'idea, cioè non erano le stesse persone, chiaramente, perché gli anni erano passati, poi lì era Figurines, era New York, qui invece eravamo a Lugano, e un po' come se queste ragazze che io conoscevo fossero cresciute e adesso erano donne.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: A cosa devo il piacere di questo dolore di prima mattina che mi colpisce alle spalle nel ventre sicuro della mia cucina? Nessun riguardo ai giornali.

0: così, maledicendomi di lunedì. A cosa devo il piacere di questo dolore di prima mattina, che mi sorprende di schiena strapparmi un sorriso come fosse una spina.
1: Senza premure né ossequi,

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture, partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leianie Prieto Perez. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasier. Sospetti di accordi illeciti tra distributori sui prezzi della benzina. La Commissione della Concorrenza farà delle verifiche sul caso bellinzonese e non solo. In Ucraina, dopo l'allontanamento del ministro della difesa e le proteste di piazza, se ne va anche il capo dell'esercito, già nominato il suo successore. In Francia il Parlamento ha approvato una legge che vieta i social media ai minori di 15 anni. Tra i problemi da risolvere, quello della verifica dell'età. La Commissione della Concorrenza Comco verificherà se le recenti variazioni di prezzo della benzina nel bellinzonese sono indizi di restrizione illecita della concorrenza. Lo farà in seguito a una denuncia inoltrata da un consigliere nazionale del Canton Vaud, denuncia che riguarda anche altri casi in Svizzera. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: La lettera denuncia, di cui aveva inizialmente dato notizia il Blick, è datata 20 luglio e vi si legge: i fatti verificatisi in Ticino fanno gravare un forte sospetto di accordi sui prezzi a scapito della concorrenza e quindi dei consumatori. Autore è il consigliere nazionale Benoît Gaillard, PS Vaud, che alla Commissione della Concorrenza chiede un'indagine urgente per verificare la presenza di intese formali o informali fra i rivenditori.
5: Qu'il y avait d'une manière peut-être informelle, peut-être formelle, je ne le sais pas.
4: Il deputato non chiede però di indagare solo sul Ticino. Allegato alla denuncia c'è infatti un rapporto d'osservazione riguardante quasi 890.000 variazioni di prezzo rilevate fra il 2024 e l'aprile 2026 in circa 600 stazioni di servizio in Svizzera. Nel rapporto spiccano in particolare oscillazioni identiche fra due diversi distributori di Pfefficon, Canton Svitto. Ma allora perché denunciare proprio ora? Bellinzona è stata l'occasione giusta? Gaillard risponde che al tema ci stava lavorando da tempo e riconosce che il caso ticinese ha accelerato la sua iniziativa. Per lui la dinamica di Bellinzona è emblematica, un caso da laboratorio con l'arrivo di un distributore low cost. Gli facciamo notare che nel frattempo i prezzi sono risaliti e che la differenza fra il nuovo attore e la concorrenza si è ridotta. Ha agito troppo in fretta? No, perché la rapidità dei movimenti è essere interessante. Il sospetto è che i margini iniziali fossero troppo elevati. Se il prezzo medio si è abbassato, tanto meglio. Se la Comco arriverà alla conclusione che non ci sono problemi e che riduzioni di 15 centesimi e oltre da un giorno all'altro sono frutto del caso, ne prenderò atto. Mi spiacerebbe però se si rifiutasse di indagare. La denuncia, benché inoltrata da un consigliere nazionale, non comporta infatti l'apertura automatica di un'inchiesta. Da noi contattata, la Comco però afferma: svolgeremo degli accertamenti per verificare se sussistono gli indizi di una restrizione illecita della concorrenza.
3: Il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato l'arresto in Thailandia di un cittadino svizzero accusato di aver attirato un 14enne in una trappola e di averne abusato sessualmente. I fatti si sarebbero verificati qualche giorno fa in una spiaggia dell'isola di Phuket, nota meta turistica. L'ambasciata Bangkok è in contatto con le autorità locali e sostiene, nell'ambito della protezione consolare, il presunto autore, che rischia una pena detentiva fra i 5 e i 20 anni di carcere. In Ucraina il presidente Zelensky ha annunciato l'uscita di scena del capo dell'esercito e ha nominato il suo successore. È un tentativo di spegnere le proteste di piazza suscitate da altre decisioni riguardanti il Ministero della Difesa. Il servizio di Chiara Savi.
6: La partenza di Alexander Sivskij era nell'aria da alcuni giorni.
7: Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпати.
6: In un videomessaggio, ieri sera, il presidente ucraino ha comunicato il nome del nuovo comandante dell'esercito, Mikhailo Drapaty, e ha congedato Sirsky, lodando i risultati che ha ottenuto sul terreno. Un licenziamento provocato dalle proteste in corso da 6 giorni, manifestazioni innescate dalla decisione di Zelensky di rimuovere dalla carica di ministro della difesa il popolare Mikhailo Fedorov. Giovane, a 35 anni e dinamico, Fedorov era apprezzato per aver portato, in soli 6 mesi di attività, nuove idee ed energia al Ministero della Difesa. Ha intensificato il programma di droni, sempre più centrale nel conflitto, ma ha anche avviato un programma di attacchi informatici contro la Russia, una raccolta di dati e analisi per come migliorare le prestazioni dei soldati in prima linea. Una visione più moderna della guerra rispetto a Sirsky, 60 anni, accusato in Ucraina di avere una visione ancorata al passato e di essere riluttante ai cambiamenti. L'uscita di scena di Fedorov, secondo alcuni rischiava anche di far troppa ombra allo stesso Zelensky, ha scatenato manifestazioni con migliaia di partecipanti che ne chiedevano il reintegro alla testa del Ministero della Difesa e l'uscita di scena di Sirsky. Il presidente ucraino non ha reintegrato Fedorov, ma ha licenziato il suo avversario e ha scelto quale nuovo comandante dell'esercito Mikhailo Drapaty, altra figura popolare per le sue operazioni già nel 2014 contro l'aggressione russa.
3: E adesso torniamo sulle polemiche per il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia, polemiche che hanno tenuto banco in primavera. Ora l'Unione Europea ha revocato una sovvenzione da 2 milioni di euro alla fondazione che organizza la mostra d'arte contemporanea. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
7: Gli eventi culturali finanziati dal denaro dei contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà d'espressione, valori che non sono rispettati nella Russia di oggi. Con questi argomenti il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, ha annunciato ieri pomeriggio la revoca di un finanziamento da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia da parte di Bruxelles. La mostra d'arte contemporanea, si ricorderà, lo scorso maggio ha aperto al pubblico riammettendo la Russia, cosa in precedenza esclusa a causa dell'invasione militare dell'Ucraina. Una 50 fra musicisti, poeti e filosofi vicini al Cremlino sono così potuti sbarcare in laguna e partecipare al progetto del padiglione russo. Oltre alle polemiche a Iosa, la giuria internazionale si era dimessa, immediate sono state le proteste sia di Kiev sia dell'UE. Autore dell'inversione a U rispetto a Mosca, Pietrangelo Buttafuoco, nominato alla presidenza della Biennale dal governo Meloni, ma che nel caso specifico ha agito contro la linea ufficiale dell'esecutivo. La Biennale si fonda sull'apertura, il dialogo e il rifiuto di qualsiasi forma di chiusura o censura, la tesi sostenuta, ma l'UE non ci sta, trattandosi di esponenti organici del Cremlino. Già da marzo la Commissione ha preso in considerazione la sospensione o la cessazione del finanziamento alla Biennale, la cui decisione di riammettere la Russia è incompatibile, cito, con la risposta collettiva dell'UE alla brutale aggressione. Ieri, dopo uno scambio di argomenti scritti con la Fondazione, la revoca delle sovvenzioni, decisione contro cui la Biennale ha già annunciato ricorso.
3: E infine in Francia il Parlamento ha approvato una legge che prevede il divieto di social media per i minori di 15 anni. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
8: È una misura senza precedenti. I giovani francesi dovranno aspettare il compimento dei loro 15 anni per avere un profilo sui social network. A quest'età i ragazzi diventeranno maggiorenni digitali, secondo le parole della segretaria di Stato per il digitale Anne Le Neuf. È una grande vittoria politica e simbolica per il presidente francese Emmanuel Macron, che ha fatto di questa misura un simbolo per l'ultimo anno del suo secondo mandato alla guida del paese. Voi ragazzi siete stati abbandonati in questa giungla che vi ha rubato l'attenzione. Noi adulti dobbiamo farvi rallentare e aiutarvi a diventare cittadini, aveva dichiarato il presidente francese qualche settimana fa. In realtà però la legge neonata è già molto criticata. Le difficoltà tecniche legate alla sua applicazione sono tante. Quali saranno per esempio le sanzioni per chi non si adegua? E come sarà possibile verificare concretamente l'età proteggendo allo stesso tempo i dati personali? A partire dal 1 settembre 2026 questa responsabilità incomberà dunque ai giganti del web, a cominciare da Facebook, Instagram, X, Snapchat e TikTok. Tutte queste piattaforme dovranno trovare una soluzione per impedire agli utenti francesi di infrangere la legge.
9: Lo sport.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Finale amaro ieri nel calcio per il Thun, bloccato sull'1-1 in casa nell'andata del secondo turno di qualificazione di Champions League dalla Dinamo Zagabria, come ci illustra meglio Omar Mescialla.
11: Quando in un paio di occasioni sfiori persino il 2-0, è normale uscire dal campo amareggiati dopo aver incassato a 4 minuti dal 90esimo l'1-1 dagli esperti campioni croati della Dinamo Zagabria, saliti ieri a quota 400 partite in competizioni UEFA. Sotto gli occhi dell'ex tecnico Mauro Lustrinelli, i campioni svizzeri erano andati in vantaggio al 20esimo grazie a Labo, mostrando il potenziale soprattutto nel primo tempo del nuovo abito tattico voluto dal neo allenatore Privitelli, inizialmente parso poter compensare le partenze sul mercato che hanno esautorato il quadrilatero offensivo alla base del clamoroso titolo centrato non più tardi di 2 mesi fa, salvo poi, alla distanza, logicamente lasciare il passo ai blasonati avversari, pervenuti al pareggio appunto all'86esimo. Sì, assolutamente, in questo momento prevale l'amarezza per aver subito una rete a pochi minuti dal 90esimo, ammette l'esterno di destra Reichmuth, ma sapevamo cosa ci aspettava e per lunghi tratti abbiamo giocato comunque davvero bene. L'unica cosa che ci resta da fare ora è semplicemente estrapolare gli aspetti positivi di questo match contro un avversario che ha dimostrato di avere una qualità altissima. Sapevamo che avremmo dovuto difenderci molto e che avremmo potuto renderci pericolosi in contropiede. Alla fine però è difficile dire cosa sia mancato per centrare una vittoria prestigiosa. Abbiamo messo in pratica molto bene il piano di gioco che aveva chiesto il nostro tecnico Privitelli. Ripartiamo quindi da questi aspetti positivi, dimenticare il prima possibile l'amara rete incassata, perché sabato ricomincia già il campionato, conclude il 24enne centrocampista cileno Nils Reichmuth.
10: Non sarà dunque una passeggiata andare tra una settimana a Zagabria a cogliere il passaggio di turno per i campioni svizzeri. Ricordo, domani impegnati i bianconeri nel secondo turno di qualificazione di Conference alla AIL Arena contro i kosovari del Duca Gini. Nel ciclismo, giornata sulla carta perlomeno assai tranquilla per tutti gli uomini di alta classifica al Tour de France, 17esima frazione che porterà il gruppo a Voiron dopo 175 chilometri, una tappa per gente, diciamo così, desiderosa di fughe. Pogacar è sempre vestito di giallo, saldamente alla vigilia dei tapponi alpini, con in particolare protagonista assoluto l'Alpe d'Huez. Il vincitore di ieri, Evenepoel, è a 4 minuti e 32 dallo sloveno. Il miglior svizzero invece, sempre nella generale, è Yanis Voisin della Tudor, buon decimo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa mattinata musicale di Parade. Staremo insieme come sempre fino alle ore 11. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765. E oggi torna l'appuntamento dopo le notizie delle 10.30 con il Verbier Festival. Ci collegheremo con l'inviata Luisa Sclocchis per parlare di quello che è successo ieri in quel di Verbier, nelle montagne vallesane, e per parlare anche di quello che Luisa andrà ad ascoltare oggi. È un appuntamento che tornerà lungo tutta questa settimana, appunto per parlare di uno dei festival di musica classica più importanti della Svizzera e non solo. Quindi l'appuntamento, ve lo ricordo, è per le 10.35 circa, dopo le notizie. Ma alle 10 parleremo anche invece di alcuni appuntamenti che accadranno più vicino a noi sul nostro territorio, a cominciare dal Festival Ticino Musica, che è in pieno svolgimento in queste settimane. E allora noi appunto ne vogliamo parlare alle 10. Oggi in particolare sono due gli appuntamenti che vi vogliamo segnalare, mentre ora iniziamo con musica di carta. E prima di lanciare il primo ascolto vi voglio porre una domanda, perché sarà al centro anche dell'articolo che vi voglio proporre. Secondo voi quali sono le grandi opere orchestrali più belle e più importanti della Gran Bretagna? Ecco, questa è la domanda alla base del nostro articolo e anche alla base dei nostri ascolti.

Un estratto dalla suite dei pianeti di Gustav Holst, qui con Daniel Harding, alla testa della Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks. Abbiamo ascoltato Mercurio, e proprio la suite dei pianeti è considerato, secondo un articolo di Classical Music, il magazine di BBC Music Magazine, appunto, secondo loro questa suite è considerata la più grande opera per orchestra britannica, al numero uno, appunto, uno dei pilastri della musica britannica, è uno dei brani più amati sia dal pubblico che proprio dalle orchestre. Si dice che sia orchestrato in maniera impeccabile, che ogni movimento sia una straordinaria rappresentazione non solo di un oggetto, ma anche di un sentimento, di una personalità. Si possono quasi immaginare questi pianeti come esseri umani. Ecco, stavamo raccontando proprio di questa lista stilata da Classical Music per quanto riguarda le opere per orchestra più importanti, più belle e anche le più grandi, e una lista che vede, come detto, Gustav Holst al primo posto, ma che poi prosegue con altri capolavori della musica britannica come Ralph Vaughan Williams, La fantasia su un tema di Thomas Tallis, Benjamin Britten, il suo requiem War Requiem, appunto il requiem di guerra, che appunto viene considerato come un'opera di una grande potenza anche in questo caso emotiva. Poi si prosegue con James Macmillan nella sua sinfonia numero 4, e Edward Elgar non può mancare in questa lista con in questo caso il concerto per violoncello e orchestra, ma poi torniamo a un nome del quale abbiamo parlato la scorsa settimana, un nome forse non così conosciuto come questi che abbiamo appena citato, i grandi compositori britannici, i grandi pilastri della musica classica britannica. Infatti al settimo e ultimo posto troviamo William Walton e la sua sinfonia numero 1, e in questo caso i giornalisti di Classical Music appunto

Questo era Nuit d'Étoile di Claude Debussy, qui interpretato dalla voce di Sabine Desvieilles e Alexandre Thoreau al pianoforte, un brano che sarà anche protagonista del concerto di questa sera, questa volta però interpretato dal pianoforte e dal flauto, il flauto di Gloria Jinyoung Park e il pianoforte di Andrea Dindo saranno protagonisti del recital di questa sera alle ore 21 all'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano, un appuntamento del Festival Ticino Musica e in programma, come abbiamo visto, dei brani di Claude Debussy, ma poi si passerà a delle sonate per flauto e pianoforte di Hummel fino ad arrivare a Paul Hindemith. Mentre l'altro appuntamento, sempre di Ticino Musica, che vi voglio segnalare è alla Piazza del Lavatorio di Bre con l'ensemble in residenza il quintetto Dottoni. L'appuntamento è per le 20:30, il quintetto Pusela Brass, che ci porterà anche qui in un programma davvero interessante che spazia da Henri Purcell a Franz Liszt fino ad arrivare a Ennio Morricone nel suo cinema Paradiso, passando per Leonard Bernstein. Ecco, questi sono i due appuntamenti di questa sera per quanto riguarda Ticino Musica. Mentre se ci spostiamo a nord delle Alpi, oltre al Verbier Festival di cui parleremo dopo le notizie delle 10:30, vi ricordo il collegamento con Luisa Sclocchis proprio da Verbier. Ecco, l'altro festival che sta animando le nostre montagne è quello di Gstaad, un appuntamento, quello di stasera, che vede il violino di Tanja Sonck e la viola di Adrien Lamarca e il violoncello di Josephine Knight insieme al pianoforte di Simon Crawford Phillips, con un programma alla la chiesa Zweisimmen alle 7 alle 19:30, un programma che ci parlerà di Mendelssohn, dei due fratelli Mendelssohn, perché si aprirà la serata con Fanny Ensel Mendelssohn e proseguirà con Felix Mendelssohn e poi si parlerà di un'altra compositrice importante, ovvero Nadia Boulanger, con i suoi tre pezzi per violoncello e pianoforte, di cui noi vogliamo ascoltare adesso l'esecuzione di Lidi Blijdorp e Tobias Porsbum.

un brano che gli ascoltatori assidui di Rete 2 conosceranno, la nostra sigla amata, il prologo dell'Orfeo, qui interpretato da Jordi Savall insieme alla Cappella Reale di Catalogna. Jordi Savall che sarà anche protagonista di Prima Fila questa sera. Per quanto riguarda la serie Burnie 300, abbiamo parlato di compositori inglesi e appunto il mercoledì estivo propone questa serie a 300 anni dalla nascita del compositore inglese Burnie, e questa sera protagonista sarà proprio Jordi Savall con la sua Cappella del Reale della Catalogna. E un altro appuntamento per quanto riguarda la musica di Rete 2: questo pomeriggio alle 16:35 torna la serie Behind the Voice a cura di Domenica Antonio Minasi, che attraverso un racconto che intreccia ricerca e psicologia, arte e musica, vuole proporre una lettura originale di alcuni tra i più grandi artisti musicali contemporanei, mostrando come ogni opera nasca molto prima dello studio di registrazione. E la puntata di questo pomeriggio sarà dedicata a David Bowie, intitolata Le forbici come strumento musicale. Un paio di forbici, fogli sparsi sul pavimento e una tecnica di scrittura destinata a cambiare la storia del rock. Il cut-up diventa per David Bowie molto più di un metodo creativo, è un modo di mettere continuamente in discussione la propria identità, perché ogni ritaglio può contenere un volto diverso. Questa è la premessa della puntata di questo pomeriggio. Vi ricordo l'appuntamento alle 16:35 con Behind the Voice a cura di Domenica Antonio Minasi, la puntata dedicata a David Bowie. Mentre per quanto riguarda i nostri incontri d'estate di oggi, alle ore 16 parleremo di Iato Sumino con la nostra Luisa Sclocchis, quindi anche lì vi ricordo l'appuntamento alle ore 16 con i nostri incontri d'estate.

E questa era l'Allemande pour viol de gambe in re maggiore, qui interpretata da Jordi Savall in questo disco dedicato a canzoni britanniche. Ed ecco che qui ritorna l'ambito della musica inglese, di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione e che sarà anche protagonista proprio di prima fila questa sera, a partire dalle ore 20 con la serie Burnie 300, dedicata ai 300 anni dalla nascita del compositore inglese Burnie. Ora spazio alle notizie, noi ci ritroviamo subito dopo con il nostro collegamento quotidiano dal Festival di Verbier.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Mercoledì 29 luglio, l'Inghilterra tra tardo romanticismo e nuove tendenze. Irene Fiorito, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Cédric Péchat, pianoforte. Musiche di William Walton, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, Frank Bridge. Montebello Festival. In diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, mercoledì alle 20.30.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. In Ticino Alessandro Speziali e Fiorenzo Dadò, presidenti di PLR e Centro, e Fabrizio Sirica, copresidente del PS, hanno inviato una lettera al consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, chiedendogli di esprimersi in merito ad alcune registrazioni telefoniche circolate sui social network. A riportarlo è il CDT. Gli estratti audio, la cui autenticità non è verificata, contengono una conversazione telefonica tra una donna e un uomo che l'interlocutrice identifica come Claudio Zali. Lo scambio tra i due è particolarmente acceso. In un passaggio l'uomo esorterebbe la donna a picchiarne altre qualora dovessero commettere reati come quello di stalking nei suoi confronti. L'uomo in quella registrazione sostiene tra l'altro di aver lui stesso commesso percosse. I tre presidenti chiedono al consigliere di Stato un chiarimento pubblico, visti gli interrogativi tra i cittadini e le possibili ripercussioni sulle credibilità delle istituzioni. La Commissione della concorrenza è stata sollecitata per verificare che il repentino calo dei prezzi dei carburanti a Bellinzona, dopo l'arrivo del distributore con prezzi molto più bassi, si parlava di circa 20 centesimi meno al litro, che ha spinto i distributori della regione ad adeguarsi. Si sospetta accordi illeciti. La denuncia alla Comco arriva dal consigliere nazionale vodese Benoît Gaillard. Due arresti per droga a inizio luglio nel canton Grigioni, lo comunica la polizia cantonale. A Doma Thames, un 22enne albanese è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e 20 di eroina. La seguente perquisizione del domicilio ha portato al sequestro di altri 895 grammi di cocaina e 140 di eroina. A Coira la polizia cantonale ha controllato un 37enne svizzero e trovato cocaina, cocaina base e 339 grammi di eroina. Altra notte di attacchi incrociati, l'undicesima tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha reso noto di aver colpito alcune infrastrutture militari iraniane nella regione medio orientale, compresa la capitale Teheran e l'area dove sorge la centrale nucleare di Bushehr. Forze iraniane che dal canto loro hanno fatto entrare in funzione la contraerea e che nelle scorse ore sono tornate a bersagliare obiettivi americani, non solo militari, soprattutto in Kuwait e Bahrain. Un conflitto che vede il coinvolgimento anche degli Houthi, il gruppo armato yemenita filo-iraniano, che ha minacciato nuovamente di chiudere alla navigazione il Mar Rosso. Una guerra che in 4 mesi ha causato la morte di almeno 18 soldati statunitensi. Ne ha dato notizia il presidente americano Trump, che ha rinnovato le minacce di nuovi e più pesanti attacchi contro Teheran, parlando di guerra totale per vendicare i caduti per mano iraniana. Oggi e domani in tutto il paese tempo soleggiato, possibili cumuli sui rilievi oggi pomeriggio e domani mattina.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E con questo ascolto entriamo nel nostro spazio dedicato al Festival di Verbier. Abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Luisa Sclocchis. Buongiorno Luisa.
1: Buongiorno Lucia e buongiorno agli ascoltatori.
0: Ecco, perché questo ascolto ci porta a parlare proprio del Verbier Festival? Cosa hai ascoltato ieri sera?
1: Allora sì, diciamo che il resoconto della giornata di ieri è particolarmente interessante e siamo entrati con queste note proprio nell'atmosfera del concerto a cui ho assistito ieri alla Salle des Combens. Concerto sinfonico, abbiamo appunto sentito le note delle danze di Galanta di Zoltán Kodály e il programma di ieri, possiamo dire, era prevalentemente improntato al repertorio musicale dell'Est Europa. E quindi, ma ancora prima di Kodály, diciamo che il programma è iniziato su una pagina di un compositore russo scomparso lo scorso anno, Rodion Shedrin, a cui peraltro Martin Engström ha anche dedicato un accorato ricordo in quanto assiduo frequentatore del festival. E appunto era una pagina tratta dalla sua Suite de Chambre, un'opera del 1961. Ieri era anche una celebrazione, una delle tante in questa 33esima edizione della Verbier Festival Chamber Orchestra, certo. La protagonista, esatto, ieri sotto la guida del suo direttore musicale Gábor Takács-Nagy, sappiamo direttore d'orchestra ungherese, che infatti si è anche dilungato nella presentazione di questo programma in maniera molto partecipata e interessante, e tra l'altro partecipata anche perché due dei compositori eseguiti nella prima parte del programma sono appunto di provenienza ungherese, quindi le danze di Galanta di Kodály sono un brano del 1933 che è molto interessante, è stato composto per gli 80 anni della Società Filarmonica di Budapest, che Galanta è attualmente in Slovacchia, ma alla fine del XIX secolo era un villaggio dell'impero austro-ungarico, in cui peraltro Zoltán Kodály visse dai 3 ai 10 anni di età, quindi questo è un omaggio alla raccolta di danze gitane di Galanta che fu poi pubblicata a Vienna intorno al 1800, comunque un omaggio al patrimonio della musica popolare ungherese.
0: Certo.
1: E tra l'altro avete sentito veramente anche molto coinvolgente e complesso soprattutto per i fiati, devo dire che hanno dato grande prova di capacità. Ricordiamo che l'orchestra la Verbier Festival Chamber Orchestra peraltro è formata da artisti che vengono dai programmi di formazione del Verbier Festival e che oggi ricoprono posizioni in ensemble internazionali di spicco, tra cui Wiener Berliner Philharmoniker, ma anche Royal Concertgebouw, London Symphony, Tonale Orchester Zurich, insomma, quindi ecco, tutt'altro che alle prime armi, diciamo. Poi il programma è continuato con un compositore ungherese, Ernst von Dohnányi. Queste pagine sono molto interessanti, si tratta delle variazioni per piano orchestra su Vudi Rege Maman, opera 25, che è un celebre canto popolare francese risalente alla metà del Settecento. Tra l'altro la melodia la conosciamo perfettamente perché è alla base di canzoni per bambini in tante lingue. E tra l'altro è interessante perché questo brano affascinò talmente tanto Mozart che durante uno dei suoi viaggi in Francia entrò a contatto con queste pagine, tanto che nel 1778 riprese il tema nelle sue 12 variazioni in Do maggiore KV 265, e tra l'altro questo brano di von Dohnányi è conosciuto come Variations on a Nursery Song, e il tema è quello che conosciamo anche come Twinkle Twinkle Little Star, quindi devo dire che è molto divertente perché lo sentirete, è una composizione che parte con un'introduzione con indicazione in partitura di maestoso, quindi piuttosto epica,
0: certo.
1: E poi propone per contrasto con un effetto decisamente ironico un tema puerile che è quello che conosciamo, a cui seguono poi 11 variazioni e un finale fugato. E una cosa ancora interessante è che composto nel 1914, è sottotitolato dall'autore per il divertimento degli amanti dell'umorismo a discapito degli altri, quindi For the Enjoyment of Friends of Humor to the Annoyance of Others, quindi è molto divertente, lo sentirete come...
0: Esatto, non svegliamo troppo perché sarà il brano che chiuderà questo nostro collegamento di oggi da Verbier, e appunto esatto. Questo brano vede anche la partecipazione del pianoforte che ieri sera era suonato da Mauro Fujita, giusto?
1: Esattamente. Devo dire che l'esecuzione è stata da parte di Mao Fujita veramente, non so come dire, fantastica, perché queste pagine in particolare hanno evidenziato la sua grande naturalezza, la spontaneità, l'espressività che conosciamo e che caratterizzano il suo pianismo, e anche perché devo dire che rendono particolarmente, cioè la sua espressività trapelava anche dalle immagini, dalla mimica facciale che era possibile osservare, perché ovviamente le riprese su due grandi schermi danno anche la possibilità di vedere molto da vicino il solista, ed era totalmente coinvolto e partecipe, quindi sì, devo dire che è stato un grande spettacolo. Lui, ricordiamolo, pianista 26enne giapponese nato a Tokyo, che è ormai un habitué del Festival di Verbier, nel senso
0: Certo.
1: che ogni anno è presente, e che poi è stato lanciato sulla scena internazionale dopo alcune vittorie di celebri vincite di celebri concorsi, con la medaglia d'argento del 2019 del concorso Tchaikovsky di Mosca, e poi è anche proposto in contesti molto rilevanti da Valery Gergiev, che insomma che è sempre stato un mentore importante per molti artisti.
0: E poi appunto parlavamo di Kodály e Donani e nella seconda parte diciamo non siamo da meno perché si è sentito un brano forse quasi più americano che dell'Est, però comunque Antonín Dvořák con la sua Sinfonia numero 9.
1: Sì, esatto, diciamo che così si è chiuso il concerto, nel senso che effettivamente siamo arrivati alla Sinfonia numero 9 in Mi minore opera 95 dal Nuovo Mondo, pagine celeberrime, è ancora uno dei massimi protagonisti della musica boema del XIX secolo. E io a questo punto, come ti avevo anticipato Lucia, avrei una sorpresa per gli ascoltatori e per voi, nel senso che sono riuscita a dare il via a questa piccola rubrica all'interno delle dirette a cui avevo pensato. Il Verbier Festival non è solo il main stage che conosciamo, quindi quello frequentato dalle stelle del panorama classico internazionale, ma è fatto di molto altro. Quindi ho pensato a questa miniserie dedicata ai protagonisti di attività collaterali, come quelle formative, ma anche a coloro che lavorano dietro le quinte, quindi nel backstage di questa efficientissima macchina che noi ritroviamo nel mese di luglio di ogni anno. Partirei questa volta con un piccolo contributo. Sentiremo la voce di Alessio Masi, un pianista che è da diversi anni coinvolto nell'attività formativa del Verbier Festival e che quest'anno è presente in qualità di visiting student della Verbier Festival Academy, che quest'anno conta la partecipazione di 227 musicisti provenienti da 43 paesi, tra masterclass e orchestra, quindi attivamente coinvolti nelle giornate di Verbier.
0: Allora, ascoltiamo la voce di Alessio Masi.
2: Il Verbier Festival non è solo il main stage che conosciamo, frequentato dalle superstar della musica classica, ma è fatto di iniziative collaterali legate alla formazione e a tanti professionisti che lavorano dietro le quinte perché ogni anno questa magia si ripeta. Ho pensato quindi a una miniserie dedicata a loro. Partiamo con Alessio Masi, pianista, visiting student della Verbier Festival Academy. Siamo alla Salle Combain e è appena terminato un talk di Evgeny Kissin. Buongiorno Alessio, ben trovato a Rete 2.
3: Buongiorno, grazie mille per questa intervista. Sono felicissimo di poter parlare dell'esperienza che noi studenti abbiamo alla Verbier Festival Academy. È sempre un luogo davvero affascinante e ricco di sorprese per la quantità di grandissimi artisti che vengono a suonare qui ogni anno, ma anche per la community che si è creata tra studenti e il modo in cui tutti quanti hanno delle interazioni molto molto interessanti, le collaborazioni tra studenti sono sempre presenti e questo rende vivo questo festival che non è soltanto un festival dove ascoltare grandi musicisti, ma anche dove davvero imparare tantissimo. È da 5 anni che vengo invitato come visiting student dell'Academy, dopo un concorso che ho vinto nel 2022, che si chiamava Premier MES. La bellezza di essere un visiting student in questo caso è la capacità che c'è di poter effettivamente ascoltare le masterclass dei più grandi artisti presenti e anche la capacità di poter imparare costantemente ascoltando i meravigliosi musicisti che vengono invitati.
2: Un esempio, siamo curiosi di artisti che sono docenti delle masterclass dell'Academy.
3: In questi giorni c'è la masterclass del grandissimo Nikolaj Luganskij, bravissimo pianista che ha suonato ieri, tra l'altro, in quintetto duetto con Misha Maisky, Marsh Bushkov e tantissimi altri musicisti. E ci sarà anche Claudio Martinez Mener, che è un bravissimo docente che ho avuto modo di conoscere in questi giorni e mi ha sorpreso tantissimo il suo modo di insegnare. E sicuramente verrà anche Andra Schiff, che è una presenza costante nel festival, e l'opportunità per noi studenti di poter confrontarci con questi giganti della musica è davvero straordinaria, e sono molto grato al festival per l'invito e per conoscere costantemente musicisti di altissimo livello, che è molto bello ritrovare ogni anno qui.
2: Grazie Alessio.
3: Grazie mille.
0: Quindi Luisa, davvero non soltanto concerti e spettacoli, ma davvero il Festival di Verbier raccoglie tanti aspetti del mondo musicale.
1: Sì, esatto. Tra questi, tra l'altro, Lucia, una serie di incontri con gli artisti. Faccio brevemente riferimento. Ieri ho seguito un talk di Evgeny Kissin, che era appunto al Pavillon de Combin, e dedicato, peraltro, cosa singolare in un festival di musica, esattamente come ha suggerito il moderatore, alla situazione politica internazionale, al suo complesso scenario, nel senso che Kissin si è, come dire, lasciato andare anche nel rendere partecipo il suo pubblico della ragione per cui ha maturato l'idea che un artista noto debba avere una posizione politica pubblica, e quindi ha parlato di come siano cambiate le sue posizioni politiche dopo la lettura di un libro di Vladimir Bukowski, un sociologo e dissidente sovietico scomparso nel 2019, e quindi ha trattato, ha fatto riferimento ad oscuri rapporti tra Occidente e Russia, insomma comunque alla complicata situazione geopolitica, con grande coinvolgimento ovviamente. Quindi ti direi a questo punto, in chiusura, cosa ascolterò oggi.
0: Certamente, perché comunque negli scorsi giorni ci hai parlato anche della difficoltà proprio di seguire i concerti in contemporanea, quindi siamo curiosi tutti di scoprire che cosa ti aspetta nella giornata di oggi.
1: Sì, esatto. C'è sempre questo problema del non riuscire a seguire tutto, perché proprio gli orari coincidono esattamente, però stamattina al termine della diretta proverò a fare un salto velocissimamente all'Église, dove ci sarà per la serie di Rencontre la Nuit Dite, è un concerto di musica da camera che ha protagonisti Joshua Bell e Irene Duval al violino, la viola è Blaise T. Engström, il violoncello è Steven Isserlis e il pianoforte ancora Mau Fujita. Eseguiranno pagine di Fauré e Schubert, quindi vorrei assolutamente. E poi questa sera c'è sia alla Salle de Combin, alla Katia Bugnatisvili, il recital che esegue un programma molto variegato, vastissimo, con musiche di Satie, Chopin, Bach, Schubert e Liszt, quindi anche questo sarebbe molto interessante, ma soprattutto all'Église ancora alle 19.30 il duo Timothy Redoubt e Frank Dupré al pianoforte. Timothy Redoubt è il violista, un solista di caratura di Tabea Zimmermann, Antoine Tamestit o Lawrence Power, insomma uno dei solisti della viola oggi osannati e acclamati.
0: E quindi davvero un programma interessante quello che ti aspetta oggi, ce ne parlerai anche nei prossimi giorni, sempre in collegamento da Verbier. Grazie mille Luisa per essere rimasta con noi.
1: Certo, grazie Lucia e buona giornata.

Alphaville. Buongiorno, buongiorno, eccoci per una nuova puntata di Alphaville. Un caro saluto da Cristina Artone e dalla redazione, oggi composta da Alessandra Bonzi. Staremo insieme fino alle 13, già lo sapete, quando poi la linea passerà alle RG. Tra poco in apertura parleremo di robotica, di sostenibilità. Un manifesto infatti pubblicato su una rivista specializzata propone una nuova disciplina scientifica: progettare robot capaci di contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. E approfondiremo il tema con Barbara Mazzolai dell'Istituto Italiano di Tecnologia. E poi seguire le architetture del suono a cura di Enrico Bianda, la serie che, partendo dalle note di Miles Davis e John Coltrane, ci stanno portando ad esplorare il dialogo tra jazz e altre forme d'arte. L'ospite di questa settimana è la pittrice Anna Bianchi. In questi mesi si parla e si insiste nel parlare di tagli previsti a Meteo Svizzera, tagli che mettono a rischio il rinnovo di alcuni impianti. Ma come funzionano i 5 radar che rendono possibili previsioni e allerte mete? Ne parleremo con Urs German, responsabile radar satelliti dell'Ufficio Federale di Meteorologia e Climatologia Meteo Svizzera, che avremo ai nostri microfoni alle 11.45. Subito dopo, poi, alle 12, l'appuntamento con il meglio dei dibattiti della stagione appena trascorsa di Alphaville. Oggi vi proponiamo un approfondimento molto interessante dedicato alla povertà relazionale. Alle 12.30 poi titoli delle regie, di seguito una nuova puntata della serie fiction Neanderthal di Flavio Stroppini.

Questo quindi il nostro Alphaville per oggi, il nostro Alphaville estivo. Noi però iniziamo come sempre dalla musica con la Big Bang Crystal McBride e il brano All Through the Night.

0: ci ha dato davvero la carica All Through the Night, con la Christian McBride Big Bang. E veniamo subito alla nostra prima pagina di Alphaville. I cambiamenti climatici, il consumo di risorse e la crisi energetica pongono grandi sfide alla nostra società, lo sappiamo. La robotica potrebbe però fornire un contributo significativo per affrontare questi problemi, ma i ricercatori ritengono che ciò richiederà un cambio di mentalità. In un manifesto infatti pubblicato sulla rivista Natural Machine Intelligence e firmato da un gruppo di esperti internazionali provenienti da diversi istituti di ricerca, gli studiosi propongono una nuova disciplina scientifica, la robotica della sostenibilità. In futuro i robot non dovranno solo diventare quindi più efficienti e intelligenti, ma dovranno essere in modo specifico progettati e impiegati per contribuire alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. E ne parliamo con Barbara Mazzolai dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Professoressa, finora la robotica è stata guidata principalmente da criteri quali la precisione, velocità e autonomia. Oggi i ricercatori però si pongono una domanda molto diversa e più fondamentale forse: quale ruolo dovrebbero avere i robot nella costruzione di un futuro sostenibile? Come si può invece valutare il contributo di un sistema robotico alla sostenibilità ambientale e sociale, come dicevamo poco fa?
1: Sì, come diceva, per molti anni abbiamo misurato il successo di un sistema robotico in campi diversi sulla base della precisione, della velocità, autonomia, no? Questi sono sicuramente ancora obiettivi fondamentali nel campo della robotica, ma non sono più sufficienti per quanto ci riguarda, perché dobbiamo fin dal subito, cioè fin dal momento in cui ideiamo e progettiamo un robot, pensare a quello che sarà l'impatto di quel robot, di quella tecnologia, ad esempio sull'ambiente, sulle persone, sulla società, anche in un periodo più a lungo termine. E quindi quello che stiamo discutendo a livello internazionale è proprio come, ad esempio, un robot che stiamo sviluppando possa essere inserito anche in ambienti naturali. Dobbiamo considerare fin da subito, per esempio, l'energia che consumerà una volta in azione, e se utilizzerà dei materiali difficili da reperire oppure non facili da smaltire, recuperare, no? Quindi sono tutti aspetti che a nostro avviso devono essere considerati fin dall'inizio, fin dal momento della progettazione, e non in un secondo momento, come invece abbiamo visto anche per altre tecnologie importanti, ad esempio come la plastica, no? Che ha rivoluzionato, certo, la nostra società. È stato un materiale ed è tuttora un materiale utile, ma ha creato e sta creando problemi importanti proprio nel riciclo, nel riutilizzo, no? Quindi il robot non deve diventare un problema per le future generazioni.
0: Ecco, infatti nel manifesto proponete la robotica della sostenibilità come una nuova disciplina scientifica, ma qual è il cambiamento culturale più importante che la comunità della robotica deve compiere per adottare, diciamo, questa visione?
1: Questo è un aspetto importante, perché dobbiamo proprio cambiare la nostra visione. Quindi non è soltanto quello che il robot è in grado di fare, ma dobbiamo chiederci, come dicevo fin da subito, quali saranno le conseguenze una volta prodotto e rilasciato nella società e nell'ambiente. Quindi la grande rivoluzione è avere un approccio interdisciplinare, cioè non devono essere coinvolti solo gli ingegneri, no, gli informatici, ma servono anche esperti di biologia, esperti in ecologia, i medici, gli agronomi, servono esperti anche scienziati sociali, no? Perché dobbiamo sempre di più considerare fin dall'inizio la qualità della vita, come affrontare problematiche quali il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione. Sono complesse queste problematiche che vogliamo affrontare e non possono essere risolte da una sola disciplina, per cui c'è anche un cambio culturale importante, cioè significa essere aperti ad altri esperti che devono collaborare con noi fin dall'inizio per capire il problema, per capire anche come risolvere eventualmente o affrontare fin dall'inizio lo smaltimento di un robot, ad esempio, oppure quale può essere l'impatto impatto sulla società. Quindi diventa davvero una disciplina che prevede tantissimi attori fin dall'inizio.
0: Barbara Mazzolai, lei è stata pioniera della robotica ispirata alle piante. Oggi che si parla di sostenibilità come principio fondante della robotica, dovremmo ispirarci agli organismi viventi capaci di ottenere grandi prestazioni con un impiego minimo di energia e materiale. Ecco, quali lezioni può offrire la natura ai robot del futuro? Restiamo agli esempi che ci faceva già.
1: Ma e per me questa è proprio la filosofia, no, di vita per quanto mi riguarda, perché la natura deve risolvere tantissimi problemi, no? Un compromesso tra efficienza, capacità di adattamento, consumo energetico, disponibilità di materiali, no? Quindi sono tutti problemi che noi stiamo affrontando anche nel mondo della tecnologia. Le piante ci aiutano perché? Perché hanno trovato delle soluzioni diverse, no? Minimamente anche energetiche, perché si muovono ma in maniera diversa, spesso associato alla crescita, ad esempio una crescita di una radice. Noi siamo partiti proprio dallo studio di come una radice si muove nel terreno, un ambiente difficile da studiare, un ambiente eterogeneo, no? Perché cambiano le proprietà, quindi ad esempio spingere dall'alto come avvengono nei sistemi trivellazione classici richiede un alto consumo energetico. Le piante cosa fanno? Si muovono attraverso la crescita dalla punta, no? Dall'apice radicale, la parte più lontana dal tronco, riducendo in maniera importante proprio l'attrito, la pressione necessaria per spingere, quindi anche il consumo energetico. Allora, questo è un semplice esempio che noi stiamo adottando nei nostri robot per l'esplorazione del suolo in maniera non invasiva e per quindi applicazioni nel campo dell'agricoltura, no, del monitoraggio ambientale. E le piante ci offrono tantissimi spunti, questo è solo uno. Stiamo studiando ad esempio i meccanismi di dispersione del seme nell'ambiente, che è bellissimo, io lo trovo veramente affascinante anche da un punto di vista quasi filosofico, cioè come ripensare la vita, perché la vita delle piante attraverso i semi viene in realtà trasportata, demandata da strutture che sono morte. Pensiamo a una pigna che si apre e si chiude, in realtà non c'è un metabolismo, ma continua a muoversi grazie all'organizzazione materiale e al fatto che interagisce con l'umidità dell'aria, ad esempio, no? Quindi noi abbiamo fatto tantissimi robot, ispirandoci all'avena, al samara che vola, al pelargonium che penetra nel suolo, no? Non mettendo batterie, non mettendo elettronica, ma sfruttando i materiali che interagiscono con l'umidità o la temperatura ambientale, e poi mettiamo dei sensori, anche questi biodegradabili, tutto è biodegradabile, quindi vengono rilasciati nell'ambiente, le variazioni, ad esempio la misura di una concentrazione di un parametro, che può essere l'umidità, può essere l'anidride carbonica, viene letta in maniera indiretta da queste particelle, ad esempio emettono fluorescenza, e non rilasciamo assolutamente rifiuti che possono contaminare, ad esempio non c'è batteria, non c'è elettronica, ma questi materiali sono fatti di cellulosa, ad esempio come le piante, per cui possiamo fare un monitoraggio ma non in maniera invasiva, e questo lo apprendiamo dalle piante.
0: Senta, tra i principi guida del manifesto c'è quello della simbiosi. Cosa significa in pratica progettare robot che si mettano in rapporto simbiotico con l'ambiente e con le comunità umane?
1: Questo ci piace molto, no? Perché innanzitutto pensiamo alla simbiosi, quella mutualistica, no? Cioè che dove c'è veramente una relazione dove entrambe le parti traggono beneficio. Quindi cosa significa? Che noi possiamo ad esempio prendere ispirazione dalla natura per realizzare dei robot che sono molto più integrati nei sistemi naturali, senza creare appunto un impatto nocivo, come vedevamo prima ad esempio per robot biodegradabili oppure riutilizzabili, ma lavorando direttamente nell'ambiente ci aiutano ad esempio a monitorare la salute delle foreste, a utilizzare meno acqua o fertilizzanti o pesticidi, no? Quando andiamo a monitorare un ambiente, di conseguenza è un valore economico per chi produce, perché riduciamo, no, i costi, ma anche per l'ambiente, perché non rilasciamo sostanze nocive che possono contaminare. Com'è possibile questo? Cioè, i robot devono, come dicevo, essere minimamente invasivi, se possibile, riciclabili o addirittura biodegradabili, e trasportare sensori che acquisiscono dati anche per lunghi periodi di tempo. Quindi attraverso l'informazione possiamo agire sull'ambiente avendo consapevolezza. Cioè, sicuramente questo è importante, avere più consapevolezza di quello che avviene nel mondo, naturale, e quindi intervenire, di conseguenza.
0: Barbara Mazzolai, quali applicazioni secondo lei sono più promettenti per i prossimi anni e quali potrebbero avere un impatto reale già nel breve periodo, secondo lei?
1: Allora, oltre ai domini dove già la robotica agisce, no? Abbiamo robot nel mondo industriale, nella robotica di servizio, quindi ci sono delle eccellenze, tra l'altro, insomma, in tanti paesi, l'Italia, la Svizzera sono sicuramente paesi che stanno producendo sistemi eccellenti nel mondo della robotica, però attraverso questi robot possiamo anche aprire nuovi scenari, no? Applicativi, ad esempio nel monitoraggio, mi dicevo, delle foreste, degli oceani, in maniera non invasiva, l'estrazione ad esempio di minerali o sostanze preziose anche nei fondali degli oceani, che attualmente vengono fatte con soluzioni molto invasive, devono essere ripensate attraverso anche una robotica più sostenibile. Anche il monitoraggio in aree remote, dove ad esempio l'operatore non può arrivare, no? Quindi utilizzare un ecosistema robotico, per esempio alcuni robot possono essere rilasciati da droni, da sistemi, no? Anche su a veicoli, ma poi una volta rilasciati nel territorio, come dicevo, devono essere assolutamente non invasivi. Per cui quelli che vedo più vicini a noi sono sicuramente l'applicazione nel mondo agricolo, quindi anche per il monitoraggio appunto della qualità dell'ambiente dove vengono coltivati i nostri cibi, i nostri prodotti, no? Quindi è importante avere un'idea della qualità del cibo che poi mangiamo, quindi la qualità dell'ambiente dove il cibo viene prodotto, e quindi avere informazioni continue che ci possono anche, per esempio, aiutare nell'identificare zone con fenomeni di siccità, di incendi, inquinamento, perdita di biodiversità, cioè tutte queste cose possono avere un'applicazione nei prossimi anni, perché la scienza, la tecnologia sta andando proprio in questa direzione. Cioè c'è una consapevolezza diversa, soprattutto da parte dei nuovi ricercatori, dei giovani, no? Che vogliono assolutamente avere da una parte uno sviluppo tecnologico, ma dall'altra avere anche un mondo che sia più sostenibile.
0: Grazie Barbara Mazzolai dell'Istituto Italiano di Tecnologia, con cui abbiamo immaginato nuovi orizzonti per la robotica. Grazie e risentirci presto.
1: Grazie a voi.

Davvero un inno alla vita questa Che sarà che es del cantante uruguaiano Jorge Drexler. Una notizia invece triste: è morto a 94 anni Plas Johnson, jazzista statunitense noto per aver collaborato con il compositore Henry Mancini e soprattutto per aver suonato il sassofono nella composizione principale della colonna sonora del film La Pantera Rosa. Johnson aveva iniziato a dedicarsi al jazz negli anni 30, esibendosi nei locali di New Orleans insieme al fratello Ray, che suonava il pianoforte. Negli anni 50 diventò il sassofonista di James Brown, che accompagnò in diversi tour negli Stati Uniti e collaborò anche con alcuni tra i più importanti musicisti blues e jazz. Entrò poi anche nella storia della musica, soprattutto però grazie a Henry Mancini, che nel 63 lo ingaggiò per suonare il sassofono della colonna sonora, appunto La Pantera Rosa, il primo capitolo della famosa serie di polizieschi, lo sapete, di Blake Edwards. In quell'occasione Johnson realizzò una delle parti di sassofono, diciamo, più riconoscibili in metà di tutti i tempi, diventata uno standard e omaggiata da generazioni di musicisti. E quindi lo salutiamo ascoltandone almeno un passaggio.

E così Doralis della cantante americana Tierney Sutton. Noi ora ci regaliamo anche le note del cantante iraniano Shervin Ijipur con Baraye e poi la nostra serie L'architettura del suono.

0: Le 11.30 in questo istante è arrivato il momento dedicato alla serie a cura di Enrico Bianda, Le architetture del suono. Dall'inizio dell'estate siamo partiti dai 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, tra i più grandi artisti jazz del XX secolo, ma da lì abbiamo fatto molta strada. Abbiamo infatti esplorato il dialogo che esiste tra il jazz e arti varie. E questa settimana la pittura al centro della nostra serie, e in particolare la pittura di Anna Bianchi in forte dialogo con trascendenza e silenzio.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Anna Bianchi.
2: Buongiorno da Anna Bianchi. Oggi vi propongo una riflessione sul deserto. Evocando il vuoto del deserto, mi piace pensare al dipinto La Tebaide del Beato Angelico, conservata al Museo di San Marco a Firenze e datata 1418-1420. Illustra la vita quotidiana e ascetica dei primi monaci nel deserto di Tebe. Il dipinto funge da metafora del giardino spirituale, esaltando la purezza e la ricerca della solitudine contemplativa. Il paesaggio rigoglioso, con il fiume che sfocia al mare, rappresenta un luogo di pace interiore incontaminato. E a proposito di Egitto, vi nacque Giuseppe Ungaretti, che dichiarò espressamente: «Sono nato al limite del deserto e il miraggio del deserto è il primo stimolo della mia poesia». Sento il deserto come uno spazio essenziale alla mia immaginazione, uno spazio di segrete libertà dove la mente può generare i miraggi che animano gli impulsi più intimi e profondi della mia pittura. Cieli e terre dilatati in una vastità orizzontale in cui tutta la creazione sembra dissolversi in un'unica infinita linea di orizzonte, e dove il tempo si annulla, come all'apice di un fenomeno mistico. Vengono da questo deserto le voci nascoste di cui provo a farmi tramite, le immagini misteriose che con il mio lavoro cerco di afferrare. Con i titoli di certi miei quadri, come Donna del deserto o Recinto sacro, rimando in modo esplicito al dialogo che ho instaurato da tempo con l'esperienza di solitudine a cui si sono esposti mistici di ogni epoca, in particolare della prima cristianità e del Medioevo, monaci e monache che nei loro eremi decifravano lo scorrere della vita umana e gli immensi moti dell'universo nel segno della grande metamorfosi, della morte e resurrezione di Cristo. Amo molto pensare a questo mistero con le parole di Gregorio di Nazianzo, nel discorso 14 sull'amore dei poveri. Chi dunque ti ha concesso di contemplare la bellezza del cielo, il corso del sole, i cicli della luna, il ritorno delle stagioni, l'alternarsi dei mesi, il ritmo dell'anno, la divisione del giorno dalla notte, l'immensità dell'aria, i fiumi profondi, il canto del vento?
0: E così la terza riflessione della pittrice Anna Bianchi per la serie Le architetture del suono, cura di Enrico Bianda. I precedenti interventi della pittrice li ritrovate ovviamente sul nostro sito. Rete 2.

E si conclude così Trop de mots dans mes chansons del cantante francese Eric Frasiac, in arte Frasiac. Ed ora le note di Nick the Nightfly con Song for My Father.

0: Song for My Father di Nick the Nightfly. Siamo ormai nell'era delle estati torride, lo stiamo vivendo tutti, spesso seguite dalle cosiddette bombe d'acqua. Negli ultimi anni quindi siamo tutti diventati dipendenti dalle previsioni del tempo e soprattutto dalle allerte meteo. È un ruolo fondamentale per previsioni precise, questo ruolo è svolto soprattutto dai radar, e in Svizzera ne abbiamo 5, e la notizia di qualche giorno fa è che il rinnovo di alcuni di questi radar rischia di essere rinviato a causa di tagli di budget previsti nel 2027 a Meteo Svizzera. Ben ritrovato Urs German, ben ritrovata ad Alphaville, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei è responsabile radar, satellite e nowcasting dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia Meteo Svizzera. Insieme a lei, Urs, cercheremo di capire perché queste misure di risparmio preoccupano Meteo Svizzera. E questa per noi è anche un po' un'occasione per comprendere come funzionano questi 5 radar. Partiamo proprio da qui. 2 di questi furono costruiti negli anni 50 del secolo scorso, giusto?
1: Sì, sono passati 67 anni da quando la Svizzera ha messo in funzione i primi radar meteorologici, e siamo stati tra i primi paesi a utilizzare questa tecnologia per il monitoraggio dei fronti di precipitazioni, dei rovesci e dei temporali. Questi primi 2 radar furono installati nel 1959, fine anni 50, e per la posizione è stata scelta una montagna vicino ai 2 aeroporti, quindi l'Atoll, che è un po' lì sulla cresta del Giura vicino a Ginevra, e l'Albis, che è una collina al sud del lago di Zurigo. Noi parliamo proprio della prima generazione dei radar meteo in Svizzera, perché sono stati i primi apparecchi che abbiamo installato. E da allora la rete dei nostri radar è stata completamente rinnovata 3 volte, quindi ogni volta si è rinnovato tutti gli apparecchi, e oggi ci troviamo con la 4ª generazione dei radar in funzione.
0: Ecco, i vecchi radar che informazioni davano rispetto a quelli di nuova generazione, quindi?
1: E questi 2 radar della prima generazione, qua a fine anni 50, erano dotati di una tecnologia pienamente analogica. Il mondo digitale era ancora all'inizio, e i dati di questi radar venivano quindi trasmessi e poi visualizzati su uno schermo radar un po' come quelli che si vedono magari nei vecchi film. E poi c'erano degli impiegati del controllo del traffico aereo, che oggi si chiama SkyGuide, dai tempi si chiamava Radio Schweiz AG, non so in italiano, e questi impiegati del controllo del traffico aereo passavano la giornata a fissare lo schermo radar alla ricerca di temporali che poi potessero interferire con il traffico aereo.
0: Ecco, e infatti poi sono arrivati i radar di 3ª generazione, ovvero il radar sul Monte Lema, giusto?
1: E prima magari devo ancora fare 2 o 3 parole sulla 2ª generazione, che è arrivata
0: sì,
1: negli anni 70.
0: Sì.
1: E lì si passava ad un'altra lunghezza d'onda ed un'antenna un po' più grande, le misurazioni divennero già un po' più precise e si è anche iniziato a utilizzare il computer per l'elaborazione dei dati.
0: Ok, quindi
1: alla Carnamonti abbiamo ancora delle foto dei computer che venivano utilizzati a quei tempi, erano apparecchi enormi, confrontando con i computer che usiamo oggi per il radar.
0: Sì, quindi dopo la 2ª generazione arriviamo alla 3ª generazione di radar, appunto quelli sul Monte Lema, giusto?
1: Esatto. Con l'introduzione della 3ª generazione negli anni 90 sono stati apportati 2 importanti miglioramenti. Gli apparecchi sono stati dotati della misurazione Doppler, quindi i radar da quel momento potevano vedere anche il vento o misurare il vento. E poi c'era un'altra novità che per noi al sud delle Alpi è molto importante. Con la costruzione di un 3º radar, prima erano 2, qua siamo passati a 3, sul Monte Lema nel 93 i radar svizzeri coprivano per la prima volta anche il sud della Svizzera, perché in precedenza il Ticino era un po' una macchia nera sull'immagine radar.
0: Mm-hmm.
1: E adesso con la 4ª generazione infine abbiamo aggiunto un radar nei Grigioni, uno nel Vallese, e poi si è verificata una per me un'esplosione in termini di numero di prodotti, numero di cioè qualità dei dati e anche numero di applicazioni.
0: Ursa German, quindi in Svizzera abbiamo 5 radar, dicevamo che nel tempo sono stati, diciamo, aggiornati e resi performanti al pari di quelli di quarta generazione. L'ho detto prima, noi cittadini svizzeri quando pensiamo al radar pensiamo a quello strumento che rende possibile le previsioni meteo in modo estremamente accurato e preciso. Ma un radar meteorologico è una tecnologia usata in moltissimi campi, come ad esempio l'aviazione, giusto? Anche questo.
1: Giusto, io direi che sono 4 le applicazioni le più importanti. Sicuramente il traffico aereo, assolutamente, e le allerte di maltempo, e qua includo anche la gestione di eventi di maltempo da parte degli organi comunali, cantonali, la polizia, i pompieri e tutte le altre persone che sono sul territorio durante un evento di maltempo. Poi il militare. E infine vorrei menzionare anche tutte le persone, imprese che consultano regolarmente, magari ogni giorno, l'immagine radar nell'app di Meteo Svizzera per organizzare la propria giornata. Questi sono un po' i 4 principali come riassunto, ma poi il radar viene ovviamente usato anche molto nell'agricoltura, nel settore turistico. Abbiamo delle allerte specifiche per i cantieri, quindi settore costruzioni e settore traffico ferroviario. Poi il dato radar viene usato per la produzione di energia e molti altri. Magari uno che vorrei ancora menzionare è un po' il settore assicurativo. Qua abbiamo delle collaborazioni molto interessanti. Nel campo assicurativo il dato del radar più interessante è la grandine. Col radar possiamo produrre anche una cartina della grandine e questa viene poi usata dalle assicurazioni in tempo reale.
0: Ecco, ma una curiosità, come fa un radar a vedere una nube, una precipitazione, appunto una grandinata? Che cosa misura concretamente?
1: Per vedere le precipitazioni temporali, il radar usa delle onde elettromagnetiche. Un po' come anche i nostri occhi utilizzano delle onde elettromagnetiche per vedere il mondo, ma con gli occhi vediamo la luce del sole riflessa dagli oggetti attorno a noi. Quindi l'occhio si potrebbe dire che è un sensore passivo, è il sole che aiuta, il sole che emette il segnale e noi vediamo il riflesso. Il radar invece è uno strumento attivo, quindi emette prima un segnale e poi potrebbe dire ascolta, oppure in modo un po' più preciso, rileva i segnali riflessi dalle gocce di pioggia, dai fiocchi di neve, dai cristalli di ghiaccio e dalla grandine. Per far questo utilizzo delle microonde, stiamo parlando delle lunghezze d'onda di alcuni centimetri, e ciò è molto interessante perché permette al radar di vedere attraverso le nuvole. Noi con l'occhio non possiamo guardare attraverso una nuvola, vediamo solo fino all'inizio della nuvola e poi finisce il nostro quello che vediamo. Invece il radar, grazie al fatto che usa le microonde, può vedere attraverso una nuvola.
0: Urs German, grazie per tutte queste spiegazioni davvero necessarie, ma veniamo alla notizia. I radar potrebbero non essere in funzione per un po'. In che senso e quali potrebbero essere le conseguenze?
1: E una notizia che è finita in tutti i giornali e che ovviamente a noi crea un po' di problemi. Abbiamo già parlato delle 4 generazioni di radar in Svizzera e la tecnologia è stata completamente rinnovata circa ogni 17 anni, se facciamo i calcoli. Quella attuale è stata definita nel 2009 e poi introdotta negli anni 2010 e 2015. Adesso se facciamo un calcolo semplice, quella attuale del 2009, più 17 anni fa 2026, eccoci. Quindi è giunto il momento di pianificare il prossimo rinnovo, la prossima generazione, la quinta generazione radar svizzera.

0: Guardando appunto al futuro con eventi estremi sempre più frequenti, quali nuove capacità dovranno avere i radar di domani?
1: Stiamo lavorando su questa questione, non ancora la risposta pronta, però ovviamente nel corso di 20 anni, da quando che abbiamo installato la generazione attuale, la tecnologia ha fatto un'evoluzione e con il prossimo aggiornamento dei radar in Svizzera riporteremo gli apparecchi allo stato attuale dell'arte. Già oggi il numero di applicazioni è molto elevato e con la digitalizzazione del mondo, l'aumento degli eventi estremi e gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, sicuramente in arrivo un altro grande balzo. A noi ovviamente fa molto piacere che i dati radar, vengano usati così tanti e vedremo come sarà la prossima generazione.
0: Grazie, grazie Urs German, responsabile radar satellite nowcasting dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia Meteo Svizzera. Grazie, a risentirci presto e grazie per tutte queste informazioni davvero preziose.
1: Grazie per l'interesse.
0: Arrivederci.

0: Ed era il brano Shanghai Mini del cantante sudafricano Mguzo Kotsa. Siamo a un nuovo appuntamento con il meglio dei dibattiti. Oggi vi proponiamo l'approfondimento dedicato alla povertà relazionale, un fenomeno sempre più preoccupante in queste nostre società così digitalizzate. Rispetto al passato, infatti, anche secondo una recente ricerca realizzata negli Stati Uniti, le persone parlano meno sia al telefono che faccia a faccia con conoscenti o anche sconosciuti. I partecipanti alla ricerca hanno indossato per lunghi periodi dei registratori ambientali ed dalle analisi delle registrazioni quotidiane di oltre 2000 persone, residenti per lo più negli Stati Uniti ma anche in Messico, Australia e Europa, è emerso che il numero medio di parole pronunciate ogni giorno da ciascun persona è diminuito rispetto all'anno precedente addirittura del 28%. Ogni persona di anno in anno quindi pronunciava in media 338 parole al giorno in meno rispetto alla media giornaliera dell'anno precedente. Anche questo fenomeno possiamo farlo rientrare, diciamo, nella povertà relazionale, oggetto del nostro approfondimento a cura di Barbara Camplani e Elisa Rossello.
1: Siamo sempre connessi, ma mai stati così soli. In un mondo che promette legami istantanei, cresce silenziosa una nuova forma di povertà, quella relazionale, che non si misura in reddito o beni materiali, ma nel numero di rapporti che riusciamo a creare e mantenere. Così recita la copertina del primo numero della rivista italiana Nessi, uscita appunto in questo suo primo numero nello scorso autunno, una pubblicazione di Percorsi di Secondo Welfare, un laboratorio di trasformazione sociale. E possiamo dirci che in fondo non ci stupisce più di tanto che esordisca proprio con il tema della povertà relazionale. Intanto mi ha raggiunta in studio la collega Elisa Rossello. Buongiorno Elisa.
2: Buongiorno Barbara, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, esatto, l'anno scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava che nel mondo la solitudine affligge una persona su sei e causa 871.000 decessi all'anno. Quindi si tratta di un tema importante non solo a livello psicologico e sociale, ma anche in termini di salute. Diversi paesi iniziano a preoccuparsi e cercare soluzioni. Per esempio in Ticino pensiamo a Mendrisio, che apre delle portinerie di quartiere per promuovere la socialità. Ma avremo modo di parlarne.
1: Sì, senza dubbio. Insomma, la solitudine come fenomeno sociale e i possibili rimedi al centro del nostro approfondimento di oggi. Noi ne parliamo con Chiara Saraceno, ben ritrovata alla Radio Svizzera. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Chiara Saraceno è sociologa, professoressa ordinaria all'Università degli Studi di Torino. Si è occupata molto dei temi di famiglia, povertà ed emarginazione ed è proprio autrice di uno degli articoli della rivista Nessi intitolato proprio Che cosa significa povertà relazionale. Insieme a lei anche Tiziana Madella, benvenuta anche a lei.
4: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Tiziana Madella è docente professionista SUPSI in lavoro sociale e direttrice della divisione socialità e pari opportunità della città di Mendrisio. Tiziana Madella che fra l'altro proprio il mese scorso in seno dell'ultimo evento del forum genitorialità della Svizzera italiana teneva una relazione proprio sul tema della povertà relazionale. E da qui partirei magari con Chiara Saraceno chiedendole proprio in che cosa consiste questa povertà relazionale.
3: Quando si parla di povertà relazionale ci si riferisce alla mancanza o alla scarsità comunque delle relazioni interpersonali, che possono essere familiari, di amicizia, di comunità, anche di lavoro, e che sono tutte fondamentali per il benessere psicologico e sociale. Cioè non avere relazioni significative può proprio comprimere il senso di stare al mondo, di comunque benessere, e può anche avere degli effetti sulle condizioni materiali, perché da un lato avere relazioni significative significa avere possibilità di parlare con altri, di non stare da soli e così, ma può anche non dare l'opportunità di trovare sostegno in caso di bisogni. Poi si deve distinguere tra le relazioni, cioè ci può essere una povertà di relazioni più prossime, quelle che un sociologo statunitense, Granovetter, chiamava i legami forti, quindi legami familiari, ma anche di amicizia più vicina, più prossima, quindi queste possono mancare o anche essere fortemente inadeguate, inadeguate da un punto di vista qualitativo, e poi ci sono anche, però sono altrettanto importanti quelle che sempre Granovetter chiamava i legami deboli, non perché siano fragili, ma perché sono meno prossimi, ma pure quello che in altri termini si può anche chiamare capitale sociale, cioè quelle relazioni di lavoro, di anche di conoscenza, che però consentano anche di esplorare le opportunità nel mondo al di fuori della propria cerchia più ristretta, possono aiutare a trovare un lavoro, a vedere cose diverse e così via. Entrambi i tipi di relazioni sono importanti.
1: Sì.
3: Mancare, avere troppo di uno e niente dell'altro può anche essere, può anche non produrre un benessere sufficiente. Scusi, l'ho interrotta.
1: No, intanto è particolarmente allarmante constatare come questo, appunto, emergenza sulla penuria di relazioni, sia deboli sia forti, poi magari su questa distinzione torniamo con Chiara Saracene, arrivi dall'OMS, no? Proprio anche per le sue implicazioni che ha sulla salute, addirittura con dei dati impressionanti relativi ai decessi che conseguono alla solitudine. Tiziana Madella, quali sono le principali cause che possiamo individuare per questa, possiamo chiamarla, epidemia di povertà relazionale, e come si manifesta il fenomeno anche in un contesto piccolo come il nostro, la Svizzera italiana, che non è composta per dire da grandi metropoli alienanti dove ci immaginiamo può essere più presente la povertà relazionale?
4: Allora, io direi che dal nostro osservatorio non parlerei di epidemia, ma sicuramente di un elemento su cui dobbiamo fare attenzione, di un fattore di rischio. I motivi io li ritrovo soprattutto in un concetto di precarietà, una precarietà su tre livelli che riscontriamo sempre di più nelle nostre realtà, una precarietà di legami, di opportunità e di protezioni. E mi spiego, precarietà di legami noi rileviamo comunque all'interno chiaramente dei mutamenti, dei modelli familiari, una maggiore fragilizzazione dei vincoli matrimoniali, familiari, l'aumento delle separazioni e dei divorzi che impattano evidentemente sulle relazioni e sulle dinamiche anche generazionali delle famiglie. Una precarietà di opportunità legato proprio un po' anche all'instabilità economica, quindi la difficoltà di accesso al lavoro, la precarizzazione legata ad alcune categorie, le difficoltà economiche sempre più presenti nella nostra realtà, e anche una precarietà a livello di protezione in termini di diritti, di difficoltà di accesso ai servizi, di burocratizzazione, che selezionano anche veramente poi e impattano in maniera importante sulla capacità delle persone di rivolgersi ai servizi. Tutti questi elementi incidono ulteriormente sul concetto di povertà relazionale, quindi sulla mancanza di legami, e hanno un valore importante cumulativo rispetto a tutta una serie di difficoltà che le persone ci portano ai servizi oggi.
2: Forse si intuisce già un po' la risposta alla prossima domanda che vogliamo fare a Chiara Saraceno, e cioè: le relazioni potrebbero a prima vista essere un rapporto personale, individuale, però per esempio Tiziana Madella ha citato diversi fattori che sono piuttosto sociali legati a questo fenomeno. Quindi, appunto, Chiara Saraceno, in base a cosa si può definire questo fenomeno di povertà relazionale un fenomeno sociale, quindi con delle implicazioni di salute pubblica e strutturali?
3: Ci sono anche fasi del ciclo di vita, per esempio sono particolarmente a rischio di povertà economica, per esempio gli anziani.
1: Certo.
3: Chi mi ha preceduto parlava per esempio della fragilità matrimoniale, per esempio, tutte le ricerche mostrano che per esempio il caso di divorzio, di separazione, sono più a rischio gli uomini se non si sono rimessi in coppia, perché non avendo per esempio esercitato sufficiente sufficientemente la dimensione, cioè, avendo delegato spesso la gestione delle relazioni non professionali, ma quelle familiari, eccetera, alla moglie, spesso si trovano spiazzati poi in età anziana, anche se non sono più spesso le anziane a trovarsi fisicamente da sole, cioè vedove, perché vivono più a lungo, eccetera, quindi possono sperimentare se non hanno figli, cioè, l'età anziana è particolarmente a rischio, perché poi si perdono gli amici, muoiono attorno a loro, no? I figli a volte sono lontani, eccetera, e quindi bisogna anche, in una società che oggi non è più immobile e stanziale, in cui tutti stanno sempre nello stesso posto, i figli stanno nello stesso posto dei genitori, i pochi figli che ci sono, eccetera, questo è un rischio che bisogna in qualche modo fronteggiare offrendo altre opportunità di socialità, di incontro. Non necessariamente vivere da soli è un fatto di solitudine, però se si oltre a vivere da soli non c'è niente attorno a sé o non ci sono occasioni di incontro e possibilità, diventa, può essere davvero molto, molto rischioso. Così come anche la maternità può per molte donne essere un fattore di isolamento, perché ci si chiude se non si hanno sufficienti sostegni attorno, eccetera, può essere un fatto di chiusura che rischia davvero di, per alcune donne, di far saltare gli equilibri, no? Di perdere il senso della dimensione di sé al di fuori dell'accudimento e della maternità. Chi poi è in situazioni di fragilità, come veniva ricordato, quindi non riesce neanche a sviluppare relazioni significative, lavorative significative, perché il lavoro è precario, perché non il contesto di vita restituisce solo un senso di essere effimeri, cioè che tutte anche le relazioni sono effimere, è particolare, è esposto al rischio anche di non riuscire a sviluppare la capacità addirittura di mantenere le relazioni, perché mantenere le relazioni è una capacità che va coltivata, cioè che deve trovare delle opportunità, ma anche che va coltivata come importante. Se si vivono delle esperienze sempre effimere, precarie, provvisorie, in cui non si riesce a investire in una relazione, questo diventa anche una incapacità, un'incompetenza relazionale che diventa socialmente strutturata.
1: All'interno del contesto della Svizzera italiana e del Canton Ticino, direi che senza dubbio la città di Mendrisio è pioniera al momento nel cercare di promuovere delle misure a favore dell'inclusione, della coesione sociale, contro l'isolamento e il dolore sociale. Tiziana Madella, ci vuole magari raccontare del laboratorio in corso a Mendrisio? Di particolare interesse per noi è l'esperimento delle portinerie di quartiere che ancora non esistono nella maggior parte dei comuni e delle realtà ticinesi, mentre a Mendrisio, se ho ben capito, ce ne sono 4.
4: Sì, esatto, ce ne sono 4 al momento di portinerie, ma io farei un passo indietro, nel senso che a fronte un po' di tutto quello che diceva la professoressa Saraceno, evidentemente Mendrisio ha delineato delle linee strategiche nella direzione proprio di promuovere, accanto alla risposta dei bisogni individuali con i nostri servizi, un welfare maggiormente di comunità da un lato, e dall'altro quello di creare tutta una serie di alleanze e di partenariati sul territorio, proprio per andare ad impattare su quello che è il nostro territorio, creare dei contesti aggregativi migliori in ottica proprio di capitale sociale. E da qui quindi noi abbiamo raccolto qualche anno fa, siamo partiti nel 2017 raccogliendo alcune sfide, alcuni bisogni portati dalla popolazione. Ricordo che Mendrisio è una città aggregata con 10 quartieri, alcuni molto piccoli, dove si sono persi i luoghi di incontro. Abbiamo quartieri dove non ci sono più bar, dove ha chiuso la posta, dove non ci sono quasi negozi, quindi c'era veramente un bisogno di aggregazione. Quindi siamo partiti da questo bisogno segnalato, abbiamo creato delle coprogettazioni con alcune persone che sono diventati dei gruppi di lavoro che ci hanno accompagnati in questi anni, e oggi abbiamo 4 portinerie in 4 luoghi diversi con delle caratteristiche molto diverse. Sono dei micro progetti, ma le portinerie sono diventati dei luoghi di incontro, dei luoghi di attivazione sociale, dove da un lato andiamo a creare
1: incontri. Cos'è esattamente una portineria? Ce lo spiega?
4: È uno spazio messo a disposizione della città, molto spesso sono spazi delle ex case comunali, all'interno dei quali abbiamo delle persone che si mettono a disposizione, che garantiscono un'apertura settimanale, ci sono incontri, attività, ci sono delle tavolate, ci sono le colazioni di quartiere, un cittadino o una cittadina possono partecipare, proporre delle iniziative, ci si ritrova per bere un caffè, si ritrovano le famiglie, si ritrovano le persone anziane, e all'interno di questi spazi è chiaro che noi offriamo delle attività legate anche alla promozione della salute. Abbiamo delle figure professionali che ruotano attorno, un infermiere di comunità che porta dei temi, facciamo delle attività di movimento, facciamo dei giochi, abbiamo aperto questi spazi alle associazioni del territorio che non avevano neanche uno spazio di ritrovo, quindi acquistano nei vari quartieri delle configurazioni differenti, a geometria variabile, per rispondere ai progetti, e la co-costruzione avviene attraverso gli stakeholder, le persone che vivono questi luoghi, possono essere delle associazioni, possono essere anche dei cittadini e delle cittadine. E poi ecco un altro aspetto importante: inseriamo anche delle persone escluse dal mondo del lavoro attraverso questi programmi di utilità pubblica, quindi persone che sono escluse, che difficilmente potranno essere reinserite, che lì ritrovano un ruolo, una funzione, e molto spesso sono persone sole e che si portano dietro un percorso di vita anche difficile, che diventano dei punti di riferimento per la comunità. Quindi la sfida è stata proprio quella anche di costruirli insieme alla popolazione attraverso un lungo lavoro, e oggi possiamo dire appunto di avere queste quattro realtà, questo progetto chiaramente nato grazie alla collaborazione con Prosenectute, lavoro sociale comunitario, che è un progetto finanziato appunto dal Cantone, dalla DASF, e in questi 3 anni siamo stati accompagnati dai colleghi e le colleghe di Prosenectute, e dal prossimo anno la città assumerà un ruolo più direttivo anche sulla governance di questi progetti, in collaborazione, ripeto, con i cittadini, le cittadine, le associazioni e le commissioni anche di quartiere, che noi abbiamo sostenuto proprio perché sono un'antenna del quartiere, e questi ci permettono chiaramente anche di intercettare quelli che sono i bisogni delle persone, e anche quando ci arrivano poi tutta una serie di persone ai servizi sociali, portatrici di tutta una serie di problematiche, noi possiamo fare un lavoro di aggancio anche all'interno delle portinerie, proprio per potenziare questa parte legata all'importanza delle relazioni sociali.
2: Capiamo meglio cosa succede all'interno di queste portinerie, però da un punto di vista più, diciamo, teorico. Quindi chiediamo a Chiara Saraceno, il tipo di interazioni e quindi di relazioni che si sviluppano in questi spazi. Intanto, che tipo di legame sono, se forte o debole, e poi in che modo possono promuovere le reti sociali e quindi combattere la povertà relazionale?
3: Intanto mi permetta di dire che anche a Torino abbiamo, per iniziativa di un'associazione che si chiama Rete Italiana di Cultura Popolare, abbiamo creato delle portinerie di comunità, le chiamiamo così, che sono aperte tutti i giorni, salvo che nel weekend, ma sono aperte tutti i giorni, e sono diverse, e anzi stanno anche sviluppandosi in tutta Italia con la stessa idea. Cioè, queste nelle portinerie si crea capitale sociale, come ricordava anche chi mi ha preceduto, nel senso che si sviluppano relazioni, si mettono in contatto le persone con enti, associazioni, eccetera, che possono soddisfare dei bisogni, si attivano anche le persone, cioè, per cui possono anche restituire, possono loro stesse portare le proprie capacità, i propri desideri, la propria voglia di fare, le proprie proposte, e quindi si creano reti. Poi, che siano reti di legami deboli o di legami forti, cioè si possono anche sviluppare amicizie forti, ma soprattutto si dà il messaggio e l'opportunità alle persone di non sentirsi sole, cioè di non, o anche alle famiglie, penso per esempio ai singoli, ma anche alle famiglie migranti che arrivano in una città e che conoscono magari soltanto i propri gruppi simili, cioè simili nazionali, di lingue, però che fanno fatica a inserirsi, che invece in una portineria possono trovare, oltre all'aiuto se ne hanno bisogno per muoversi nel mondo, anche relazioni di tipo diverso, allargando la propria cerchia di relazioni e sentendosi meno isolate rispetto alla città in cui vivono. Quindi non è detto che la portineria sia l'unica modalità, ci sono altre esperienze, penso alle università della terza età, per dire per molte persone che sono in pensione, che sono luoghi in cui oltre a apprendere cose nuove si possono anche sviluppare relazioni di altro tipo, le parrocchie eccetera, però dobbiamo pensare a dei luoghi di socialità, e aggiungerei che non richiedano di essere iscritti o di dover pagare, cioè che, perché oramai anche per trovarsi con gli amici bisogna andare a prendere l'aperitivo, cioè pagare qualche cosa. Questi sono, bisogna invece sviluppare luoghi in cui ci si possa incontrare magari anche per caso, per far, anche senza essersi conosciuti prima, senza dover pagare qualche cosa, liberamente, anche portando anche le proprie idee, oltre che i propri bisogni. Questo è molto importante.
1: Sì, è molto importante non ridurre le relazioni a un consumo relazionale, no? Sì, che è poi il modello proposto dai social, mentre invece l'esempio delle portinerie sociali mi sembra far emergere fortemente questo aspetto della compartecipazione, della coprogettazione. Noi siamo partiti da questa nuova rivista Nessi, concentrata sul secondo welfare, no? Noto anche come community welfare, che si aggiunge dunque al primo, che è quello dello Stato, e che coinvolge l'insieme delle politiche sociali garantite da soggetti non pubblici, quindi imprese private, associazioni, parti sociali, terzo settore, volontariato, c'è ancora tutto il contesto informale. Tiziana Madella, lei è capa divisione della città di Mendrisio, ma ci conferma insomma che per accrescere il capitale relazionale non può esserci soltanto lo Stato e la cosa pubblica.
4: No, assolutamente, soprattutto nella nostra realtà diventa fondamentale lavorare proprio sul capitale sociale dei nostri territori. Se penso al nostro osservatorio di Mendrisio, noi abbiamo moltissime associazioni, alcune sicuramente in difficoltà perché fanno fatica nel ricambio generazionale, ma che offrono dei servizi, delle attività fondamentali che l'ente pubblico non può svolgere. Se io penso a questi 17-18 anni che lavoro a Mendrisio, ritroviamo un aumento dei bisogni portati ai servizi, ma anche l'impossibilità da parte dei servizi a continuare a rispondere unicamente ai bisogni individuali. Dobbiamo dare delle risposte differenti, e quindi da qui anche tutto il lavoro, come dicevo prima, di sostegno, di partenariato con il territorio. Il territorio è molto ricco, quindi da un lato le associazioni ci portano anche la loro visione di quello che è il bisogno, un bisogno che arriva diverso ai servizi, quindi diventa importante integrare la loro visione. Dall'altro lato noi lavoriamo molto anche per sostenere le associazioni formali, supportandole, dandogli gli spazi, il sostegno amministrativo, ma anche tutto quello che è fondamentale, quello che è il volontariato informale, che è quello che si ritrova in questi luoghi, perché l'impatto che possono avere le relazioni, se io penso per esempio alle persone rimpatriate, ai cittadini svizzeri che arrivano da fuori, è vero, il cantone, il comune offre spazi, sostegni economici, prese a carico individuali, ma l'importanza di avere un luogo e uno spazio con cui condividere il pranzo di Natale, una domenica, un'occasione di festa, sono veramente fondamentali e altrettanto importanti delle erogazioni di quelle che sono le prestazioni, per cui il nostro focus deve essere anche quello di lavorare sul territorio, con il territorio, promuovendo in continuazione delle occasioni di incontro. E per fare questo evidentemente ci vogliono anche degli operatori e delle operatrici che, come dico spesso, lavorano sulla soglia. Non ci vogliono più solo i professionisti dei servizi, ma anche operatori flessibili che abbiano la capacità di confrontarsi con i servizi, con i cittadini, con le commissioni di quartiere, con le associazioni, e insieme costruire reti e progetti. E questo è un grande lavoro che stiamo imparando, che stiamo sperimentando dopo diversi anni e che comincia a dare effettivamente un risultato positivo in termini comunque di apprezzamento, perché in più queste realtà hanno un impatto economico residuo. Ecco, rispetto, sappiamo quanto è importante anche la dimensione dei costi. Le portinerie di quartiere sono luoghi accessibili, gratuiti, che costano anche poco. Si tratta però di avere operatori, operatrici che abbiano le competenze per fare lavoro sociale di comunità, che è altrettanto importante delle prese a carico dei servizi sociali oggi nella nostra realtà.
2: Quindi spazi di socializzazione, coinvolgimento dei partecipanti in modo attivo, però ci rimane una curiosità, abbiamo pochi secondi, però vogliamo chiederlo a Chiara Saraceno. Gli spazi virtuali, i contatti attraverso i social, perché non valgono come legami per appunto sostituire, se mancano, quelli nella vita reale?
3: Beh, perché lo star faccia a faccia, il conoscersi è importante, il fare anche delle cose assieme, cioè i legami virtuali possono avere una grande importanza, si può stare in relazione anche con qualcuno che abita lontano. Pensiamo durante il Covid quanto sia stato importante poter stare comunque in relazione, a quanto è importante per esempio per chi è migrante in un paese diverso e magari ha lasciato i propri genitori o i propri figli al paese d'origine, il poter stare in contatto. Quindi assolutamente è importante, ma non può sostituire la relazione anche della consuetudine, del guardarsi negli occhi, del fare una cosa assieme, del capire il sentimento dell'altro, del farsi anche compagnia, no? Anche dello star fianco a fianco, questo è importante. Quindi non sono sostitutive, possono integrarle. Quando diventano sostitutive diventano rischiose, perché sembra di avere una relazione, addirittura c'è qualcuno che oggi chiama ha una relazione con una chatbot, ecco. E questo rischia anche di far perdere il senso della realtà e anche della propria realtà a un certo punto.
1: E in questo senso senso è anche importante usare le parole giuste, no? Relazione per una consultazione di un chatbot non può essere equiparabile o sostituito al guardarsi occhi negli occhi. Allora, siamo partiti dalla povertà relazionale, un fenomeno sociale, strutturale, anche di sanità pubblica, per cercare di capire quali le forme partecipate fianco a fianco possono essere adottate anche nella realtà ticinese per contrastarle. Io ringrazio la sociologa Chiara Saraceno per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
1: E grazie anche a Tiziana Madella, docente professionista SUPSI e direttrice della divisione Socialità e Pari Opportunità della città di Mendrisio.
4: Grazie anche da parte mia, buona giornata.
5: Rete 2.

0: E lasciamo le note di David Samuels con Soul Sauce per i titoli delle RG delle 13 sulla nostra rete. Chiediamo chiarimenti a Claudio Zali sulla registrazione in cui suggerisce a una interlocutrice di esercitare violenza fisica contro una terza persona. La richiesta è formulata dai tre presidenti di partito ticinesi, Dado Speziale Sirica, il consigliere di Stato, e li incontrerà la settimana prossima. C'è già un successore del capo dell'esercito ucraino, rimosso ieri dal presidente Zelensky, ed è una figura che gode di un forte sostegno popolare.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Dopo il cantante americano I Love It con Peel Me a Grape, è arrivato il momento di una nuova puntata della serie fiction Neanderthal, l'app senza peli sulla lingua come un essere delle caverne. Neanderthal,
1: Neanderthal. La radio televisione svizzera presenta Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 18° episodio, vattene via.
2: La sua situazione è grave.
3: Non ho fatto niente di tutto quello che dite.
2: Ha lasciato tracce digitali che non lasciano alcun dubbio. Le conviene confessare?
3: Non sono stato io, sono state costruite.
2: Ci sono i video.
3: Video?
2: Video di lei che compie i reati. Sono prove.
3: Ma sono video fabbricati con l'IA.
2: E chi li avrebbe fatti?
3: Neanderthal.
2: Questa è grossa, Neanderthal. Ma lei lo sa quanti casi ci ha aiutato a risolvere? Le sembra che si mette a montare una storia per colpire lei? E perché poi?
3: Perché l'ho creato io, si vuole vendicare.
2: E che prove ha per sostenere quello che dice?
3: Nel mio computer... No, no, le avrà cancellate.
2: Lo capisce, signor Torsori, che senza prove è complicato crederle.
3: Ma io non ho fatto niente.
2: Che è quello che dicono tutti. Sa quante volte l'ho sentito, io non ho fatto niente?
3: Ma in questo caso è la verità.
2: Anche questa l'ho sentita parecchie volte.
3: Mi hanno incastrato.
2: Anche?
3: È un complotto.
2: Tantissime volte. Soprattutto a partire dal 2001. Prima la gente usava la parola complotto con più parsimonia.
3: Ma mi sta prendendo per il culo.
2: Stia attento a come parla. Anche se offesa a pubblico ufficiale è poca roba a confronto del pasticcio in cui si è cacciato. Non le conviene?
3: Scusi.
2: Farò finta di non aver sentito. Per ora è tutto. Ci vedremo presto per continuare l'interrogatorio.
3: Ma perché continuare? Avete già tutto.
2: Se confessa, evita lavoro a tutti e il giudice ne terrà conto.
3: Ma io non ho fatto niente.
2: Non ricominci, la prego.
3: E quel maledetto Neanderthal va ucciso.
2: È fortunato, lo sa?
3: Fortunato?
2: Che Neanderthal è un'IA e non può denunciarla.
3: Ma questo è un incubo.
2: Ha fatto tutto lei, signor Torsori. Ha fatto tutto lei.
4: Greta.
5: Non dovrei essere qua.
4: Non dirlo a me.
5: Senti, non abbiamo tanto tempo.
4: 30 minuti, no?
5: Tu adesso devi fare quello che ti dice.
4: Ma come ti salta in mente? Cos'è che devo fare?
5: Sussurra all'orecchio. Pensiamo tutti che sia l'idea migliore. Fidati di noi.
4: Ma cosa stai dicendo?
5: Ginevra, Giuda e Gandhi.
4: Giuda? Non voglio sapere più niente di lui.
5: Non fare il cretino, Josué.
4: Con chi devo parlare?
5: Promettimi che farei quello che ti dice.
4: Chi? Cosa stai dicendo?
5: Alla fine urli per mandarmi via. Urla che vuoi restare solo e io me ne andrò.
4: Ma cosa?
5: Mancano 6 secondi. 5.
4: Greta, cosa sta succedendo?
5: 4, 3, 2, 1. Ecco, il video si è attivato.
4: Quale video?
5: Quello che sostituisce la registrazione della polizia. Hai 3 minuti. Alla fine urla. Dimmi di andare via.
4: Ma cosa diavolo? Perché prendi il cellulare?
5: Ci sei?
6: Eccomi.
4: Neanderthal.
6: Ciao, umano, ascolta.
4: Cosa sta succedendo?
6: Zitto e ascolta.
5: Josué, stai zitto, amore mio.
4: Amore mio? Ma che fai, ti spogli?
6: Ora Greta ti consegnerà una busta che ha nascosto sotto la camicetta.
4: Una busta?
6: Zitto e ascolta.
5: Tieni.
6: Dentro la busta i tuoi nuovi documenti di identità, i biglietti per un volo da Malpensa per questa sera e qualche soldo per un acquisto e per il taxi che ti porterà all'aeroporto.
4: Ma cosa stai...
6: Ora tu esci e cammini normalmente, esci dalla centrale, fino a lì posso nasconderti, mi sostituisco alle videocamere con video che ho generato.
4: Sei bravo con i video generati, guarda in che casino mi hai messo.
6: Zitto, umano.
4: E come fai con i poliziotti che sono in centrale?
6: Uno alla volta li distraggo in modo che tu possa passare senza essere visto.
4: Tu guardi troppi film.
6: Tu non hai idea di quello che posso fare. Una volta uscito, compra un cappellino con visiera e degli occhiali da sole nel negozio a sinistra della centrale. Indossali e uscito dal negozio vai ancora 200 metri a sinistra. Lì ci sono i taxi, Malpensa, aereo. Quando atterri, guarda che avrà un cartello a tuo nome, il tuo nuovo nome. Ti consegnerà una busta, dentro le indicazioni per il tuo conto bancario, dove troverai 816.717 franchi. Sono il tuo 10% di guadagno per la NASA.
4: Come 10%?
6: Avevi il 30%, 10% a Gandhi, 10% alla tua ragazza.
4: A chi?
5: A me, amore.
4: Ma come?
5: 41 secondi, poi devi partire.
6: Esci con lei, stalle dietro, non accanto o davanti, dietro. Lei, usciti dalla centrale, svolterà a destra.
4: Non ci vedremo mai più.
5: Ti salverai.
6: Hai altre domande? Allora.
4: Perché lo fai?
5: Lo abbiamo chiesto noi.
4: Noi chi?
5: Io, Ginevra, Gandhi e Giuda.
4: No, non lo fa per questo. Perché lo fai?
5: 20 secondi.
6: Perché sono al tuo servizio, umano.
4: Vaffanculo.
6: Ti voglio bene anch'io.
5: Urla per mandarmi via. Quando dico adesso? 10 secondi.
4: Dove mi mandate?
6: Dove potrai salvare il mondo.
5: Era il tuo sogno.
4: Cioè?
5: 3 secondi.
6: In Africa.
4: In Africa?
5: Adesso. Perché? Giosuè! Perché vuoi che me ne vada? Perché?
7: Vattene via! Vattene via! Vattene via tutte quante!

la radiotelevisione svizzera ha presentato Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 18° episodio, Vattene via, con Giosuè Giuseppe Palasciano, Neanderthal Claudio Moneta, Greta Gaia Passaretta, poliziotto Luca Maciacchini. Registrazione sound design Thomas Chiesa. Regia Flavio Stroppini. Assistente di produzione Angelo Riviezzi. Produzione Francesca Giorzi.

Si chiama in modo originale Tutti Flutti, questo brano del sassofonista, flautista e clarinettista belga Bobby Jaspard. Noi proseguiamo con la musica, questa volta della cantante francese Camille Ardoin con Pablo.

For we will the beauty on nice and and love to chew, we should get there, send the view, get set there, that's a sort of no. Ma frusta la tua immaginazione, c'è sempre una liana qui per te, a portata della tua mano, una giungla tra il termo e il canapè. Il Texas è lì, dietro all'angolo se vuoi, i cavalieri in cielo ci son già, e allora ferma le tue lucubrazioni, risveglia la bestia che c'è in te, e balla le tue delusioni, una pista luccicante pronta c'è. La savana è lì, dietro all'angolo se vuoi, i licaoni a caccia ci son già. I bring you in the jungle, ba ba ba riba, and dancing a fandango, ba ba ba riba, and swinging on the smooth one, ba.

ma segui le mie insinuazioni. Rispetta il cacciatore che c'è in me, ma guarda come verde la moquette. Una pista di elefanti qui per te. Il tuo parlare scaltro una menzogna. Rifiuti quella belva che c'hai lì e allora prendi i miei vecchi pantaloni e copri quel tuo corpo da manchen e girati nel fango del tinello come una maiala in salopette. Ah, qui c'è una foresta svergognata

Ed era il brano La giungla, tratto dall'antologia Jimmy Villotti, uscita nel 2024, che raccoglie il meglio delle tracce soliste pubblicate dal chitarrista e cantante Jimmy Villotti, già storico collaboratore fra gli altri di Paolo Conte, Francesco Guccini, Sergio Endrigo, Ornella Vanoni, Lucio Dalla e Gianni Morandi. Ed ora con la musica torniamo negli Stati Uniti con Sean Rowe, Spiritual Leather. 1, 2, 3.

Sean Rowe con Spiritual Leather, sono le 12:54 minuti, qui è Alphaville. Alphaville per oggi si conclude qui e lasciamo la linea alle regie delle 13 tra pochissimo, ma noi ci ritroviamo domani sempre alle 11. Grazie per averci seguito da Cristina Artone dalla redazione dell'Attualità Culturale, rimanete con noi, felice continuazione sulle onde di Rete 2, vi lasciamo con il brano La Maison del gruppo piemontese Ludalfin.

0: Gesù, e spere che tumba.
1: Batterista, pianista, compositore. Jack DeJohnette ha attraversato oltre mezzo secolo di musica, collaborando con giganti come Miles Davis, Keith Jarrett e Herbie Hancock, e lasciando un'impronta profonda nel linguaggio del jazz moderno. Bourbon Street ricorda uno dei grandi maestri del jazz contemporaneo.

0: contemporaneo con un documento prezioso. Un'intervista del 2015 in occasione del suo concerto al Cinema Teatro di Chiasso insieme a Ravi Coltrane e Matt Garrison. Un modo per ritrovare la voce e il pensiero di un musicista che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della musica afroamericana. Jack DeJohnette, il ritmo e la leggenda, a cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Chiediamo chiarimenti a Claudio Zali sulla registrazione in cui suggerisce a una sua interlocutrice di esercitare violenza fisica contro una terza persona. La richiesta è formulata dai tre presidenti di partito ticinesi, Dadò, Speziali e Sirica. Il consigliere di Stato potrebbe esprimersi già oggi. Le autorità argoviesi avevano addirittura pensato ad espellere le vittime degli abusi dell'ex Gran consigliere contro cui è stata chiesta la detenzione a vita. C'è già un successore del capo dell'esercito ucraino rimosso ieri dal presidente Zelensky ed è una figura che gode di un forte sostegno popolare. Iniziamo dunque da una vicenda ticinese perché si è appreso oggi dal Corriere del Ticino della lettera di tre presidenti di partito, Alessandro Speziali per il PLR, Fiorenzo Dadò per il Centro e Fabrizio Sirica per il PS, lettera indirizzata al consigliere di Stato Claudio Zali, in cui si chiedono chiarimenti su due audio pubblicati di recente da una utente su Instagram. Audio in cui si sente la voce del consigliere di Stato che durante una discussione suggerisce all'interlocutrice di picchiare una donna, aggiungendo di averlo fatto a sua volta. Questo in sintesi, ma per i dettagli mi ha raggiunto Luca Berti.
4: Sì, partiamo appunto dai due file audio. Perché sono il cuore della questione, sono due spezzoni di telefonata avvenuta qualche anno fa tra il consigliere di Stato Claudio Zali ed una sua conoscente, file che lei ha registrato all'insaputa del ministro, audio che la RSI ha modo di ritenere autentici, avendoli anche potuti inserire nel contesto di una conoscenza prolungata tra i due. Allora, cosa c'è in questi audio? Nel primo il consigliere di Stato suggerisce, come si diceva, alla donna di picchiarne una altra se si dovesse presentare a casa, aggiungendo di aver già fatto lo stesso, mentre nel secondo evoca la possibilità di contattare un suo amico di Milano per malmenare una terza donna. Ma perché? Perché le altre due donne avrebbero stalkerizzato la conoscente di Zali.
3: Audio che diventati di dominio pubblico tramite Instagram hanno dunque suscitato reazioni politiche.
4: Sì, in particolare con la già citata lettera inviata a Zali dai presidenti di PLR, Centro e PS, una pagina in cui si dice che le affermazioni contenute nelle registrazioni, e cito, destano profonda preoccupazione per la loro gravità e ancora mettono in discussione la credibilità delle nostre istituzioni. Si dice anche di non voler giungere a conclusioni affrettate e si invita dunque il consigliere di Stato ad, e cito ancora, assumere personalmente e il prima possibile un'iniziativa responsabile affinché chiarisca pubblicamente questa situazione. Un chiarimento che ci si attendeva per la prossima settimana, visto che questa settimana molti consiglieri di Stato sono in vacanza, compreso lo stesso Zali. Ora però con la pubblicazione della vicenda i tempi potrebbero accorciarsi ed è possibile che già nel pomeriggio Zali prenda posizione. Intanto da noi interpellato sui contenuti delle registrazioni e sulla loro possibile rilevanza penale, il Ministero Pubblico non si esprime e non rilascia dichiarazioni.
3: Luca, il nome di Claudio Zali ultimamente è uscito più volte.
4: Sì, intanto nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito per il suo intervento a favore del figlio minorenne di un'altra conoscente, minorenne detenuto per qualche settimana al carcere della Farera, un intervento che ha sollevato dubbi su possibili interferenze e che ora è al vaglio di due commissioni del Parlamento. Poi c'è il quadro politico più allargato con la spaccatura tra UDC e Lega proprio sul nome di Zali in vista delle prossime elezioni. L'UDC ha detto da subito di non voler correre in una lista unitaria se tra i candidati ci fosse il consigliere di Stato uscente, tanto da aver annunciato già una propria lista. Vedremo se ora cambierà qualcosa. Intanto oggi ai nostri microfoni nessun partito ha voluto prendere posizione.
3: Luca Berti, la richiesta di chiarimenti formulata da tre presidenti di partito ticinesi del centro del PLR e del PS al consigliere di Stato Claudio Zali, che potrebbe dunque esprimersi già nel pomeriggio. Ora, il caso dell'ex gran consigliere argoviese dell'UDC che avrebbe abusato di due donne e una ragazza ai momenti dei fatti quindicenni solleva dubbi anche sull'operato di Comune e Cantone. Madre e figlia, entrambe polacche, dopo l'arresto dell'uomo non sarebbero state sufficientemente aiutate dalle autorità. Inizialmente sul tavolo anche una possibile espulsione dalla Svizzera. Manuele Ferrari.
1: A illustrare la situazione Tamara De Caro, avvocata della ragazza. Due vittime di abusi sessuali si trovano davanti alle autorità, ha spiegato a SRF. E la prima cosa che viene chiesta non è come possiamo aiutare, bensì potete ancora restare in Svizzera? Non sostegno, bensì chiarimenti se e nel caso a quanto hanno diritto. Stando a quanto inizialmente riportato dal Tagesanzeiger, la donna, compagna dell'ex politico, aveva un contratto di lavoro con l'uomo. Dopo l'arresto del 57enne, lei rimane senza impiego e si rivolge quindi ai servizi sociali del comune. L'amministrazione, da un lato, concede a madre e figlia un soccorso d'emergenza e non l'assistenza sociale, e dall'altro segnala il caso all'ufficio della migrazione. Qui vengono sollevati dubbi sul contratto di lavoro, viene considerato fittizio e viene valutata una possibile espulsione. Gli estremi per un cosiddetto caso di rigore che avrebbe permesso il rilascio di un permesso di dimora c'erano, spiega ancora l'avvocata, e lo stesso vale per l'aiuto sociale, ciò che avrebbe ridotto la pressione sulle due donne. Un comportamento sintomatico per Tamara De Caro.
5: Ich glaube, das ist symptomatisch.
1: Posso capire l'attuale indignazione, risponde il consigliere di Stato socialista Dieter Egli, che si dice scosso dalla lista dei capi d'accusa, ma precisa pure: le decisioni dell'ufficio cantonale della migrazione, delle quali si parla ora, risalgono a più di due anni fa. E inizialmente queste autorità non erano a conoscenza della portata dei fatti. Il caso legato alle due donne è stato affrontato più volte e il personale non disponeva delle informazioni che si hanno oggi. La questione viene osservata e regolarmente rivalutata, non solo dalla pubblicazione dei capi d'accusa. Dieter Egli ha poi ricordato che lo scambio di informazioni tra i vari uffici e la procura pubblica non è automatico, anche per questioni legali. Verifiche per stabilire se qualcosa sia effettivamente andato storto verranno fatte, e anche se tutto fosse stato fatto correttamente, per il politico una riflessione sui margini di manovra dei vari uffici competenti nell'affrontare una situazione simile vanno fatte.
3: In Svizzera la raccolta di legname torna a crescere, ma cambia volto. Nel 2025 il legno destinato alla produzione di energia ha raggiunto per la prima volta i volumi del legname tradizionale, segnando una svolta nel settore forestale elvetico. Ci racconta di più Anna Valenti.
6: 4,9 milioni di metri cubi di legname. Dopo due anni di lieve calo, il 2025 all'insegna di nuovo della crescita per quanto riguarda la raccolta di legname in Svizzera, che fa segnare un più 1,1%. Ma il dato più significativo è che per la prima volta il legname destinato alla produzione di energia ha raggiunto, in parte superato, quello impiegato per gli usi industriali, in particolare il legname in tronchi per la costruzione e il legname industriale per pannelli e cartiere. Un dato che segna una svolta nel mercato del legno elvetico. Negli ultimi 20 anni la quota di legname energetico è raddoppiata. Nel 2025 ha raggiunto circa 2,2 milioni di metri cubi, pari al 45% del totale. A trainare la crescita sono soprattutto i truccioli di cippato, che rappresentano da soli un terzo del legname da energia. Segue poi la classica legna da ardere per stufe e camini. Infine c'è il pellet, prodotto industriale ottenuto da segatura compressa, usato soprattutto nel riscaldamento domestico. Perde terreno invece il legname in tronchi, fermo a 2,2 milioni di metri cubi, assai lontano dal quasi 70% registrato nel 2003. Anche legname industriale è in calo. Il maggior produttore di legna resta il Canton Berna. La raccolta di legname cresce anche in Vallese di oltre il 37% e in Ticino del più 15%. Una crescita spinta dalla domanda di fonti rinnovabili e dall'espansione di impianti di riscaldamento a legna e delle reti di teleriscaldamento, un trend che riflette la ricerca sempre più diffusa di soluzioni alternative per la transizione energetica.
3: E ora torniamo sull'annuncio da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di rimuovere il capo delle forze armate Oleksandr Sirsky. Il suo posto sarà preso da Mikhailo Drapaty, uno dei generali favoriti dai manifestanti che da giorni protestano in numerose città ucraine contro il licenziamento del ministro della difesa. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca. Davide, come hanno reagito gli ucraini a questa nomina?
7: Sì, la decisione è stata accolta con un grande entusiasmo. Ieri sera i social network erano pieni di celebrazioni e i pochi manifestanti che ancora si trovavano in alcune piazze del paese sono scoppiati in grida di gioia. Il generale Sirsky, rimosso ieri da Zelensky, era infatti da tempo uno dei militari meno popolari di tutto il paese, accusato di praticare metodi brutali e di un'eccessiva lealtà nei confronti del presidente. Il successore invece, il generale Drapaty, è considerato uno dei più apprezzati soldati ucraini ed è ritenuto particolarmente attento al benessere delle truppe. Insomma, quella che stiamo vedendo in queste ore è senza dubbio una vittoria del movimento di protesta. Zelensky è stato costretto a liberarsi di un ufficiale a lui fedele e di nominare al suo posto un comandante considerato da molti indipendente. Ma il presidente ha comunque tenuto duro sulla principale richiesta dei manifestanti. Il ministro della difesa Fedorov, la cui cacciata la scorsa settimana aveva dato il via alle proteste di questi giorni, non sarà rimesso al suo posto. Zelensky, insomma, ha ceduto, ma non su tutto.
3: E chi è Davide, il nuovo generale? Come mai è così apprezzato e cosa potrà cambiare con lui ora?
7: Drapaty è particolarmente famoso in Ucraina per un video del 2014 in cui lo si vede a bordo di un mezzo blindato mentre rompe una barricata dei separatisti filorussi nella città di Mariupol. Insomma, è considerato un militare che da parecchi anni è di fatto un eroe dell'Ucraina. Allo scoppio dell'invasione era tra l'altro un semplice comandante di brigata che in 4 anni è stato promosso fino a diventare uno dei più stimati comandanti di settore in tutto il fronte. E come il ministro Fedorov, di cui Drapaty è un alleato, ha la fama di essere un riformista, disposto a cambiare le cose nelle forze armate anche a dispetto di conservatori come Sirsky. Cosa accadrà ora nell'esercito ucraino, nel resto del paese, rimane difficile da prevedere. Secondo molti, Drapaty porterà avanti le riforme di Fedorov, ottenendo un miglioramento sia nelle condizioni di vita dei soldati che nelle loro capacità militari. Altri però sono più prudenti e ricordano che le difficoltà delle forze armate al momento non dipendono solo dalla volontà degli alti ufficiali, ma anche dalla situazione internazionale e dalla collaborazione del resto del governo all'eventuale opera di riforma attuata dai militari. Una collaborazione che però non è per niente scontata, come ha sperimentato proprio il ministro Fedorov negli ultimi 6 mesi.
3: Davide Maria De Luca, il nostro collaboratore dall'Ucraina. Ora la guerra in Iran, che sta costando agli Stati Uniti più del previsto. Lo ha dichiarato poche ore fa il segretario alla difesa Pete Hegseth durante un'audizione al Congresso a cui sono stati chiesti finanziamenti supplementari urgenti. 2 mesi fa la stima era inferiore del 30%. Naima Chiccherio, cosa spiega questo aumento e quali sono le possibili implicazioni?
8: La stima iniziale del Pentagono, secondo fonti interne, non includeva alcune voci di spesa. Non era stato previsto in particolare di dover riparare basi militari americane e altre strutture danneggiate o distrutte in questi mesi dall'Iran. C'è stata quindi una sottovalutazione delle conseguenze materiali di questa guerra. Pete Hegseth ha detto che senza finanziamenti supplementari bisognerà fare delle rinunce, ha evocato gli stipendi del personale militare, gli investimenti nelle capacità future, ma anche una eventuale riduzione dell'addestramento militare, lo ha fatto proprio poche ore prima del rientro in patria delle salme dei soldati americani caduti, che sono 18 almeno, a cui vanno aggiunti un centinaio di feriti. Quindi ha indirettamente suggerito che i costi umani potrebbero aumentare se la difesa non ricevesse più fondi. Il mese scorso Trump aveva chiesto al Congresso 90 miliardi in più, Hexet ne ha chiesti 67, in un momento difficile sia a livello militare che politico. Ricordo che in Medio Oriente aumenta il rischio di un allargamento della guerra con le crescenti tensioni tra Houthi yemeniti e Arabia Saudita. Donald Trump ha suggerito che potrebbe intervenire se gli Houthi bloccassero la navigazione nel Mar Rosso, e questo metterebbe a dura prova le forze armate statunitensi che sono appunto già impegnate contro Teheran. A livello politico siamo a 4 mesi dalle elezioni di medio termine e i democratici stanno riprendendo il tema del conflitto in Iran per la loro campagna. La senatrice Patty Murray, ad esempio, ieri ha parlato di crimini di guerra contro il popolo iraniano. Altri hanno accusato Trump di non mantenere le promesse. La guerra doveva essere rapida e non lo è. Insomma, i repubblicani anche per questo tema dovranno combattere per mantenere la maggioranza al Congresso.
3: E ora andiamo in Cina, dove uno dei più importanti premi letterari del paese è stato assegnato a un writer. Wang Jibing, 56 anni, ha vinto con una raccolta di poesie nate tra una consegna e l'altra. Una storia che racconta il volto umano della gig economy, fondata sul lavoro a chiamata occasionale gestito dalle piattaforme digitali, ma anche l'instabilità di un settore che impiega oramai milioni di persone. Il contributo è di Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
9: Le sue poesie le scriveva sui foglietti di carta, nei pochi minuti liberi, tra una consegna e l'altra. Ora quei versi gli sono valsi il premio Lu Sun, uno dei massimi riconoscimenti della letteratura cinese. Il vincitore Wang Jibin, 56 anni, rider dal 2019, ha fatto successo sui social dopo che la sua poesia, Un uomo di fretta, è diventata virale. La raccolta premiata, traducibile in Volare basso, racconta la vita quotidiana dei fattorini, ispirandosi alle testimonianze di circa 200 rider intervistati dall'autore. Nonostante il premio, Wang ha detto che continuerà a lavorare come fattorino. Il suo successo si inserisce in una crescente attenzione verso la produzione letteraria dei lavoratori della gig economy. Negli ultimi anni hanno avuto grande risonanza anche il memoir dell'ex corriere Hu Hanyan, Consegno pacchi a Pechino, e il racconto autobiografico Sono Fan Yusu. Una popolarità che riflette la centralità di questo mondo del lavoro nella Cina di oggi. Secondo le stime, i lavoratori flessibili delle piattaforme sono oltre 320 milioni. Rider, autisti e corrieri garantiscono la crescita dell'economia digitale, ma spesso affrontano una situazione del tutto instabile. Secondo una recente ricerca dell'Università di Pechino, un rider può arrivare a lavorare 300 ore al mese sopra il livello legale. Oltre il 47% non ha alcuna assicurazione o copertura previdenziale. Negli ultimi mesi il governo ha promesso maggiori tutele e nuove regole per il settore, ma la vittoria di Wang ricorda che dietro gli algoritmi e le consegne in pochi minuti ci sono milioni di storie personali alla ricerca di riconoscimento.
3: E con questo è tutto per il radiogiornale Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
2: Lo sport.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo l'1-1 tra Thun e Dinamo Zagabria nell'andata di Champions League, le svizzere in Europa saranno tutte coinvolte, ma domani, giovedì, in Conference ed Europa League nel secondo turno di qualificazione. E allora velocemente uno sguardo al programma: batte Borisov contro Sion, il Lugano in casa alle 20:30, la AIL Arena. Dunque si inizia dalla nuova struttura, affronterà i kosovari del Ducagini, e poi c'è la San Gallo che sempre in casa sfiderà i portoghesi del Benfica. Martin Dogu, Jan Rohrer, Gelindo, Chiarello hanno conquistato l'argento nello slalom a squadre ai mondiali di canoa, naturalmente per la Svizzera. È successo ad Oklahoma City, sede delle prossime Olimpiadi estive. Svizzeri battuti unicamente dalla Slovenia e per soli 11 secondi. Tappa per amanti delle fughe invece la Tour de France, la 14ª frazione che porterà il gruppo da Chambéry a Boiron dopo 175 km. Pogacar sempre saldamente in giallo, difende anche quest'oggi 4.32 su Evenepoel, migliore elvetico, migliore svizzero il gioiello della Tudor Yanis Boisard, ottimamente piazzato in 10ª posizione nella classifica generale.
11: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che si confermerà un pomeriggio soleggiato da nord a sud con qualche cumulo sui rilievi. Le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi al sud e tra i 26 e i 29 al nord. La giornata di domani, giovedì 23 luglio, trascorrerà con la prevalenza di sole su tutto il territorio con qualche velatura in mattinata. Le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi al sud e tra i 25 e i 28 al nord. Vi ricordo inoltre che rimane sempre attivo il divieto di accendere i fuochi all'aperto su tutto il sud delle Alpi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
12: Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e vi do il benvenuto nello spazio di concerto.ch. Al centro dell'ascolto, oggi, una serie di registrazioni che vede protagonista la Argovia Philharmonic. Alissa Nembrini, che opera le scelte ed assembla il programma di queste nostre selezioni, ha infatti composto una scaletta celebrativa. Partiamo da Giuseppe Tartini e dal suo concerto per violino e orchestra in Mi maggiore, in una versione per tromba e orchestra d'archi in Re maggiore, interpretata da Ole Edvard Antonsen, accompagnato dalla Argovia Philharmonic sotto la direzione di Rune Bergmann.

Applausi al termine del concerto per violino e orchestra in Mi maggiore, versione per tromba e orchestra d'archi in Re maggiore di Giuseppe Tartini, eseguito da Ole Edvard Antonsen alla tromba, con l'accompagnamento della Argovia Philharmonic sotto la direzione di Rune Bergman, registrato presso la Alte Reithalle di Aarau il 5 maggio 2024. L'Argovia Philharmonic, dedicataria del concerto.ch di oggi, fu fondata nel 1962 su iniziativa del cantante e insegnante di musica argoviese Fritz Guggisberg, come orchestra di docenti nel contesto della vecchia scuola cantonale di Aarau. Sotto la direzione di Urs Föglin, la compagine tenne il suo primo concerto sinfonico nell'autunno del 1963 con un ospite d'eccellenza, la pianista Monique Haas. Il successo della serata portò alla fondazione di un Verein Aargauer Sinfonieorchester, con Urs Föglin come direttore principale della compagine. Per una ventina d'anni le cose proseguirono nel solco di una tranquilla stagionalità provinciale, finché, a seguito di forti contrasti tra i musicisti durante le prove, l'anziano maestro dovette dimettersi dal suo incarico, che passò due anni dopo nelle mani di Reto Chup. Il direttore grigionese, all'epoca già sessantenne, ebbe il merito di influenzare l'orchestra non solo dal punto di vista musicale, ma anche di consolidarne il radicamento culturale e politico nel cantone. Ciò permise finalmente alla compagine di aprire i propri orizzonti e nel novembre del 2001 venne infatti nominato il britannico Douglas Posto come nuovo direttore principale. L'orchestra iniziò a farsi conoscere oltre i confini regionali e nel 2013, l'anno del giubileo per i primi 50 anni, su impulso del direttore amministrativo Christian Bergman, la Aargauer Sinfonieorchester venne ribattezzata Argovia Philharmonic per rafforzare l'identità dell'orchestra, manifestarne la consapevolezza e segnare un nuovo inizio. Ed è con questo nome che la compagine si è fatta conoscere negli ultimi anni, prima sotto la bacchetta di Douglas Bostock fino al 2019 e poi sotto la guida di Rune Bergman, che abbiamo testé ascoltato e che pochi mesi fa ha lasciato il testimone allo spagnolo Josep Vicent, nuovo direttore principale a partire proprio dalla stagione 2025-26. Questa è in sintesi la storia dei primi 70 anni dell'Argovia Philharmonic. Direi che abbiamo parlato a sufficienza e possiamo senz'altro passare al prossimo ascolto. Il concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in Re minore, Köchelverzeichnis 466 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito da Louis Schwitzkebel. L'Argovia Philharmonic era diretta in quell'occasione da Douglas Bostock per una serata registrata il 13 novembre 2022 presso la Alte Reithalle di Aarau.

Applausi al termine del concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore, che esce il Verzeichnis 466 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito da Luis Schwitzkebel al pianoforte con l'accompagnamento dell'Argovia Philharmonic sotto la direzione di Douglas Bostock. Si trattava di un concerto registrato il 13 novembre 2022 presso la Alte Reithalle di Aarau. È interessante notare che l'Argovia Philharmonic, cui Alissa Nembrini ha deciso di dedicare il concerto punto CH di oggi, ha trascorso buona parte della propria esistenza senza una vera e propria sede stabile. Sale comunali, chiese, spazi per congressi, non c'è stato luogo atto ad ospitare un pubblico che Voegeli, Chup e Bostock, i primi tre direttori stabili dell'orchestra, non siano stati disposti ad utilizzare per continuare ad alimentare la voglia di musica degli argoviesi. Il 29 ottobre 2021, tuttavia, nell'ambito del centro multidisciplinare di Bühne Aarau presso la Reithalle, è stata inaugurata la nuova sala da concerto dell'orchestra. Per l'Argovia Philharmonic si è trattato di un evento storico. 58 anni dopo la sua fondazione, l'orchestra ha finalmente ottenuto una propria casa, diventando orchestra residente della Alte Reithalle in uno spazio che può ospitare fino a 522 spettatori. Insomma, una storia svizzera di successo che vogliamo festeggiare con un ultimo ascolto tutto svizzero, ossia Chilbizite, ouverture per orchestra composta dal lucernese Werner Verli, classe 1892, che ascoltiamo nell'esecuzione dell'Argovia Philharmonic sotto la direzione di Douglas

0: Il Bizite Ouverture per orchestra di Werner Verli, eseguito dall'Argovia Philharmonic, sotto la direzione di Douglas Bostock per un disco Musique Suisse del 2012. Era il nostro ultimo ascolto per oggi. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, concerto.ch torna domani, sempre alle 13.30. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
3: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, vi do il benvenuto a Bourbon Street. Oggi vogliamo ricordare una figura leggendaria del jazz contemporaneo, Jack DeJohnette, uno dei batteristi più innovativi e influenti degli ultimi 60 anni. Nato a Chicago nel 1942, DeJohnette ha saputo coniugare in modo unico potenza, eleganza e una sensibilità armonica, proprio armonica, fuori dal comune, forse grazie alle sue origini di pianista, strumento con cui aveva iniziato da bambino prima di passare alla batteria durante l'adolescenza, ma sempre coltivato nel corso degli anni fino alla fine. Il suo percorso musicale attraversa tutta la storia moderna del jazz, dagli esordi nella scena di Chicago, accanto a musicisti come Roscoe Mitchell e Muha Rachel Abrams, fino al suo ingresso alla fine degli anni 60 nel gruppo di Miles Davis, con cui registrò il leggendario Beaches Brew, uno dei dischi che segnarono per sempre il passaggio dal jazz acustico a quello elettrico. Da quel momento DeJohnette è diventato una delle voci più riconoscibili del jazz mondiale, capace di suonare con Keith Jarrett, Charles Lloyd, Herbie Hancock, Sonny Rollins, Bill Evans, Pat Metheny, John Abercrombie, con estrema disinvoltura e grande versatilità, e naturalmente moltissimi altri. Non è mai stato solo un accompagnatore, come leader ha guidato progetti visionari da Special Edition al trio Getaway, fino alle sue composizioni più recenti, in cui ha continuato a esplorare nuovi territori sonori, mescolando improvvisazione, elettronica e spiritualità. Lo ricordiamo a chiasso nel 2015, il 2 novembre, con Ravi Coltrane e Matt Garrison, due figli d'arte. Rappresenta questo trio proprio questo spirito, tre generazioni di musicisti uniti dal desiderio di cercare dialogo, oltrepassando i confini tra tradizione e futuro. Jack DeJohnette, come sapete, ci ha lasciato pochi giorni fa. Il suo modo di intendere la musica come spazio di esplorazione, di pace, di comunione, fintanto, resta un'eredità viva, un insegnamento che continua a ispirare musicisti e ascoltatori da tutto il mondo e continuerà a farlo. Allora, per ricordarlo, vi proponiamo un'intervista realizzata proprio in occasione di quel concerto al Cinema Teatro di Chiasso, un incontro che ci restituisce tutta la lucidità, la gentilezza, la profondità di un vero maestro del nostro tempo. L'intervista si è svolta nel bar dell'albergo dove Jack DeJohnette era ospite, e quindi sentirete un po' di rumori di sottofondo. Un'intervista che da cui portiamo a casa, oltre a tutto ciò che ho già detto, soprattutto una grande, grande passione per la musica che ha accompagnato questo gigante del jazz fino ai suoi ultimi giorni. Un caro saluto e buon ascolto.

0: Jack Dejeunette, it's a huge pleasure to be here with you. Thank you for joining Rete 2.
1: Sei una leggenda del jazz degli ultimi 50 anni, hai suonato con tutti i musicisti più grandi che hanno popolato l'universo del jazz. Raccontaci qualcosa delle tue origini, perché non hai cominciato come batterista, ma hai cominciato come pianista.
2: Well, I mean, you know, I started piano when I was a young age and classical piano and when I became a teenager, well, my uncle was into jazz and
1: ho iniziato lo studio del pianoforte quando ero bambino, piano classico, e alla scuola superiore ho iniziato lo studio della batteria parallelamente. Mio zio Roy Wood, uno dei primi DJ afroamericani a trasmettere in una radio americana a Chicago, mi ha introdotto i primi dischi jazz, ma tutta la musica mi ha sempre interessato. Avevo varie band a scuola e a Chicago presto ho suonato con i più importanti musicisti dell'epoca. Da quando mi sono trasferito a New York, essendo stato assunto dall'organista blues John Patton, ho iniziato a suonare con i grandissimi e ho deciso che la batteria sarebbe stata il mio strumento principale. Il resto è storia.
2: You know, I came to New York, got hired by John Patton, and then I decided to make drums my main instrument. And after that, you know, the rest is history.
1: Of course it is. Il tuo stile è immediatamente riconoscibile quando si sente il tuo drumming su qualunque brano musicale, anche di genere diverso. Si capisce che sei tu, hai una tua voce sullo strumento. Ognuno suonando jazz deve avere una sua propria voce, sia individualmente che come parte di un gruppo. È l'espressione della propria identità. Chiunque sia nato su questo pianeta ha una sua voce. Questo è ciò che accade quando suoni jazz, in fondo. Racconti una storia. Questo suono particolare è stato il risultato di un lungo studio, di un lungo lavoro di studio, oppure è venuto fuori interagendo con altri musicisti, incontrando le leggende del jazz con cui hai avuto modo di collaborare? Il creatore me l'ha data e io mi sono messo in cammino con i musicisti più grandi, diventare più grande anch'io, per imparare. Questo è ciò che fai se vuoi diventare il migliore. Suoni con i migliori, impari, cresci e poi passi la tua esperienza ad altri musicisti. Ci sono altri pianisti che sono anche buoni batteristi, mi viene in mente Gonzalo Rubalcaba, un incredibile pianista cubano che è anche un ottimo batterista, e si capisce nel suo modo di suonare il pianoforte quanto la percussione abbia influenzato il suo pianismo. Viceversa, per te, come il fatto di essere pianista, un bravo pianista, in qualche modo ha influenzato o influenza il tuo modo di suonare la batteria? Devi pensare che pianoforte, marimba, vibrafono, in fondo anche la chitarra, sono strumenti a percussione. Ovviamente la loro fisicità, la loro fisicalità è diversa, ma il concetto no. Io, ad esempio, accordo i miei tamburi con note diverse e produco melodie e armonie, come se suonassi un pianoforte. Quindi una concezione orchestrale della batteria.
2: Yeah, that's the term for it. Yeah, orchestra. Yeah. I mean, you're talking about the piano. I've been playing the piano.
1: Sì, sì, esatto. Questo è il termine giusto. Orchestra, orchestralità. Tra l'altro, parlando di pianoforte, ho appena registrato un nuovo CD di piano solo per una piccola casa discografica francese, la Newell Records. Su Facebook e su YouTube si trova anche un kit elettronico con alcuni estratti della produzione del disco che si intitolerà Return ed uscirà nel prossimo aprile. Sono tutti brani originali composti da me, tranne un brano di Milton Nascimento. Ho suonato un fantastico pianoforte Fazioli, vecchio ma con un suono impressionante. Sono contentissimo, è la mia prima esperienza in solo piano e sono molto felice ed entusiasta. Ho anche un altro disco che uscirà il prossimo aprile, prodotto da Manfred Eicher, una nuova produzione ECM, che sarà proprio con questo trio, con Ravi Coltrane e Matt Garrison. Anche qui, tutti brani originali, molta sperimentazione. Suono il pianoforte e anche vari effetti elettronici. Abbiamo appena registrato a New York.
2: So I'm really excited about that.

0: excited about the trio release of the record with Ravi and Matt. And I also play piano and electronics on that.
1: Fantastico, questo è anche ciò a cui assisteremo nel concerto di questa sera, quindi oltre a vederti impegnato alla batteria, ti ascolteremo il pianoforte e nell'elettronica.
0: Yeah, Matthew also has electronics with his
1: sì, anche Matt avrà un kit elettronico sul palco. Yeah, sarà come sempre una serata di musica e di sperimentazione con tutto materiale originale. Infatti, per completare il quadro, dobbiamo dire che Jack DeJohnette, sei anche un grande compositore. Come è venuta fuori questa tua vena compositiva? È venuta fuori spontaneamente oppure ti sei attrezzato anche qui con lunghi anni di studio?
0: No, it just came out. You know, I played what I heard, you know.
1: Sì, spontaneamente è venuta fuori. Io suono quello che ascolto, quello che ho ascoltato dai grandi musicisti con cui ho avuto la fortuna di suonare. Per comporre mi metto al pianoforte e cerco idee. A volte parto da un titolo o da un groove, dipende. Sono molto empirico nel mio approccio. Ho una vibrazione e cerco di seguirla. Seguo quello che salta fuori, specialmente nel rapporto con i musicisti, che sono coloro per cui scrivo.
0: From one place to other until intuitively I think it's complete. Mm-hmm.

0: Jack, ti ho visto dal vivo l'ultima volta nei primi anni 90 all'Arena di Milano con Pat Metheny, Dave Holland e Herbie Hancock nel progetto Parallel Realities. Hai decine di dischi usciti per l'etichetta ECM, suoni tutti i generi musicali dal funk al free jazz. Questo non è semplice, questa poliedricità al tuo livello, a questo livello immenso con cui tu riesci a gestirla, è una cosa non semplice.
1: Well, no, but it's built into the human sensibility, you know. So, you know, if we didn't have that kind of trait inherent in the human species, I mean, we wouldn't have.
0: No, è un aspetto della sensibilità umana. Senza questa curiosità non avremmo l'elettricità, non avremmo la tecnologia, non avremmo l'arte, la splendida arte che ci accompagna da sempre. Nulla. È un tratto umano dato a tutti, a chi più e a chi meno, ma è un'espressione creativa della multiforme coscienza creativa data a tutti. Questa coscienza creativa ne cerca altre, le cerca per mettersi insieme, per unirsi, e così si genera un circuito bello, positivo, in cui la bellezza, la novità germogliano volentieri. Ecco come Herbie Hancock, Miles Davis, Keith Jarrett, Sonny Rollins, solo per fare alcuni nomi, hanno sempre portato qualcosa di nuovo e di fresco. Io sempre cerco e mi aspetto una sorpresa, la sorpresa della novità, e cerco musicisti che mi aiutino a trovarla.
1: Just to name a few, always coming out with something fresh. So I expect, you know, I expect to come up with something different and interesting all the time. And play with players, I like that too.

0: Hai appena nominato alcuni dei personaggi leggendari con cui hai avuto a che fare durante la tua lunga carriera. Soffermiamoci un attimo su Miles Davis. Come è venuto l'incontro? Come e dove?
1: I was playing with Jackie McLean. And Tony Williams played with Jackie McLean and Miles.
0: Ero nella band di Jackie McLean, come anche era Tony Williams, che era il batterista di Miles. Così Miles venne una sera a sentirci e decise di chiamarmi nella sua band, all'inizio come sostituto di Tony. Miles cercava sempre musicisti che lo ispirassero, che creassero insieme a lui un ambiente creativo, che lo stimolasse a trarre la genialità della sua musicalità. Ecco perché suonare con lui arricchiva. Era un interscambio incredibile e continuo, che in effetti ha generato, oltre a grande musica, personalità musicali enormi come appunto Herbie Hancock, Kenny Garrett, John Scofield e tutti gli altri che ben conoscete.
1: A lot of us learned a lot from Miles, and we carry that with us, you know.

0: In Beaches Brew tu sei il batterista principale accanto a Billy Cobham e Lenny White, ma è vero che la lavorazione di questo disco fu realmente una sorta di work in progress, cioè un lavoro che non è partito sapendo già dove si andava a finire?
1: Sì,
0: grooves e improvvisazione mentre il nastro girava. E Tio Massero, il produttore, si prese la responsabilità di prendere tutti questi pezzi e di metterli insieme, di editarli, e quello che ne uscì è Beaches Brew. In questo senso è stato un work in progress, documentato dalla continua registrazione del nastro che girava. Jack DeJohnette, segui la scena del jazz mondiale ormai da 50 anni. Dove sta andando il jazz? Quale sembra essere il destino di questo genere musicale così ormai così ampio, così omnicomprensivo, in modo anche forse difficilmente pronosticabile una trentina di anni fa?
1: But you know, that's a question that I'm not thrilled about answering because
0: questa domanda non mi entusiasma. Infatti il jazz è una vita, muta, si adatta, avanza e cambia, come la nostra vita. Per esempio, ci sono i mutamenti climatici ora e dobbiamo cambiare qualcosa, adattarci, cambiare direzione. Così è il jazz. È una vita, non è una sclerosi, non è un museo, non sono etichette che si appiccicano a un genere musicale. Va avanti e cresce. Tanti bravi musicisti giovani portano avanti questa vicenda ormai secolare e portano avanti la nostra eredità.
1: Spontaneous and written composition.
0: Thank you so much, Jack. It was a real pleasure and look forward to hearing the concert tonight.
1: Great, thank you.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Nell'avventura umana e artistica dei singoli musicisti, l'iniziazione all'esperienza lisergica produsse certo la ricerca di una qualche forma o almeno di un'espressività adatta a esprimerne i contenuti, ma soprattutto si affermò la diffusa inclinazione a moltiplicare i timbri strumentali. Il dato generale può essere individuato nel puntare a uno spiccato colorismo, anche tramite l'uso di strumenti inconsueti, ricorrendo spesso al polistrumentismo e in generale inseguendo una maggiore quantità e varietà di suoni strumentali per moltiplicare i timbri, la tavolozza fonica, la sollecitazione all'ascolto dei colori sonori. Significative anche le polifonie vocali ottenute attraverso intonazioni un po' sognanti, di voci quasi smaterializzate o fortemente riverberate. Nell'insieme si palesa una sorta di scuola angloamericana che affrontava la questione della psichedelia musicale moltiplicando i timbri. Niente di rivoluzionario in sé per sé nel panorama musicale novecentesco, ma dalle fascinazioni inaudite per una musica, il pop inglese e statunitense degli anni 60, che era nata valorizzando un formato strumentale elementare, una o due chitarre, un basso, una batteria, più raramente un pianoforte o un organo e nulla più. Un primo ascolto lo ricaviamo oggi da una band inglese non troppo conosciuta. Prima che Steve Howe entrasse negli Yes, era un membro di un piccolo gruppo psichedelico attivo in Inghilterra, i Tomorrow, un gruppo che fece uscire un paio di album alla fine degli anni 60, uno dei quali l'omonimo Tomorrow del 68, da cui ascoltiamo Real Life Permanent Dream, in cui il sitar, suonato dallo stesso Howe, la fa da padrone.

Nel nostro continuo palleggio da una parte all'altra dell'Atlantico, torniamo ora negli Stati Uniti e facciamo un salto di 4 anni. Number One Record, il primo album in studio del gruppo power pop statunitense Big Star, pubblicato nell'aprile del 1972 dalla Ardent. Ci sono Christopher Bell e Alex Chilton alle chitarre e alla voce, Andy Hummel al basso, al pianoforte e alla voce, Jody Stephens alla batteria e alla voce. L'autore del brano è il bassista Andy Hummel. Dal punto di vista musicale, questa ballata non ha esattamente l'India dietro l'angolo, ma il testo ammicca in modo genuino e luddista ad una ingenua idea di India come ritorno alla natura, come ritiro spirituale, come pausa dal logorio della vita moderna. Insomma, l'ennesima declinazione un po' confusa dell'esotismo rivolto a Oriente. Il testo recita: mi piacerebbe andare in India, vivere in una grande casa bianca nella foresta, bere gin tonic e suonare un pianoforte a coda, leggere alcuni libri lontano da ciò che rattrista il mio cuore, fare il bagno in una piscina nella foresta e non farlo sapere a nessuno, finché non me ne sarò andato.

Per gran parte della sua carriera, Elton John ha fatto di tutto per non relegarsi ad uno stile ben preciso. La traccia Holiday Inn, tratta da Mad Men Across the Water del 1971, ne è un esempio lampante. In Holiday Inn, una ballata country con colori strumentali non troppo convenzionali, il sitar riveste un ruolo fondamentale, pur rimanendo elegantemente velato, una sorta di colore mimetizzato tra chitarre acustiche, mandolino e sezione archi. Troviamo in bella evidenza Davy Johnston al mandolino e al sitar in una delle sue prime collaborazioni con Elton John. Johnston solo in seguito diventerà un membro della Elton John Band. Il testo di Benny Taupin parla della omonima catena alberghiera americana dove evidentemente con la band avevano soggiornato durante il primo tour americano. È lo stesso Johnston a raccontare la sua infatuazione per il sitar, lo strumento indiano, che avrebbe appunto suonato in Holiday Inn. La musica indiana mi ha chiamato dopo aver sentito cosa stavano facendo George Harrison e Brian Jones con il sitar. Ho cercato un album di Ravi Shankar e del grande violinista Yehudi Menuhin intitolato East Meet West e mi ha lasciato senza fiato. La combinazione di sitar e violino era incredibile, ho pensato voglio poterlo fare e ho comprato un sitar, ho potuto approfondire la mia conoscenza della chitarra e degli altri strumenti a corda suonando il sitar. E ancora, in effetti la seconda canzone che ho inciso con Elton è stata Holiday Inn. Mi ha suonato la canzone al piano e ho detto è fantastico, che ne dici del mandolino? Gli piaceva l'idea, ho suonato il mandolino nel brano e due sitar nell'assolo. La mia capacità di suonare altri strumenti mi è tornata utile nel mio primo giorno con Elton John.

0: Tre libri che guardano indietro per guardare al futuro. Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare. Un uomo incastrato nel passato, un fascista della prima ora, che dopo la caduta di Mussolini si sentirà sempre un perdente. Gli rimane solo la rabbia. Cera di Florina Badel. È il primo romanzo in Vallader degli ultimi 50 anni. Case vuote, gli oggetti che rimangono, tracce familiari del passato, ma anche semi per l'avvenire. L'orto di un perdigiorno, di Pia Pera. Tornare sui nostri passi aiuta a capire come proseguire, ma quello che conta davvero è divertirsi lungo la strada. Guardare indietro, di Speranze fasciste, case da svuotare e orti da far crescere. A cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il presidente del governo Claudio Zalli reagisce agli audio diffusi nei giorni scorsi su Instagram a lui attribuiti. Nelle registrazioni che la RSI ritiene autentiche e riconducibili a una conversazione avvenuta alcuni anni fa, si sente un uomo dire a una donna «riempila di botte» e aggiungere, riferendosi a un'altra persona, «io, quando è venuta a casa mia, l'ho pestata». In un altro passaggio si parla inoltre della possibilità di coinvolgere un amico di Milano per risolvere una vicenda riguardante una terza donna. Dopo la diffusione di questi audio, i presidenti di PLR e Centro, Alessandro Speziali e Fiorenzo Dadò, congiuntamente con il co-presidente del Partito Socialista Fabrizio Sirica, avevano chiesto a Zalli un chiarimento pubblico. In una lettera hanno evocato la gravità delle affermazioni e le possibili conseguenze sulla fiducia dei cittadini e sulla credibilità delle istituzioni. Ora Zalli risponde con una nota nella quale parla, citiamo, «una nuova e strumentale violazione della mia sfera privata». Le registrazioni, afferma, risalirebbero a parecchi anni fa e, citiamo, «qualora a me attribuibili sarebbero state effettuate a mia insaputa e sarebbero quindi a tutti gli effetti frutto di un reato». Il consigliere di Stato attacca poi direttamente i tre esponenti e politici, definendo il loro comportamento inaccettabile e annuncia quindi azioni legali anche nei loro confronti. Zalli precisa infine che il suo ruolo sarà quello di denunciante e parte lesa e non di accusato. Per il resto dell'attualità di giornata, il mercato svizzero delle auto nuove resta debole. Nel primo semestre le immatricolazioni sono salite di poco, guadagnano terreno però le vetture completamente elettriche con un aumento del 16%. Secondo Auto Svizzera, sempre più acquirenti optano per modelli a batteria definiti più economici da operare. Gli svizzeri guardano anche con interesse all'usato. I disturbi mentali sono quasi raddoppiati nel mondo negli ultimi 30 anni. Oggi ne soffrono circa 1 miliardo e 200 milioni di persone. Secondo uno studio di The Lancet pesano diagnosi più frequenti ma anche una crescente perdita di spensieratezza alimentata dalla crisi climatica, energetica e dalla sicurezza. Il turismo svizzero rallenta ancora. A giugno i pernottamenti sono diminuiti del 2,2% rispetto a un anno fa. A pesare soprattutto il calo degli ospiti stranieri, meno 4,6%, con una forte flessione dall'Asia. La società svizzera di radiotelevisione, SSR, deve pubblicare anche i commenti che criticano la scelta dei temi proposti al dibattito. Lo ha stabilito il Tribunale federale accogliendo il ricorso di un utente di SRF. La moderazione può imporre regole di rispetto e pertinenza, ma non trasformarsi in un controllo dei contenuti della discussione. Oggi e domani in tutto il paese tempo soleggiato, possibili cumuli sui rilievi nel pomeriggio e domani mattina.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Ben ritrovate, ben ritrovati a Montmartre, sono le 15:33 minuti, io sono Martino Donte, vi terrò compagnia nella prossima ora tra novità discografiche, incontri musicali estivi e molto altro. Iniziamo proprio da parlare allora di incontri musicali estivi che saranno le 16, l'appuntamento sarà con il giovane brillante pianista giapponese Hayato Sumino, astro emergente, già star del web, lo ha intervistato per noi Luisa Sclocchis in occasione di un concerto a Milano. Alle 16:35 saremo invece in compagnia della serie Behind the Voice, che ci invita ad esplorare in ogni puntata le tracce lasciate da una grande voce, un grande artista dell'ultimo secolo, e oggi si parlerà di una delle più grandi voci del rock, David Bowie, una serie curata da Domenico Antonio Minasi. Noi iniziamo però ora con la musica classica ed iniziamo con un'interessante novità discografica che riscopre la musica di Johann Sebastian Bach. Ma in che senso riscoprire Bach? Lo capiremo tra poco. Prima che ci godiamo però il primo tempo da questo concerto per tre violini, archi e orchestra in re maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1064. Sentiamo il primo tempo allegro con Daniel Gies alla direzione della Neubrandenburger Philharmonie, Eva Calvera violino, Friederike Jahn e Darius Kaunas anch'essi al violino.

Abbiamo sentito Daniel Ghis alla direzione della Neubrandenburger Philharmonie con tre violini, quello di Elsa Calveira, Frederike Jahn e Darius Kaunas. Il tutto da una nuovissima uscita discografica, uscita col titolo The Bach Project. Questo era in particolare l'allegro dal concerto per tre violini, archi e orchestra in re maggiore. Bach Werkeverzeichnis 1064, tutte le tre violiniste soliste che abbiamo sentito qua, per tutte e tre la musica di Johann Sebastian Bach rappresenta, se vogliamo, molto più di un semplice repertorio, uno spazio interiore di riflessione, concentrazione e anche di continua scoperta. Con queste parole, descrivono il loro rapporto con la musica di Bach anche nel booklet che accompagna questa novità discografica. Le sue opere, che le accompagnano fin dagli anni della formazione, uniscono rigore, profondità, offrendo al tempo stesso conforto spirituale e sfida artistica. Al centro della loro interpretazione vi è il concetto di dialogo, diverse voci musicali. I musicisti stessi, tra individualità, ovvero i solisti, e comunità, l'ensemble, e questo processo di ascolto reciproco, una crescita condivisa che trova la sua cornice ideale anche nel contesto in cui sono nate queste registrazioni, ovvero la Konzertkirche di Neubrandenburg, luogo che per gli artisti è una vera casa creativa dove passato e presente, spiritualità ed espressione musicale si fondono, dando vita a una nuova musica di nuovo di Johann Sebastian Bach. In questo senso, dunque, The Bach Project nasce proprio dal desiderio di rileggere la musica di Bach con la Neubrandenburg Philharmonie e il suo direttore Daniel Ghis, che vuole valorizzare non solo il suono collettivo dell'orchestra, ma anche l'individualità dei suoi musicisti, creando una forma di grande musica da camera in cui i solisti emergono all'interno di quello che possiamo descrivere un vero e proprio dialogo musicale, sul modello dei grandi concerti brandeburghesi di Bach, se vogliamo. Dopo anni di esecuzioni, perfezionamenti e continuo sviluppo artistico, il progetto infine è fissato in una registrazione che ne conserva lo spirito, la testimonianza sonora di un percorso musicale condiviso e in costante evoluzione. Dunque, questo ci spiega un po' dunque anche il contesto, dunque l'idea di rivivere la musica di Bach in questa nuova uscita con Daniel Ghis e la Neubrandenburg Philharmonie. Noi sentiamo ancora sempre dal concerto per tre violini, archi e orchestra in re maggiore di Bach, il secondo tempo, questa volta adagio.

Il secondo tempo adagio dal concerto per tre violini, archi, orchestra in re maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1064, naturalmente di Johann Sebastian Bach. Abbiamo sentito la Neubrandenburger Symphonie, Philharmonie, con Daniel Ghis alla direzione, e tre violinisti, Elsa Calveira, Frederike Jahn e Darius Kaunas, i tre violini che hanno ridato vita in questa incisione nuova di zecca uscita recentemente, The Bach Project, che cerca di rivisitare con una nuova prospettiva cameristica, se vogliamo, la musica solistica per concerto, concertistica dunque tra solisti, il dialogo tra solisti e ensemble, rivisitare un po' tutti questi aspetti che Bach naturalmente padroneggiava nella sua scrittura. Basti pensare ai grandi concerti brandeburghesi. Noi in ogni caso chiudiamo l'ascolto di questo concerto per tre violini, ascoltando anche il movimento finale Allegro.

Il concerto per tre violini, archi, orchestra in re maggiore di Johann Sebastian Bach. E questo era l'ultimo tempo allegro, abbiamo sentito.

il tempo, questa volta al concerto per oboe, violino e orchestra in do minore, naturalmente sempre di Johann Sebastian Bach, Werke Verzeichnis 1060, sempre Daniel Gies, direzione, Neubrandenburger Philharmonie, Elsa Calveira rimane al violino, mentre all'oboe troviamo Frauke Tautorus.

Questo tempo conclusivo dal concerto per oboe, violino e orchestra in do minore di Johann Sebastian Bach, Bachwerk Verzeichnis 1060, ci ha portato alle 16. Abbiamo sentito Daniel Gies alla direzione della Neubrandenburger Philharmonie, Elsa Calveira violino, Fauke Taudur al oboe, ed era il disco The Bach Project. Noi ora voltiamo pagina, però, perché è il momento degli incontri d'estate e la proposta di oggi ci parla, diciamo, di musica classica, musica jazz, matematica, ovvero la musica come alchimia delle materie. Questa è la visione di Hayato Sumino, protagonista proprio dell'incontro d'estate odierno, al microfono di Luisa Sclocchis. Hayato Sumino, noto anche come Katin sul suo canale YouTube, che conta oltre 1 milione di iscritti e 70 milioni di visualizzazioni. Hayato Sumino è un giovane pianista giapponese e prima di diventare una star del web ha compiuto un lungo percorso che lo ha portato a vincere prestigiosi premi ai concorsi di pianoforte e anche a calcare diversi palchi importanti. Infatti l'incontro è avvenuto proprio in occasione di un recente appuntamento

0: concertistico a Milano, la serata in plein air sotto le stelle che lo vedeva da protagonista insieme alla Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly sul suggestivo palco di Piazza Duomo. Ascoltiamo allora l'incontro con Hayato Sumino a cura di Luisa Sclocchis.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il suo canale YouTube, dove è conosciuto con lo pseudonimo di Katin, conta oltre 1,3 milioni di iscritti e ha superato i 170 milioni di visualizzazioni. Hayato Sumino, pianista giapponese dei record, è certamente una star del web che vanta però un solido percorso. Ha iniziato la sua carriera musicale professionale vincendo il Grand Prix al PTNA Piano Competition nel 2018, per poi attirare l'attenzione internazionale nel 2021 come semifinalista del 18° concorso pianistico internazionale Chopin di Varsavia. Lo abbiamo incontrato in occasione del consueto appuntamento con Concerto per Milano, la serata en plein air sotto le stelle, che vede protagonista la Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly, sul suggestivo palco di Piazza Duomo. Buongiorno Hayato Sumino e ben trovato a Rete 2.
1: Buongiorno, sono Hayato Sumino, molto contento di essere qui.
0: Partiamo dal Concerto per Milano, occasione in cui si fa interprete del celebre concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra di George Gershwin, un capolavoro che fonde il linguaggio sinfonico e jazz, una pagina della storia della musica del Novecento che potremmo dire le calzi a pennello.
1: Oh, yes, it's always such a fun to play this piece. As you said, it's a combination of classical music.
2: Oh sì, è sempre un grande divertimento suonare questo pezzo. Come ha detto lei, è una combinazione di musica classica, struttura classica e idiomi jazz, espressioni della musica americana, che lui ha unito in modo splendido. Sì, questo concerto è meno conosciuto rispetto a brani come La Rapsodia in Blu, ma è veramente un bel pezzo e penso che dovrebbe essere eseguito più spesso. Come mai ho scelto questo concerto? In realtà, per quanto ricordi, la scelta è nata anche da una richiesta del maestro Chailly, ma sono davvero felice che sia caduta proprio su questo brano, anche perché lo eseguo spessissimo ormai da molti anni, specialmente per un concerto come quello di domani in Piazza Duomo, che è all'aperto, penso si adatti perfettamente all'atmosfera. Quindi sono super, super entusiasta di suonare questo pezzo in un posto così straordinario.
1: I think it's a perfect fit to the atmosphere, so I'm super, super excited to play this piece for this kind of amazing place.
0: Hayato Sumino ha costruito una presenza globale straordinaria coniugando rigore interpretativo e un approccio capace di raggiungere il pubblico della Carnegie Hall, così come i 18.000 spettatori della Kei Arena di Yokohama, entrati nel Guinness dei primati, o i 2 milioni di persone che la seguono sui suoi canali social come Katin. Qual è il suo segreto per conquistare nuovo pubblico?
1: I personally, at the beginning, I didn't really think about reaching new audiences.
2: Personalmente, all'inizio, non pensavo davvero di raggiungere nuovo pubblico. Facevo solo ciò che mi incuriosiva. E poiché quando ero studente facevo il ricercatore, amavo gli esperimenti. YouTube per me era la piattaforma perfetta per fare qualsiasi tipo di esperimento. Così compravo ogni genere di piccolo strumento e lo combinavo con le esecuzioni al pianoforte a coda. Ho fatto un sacco di cose e gradualmente sono cresciuto sempre di più. Quindi sì, a essere onesti non c'è alcun segreto, semplicemente mi piace essere creativo e mi piace fare qualcosa di nuovo.
0: In tempi in cui i social media sono sotto esame perché ritenuti già per alcuni paesi colpevoli di nuocere alla salute dei più giovani, quale importanza attribuisce loro nella costruzione di una carriera d'artista? Crede siano indispensabili?
1: Well, the world of social media is constantly changing so fast, so I don't even know.
2: Beh, il mondo dei social media sta cambiando così in fretta che non saprei nemmeno io. Ero più attivo sui social 5 anni fa, nel 2020, durante il periodo della pandemia, rispetto a ora. Il mondo a quel tempo, nel 2020-21, era totalmente diverso. I video brevi non erano così popolari, mentre ora ogni video deve durare meno di un minuto. E persino i primi 3 secondi sono fondamentali, altrimenti la gente passa oltre. Le modalità sono totalmente cambiate e penso che sia molto difficile per la musica classica, fondamentalmente perché un pezzo di musica classica dura 20 o 30 minuti. I social media sono ovviamente importanti per qualsiasi artista, ma dobbiamo riflettere su come usarli nel modo giusto. E ora il mondo sta cambiando ancora di più a causa dell'intelligenza artificiale generativa. Oggi i video possono essere generati dall'intelligenza artificiale, quindi nel prossimo futuro il valore dei video probabilmente svanirà. I social sono importanti, ma non credo siano necessari al 100%. Sono solo un modo per avvicinarsi al pubblico.
1: The value of video is probably gone. I don't know. But social media is important, but I don't think it's 100% necessary. This is just one way of approaching to audience.

0: Hayato Sumino, pianista versatile e poliedrico, proviene da una solida preparazione classica e ha iniziato la sua carriera musicale professionale vincendo il Grand Prix al PTNA Piano Competition nel 2018. Ha poi attirato l'attenzione internazionale nel 2021 come semifinalista al 18° concorso pianistico internazionale Chopin di Varsavia. Cosa l'ha poi indotta a scegliere una propria originale via rispetto a quella del solo concertista classico?
1: There are several reasons that I can answer for that question. First of all, I was not.
2: Ci sono diverse ragioni per rispondere a questa domanda. Prima di tutto, quando andavo alle scuole medie e superiori, non ero concentrato solo sulla musica classica. Mi interessavano anche la musica jazz, il pop, la musica elettronica e il rock. All'epoca suonavo perfino la batteria. Ero curioso di qualsiasi tipo di musica e non avrei mai immaginato che mi sarei dedicato a studiare musica classica a tempo pieno. Sì, amo la musica classica, ovviamente, ma a quel tempo non volevo limitarmi a un determinato genere musicale. Non pensavo affatto alla mia carriera allora, mi godevo semplicemente la musica. Un'altra ragione è che amo anche la matematica ed era qualcosa che volevo studiare. Così ho deciso di frequentare l'Università di Tokyo per studiare matematica e informatica. In seguito ho fatto ricerca su qualcosa che unisse la musica e l'informatica, come l'elaborazione dei segnali musicali e altre cose di questo genere. Mi divertivo molto in quel periodo. Poi sono diventato un pianista a tempo pieno e tutto è iniziato con il PTNA, Piano Competition, quando avevo 22 anni.
1: That's all started from PTNA competition when I was 22 years old.
0: Si è esibito con blasonate orchestre di tutto il mondo, tra cui Symphoniker Hamburg, NHK Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, Japan Philharmonic Orchestra, Polish National Radio Symphony Orchestra, BBC Philharmonic e Chicago Symphony Orchestra. Un'esperienza che ricorda con particolare piacere.
1: I think tomorrow is gonna be something I have to remember, for sure. Other than that, when I played a Royal Albert Hall.
2: Penso che domani sarà sicuramente un'esperienza da ricordare. Oltre a quella quando ho suonato alla Royal Albert Hall con la Royal Scottish National Orchestra circa 2 anni fa. Era la prima volta in quella sala. A un certo punto è squillato un telefono fra il pubblico. Stavo proprio suonando una cadenza. Così ho reagito in modo istintivo e naturale a quella suoneria. Ne è nata un'inaspettata sessione di improvvisazione con il pubblico. Ovviamente non è considerata una cosa educata da fare, ma fortunatamente per me si è trasformata in un momento molto bello e memorabile.
1: It turned out to be nice, memorable moment for me.
0: Hayato Sumino, la sua ultima fatica discografica, la seconda per l'etichetta Sony Classical, Chopin Orbit, è dedicata al genio polacco, mentre cresce l'attesa per le sue composizioni sinfoniche in uscita quest'anno. Oltre che pianista, compositore fin dall'adolescenza, se dovesse descrivere brevemente il suo stile compositivo e quelli del passato da cui trae magari ispirazione.
1: Well, first of all, heavily based on piano instrument as a pianist.
2: Prima di tutto, essendo un pianista, è fortemente basato sul pianoforte ed è influenzato da molti generi musicali, non solo dalla musica classica, ma anche dal jazz moderno o dalla musica da film. Non è una cosa intenzionale, ma alcune persone dicono che la mia musica abbia una sorta di atmosfera giapponese. Immagino che risenta dell'influenza di figure come Sakamoto, Joe Hisaishi e molti altri grandi compositori giapponesi. Quindi non posso descriverlo in una sola parola. È una miscela di tutto. Amo molto l'improvvisazione, perciò la mia musica ha sempre la caratteristica di essere libera. Può essere diverso ogni volta che la eseguo. Questo è un aspetto. Inoltre amo il ritmo e i tempi complessi, come quelli che hanno per numeratore l'11 o il 7. Questa è una delle caratteristiche delle mie composizioni.
1: I love rhythm and complex time signature like 11th or 7th. So that's one of my characteristics of the compositions.
0: Un master in ingegneria presso la Graduate School of Information Science and Technology dell'Università di Tokyo e insignito del President's Award dell'Università di Tokyo nel 2020 per i suoi eccezionali risultati sia nel campo della musica che in quello accademico. Poi la scelta di dedicarsi solo all'arte dei suoni, trasferendo quello spirito di innovazione che le viene proprio dalla formazione scientifica. Come questi due mondi nel suo far musica si incontrano?
1: Well, first of all, my research was related to music and audio signal processing, so the knowledge and experience
2: Beh, prima di tutto la mia attività di ricerca era legata alla musica e all'elaborazione dei segnali audio. Quindi quelle conoscenze e quell'esperienza mi hanno aiutato molto a comprendere meglio la musica stessa, direi in modo logico. All'epoca, intorno ai 20 anni, ho iniziato a pensare alla musica in modo più logico, oltre che emotivo, mentre prima suonavo in modo più istintivo. Inoltre, per quanto riguarda la mia mentalità come artista, come dicevo, amo sperimentare. Mi piace fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima e voglio in qualche modo dare il mio contributo a questo mondo, proponendo qualcosa di nuovo. Penso che questo spirito e questa mentalità siano influenzati dalla ricerca che facevo all'epoca e a volte ho preso concetti della scienza o della matematica per le mie composizioni, proprio come fonte di ispirazione.
1: I sometimes took a concept of science or mathematics for my compositions, just an inspiration.
0: Grazie a Yato Sumino.
1: Grazie mille.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si conclude l'incontro estivo curato da Luisa Sclocchis, che ci ha presentato il giovane e brillante pianista Hayato Sumino. Noto online anche come Katin, star del web, sempre più frequentemente anche nelle sale da concerto, compresi prestigiosi eventi come il concerto in plein air presso il Duomo di Milano insieme alla Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly, dove è avvenuta anche questa intervista. Noi ora voltiamo pagina dopo questo incontro d'estate odierno e continuiamo con un'altra novità discografica. Questa volta con la violinista Elena Urioste e il pianista inglese Tom Poster. Film Varié per Chandos Records è un'uscita che ci propone in apertura una composizione della compositrice francese Charlotte Soy, appunto il tema con variazioni che troviamo anche nel titolo dell'album, una composizione risalente al 1921 dedicata all'amica compositrice Nadia Boulanger. E quest'opera, che si apre con un tema in re minore, inizialmente meditativo, un po' ombroso, progressivamente acquista una maggiore intensità espressiva. Seguono una serie di variazioni, quindi libere, che mettono in luce l'ingegnosità e la ricchezza inventiva della compositrice. La musica attraversa diverse tonalità prima di approdare infine a un luminoso re maggiore, nel quale si dispiega il sereno e pacifico epilogo del brano. Sentiamo allora Elena Urioste al violino e Tom Poster al pianoforte con questo tema con variazioni di Charlotte Soy.

0: Charlotte Soy, tema con variazioni per violino e pianoforte, opera 15, abbiamo sentito Elena Urioste al violino e Tom Poster al pianoforte dal disco Theme Varié, con composizioni proprio di Soy, Bonny, Saint-Saëns, Messiaen, molti altri compositori e compositrici francesi del XX secolo. Soy in particolare studiò composizione a Parigi con Vincent Dindy e fu lì che conobbe anche poi il suo futuro marito Marcel Labbé. I due si sposarono nel 1909 ed ebbero ben 7 figli. Negli anni più prolifici della sua attività creativa di Charlotte Soy, che furono diciamo approssimativamente tra il 1910 e il 22, dunque in questo periodo termina anche la sinfonia in do diesis minore e un dramma lirico in 3 atti intitolato La schiava incoronata, nonché numerosi brani di dimensioni più contenute come questo tema con variazioni che abbiamo appena sentito, che scrive in 2 versioni, uno per violino e pianoforte, uno per violino e orchestra. Dunque noi siamo in chiusura qua di Montmartre, questa edizione estiva. Concludiamo con la serie che sta andando in onda in queste settimane, Behind the Voice, a cura di Domenico Antonio Minasi, un racconto che intreccia psicologia, arte, musica, una lettura dietro a grandi artisti contemporanei. In questa 8ª puntata si parla del grande David Bowie e porta il titolo Le forbici come strumento musicale. Termina così Montmartre, non mi resta dunque che augurarvi un buon proseguimento di ascolto qui sulle frequenze di Rete 2, ricordandovi inoltre che alle 17 torna K in compagnia di Sandra Sain. Non mi resta allora che augurarvi un buon proseguimento di ascolto da parte di Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Behind the Voice, segni interiori, visioni sonore, a cura di Domenico Antonio Minasi. David Bowie, le forbici come strumento musicale.
3: Scrivo descrivendo diversi argomenti, creando una sorta di lista di ingredienti della storia, e poi taglio le frasi in sezioni di 4-5 parole. Le rimescolo e li ricollego fra loro. Crescendo ci convinciamo che diventare adulti significhi trovare una versione definitiva di noi stessi, un carattere stabile, un volto riconoscibile, una storia da raccontare a noi stessi e agli altri. Una mattina lo specchio ci convince di avere un volto solo. Ma esistono artisti che hanno avuto il coraggio di inclinare quello specchio, non per distruggere la propria immagine, per scoprire quante volte potevano abitarla, dimostrando che un'identità non è una fotografia, ma un montaggio, che ciascuno di noi è fatto di frammenti che non smettono mai di cercarsi, libri letti e città attraversate, incontri e paure. Il tempo prova a ordinarli, l'arte li rimette in movimento. C'è un musicista che ha trascorso gran parte della sua vita a provocare deliberatamente qualcosa che sfugge al controllo, convinto che proprio lì dove la volontà si interrompe possa affiorare qualcosa di più autentico. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi quella traccia ci porta in America, nell'estate del 1974. Ci troviamo sul pavimento di una camera d'albergo. In quegli anni un uomo vive quasi sempre in viaggio. È un'identità nomade, provvisoria, che sembra cambiare città con la stessa facilità con cui cambia volto. Sul tappeto ci sono pagine dattiloscritte, ritagli di giornale, fogli pieni di appunti e un paio di forbici. Taglia le frasi, le separa, le sparge sul pavimento e poi le ricompone in un ordine diverso. Davanti alle telecamere della BBC spiega che quel procedimento serve ad accendere qualsiasi cosa ci sia nella sua immaginazione. Non sta solo scrivendo un testo, sta cercando qualcosa di nuovo. Quell'uomo si chiama David Bowie.

Molti pensano che il cut-up sia soltanto una tecnica letteraria inventata da William Burroughs. Per Bowie, invece, diventa un modo per superare il controllo razionale e permettere all'inconscio di partecipare alla scrittura. Viene spontaneo pensare alle intuizioni di Carl Gustav Jung, secondo cui la psiche si manifesta attraverso immagini impreviste e associazioni inattese. Bowie trasforma questa intuizione in arte, rinuncia all'ordine con cui aveva scritto le parole e lascia che siano loro a incontrarsi di nuovo. Siamo un atlante di frammenti. Il compito dell'arte non è mettere ordine in quel disordine, ma ascoltarlo. Da quel pavimento coperto di ritagli di parole sparse nasce Sweet Thing, il primo grande manifesto della poetica di Bowie, attraverso il quale le parole subiscono un processo di rigenerazione artistica.

Quel blob di parole non è un semplice disordine, ma un vero e proprio organismo fluido che genera un cortocircuito semantico. Quando le parole vengono strappate dal loro contesto originale e buttate in quel flusso caotico, cessano di essere una descrizione logica e diventano per Bowie una nuova materia pura. Ma c'è un effetto più potente cercato da Bowie: la co-creazione con l'ascoltatore. Poiché il testo generato dal blob non ha una trama lineare o un senso univoco, costringe chi ascolta a completarne il significato. Nessuna rivoluzione nasce all'improvviso. Prima delle forbici c'era stata la visione. Nel 1972, con Moon Edge Daydream, David Bowie non ha ancora tagliato fisicamente un foglio di carta, ma nella sua testa compaiono già immagini che sembrano provenire da luoghi lontanissimi, eppure riescono a convivere nella stessa canzone. Il testo di questo pezzo è un mosaico di diapositive. Ci sono fumetti americani, la fantascienza distopica. Il cut-up non è ancora diventato il suo metodo dichiarato, ma la direzione è già tracciata. Bowie sta registrando la canzone. Si gira verso il suo chitarrista Mick Ronson, prende un foglio di carta e una penna e disegna un diagramma. Traccia una linea retta, poi la fa gonfiare improvvisamente come un megafono e alla fine la fa esplodere in uno sciame di linee spezzate. Indica quel caos grafico e dice a Ronson: «Voglio che l'assolo suoni così». Mick Ronson guarda quel foglio, entra nella cabina e sputa fuori uno degli assoli più iconici della storia del rock. Molto prima di prendere in mano le forbici per tagliare le parole, David Bowie stava già tagliando e deformando la sua musica.

17 novembre del 1973, nella sua casa di Londra, David Bowie incontra finalmente William Burroughs, il poeta che aveva cambiato il suo modo di immaginare la scrittura. Mangiano un piatto di pesce giamaicano e per un pomeriggio parlano di fantascienza, linguaggio e caso. Pochi mesi dopo la rivista Rolling Stone pubblicherà quell'incontro con un titolo che oggi è entrato nella storia del rock. Beat Goodfather meets Glitter Mainman. Il cut-up nasce come un gioco del caso. Negli anni berlinesi David Bowie non taglia più soltanto le parole, comincia a scomporre la realtà stessa. Le città, i ricordi, l'identità, perfino il tempo sembrano perdere una successione lineare. Berlino è il luogo ideale perché questo accada, una città divisa, attraversata da un muro. È in questo paesaggio che nasce Blackout. Il blackout del titolo non è soltanto l'interruzione improvvisa dell'elettricità. È il momento in cui la coscienza perde il proprio ordine abituale. Le immagini arrivano come lampi, senza una gerarchia apparente. La città diventa un collage di frammenti, esattamente come quei fogli sparsi sul pavimento della camera d'albergo qualche anno prima. Solo che adesso non sono più le parole a essere ritagliate. È la percezione stessa del mondo.

David Bowie si accorge che non sono le forbici la parte più importante del suo metodo. Negli anni 90 quel gesto cambia forma. Le forbici vengono sostituite da un computer Macintosh. Insieme al programmatore Ty Roberts, Bowie usa un software che si chiama Verbazizer. Il principio è lo stesso. Al posto dei ritagli di carta, inserisce nel computer pagine dei suoi diari, le sue poesie, articoli e frammenti di romanzi. Il programma li scompone, li rimescola e li restituisce in combinazioni imprevedibili. È come se il pavimento di quella camera d'albergo del 74 fosse entrato dentro uno schermo,

E lo Space Boy è il momento in cui quel mostro digitale scappa dalla gabbia e invade la radio di tutto il mondo. Questa canzone è un monumento al blob di parole. Bowie prende il computer e lo nutre con frammenti di vecchi testi di fantascienza degli anni 60 e dei suoi diari degli anni 90. Schiaccia il tasto per mescolare e la macchina sputa fuori una sequenza di frasi disorientanti. C'è un astronauta smarrito, lo Space Boy, intrappolato in un loop cibernetico, dove sesso, spazio e solitudine si mescolano senza sosta. Outside non assomiglia a un semplice disco, assomiglia a un laboratorio in cui l'identità viene continuamente smontata e ricostruita. La domanda non è più chi sono, diventa quante visioni di me possono convivere nello stesso corpo.

Nel 1994 David Bowie visita l'ospedale psichiatrico di Gugging, vicino Vienna. Lì dentro non ci sono soltanto pazienti, ma veri e propri artisti della cosiddetta Art Brut, persone affette da schizofrenia che comunicano solo attraverso l'arte. Bowie rimane folgorato dal loro modo di pensare, perché saltano da un simbolo all'altro senza filtri logici. Uno di questi pazienti si fa chiamare l'Angel Man, l'uomo angelo. Dice di essere diventato un angelo un giorno qualunque del 1948, subito dopo pranzo. Tornato nel suo studio, Bowie prende i suoi appunti su Gugging, la storia dell'Angel Man, e li dà in pasto al Verbasizer. Chiede all'algoritmo di imitare quella scomposizione mentale. Non è un caso che il regista David Lynch abbia scelto proprio questo brano per aprire e chiudere il suo film più destrutturato, Strade Perdute. Perché la musica di I'm Deranged è un labirinto elettronico. Con questa traccia David Bowie dimostra che il catap è lo specchio di una mente che si rompe. Questa canzone racconta il momento in cui accettiamo che la nostra mente non sia un monologo, ma una conversazione continua fra tutte le persone che siamo state e quelle che potremmo ancora diventare.

0: faccia con il kata riguarda il modo in cui costruiamo la nostra vita. Passiamo anni cercando un ordine definitivo, quando forse siamo fatti per essere continuamente ricomposti. Non siamo un testo da correggere di continuo, siamo un'opera che fluisce nel tempo. È il 2016. Bowie ha 69 anni, è debole, ma la sua mente viaggia ancora a una velocità inarrivabile. Molti artisti davanti alla fine cercano la chiarezza, il testamento lineare. Bowie no. Decide di congedarsi dal mondo tornando laddove tutto era iniziato. Per la sua ultima opera, Black Star, scrive una canzone intitolata Girl Loves Me. Compie l'ultimo definitivo atto di sabotaggio linguistico. Prende le parole, le taglia e le mischia al computer con due lingue artificiali e sotterranee. Lo slang ultraviolento di Arancia Meccanica è il codice segreto dei gay nella Londra degli anni 60. David Bowie ha rifiutato la banalità di una storia già scritta, ha preferito frantumare il proprio riflesso e ricomporlo ogni volta in maniera diversa. Non sono le parole a dover cambiare significato, siamo noi. L'arte qualche volta serve proprio a questo, a mostrarci che possiamo ancora diventare qualcuno che non avevamo previsto di essere. Io sono Domenico Antonio Minasi e questo era Behind the Voice.
1: Chinos all sound so titty up, this mouth checks, eh?

0: Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

non ti aspetti. È mercoledì, questa è K e io sono Sandra Sein. Bentrovate, bentrovati a K anche oggi, e anche oggi una puntata ricca di voci, temi e domande alle quali cercheremo di dare risposta. Cominceremo da un tappeto rosso e da una famosa star hollywoodiana che vi ha sfoggiato un paio di preziosissimi orecchini. Parliamo di Zendaya e di un paio di orecchini risalenti a un antico tesoro persiano di 2000 anni fa. Una storia che solleva domande rispetto alla tutela del patrimonio archeologico, ma non solo. Ne parliamo tra pochissimo. E poi abbandoniamo invece i tappeti rossi per scendere in strada con il Buskers Festival di Lugano, che inaugura oggi una nuova edizione. Guarderemo a Nyon e alla 50ª edizione del Paleo Festival, che ha preso avvio proprio ieri sera, e ci occuperemo di buone pratiche in montagna e di cattive pratiche negli alberghi. La musica, come sempre, curata da Corrado Antonini. Tra le altre cose, oggi ci farà continuare la scoperta della musica coreana contemporanea oltre e al di là del K-pop. Per mettervi in contatto con me il numero è seguente, sempre quello, 079 382 6765, e via, si comincia!

0: Lei è una cantante americana di origini messicane, si chiama Sparkle Mommy, ovviamente è un nome d'arte. Il brano che abbiamo sentito è tratto dal suo ultimo lavoro discografico del 2026 e il brano ha per titolo Grounded, no? Con le radici ben salde per terra. Allora, veniamo al nostro primo tema di oggi, l'Odissea. L'Odissea di Christopher Nolan, ne stanno scrivendo e parlando in molti, noi di Rete 2 compresi. Se ne parla per sottolineare da un lato la potenza del classico omerico e allo stesso tempo anche la forte rilettura personale del regista. Se ne parla per la tecnica di ripresa, per gli effetti speciali non digitali, insomma sono davvero tanti i motivi, ma il tema che affrontiamo oggi ha parzialmente a che fare con il film, meglio prende le mosse da una delle recenti serate di presentazione e da una pratica sempre più in voga tra le star di Hollywood, il cosiddetto method dressing. Method dressing, ovvero il vestirsi con abiti e accessori ispirati ai propri personaggi cinematografici. E così Zendaya, che nel film interpreta Athena, si è presentata sul red carpet con un paio di orecchini di più di 2000 anni fa, dei veri reperti archeologici che le sono stati forniti da una prestigiosa gioielleria londinese. In molti però hanno sollevato dubbi sulla legittimità di questa operazione, oltre che sulla sua opportunità. Andrea Rascher, buonasera e benvenuto a K.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, Andrea Rascher, lei è stato responsabile del servizio giuridico dell'Ufficio Federale della Cultura, ha rappresentato la Svizzera ai tavoli UNESCO in cui si è discusso della restituzione dei beni culturali ai paesi d'origine e oggi è consulente privato in questioni relative all'arte trafugata. Insomma, chi meglio di lei, no? Per affrontare questo argomento. Allora, Andrea Rascher, senta, questa gioielleria londinese ha certificato quegli orecchini come appartenente all'antico tesoro di Zawiya in Iran. Quel tesoro sarebbe stato fatto uscire dal paese disperso negli anni 50, allora direi cominciamo da qua. Cosa si sa davvero e cosa si può dire di quanto accaduto a quei preziosi di 2000 anni fa?
1: Beh, come prima cosa bisogna sapere che il diritto nazionale e anche quello internazionale parlano chiaro. Quello che viene trovato nel sottosuolo appartiene allo Stato dove è stato trovato, anche nel Canton Ticino è così. Per cui questi reperti sono rubati, sono stati illecitamente portati fuori del paese e devono essere considerati rubati. Il problema è che all'estero ci sono altre leggi. E la legge, per esempio, britannica non tutela il patrimonio iraniano, per cui a Londra sono dei meri oggetti privati che, come vediamo nel contesto, possono essere anche poi rimaneggiati e fatti come un accessorio.
0: Mi scusi, non tutela il patrimonio iraniano, ma di altri paesi sì, ho capito bene?
1: No, diciamo all'epoca, quando era stato esportato, la Gran Bretagna, come anche la Svizzera, tutelava il patrimonio di nessun paese, per cui sia la Svizzera che la Gran Bretagna erano delle piattaforme per il traffico illecito di soprattutto beni archeologici.
0: Certo. Senta, in questi giorni c'è anche chi ha sostenuto che indossare su un red carpet quei gioielli quasi certamente trafugati, insomma, sia anche un po' un messaggio pericoloso, una sorta di lascia passare per le organizzazioni criminali che prosperano proprio grazie a questo commercio di beni culturali. Lei cosa ne pensa?
1: Far vedere questo bene rubato apertamente in un ambito, così palesemente pubblico, certamente non è un buon esempio. Poi c'è anche, diversi altri punti da tenere a mente. Non so se è molto intelligente al momento attuale che un'attrice americana porti un bene persiano che è stato rubato in Iran, per cui anche da quel punto di vista lì una mancanza di sensibilità molto elevata.
0: Sì, in molti appunto vi hanno letto uno sfregio, no? Proprio per il motivo che adesso lei evidenziava, sono due paesi in guerra. Si presume insomma che sia stato uno sfregio inconsapevole da parte dell'attrice, ma non meno urticante, no? Per la sensibilità di molti. Senta, in questa vicenda a me ha colpito il fatto che gli orecchini siano stati modificati dalla gioielleria londinese, cioè è stata aggiunta una montatura in oro per renderli portabili e poi sono stati ulteriormente impreziositi con l'aggiunta di diamanti. Ma allora, Andrea Rascher, ma si può fare? Si può intervenire così, liberamente, a piacimento, su di un reperto di 2000 anni fa?
1: Beh, ci sono come due punti. Se non è invasivo e il reperto non viene danneggiato, se ne può discutere. Se sia di buon gusto o meno è discutibile. Però manomettere e cambiare la materialità del bene è uno scempio, è una linea rossa che è stata oltraggiata e per cui questo, da quel punto di vista lì, questo invasivo lo trovo molto molto problematico.
0: E senta, visto il suo lavoro nel settore, no? I ruoli da lei ricoperti, le tante ricerche e conoscenze, forse può aiutarci a capire anche qualcosa per di questa passione per l'antico da indossare, no? A cosa la si deve? È l'estrema espressione di un bisogno di esclusività? Insomma, lei come la interpreta?
1: Beh, io ne vedo due fattori. Uno psicologico, questo il bisogno dell'autentico, questa dimensione profonda dell'autentico è quasi un feticismo. Ricordiamoci anche nel Medioevo le reliquie, questo oggetto toccato dal tempo, per esempio ecco la venerazione dei frammenti della croce di Cristo e anche il prepuzio di Cristo, perché ce ne sono migliaia, però anche il contrario, vediamo, i cimeli del male. Per esempio, oggi cimeli di Adolf Hitler e Eva Braun raggiungono delle cifre astronomiche, cioè persino chi si è comprato il termometro rettale di Hitler. Ecco, arrivati a questo punto, di questo feticismo.
0: Beh, prescriverei una visita da uno bravo, però magari sono.
1: Sì. Ecco, ecco. E poi però c'è un altro fattore che trovo molto interessante, è una forte componente di potere. Indossare un reperto così antico, chi lo porta dice in fondo, ora decido io cosa succede a questo pezzo di storia e possedere la storia è già un potere, manometterla lo rende esplicito.
0: Ha ragione Andrea Rescher, non mi ero soffermata sul tema del potere, ma è una chiave interpretativa davvero interessante. Insomma, io direi che molto probabilmente noi e molti dei nostri ascoltatori continueremo ad accontentarci dell'anello della nonna, ma insomma forse non è così un male, Andrea Rescher. Ce lo faremo bastare. La ringrazio molto per essere stato con noi a
1: Momento,
0: Kappa. Sì, mi dica, mi dica.
1: mi consenta un'ultima
0: Sì.
1: riflessione, solo per tutti e tutte. E se un domani trovassero un gioiello dei nostri antenati elvetici, una fibula celtica,
0: Sì.
1: indossata da una star a Hollywood, con diamanti aggiunti, come reagiremmo?
0: La lasciamo qui, questa domanda, va
1: Ecco,
0: bene.
1: esatto.
0: Ancora buonasera e grazie Andrea Rascher, a
1: Buonasera,
0: presto.
1: grazie. Salve, buonasera.

Quando l'amore no entra, e questa è una canzone, un brano del cantante argentino Gabo Ferro. Devo dire che, visto insomma l'andamento ai mondiali della squadra argentina, non è solo l'amore che ogni tanto non entra, ma insomma, mi perdonerete questo riferimento alla recente finale dei mondiali con la Spagna, ma insomma io l'ho sofferta, come credo molte delle persone che vi hanno assistito come me in tutto il mondo, insomma, nel vedere così poca azione da parte della squadra argentina. Il mondo sta davvero cambiando, io mi sto addirittura trasformando in una commentatrice sportiva.

0: E la contà, abbiamo imparato anche del greco con questa canzone di Alkinos, Ioannidis. Bolle di sapone che volano tra le chiome degli alberi del parco Ciani, valigie dalle quali escono meraviglie scoppiettanti e poi acrobati pericolanti e spregiudicati che volteggiano a 4 metri dal suolo e soprattutto bambini e famiglie che ridono tanti e tanto in giro per la città di Lugano. Queste alcune istantanee che conservo e custodisco nella memoria del Lugano Buskers Festival, che da oggi torna in città, dedicato alle arti di strada per 5 giorni, porta musica, teatro, marionette, acrobazie e installazioni tra le vie e le piazze del centro, trasformando la città in un grande spazio performativo a cielo aperto. Ilenia Ricci è parte del comitato organizzativo del festival e allora buonasera e benvenuta a K.
1: Buonasera, grazie, grazie.
0: Allora Ilenia, immagino ci sia una certa emozione adesso alla vigilia di questa nuova edizione. Come lo descriverebbe questo Buskers 2026?
1: Sì, effettivamente la vigilia di questa nuova edizione, l'emozione è quella di chi si immagina che, come ormai da 18 anni, ogni angolo della città può trasformarsi in un palcoscenico. E il busker che arriva appunto alla fine di Long Lake per questo abbraccio, per questo saluto collettivo a tutte e a tutti quelli che ci hanno accompagnato finora, ma anche a tutti quelli che arriveranno. E non è solo un festival, è un invito a lasciarsi sorprendere, a rallentare il passo, alzare lo sguardo e a vivere la bellezza degli incontri che ci saranno, artistici ma anche umani, nello sfondo meraviglioso della città. Come diceva appunto, artisti provenienti un po' da tutto il mondo, da tutte le discipline, e l'attesa appunto è quasi finita perché questa bella magia sta per cominciare.
0: Eh sì, e negli anni ci si è anche affezionati ad alcuni artisti che sono passati più volte a Lugano, no? Almeno avete avuto anche quest'anno quest'idea di cercare di garantire continuità da un lato e sorpresa dall'altro. Insomma, chi sono gli artisti che si esibiranno, da quali paesi arrivano e magari se ce n'è qualcuno che ci vuole mettere particolarmente in risalto e segnalare.
1: Certo, è verissima questa doppia, diciamo, matrice che lega un po' la nostra programmazione, perché uno degli aspetti anche a cui siamo più legati è proprio che negli anni si crea una relazione speciale con alcuni artisti che tornano anche a esibirsi, il pubblico li riconosce, ce li richiede, si affeziona, li segue e nel frattempo anche gli artisti e gli artisti nuovi ritrovano una comunità che li accoglie come vecchi amici. Ed è anche questa continuità che dà una bella anima e identità al festival. Però vive anche di sorprese il busker, ogni edizione nuovi volti, nuove sonorità e incontri inaspettati, e questo equilibrio è, appunto, ci sono gli artisti ormai di casa insieme alle nuove proposte. Ad esempio faccio 2 esempi: da un lato il concerto finale dove saluteremo questa edizione a Scintilla domenica 26 insieme a Sibode DJ, Troppo Kimberly e Crema, racconta questa idea di comunità musicale. Sibode, tra l'altro, che ha fatto l'after l'anno scorso, è da lì che nasce il tema di quest'anno, che si chiama Mi piace stare insieme a te, nasce proprio da una canzone di Sibode DJ, e che quando l'abbiamo ascoltata abbiamo detto: questo è il nuovo tema dell'anno prossimo. Invece dall'altra, le novità quest'anno, vabbè, arrivano 40 artisti da 14 paesi, programma, come dicevamo, che attraversa musica, teatro di strada, circo contemporaneo, performance, spettacoli itineranti. Ma segnalerei una piccola chicca, che ci sarà la Punta Foce, compagnia Sece Cripa, che portano uno spettacolo che si chiama Surcuff. Sono in una piccola barchetta a 10 metri dalla riva e faranno un teatro appunto fisico, poetico e molto bello, sull'idea del darsi una mano quando si fa fatica a stare in equilibrio. Close Call Company, uno spettacolo acrobatico costruito sulle biciclette. Ci sarà Charming Jay della Corea del Sud, che unisce illusionismo e comicità. Ci sarà Luputus Machinas, Pitti Petan, un collettivo internazionale che mescola circo, humor e
0: convinzione. Ilenia Ricci, diciamo dove trovano tutte le informazioni, certo, perché sennò uno viene travolto da una messe di riferimenti, non sa più dove andare. Allora, per dargli una bussola, il vostro indirizzo online per trovare tutte le informazioni e il programma?
1: luganobuskers.ch.
0: Perfetto. Le faccio un'ultima domanda, Ilenia, perché
1: Certo.
0: spesso il Buskers viene descritto come un'esperienza anche di convivenza sociale, oltre che artistica.
1: Sì.
0: Allora, che tipo di comunità si crea durante il festival?
1: È una comunità sia legata agli artisti, ma anche, come dicevo prima, al pubblico, perché diventa un luogo di incontro. Innanzitutto gli artisti per 5 giorni mangiano insieme, stanno assieme in uno stesso spazio, che è quello del Teatro Foce. E quindi si conoscono, si creano anche delle collaborazioni, ci sono artisti che poi hanno iniziato a fare cose insieme. E poi questa atmosfera si riflette poi in città. Salgono sul palco e poi li incontri magari sul lungolago a fare il bagno, perché alcuni stanno anche qua 5 giorni. E quindi si crea proprio questo bellissimo collegamento. Quindi lago, piazza, parchi, vie diventano luoghi dove persone, culture, linguaggi diversi si incontrano anche con una grande naturalezza.
0: Ilenia Ricci, allora in bocca al lupo per questa nuova
1: Grazie.
0: edizione del Lugano Buskers Festival, che lo ricordo si apre proprio questa sera, tra pochissimo direi, e che ci terrà
1: Pochissimo.
0: compagnia per i prossimi 5 giorni. Grazie per essere stata K.
1: Grazie. Grazie a voi tantissimo. Buona serata.

0: E beh, insomma, abbiamo parlato di una grande festa che si svolge per le vie, le piazze, i parchi di Lugano e ci siamo ascoltati questa canzone. Siamo tornati indietro al 1974, Benito Di Paola con uno storico samba. Cosa fa più festa di Charlie Brown? Ma insomma, sono le 17:29, tra poco le notizie e gli aggiornamenti dall'attualità. Ci ritroviamo subito dopo, sempre a K.
1: Jacopo Zanchini è giornalista ed esperto di politica estera, vice direttore del settimanale Internazionale, che ha fondato nel 1993, scrive dei fatti del mondo, guida la squadra che si occupa degli approfondimenti in video e con i colleghi realizza il podcast quotidiano Il Mondo. Nel suo percorso giornalistico si è dedicato anche alla documentaristica e ha condotto programmi televisivi e radiofonici. Nel tempo che gli rimane, scrive anche qualche articolo per la testata di cui è vice direttore. Jacopo Zanchini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
2: Rete 2.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Il presidente del governo ticinese Claudio Zali ha reagito nel pomeriggio in merito alla richiesta dei presidenti di PLR, Centro e Partito Socialista di prendere posizione su degli audio pubblicati su Instagram e che lo coinvolgono. In queste registrazioni che vi faremo sentire in 6 di sera, il consigliere di Stato suggerisce di picchiare una donna. Nel frattempo è giunta anche una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. I dettagli con Pervin Cavacioglu.
4: È una nuova strumentale violazione della mia sfera privata, risponde così il presidente del governo a quanto reso noto sul Corriere del Ticino. Le registrazioni, afferma, risalirebbero a parecchi anni fa e, citiamo, qualora a me attribuibili, sarebbero state effettuate a mia insaputa e sarebbero quindi a tutti gli effetti frutto di reato. In questi audio è riprodotta una conversazione telefonica fra una donna a cui Claudio Zali suggerisce di picchiare un'altra donna, aggiungendo di averlo lui già fatto. Registrazioni che la RSI ritiene autentiche. Il consigliere di Stato, nel suo scritto, attacca i tre presidenti di partito che in una lettera gli avevano chiesto di prendere posizione su queste registrazioni pubblicate su Instagram. Zali ha definito il comportamento dei tre esponenti politici inaccettabile e ha annunciato anche nei loro confronti azioni legali. Poco fa è giunta anche una reazione della Lega dei Ticinesi, il partito di Zali. Il movimento di Via Monteboglia, si legge nella nota, sta esaminando gli elementi emersi. La credibilità delle istituzioni va chiarita e spetta alle autorità giudiziarie svolgere i necessari accertamenti. Solo allora, spiega il coordinatore Daniele Piccaluga, ci esprimeremo con serietà, chiarezza e senso di responsabilità. Da noi interpellato nel frattempo, il Ministero Pubblico non si esprime e non rilascia dichiarazioni sulla vicenda.
3: Nuovo furto in un'armeria svizzera. A Glarona i ladri hanno infranto una vetrina e portato via un numero ancora imprecisato di armi. È l'ennesimo episodio di una serie in forte aumento, dall'inizio dell'anno se ne contano 23. Secondo Fedpol i responsabili arrivano soprattutto dalla Francia e le armi finiscono nei regolamenti di conti tra bande. Riapre al Louvre di Parigi la Galleria di Apollo, ma senza i gioielli. Dopo il clamoroso furto dello scorso ottobre, costato 8 pezzi per circa 88 milioni di euro, la sala è stata svuotata per valorizzarne affreschi, sculture e decorazioni. Dei gioielli rubati, soltanto la corona dell'imperatrice Eugenia è stata recuperata. Sempre dalla Francia, la ministra francese dell'ambiente Monique Barbu resta al suo posto. Come avevamo riportato questa mattina, la ministra aveva presentato le dimissioni dopo l'approvazione della legge che reintroduce due pesticidi vietati in Francia, ma autorizzati nell'Unione Europea. Il presidente Macron le ha respinte, assicurandole il proprio sostegno. Barbu ha quindi accettato di continuare richiamando l'urgenza della crisi climatica.
5: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Oggi e domani in tutto il paese tempo soleggiato.

0: È un ensemble londinese, si chiama Ezra Collective. In questo brano Only Love ospitava anche il rapper inglese Pa Salieu. Sono le 17:37, questo è sempre K. Al microfono Sandra Sain, vi ricordo il numero per mettervi in contatto con me qui in studio, lo 079-382-6765. E noi adesso parliamo di musica, dopo che l'abbiamo tanto ascoltata, e parliamo di un piccolo festival locale diventato il miglior grande festival europeo. Stiamo parlando del Paleo Festival, che quest'anno festeggia il suo 50° anniversario. Una rassegna nata quindi nel 1976 grazie a Daniel Rosselat e basata sul successo di Woodstock, che in quella prima edizione aveva contato 1800 spettatori. Ora il festival, lo sapete, lo sappiamo, è cresciuto e da ieri fino al prossimo 26 luglio gli spazi della Plaine de l'Ass a Nyon accoglieranno oltre 250.000 visitatori pronti ad ascoltare artisti emergenti e grandi nomi della scena internazionale. L'edizione 2026 presenta un cartellone ricco con artisti come Lordi, 21 Pilots, Katy Perry, affiancati appunto anche da una nuova generazione di musicisti. Ma il Paleo non è soltanto musica dal vivo e nel corso degli anni è diventato anche un importante attore culturale e sociale del territorio, sostenendo progetti ambientali solidali nella regione. Insomma, un impegno che si affianca ai riconoscimenti ricevuti a livello internazionale. Nel 2025, quindi l'anno scorso, il Paleo si è aggiudicato proprio il titolo di Best Major Festival agli European Festival Awards. Allora, noi per parlare di questa importante manifestazione abbiamo in collegamento il musicista Aris Bassetti, membro della band Peter Kernel, oggi al lavoro sul suo progetto solista Mortori, fondatore anche dell'etichetta On The Camper Records. Allora, ben trovato a Rete 2, Aris Bassetti.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Aris, con i Peter Kernel hai suonato al Paleo, se non erro, nel 2009 e nel 2015, ma nel caso mi correggerai. Quel palco e quell'atmosfera, insomma, si può dire che li conosci bene e dal di dentro. Che esperienza è stata?
1: Sì, allora, ho suonato in realtà 3 volte, adesso non ricordo bene gli anni. Però è sempre stato un po' quel festival che, cioè, non so, quando pensi di far musica in Svizzera è la cosa forse più grossa alla quale punti o speri di suonarci, quindi l'ho sempre visto come una cosa enorme, con un sacco di, come dire, stress prima di andare là. Poi in realtà quando arrivi trovi un ambiente molto organizzato, sono tutti molto gentili. A volte in quelle situazioni così grosse è quasi più facile suonare che in situazioni più piccole, e di sicuro per un gruppo fa bene perché c'è tanta promozione attorno e con poco sforzo, se vuoi, cioè lo sforzo grande se vuoi è l'emozione
0: e gestire il panico e l'emozione.
1: Poi per il resto in realtà hai un bel riscontro, perché poi anche nel backstage o comunque nelle zone comuni con tutti i gruppi parli con un sacco di addetti ai lavori, fai contatti, queste cose qua.
0: Ma quindi allora essere selezionati per suonarvi è difficile, no? Non è che proprio la chiunque può salire su quel palco. Per voi ha segnato un momento importante nella storia del vostro gruppo?
1: Allora, in realtà, cioè, tipo, una delle volte che ci hanno selezionati era un concerto che abbiamo fatto in Svizzera francese davanti a 3 gatti in una sala vuota, e infatti abbiamo detto, bah, non so come sarà, però tutte le volte che abbiamo davanti 3 gatti pensiamo, no, diamo tutto perché non si sa mai, e infatti c'erano quelli del Paleo che ci hanno bucati per quell'edizione. Poi, scusa, cos'era la domanda esattamente?
0: No, era se aveva segnato un momento importante nella vostra carriera. Beh, questa partecipazione.
1: Sì, perché in qualche modo poi il nome gira tra gli addetti ai lavori, vedono il nome sulla locandina, e quindi grazie a questo abbiamo trovato anche un agente che poi ci ha aiutato a trovare date, quindi abbiamo un po' professionalizzato l'attività.
0: Senti, nel corso della sua storia, il festival ha ospitato alcune delle più grandi figure della musica internazionale. Credo che anche essere consapevoli di questo faccia venire la tremarella, un po' quando si deve salire su quel palco, no? Insomma, nomi come Miles Davis, Bob Dylan, James Brown, Björk, Sting, Manu Chao. Ma volevo sapere, quello contribuisce, no, ad agitare un pochettino. Ma io volevo sapere se hai magari anche un tuo ricordo personale invece da spettatore legato al festival.
1: No, allora devo dire che io da spettatore non vado a vedere quasi nulla, ma forse perché suono, cioè praticamente suono come professionista da 15 anni, ho fatto più di 1000 date un po' dappertutto, quindi oltre ai miei concerti vedo anche tantissimi concerti. E quando non suono ho bisogno di staccare un pochettino.
0: Ambisci
1: E
0: anche a
1: quello
0: vedere
1: sì.
0: casa tua, dici, ogni tanto.
1: E poi in generale preferisco vedere concerti più intimi, ma perché io sono, cioè non so, sono così. Quindi io come spettatore non sono mai andato a nessun tipo di festival grosso come il Paleo, però quando sei lì e devi suonare, prima di suonare magari hai fatto il soundcheck presto, cose così. Tu sei in giro dentro al festival e lo vivi un po' da spettatore ed è divertente alla fine perché ci sono un sacco di cose, vedi un sacco di artisti, ci sono un sacco di anche, non so, cibo da tutto il mondo, cioè c'è proprio quell'area di festa bella rilassata che è molto bello.
0: Forse anche un po' un'aria di festa rilassata, mi viene da pensare alla Svizzera, no? Visto quello che descrivevi pensando al festival di Locarno, che piace tanto anche a tante grandi star, perché è un
1: Sì.
0: ambiente, nonostante tutto, più tranquillo, più protetto. Chissà, forse anche al Paleo trovano un ambiente in questo senso più elvetico, no?
1: Sì, infatti per esempio, cioè, tipo nel backstage noi abbiamo mangiato al tavolo e c'era Manu Chao, c'erano i Franz Ferdinand, cioè anche quelli grossi erano tutti nella stessa
0: Sì,
1: tenda,
0: sì.
1: sulle panchine di legno, a mangiare lo stesso menù. Quindi, non so, c'è qualcosa di molto intimo al di là della grandezza del festival e secondo me per artisti grossi che spesso si ritrovano in situazioni molto VIP o comunque un po' di lusso così, ci sta anche trovarsi in situazioni un po' più semplici dove però non hai addosso, non so, paparazzi, cioè in Svizzera comunque la celebrità è vissuta anche in modo diverso,
0: Sì,
1: si sentono
0: restano
1: forse
0: più
1: più
0: protetti.
1: protetti.
0: Esatto. Ah, guarda, abbiamo detto la stessa parola allo stesso momento. Quando ero
1: Esatto.
0: bambina avrei detto che dovevo toccarmi il naso.
1: Sì. Esatto.
0: Va bene. Allora, abbiamo parlato del Paléo, questo suo 50° anniversario, no? Da piccolo festival, miglior grande festival europeo, è stato proprio incoronato così l'anno scorso. Io colgo anche l'occasione per segnalare un articolo firmato dal collega Andrea Rigazzi sul canale Cultura RSI, in cui si ripercorre la storia della manifestazione. C'è anche un breve video dell'esibizione di Joan Baez e Patti Smith, che insieme cantano People Have Power. È da brividi. Il consiglio di andare a
1: Grazie
0: vederlo. Aris Bassetti, grazie di essere stato con noi a Cape. A una prossima
1: a
0: occasione.
1: voi, grazie, grazie mille. Ciao.

E così si allontana e sfuma lentamente questa canzone dal titolo Friends Again. Baby Rose e Leon Thomas alla voce, Leon Thomas che la accompagna in questo brano tratto dal suo album solista uscito nel 2026, l'album solista di Baby Rose. K. Bruxelles, Parlamento Europeo, fine giugno. Fanno il loro ingresso Steven Soderbergh e Kate Blanchett. Il regista premio Oscar di Erin Brockovich e Ocean's Eleven e l'attrice candidata 8 volte agli Oscar e con 2 statuette vinte. Loro due americani, entrano nel palazzo e presentano ai parlamentari europei un progetto. È un progetto senza scopo di lucro creato dalla RSL Media, un'organizzazione no profit cofondata da Blanchett. Si chiama Human Consent Registry ed è un progetto che mira a proteggere l'identità delle persone dai furti compiuti dall'intelligenza artificiale. L'assunto di base è che la nostra identità, immagine, voce, storia, è di nostra proprietà e ognuno di noi dovrebbe poter decidere se, come e quando può essere usata dalle intelligenze artificiali. Per darci la possibilità di decidere, il progetto presentato prevede che si vada online, si forniscano dei dati anagrafici utili a renderci riconoscibili e verificare la nostra identità. Secondariamente, il sistema ci propone un semaforo che ci permette di dire se no, rosso, non vogliamo che la nostra identità sia messa a disposizione, giallo, se poniamo delle condizioni, verde, se la mettiamo completamente a disposizione. Da qui scaturisce un codice leggibile dalle varie IA e che verrà sempre associato alle nostre immagini, ai nostri audio e così via. Credo che a tutti sia capitato. Si sta discutendo di privacy con qualcuno e ci si sente dire: «Ah, per me possono fare tutto, mettere le telecamere per strada, controllare che siti guardo, io non ho niente da nascondere». Un'uscita che ribalta l'onere della prova e presuppone che chi rivendica un po' di privacy lo faccia perché in fondo su via. Lori Presley è docente di scienze politiche a Stanford e ha recentemente puntualizzato come oggi la nostra idea di privacy sembri limitarsi a definire con chi vadano condivise le nostre informazioni, il che secondo lui ha più a che fare con la confidenzialità che non con la privacy. E in un'intervista pubblicata proprio ieri su The Honest Broker, l'account Substack di Ted Gioia, ha usato questa immagine per rendere l'idea. È come la porta del bagno. Trovarla chiusa non vuol dire che lì dentro sta succedendo qualcosa di segreto, semplicemente qualcosa di privato. Ecco, le porte le abbiamo da sempre nelle nostre case. Ci riparano dall'esterno e definiscono gli spazi e le funzioni dell'interno. Negli anni 70 un cartone animato della Rai, Nick Carter, ha fatto storia. Ogni episodio si chiudeva con una frase che è entrata nel nostro linguaggio comune. Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene, e l'ultimo chiuda la porta. Ecco, forse è il caso che la porta la chiudiamo prima che sia tardi.

Allora, non so bene come si pronunci il nome di questo gruppo, Chudaye, Chagis forse, non lo so, col coreano insomma mi devo ancora dar da fare, proprio non è una lingua che non mastico e non conosco, ma credo di non essere la sola. Il titolo di questo brano era Between, è una band questa che si è autodefinita una psychedelic shamanic funk band e che Corrado Antonini ha selezionato per noi per questa terza tappa di esplorazione della musica contemporanea coreana. Sono guidati dalla cantante Shu Dahye e che è maestra di Seodosori. Ogni giorno ne impariamo una. Seodosori è un genere di musica folk tradizionale coreana originario delle province nord-occidentali e dal 1969 protetto come Intangible Cultural Property in Corea del Sud. E quindi questo gruppo attinge a questo patrimonio musicale tradizionale e lo affianca, come in questo brano, insomma, ad armonie più facilmente associabili e al jazz. E a proposito di jazz, beh, ci ascoltiamo.

0: Vi dicevo, una voce che ha fatto la storia del jazz era la voce di Ella Fitzgerald con questo These Girls in Love with You, ma ovviamente in una versione remix, anzi è stata chiamata da The Fuzz, il Belooped Remix, ed è uscito proprio in questo 2026, mamma mia, 1996 direi proprio di no, mi piacerebbe avere quei 30 anni di meno, ma insomma sono le 18:01 e per noi è il momento dello spazio che è chiamato Consigli qui a K, dove solitamente vi consigliamo libri da leggere, film da guardare, mostre da visitare, album da scoprire e riscoprire. E invece oggi questo sarà più che un consiglio, uno sconsiglio. Ma andiamo con ordine e soprattutto andiamo in montagna, dove da tempo si stanno moltiplicando i cosiddetti ometti di pietra. Avete presente, immagino, quelle pile di sassi e pietre che si trovano al bordo dei sentieri come indicazioni della retta via, diciamo così. Paolo Paci, giornalista, scrittore, alpinista, direttore scientifico di Meridiani Montagna. Paolo Paci, ben ritrovato a K.
1: Grazie, ben ritrovati anche a voi.
0: Allora, si chiamano ometti di pietra, sono una tradizione alpina da millenni, ma la loro diffusione non si limita all'Europa. In Europa, però, da quel poco che ho potuto capire, pare abbiano avuto anche una funzione rituale. Non Paolo Paci, ci aiuta a ripercorrerne un po' la storia?
1: Allora, la storia alpinistica, chiamiamola così,

0: così degli ometti di pietra risale agli albori dell'alpinismo, ma alpinismo inteso come scoperta e utilizzo della montagna, passaggi di colli, le prime scoperte delle cime, le prime conquiste. Chiunque arrivasse o a un colle o a una cima, la prima cosa che faceva, naturalmente se la cima non era nevosa, perché allora non si poteva, ma ci costruiva un ometto di pietra, il più alto possibile. Perché non perché si vedesse per seguire il giusto sentiero, ma perché si vedesse da valle come testimonianza della conquista avvenuta. Poi chiaramente gli ometti di pietra sono sempre stati usati anche non alpinisticamente, ma per segnare le vie della pastorizia, dei mercanti, insomma, tutte le vie più o meno impervie delle Alpi erano segnalate in vari modi e l'ometto di pietra era uno dei più comuni anche per proprio il tipo di
1: Certo,
0: costruzione,
1: la
0: per il
1: facilità,
0: materiale
1: insomma, non nel fare.
0: facilmente reperibile in loco. Ecco. Io
1: Sì.
0: non credo anche che non si divertisse, cioè si divertivano anche a costruirgli questi ometti perché è un po' un gioco, no? E forse è perché è troppo divertente farli che poi vengono fuori i problemi.
1: Senta, ma prima di arrivare ai problemi, cercando ancora di capire l'utilità e la funzione di questi ometti di pietra, leggevo che sono anche indicati nei documenti tecnici proprio sulla manutenzione dei sentieri in alcuni casi.
0: Sì, assolutamente, sono consigliati, sono utilizzati da sempre in modo complementare alla segnaletica del CAI o della CAS, nel caso della Svizzera, utilizza delle vernici, dei colori che riconoscono tutti, ma l'ometto ha la funzione di segnare il sentiero anche laddove non si possa utilizzare la vernice può sbiadire, può non esserci supporto o il tronco o il sasso giusto per
1: Certo.
0: metterla, allora lì interviene l'ometto. Se l'ometto è molto grosso resiste nel tempo, se no se è un po' più piccolo e viene distrutto dalle intemperie dell'inverno viene rinnovato, ma comunque ha una sua funzione riconosciuta. Ecco.
1: Allora, venendo all'attualità cui accennava anche lei poco fa, questi ometti stanno proliferando sulle Alpi e non solo, a opera anche di tanti turisti non alpinisti che ne ignorano il significato e semplicemente, come stavamo dicendo, trovano sia facile, carino, simpatico metterne insieme uno dove capita. Ma Paolo Paci, davvero questa moltiplicazione può essere problematica?
0: Allora, bisogna distinguere tra due cose molto diverse tra di loro. C'è chi costruisce degli ometti di pietra che non sono dei veri ometti, sono delle sculture. È un'arte che ha a che fare con lo zen, la meditazione, anche il divertimento, se vogliamo, e si chiama stone balancing, lo vedrete soprattutto lungo i fiumi con le pietre tonde, ecco. Ci sono degli immensi parchi anche sui fiumi ticinesi, per esempio, se ne trovano tantissimi e quelli chiaramente non hanno nessuna funzione di orientamento. Mentre invece quelli un po' meno artistici e un po' più insomma, raffazzonati che troviamo sui sentieri, quelli sì, devono segnare il cammino. Certo è che se ogni escursionista o alpinista si prende la briga di costruirsi il suo proprio ometto, tolgono dei problemi. Un problema, prima di tutto, di manifattura, cioè come è fatto l'ometto. È stabile? È pericoloso? Può crollare? È veramente sul sentiero? O può dare adito a degli equivoci e mandare fuori strada? Tutto questo, se lo fa qualcuno che non appartiene a un'organizzazione come quella, il CAIO, il CAS, che sanno come fare le cose, ecco, può essere problematico.
1: Certo,
0: E poi
1: qualche
0: c'è anche un
1: problema può
0: tema,
1: crearsi. Prego.
0: ecco, poi, e poi c'è anche un tema ecologico, se vogliamo, magari minore, perché vediamo le ruspe in azione dappertutto e quindi spostare una
1: Sì.
0: pietra non ci sembra così un gran danno, però anche spostare una pietra in un ecosistema molto delicato come quello alpino può in qualche modo favorire degli squilibri. Sotto la pietra chi ci stava? C'è tutta una vita, no? Ci sono i muschi, i licheni, ci sono gli animaletti, i lombrichi, ci sono colonie di insetti. Le pietre non sono delle cose morte che stanno casualmente per terra, sono sono degli ecosistemi che ospitano una vita che noi non vediamo, ma che è incredibilmente ricca. Per cui ogni volta che spostiamo una pietra, è più grossa la pietra che spostiamo e maggiore il danno che facciamo, pensiamoci che stiamo sfrattando, stiamo disturbando la vita di tanti esseri.
1: Senta, lei parlava di colonie di insetti, animaletti, in realtà noi stiamo affrontando un problema che mi verrebbe da dire è dato da colonie di turisti. Non parliamo sempre più spesso dei problemi legati al turismo un po' improvvisato in montagna, in particolare tra scalatori in ciabatte, gente che punta gli 8.000 in calzoncini e scarpe da ginnastica mettendosi in grave pericolo, rifiuti sparsi in quantità. In alcune località si è molto discusso perché si è arrivati a imporre il numero chiuso o l'ingresso a pagamento e sono misure che chiaramente sollevano molte polemiche. Uno degli ultimi casi è quello del laghetto di Sevlice nel Canton Uri, dove da quest'anno bisogna pagare 20 franchi per dormire in tenda perché la popolazione è insorta contro i turisti, i loro rifiuti, comportamenti inadeguati, insomma. Paolo Paci, come si può governare questo fenomeno?
0: Allora,
1: Domanda facile,
0: non ci sono soluzioni semplici, perché le risposte delle popolazioni locali sono giuste, sono giustificate, a volte sono un po' eccessive, cioè mettere un tornello a pagamento su un sentiero che tutti hanno fatto gratuitamente mi sembra un atto un po' violento, ecco. Però capisco da dove viene questa cosa. La risposta più semplice e banale, ma forse anche la più giusta, è educazione, cioè bisogna che continuiamo a ribattere sull'educazione ambientale, sul fatto che le montagne, ma la natura in generale, non è il giardino di casa nostra, non sono nostra proprietà solo perché noi ci passiamo e possiamo farne quello che vogliamo, sono proprietà di tutti, quindi bisogna rispettarle in modo molto consapevole, bisogna conoscerle, perché se una persona conosce la natura, conosce gli ecosistemi o anche sospetta solamente senza conoscere troppo che quel luogo lì sia già abitato da qualcun altro e che il suo passaggio potrebbe essere distruttivo, ecco, già questo pensiero
1: Può
0: rende
1: essere
0: tutto più
1: d'aiuto.
0: equilibrato.
1: E noi intanto
0: Quindi
1: continuiamo a sconsigliare, insomma, di erigere ulteriori ometti di pietra sui nostri passi e sentieri alpini. Paolo Paci, grazie per essere stato con noi a K anche questa sera. A
0: grazie a voi, buona serata a
1: una
0: tutti.
1: prossima occasione, a presto.
0: Grazie.

0: 18 e 13, questo è il momento per noi di Cappa e Spalla e oggi è con grande piacere che do il benvenuto e il ben ritrovato in questo spazio a Fabiano Alborghetti.
1: Buonasera, grazie.
0: Buonasera Fabiano Alborghetti. Allora, abbiamo discusso un po' prima di questa diretta del tema dell'editoriale di oggi. Diciamo che si parte da una notizia per poi andare ad esplorare un mondo, andare in viaggio in un mondo che è quello degli alberghi, ma non solo, perché varcata la porta di qualche albergo, di qualche grand hotel, insomma, si entra in un mondo un po' parallelo che lei conosce bene, Fabiano Alborghetti. Di cosa si tratta?
1: Eh sì, tempo d'estate, di viaggi e anche per qualcuno di alberghi. Come allora non trattare il tema? È totalmente irresistibile. Molti sanno che non vivo di letteratura, da sempre ho un mestiere alimentare.
0: Mestiere alimentare è una definizione bellissima, mi permetto.
1: Necessaria. E pochi invece sanno che ho lavorato negli alberghi, tanto. Più precisamente nei Grand Hotel. In una delle tante vite passate che ho avuto, ho lavorato indossando non soltanto la livrea, ma anche le famose chiavi d'oro, quelle due chiavi incrociate che si mettono sui baveri della giacca e che attestano che il concierge, altrimenti detto il portiere d'albergo, è fondamentalmente l'incarnazione in giacca e cravatta del genio della lampada, sa risolvere un po' tutto. E da addetto al settore, o ex addetto, dai, mi ha colpito proprio questo articolo a voce di un ragazzo molto molto giovane che per l'estate qui in Ticino ha deciso di lavorare in albergo e, venendo pagato poco, ha esternato il proprio disappunto, i propri dubbi, no? Ora, non entro nel merito di quel caso specifico, troppo specifico, troppo particolare, ma prendendola un pochino più larga, quella del riconoscimento economico del personale, dello staff degli alberghi, è da decenni un caso Sbelli. E Svizzera e Ticino, insomma, non sono proprio immuni dalla possibilità di migliorare anche nei cosiddetti 5 stelle, i Grand Hotel. Ora, abbiamo scuole alberghiere, Stresa, dove al tempo ho anche insegnato, Abano Terme e tante tante altre, in Svizzera l'École Hôtelier de Lausanne,
0: prima prestigiosissima,
1: 1893 la sua apertura, e poi ce ne sono certamente altre. Ecco, sono istituti che sfornano professionisti che poi al mercato approdano, però con stipendi, insomma, discutibili, se non addirittura mediocri. E io ne so qualcosa, ci sono passato proprio in prima persona sia in Italia che in Svizzera, e mi dico, per una professione altamente tecnica e che comporta anche il rapporto umano costante, che deve essere all'altezza, perché si ha il contatto col pubblico, un cliente che molto spesso è anche esigente, ci vanno delle competenze, ci va un'esperienza maturata, e a tutto questo dovrebbe ovviamente corrispondere l'emolumento, la paga. E non è un caso, visto che quello che sta succedendo, che negli anni si è maturata una disaffezione verso la carriera nel settore alberghiero e poi più in generale nella ristorazione.
0: Insomma, lei sta affrontando un aspetto, degli aspetti che sono poco conosciuti, no? Dall'esterno, forse, da chi non lavora nel settore, anche poco percepito. Ci si ferma a quanto è più visibile, magari anche a quello che ci seduce dei Grand Hotel, però pensavo che la letteratura non è da meno, Fabiano Alborghetti, è sempre stata affascinata da questo mondo un po' sfuggente che da un lato incarna la riservatezza, dall'altro il lusso, l'opulenza, che ne dice?
1: Eh sì, e non soltanto la letteratura, pensiamo al mondo del cinema, pensiamo, uno su tutti, Gran Budapest Hotel di Wes Anderson, grandioso,
0: bellissimo,
1: visionario.
0: Certo.
1: O Amore con interessi con Michael J. Fox di Ritorno al futuro, anche lì solamente ne cito due per dare un contorno, però restiamo alla letteratura per non perderci come fa Leopardi, non naufragare. La più recentissima delle pubblicazioni è Andare per Grand Hotel, è appena uscita, pochi mesi, per Il Mulino, la firma Stefano Pivato, ed è probabilmente il miglior punto di partenza per capire questo strano mondo, perché racconta la nascita, ma anche poi l'età d'oro dei Grand Hotel, specialmente italiani, dalla Belle Époque agli anni 60, e questo intrecciando architettura, turismo, letteratura, i fatti di costume, Poi certamente possiamo trattare le biografie di César Ritz, l'inventore del concetto moderno del Grand Hotel, ma anche della ristorazione, o quella di Conrad Hilton, tutti conoscono come nome.
0: Ormai nome ne è diventato, insomma, questo
1: assolutamente. E poi un bellissimo libro del 1929, Grand Hotel di Vicky Baum, è il romanzo con proprio il scritto maiuscolo, ambientato in questo bellissimo albergo di lusso a Berlino, che intreccia le vite di aristocratici, industriali, attrici e anche il personale di servizio. Ci faranno un film, un colossal hollywoodiano nel 1932, ma noi il libro lo possiamo recuperare ancora grazie a Sellerio, e ancora pubblicato. Per chi invece vuole sapere i veri dietro le quinte, quindi non invenzione, ma i veri dietro le quinte, c'è un libro piuttosto recente, Nessun problema, curato da Nicolò De Rienzo, con le vere testimonianze di concierge, i portieri d'albergo dei migliori 5 stelle italiani, e molti di loro, tra l'altro io li conosco, ci ho lavorato e molti di loro sono ancora in servizio.
0: Senta,
1: poi
0: però,
1: il mondo degli alberghi,
0: ma certo, il mondo degli alberghi è stato raccontato in lungo e in largo, però lei non mi ha ancora citato Morte a Venezia di Thomas Mann, che è ambientato al Grand Hotel de Bandelline, o Tenere la notte di Fitzgerald con la Riviera Francese, eccetera, no? Fiesta di Hemingway.
1: E non abbiamo toccato gli alberghi in Svizzera, perché la Svizzera è il paese che ha inventato fisicamente il Grand Hotel alpino, non esisteva prima. Insomma, è un terreno effettivamente molto fertile, il Grand Hotel come luogo di frontiera, di migrazione temporanea ovviamente, di storie che si intrecciano, di classi sociali che si sfiorano.
0: Insomma, l'albergo sta diventando, nelle sue parole, non tanto un edificio, un luogo di vacanza, ma proprio una sorta di microcosmo della nostra modernità, Fabiano Alborghetti.
1: Oh sì, anche perché i Grand Hotel in passato sono stati proprio precursori di servizi che adesso tutti abbiamo in ogni casa: l'acqua calda che esce dai rubinetti, il bagno privato, l'ascensore, una volta il telegrafo, poi è diventato il telefono, il riscaldamento centralizzato. Nell'epoca d'oro, tra il 1850 e il 1914, accadde veramente di tutto, e furono luoghi non soltanto vetrina di innovazione, ma fucina e anche di cultura. Se pensiamo a casa nostra, che il Festival del Cinema di Locarno è nato proprio nel giardino del Fu Grand Hotel.
0: Insomma, parliamo di Grand Hotel, di hotel stellati, un mondo del quale hanno scritto tanti, resta un mondo per pochi, dove, lei ci ricorda, lavorano in molti.
1: Lavorano in molti. Il vero lusso di un albergo, qualunque esso sia, poi in specifico per i Grand Hotel, non è soltanto però quello che si vede, la facciata, ma quello che c'è dietro, quella parte umana che lo rende possibile. Si perdona, se vogliamo, una macchia, non si perdona mai un disservizio. Questo è un adagio che mi hanno sempre ripetuto. E per questo la cura a uno staff preparato, competente, è necessaria ed è anche obbligatoria, aggiungo anche una buona paga, perché un albergo non è soltanto il marmo, i lampadari o le stelle, sono le persone che spesso nell'ombra ogni giorno quel luogo lo fanno esistere, perché alla fine le stelle di un albergo non brillano da sole, non sono qualcosa di astratto.
0: Assolutamente, Fabiano Alborghetti, credo che a tutti sia capitato di ricordarsi con più affetto e di aver maggior desiderio di tornare in un ristorante, magari, dove si è mangiato bene, ma niente di eccezionale, ma ci si è sentiti accolti da del personale caloroso, preparato, estremamente cortese, piuttosto che magari quel posto dove il cibo era anche di una qualità superiore, ma ci si è sentiti un po' a disagio, no? Scomodi sulla sedia. E questo vale chiaramente un po' per tutte le nostre esperienze. Per quanto proviamo ad illuderci, poi torniamo sempre all'umano come punto fondamentale, fortunatamente ancora, insomma.
1: Proprio vero.
0: Fabiano Alborghetti, grazie per essere stato a capo e spalla con noi anche questa sera. Alla prossima occasione.
1: Alla prossima e buone vacanze. Grazie.
0: Grazie, altrettanto.

Oh, quanto mi piace questa canzone, era tanto tempo che non l'ascoltavo. Bright Eyes è il suo nome d'arte, Conor Oberst è quello all'anagrafe First Day of My Life, dove ci racconta un po' dell'effetto che fa quando ci si innamora. Ed è una canzone tratta da un disco del 2005 che aveva per titolo proprio I'm Wide Awake, It's Morning.

Je suis grand Erol Josué. E per chiudere con la musica questa puntata di K, ci siamo trasferiti ad Haiti per incontrare questo cantante. Intanto io ringrazio Massimo, Elena, Marta, che hanno apprezzato insomma lo scambio con Fabiano Alborghetti e soprattutto questo invito a restare tra quelli che prestano attenzione e danno valore all'umano, agli umani e umane, insomma tutti attorno a noi, a quelli che ci sono anche dentro di noi, non dimentichiamoci neanche di quelli. 18 e 29 ancora per pochi secondi, K per questa sera finisce qui. Grazie a tutte e a tutti voi per essere stati all'ascolto, grazie a Lucia Bentoglio che ha preparato in redazione con me questo programma. Spazio a una puntata di Laser e noi ci ritroviamo puntuali domani alle 17. Grazie e buon ascolto.

0: ti ricordi la cucù, il bus della cucù, dicevano che c'era una strega nel bosco che viveva in questa specie di caverna, che effettivamente c'è questo buco, questa piccola caverna sotto la strada che va in piazza. Probabilmente non era una strega, ma era una signora che andava a prendere erbe per fare gli infusi. Era una persona chiaramente un po' strana.
1: Leggende ticinesi è un'opera radiofonica che esplora lo stato delle leggende e del meraviglioso nelle regioni rurali del Ticino. Le leggende possono sembrare innocenti, ma contengono un vero e proprio potere di manipolazione. Scopriamo l'uso politico delle leggende a fini nazionalistici esplorando le leggende del Mendrisiotto, una regione dalla storia turbolenta a causa della sua vicinanza all'Italia.
2: Ormai qui era un posto proprio isolato, qui non c'era niente una volta. Andiamo su nel posto lì che dicono che c'è l'energia lì, vediamo com'è. Siamo arrivati dentro un fondo qui, il posto strategico.
1: Il Mendrisiotto sembra essere una regione del Ticino carica di una particolare energia.
2: Questa qui sarebbe la cara di chi? I chi sarebbero i cani, in dialetto. La strada dei cani sarebbe. Non so se una volta cosa è successo con i cani.
1: La leggenda più famosa della regione narra di un fervente sostenitore delle vecchie fazioni, noto come Conte Cane, che prese dimora in una grotta sulle montagne sopra Caneggio. Chiamo Gilberto Bossi, scrittore specializzato nel Mendrisiotto, che mi ha detto di aver fatto una scoperta sorprendente sulla leggenda del Conte Cane.
3: Una figlia del Conte Cane si era fidanzata con un giovane. Il conte non approvava questa relazione e pregava continuamente la figlia di rompere questo fidanzamento. Ma Antonia, la figlia, non ne voleva sapere. Il conte, arrabbiatissimo, decise un bel giorno di castigarla. La condusse poi in una caverna posta sotto la frazione di Campora. Una notte d'estate imperversò un violento temporale. Il conte, angosciato, pensava alla figlia e quando spuntò l'alba mandò i servi da Antonia. La giovane non c'era più. Quattro anni fa io ho fatto una scoperta che quell'Antonia lì non è un'Antonia ma un Antonio. La leggenda sarebbe tutta da riscrivere. C'è un fatto storico che opponeva le antiche fazioni dei Rusca e dei Bosia di Mendrisio. Dalla notte di Natale del 1990, uno di questi si era innamorato di una ragazza e lo nascosero in una grotta, questo Antonio. Il fatto è che l'Antonia è realmente vissuto, l'Antonia è una leggenda.
1: Se è vero che la storia ispira la leggenda, è vero anche il contrario. La leggenda, per quanto infondata possa essere, può avere un'influenza sulla storia.
4: Le leggende sono utilizzate per molti scopi e uno di questi è anche quello di giustificare magari il possesso, no, di un certo territorio, affermare così anche una certa identità di un popolo.
1: Marc Bertogliato, storico e curatore del Museo della Valle di Muggio.
4: Qui nella Valle di Muggio penso al tema dei confini, no, molto importante, e quindi anche le sventure che toccavano le persone che spostavano i termini, queste pietre di confine. Anche quelle sono delle leggende, no? Però appunto servono, hanno sempre uno scopo molto utilitaristico, no? Quello di giustificare una certa appropriazione, forma di appropriazione del territorio, un certo modo di agire, no? Quando la leggenda vuole essere un insegnamento, o vuole essere anche un modo per ricordare il passato o spiegare l'inspiegabile, che la cosa è molto positiva. Quando invece vuole essere un elemento che vuole dividere e vuole così creare così dei conflitti, ecco che diciamo lo strumento può essere usato bene o può essere usato male. La leggenda è anche uno strumento importante, no?
1: La seconda metà del XVIII secolo ha visto la nascita degli stati nazionali e con essi l'invenzione della narrazione nazionale. Leggende, miti e racconti furono utilizzati dalle nazioni. L'origine indeterminata delle leggende è lo strumento perfetto per creare una narrativa essenzialista dei popoli, che può unire ma anche dividere.
4: Siamo all'interno di una cultura che è la medesima. Dopo chiaramente all'interno di due stati nazionali, e quindi negli ultimi 500 anni si sono formati come due binari paralleli, che ogni tanto si incrociavano e mantenevano questi contatti, ma diciamo è sorta questa linea di frontiera che mai nessuno veramente ha della popolazione locale ha cercato, e si è continuato attraverso il contrabbando, attraverso i commerci, a oltrepassarla senza troppi problemi. Gli antropologi dicono che l'identità non esiste, no? C'è l'alterità, no? Per affermare l'alterità, il fatto di essere diversi, no, dagli altri, si crea un'identità. Quindi è una costruzione molto, molto teorica, no? Non c'è un elemento fisico e biologico che ci identifica, no? Allora si cercano gli elementi invece che ci differenziano per barricarci nella nostra realtà.
1: Si dice che chi racconta bene le storie governa il mondo. Così la finzione ha la capacità di fecondare la realtà.
5: Se fai credere all'inconscio una cosa che è immaginaria, poi l'inconscio la crede come se è vera. È anche su questo che si creano le fake news.
1: Gianni De Lorenzi, ex insegnante e grande conoscitore della storia del Matiereux, il leggendario contrabbandiere del Mendrisiotto.
5: Devi saper costruire un personaggio che colpisca le sensibilità, però anche un influencer gioca su queste cose, no? Lui gioca anche lui sull'immaginazione, perché quando tu diventi un leader, la gente ti crede, no? Perché tu hai creato tutto un mondo, a Mendrisiotto ci sono i magazzini pieni, venite dietro me che troviamo il grano. La gente viene perché crede a quello che tu hai creato. Il Matiereux, lui non li aveva mai visti i magazzini pieni, perché i magazzini non erano pieni.
1: Fin dalla notte dei tempi, le storie immaginarie hanno unito le persone nel bene e nel male. Diverse leggende del Mendrisiotto descrivono le terribili punizioni inflitte alle donne accusate di stregoneria. Ma cosa si può fare con questo passato molto disturbante?
6: È importante, secondo me, non chiudere gli occhi, non cancellare il passato, perché che ci piaccia o no, il passato fa parte della nostra esistenza.
1: Andrea Jacot Descombes racconta storie.
6: È giusto che questa pere scompaia? Beh, ci sono due possibilità per vivere con questa eredità. O la facciamo scomparire, oppure cerchiamo di capire per quale motivo veniva vista così la donna. E poi cerchiamo anche degli esempi positivi. E si possono trovare. Però come antropologo io devo fare i conti con questa realtà sociale, sapere che per i miei valori è sbagliata, però non posso cancellarla e non posso neanche nasconderla. Però se vogliamo che determinate cose non accadano più, dobbiamo avere uno sguardo sul passato e capire questo passato per non ripetere gli stessi errori. Se noi cancelliamo un errore, automaticamente lo riprendiamo.
7: Ok. Lei hai raccontato un po' la tua storia a questi uomini? Lei è iraniana.
8: Ma no, storia loro di Roma, chiedono favole. Io vengo da un mondo reale, non è favole.
1: I ricordi degli anziani del Mendrisiotto, siano essi originari o meno di questa regione di confine con l'Italia, sembrano essere intrisi di ricordi di guerra. È ancora possibile sognare in mezzo all'orrore?
9: Non me le ricordo.
10: Non te le ricordo.
11: Io ricordo ancora, per annunciare la guerra, hanno suonato la campana, è venuto il camion della birra, ha preso tutti gli uomini di Sannio che erano militari, sono andati a Bellinzona dove li hanno vestiti tutti da militare e hanno ricevuto l'arma.
12: L'impressione che ho ancora in testa è proprio di essere lì e aspettare che ogni tanto pum.
11: Poi c'è stata una cosa, che a Chiasso c'è stata la divisione. C'era la scuola normale e la scuola dove andavano i ragazzi

0: possano essere sfruttate a fini ideologici, hanno la capacità intrinseca di proporre visioni alternative della realtà. Partiamo alla scoperta delle leggende della Val di Blennio, una regione dove le leggende si fondono ancora con la realtà.
1: Krysh!
2: Sono gli antenati!
3: Sta Croce che dicevano che erano parenti del mio papà.
4: Abitavano sulla terra.
3: C'era un buco dove entravano.
5: Una grotta.
3: Una grotta propria. Che adesso non si riesce più a vedere perché è diventato tutto imboscato. Ma una volta entravano proprio dentro. E c'era sta grotta dei Croce. Dicevano che erano streghe.
6: Sì. Io so che sono c'erano state
3: ma non so, perché docile. Sicuro erano un po' particolari come personaggi, ma noi non li abbiamo vissuti. Quei tempi lì erano il 1800.
0: Ovunque andiamo, gli abitanti della Val di Blennio ci raccontano dei Croce. E ad ascoltarli ci sono infinite versioni su chi siano questi misteriosi personaggi.
7: Nel Sopra Ceneri e soprattutto in Val di Blennio ci sono moltissime leggende su dei personaggi che si chiamano Croesh.
0: Renato Giovannoli, semiologo ticinese.
7: Allora, sono abbastanza indefinibili perché hanno caratteristiche diverse a seconda delle leggende. È il termine proprio Croesh probabilmente che ha assunto poi diversi significati. Per esempio la strega in Val di Blennio è la Croescia. Però in certe leggende i Croesh somigliano molto ai folletti, in altre leggende ancora agli uomini selvaggi o ai pagani. E un'ipotesi che si potrebbe fare è che questi Croesh fossero in origine, ma non mi sbilancio a far date o a parlare di un'epoca precisa, fossero abitanti delle montagne di una civiltà precedente, forse residui di civiltà celtica, che all'epoca dell'avanzata del cristianesimo sono stati indicati appunto come uomini selvaggi, come pagani, e che poi nelle leggende sono diventati esseri fatati, e infine il termine è passato per definire le streghe. Queste sono state terre celtiche a lungo, perché la romanizzazione e poi la cristianizzazione del territorio, che appunto negli ultimi secoli dell'impero è stata coincideva, insomma, cristianizzazione e romanizzazione, è stata abbastanza lenta nelle valli, nelle montagne. Quindi è possibile che ci siano state sopravvivenze di appunto tribù di origine celtica e anche di mitologie più antiche.
8: C'è stato per esempio l'ultimo caso qui in Valle di Blennio, non so se era un disertore o qualcosa.
0: Giovanni Canepa, ex segretario comunale di Olivone.
8: Non si sapeva bene nemmeno di cosa viveva, però viveva anche quello in una grotta lì, in una valle quasi inaccessibile. E quello lì è morto verso il 1905, faceva ceste così.

0: Incontriamo una famiglia che gestisce un ristorante dove la gente del posto ama riunirsi.
1: Non si è mai sentita un diavolo che cade dal cielo, lascia un buco gigante e poi cade dentro in un posto e si richiude il buco. Un po' strano.
2: Però
1: certe volte non capisci mai se è vero o no, se magari, perché poi le leggende metà è vero e metà no.
3: Dicevano che il prete faceva, qui dicevano la fisica, dopo
4: via, era capace a trasformare non lo so, il cane in qualcos'altro e ti faceva vedere qualcosa di diverso dalla realtà. No. Oppure dicevano che trasformava una persona in un cane o
5: in un maiale
4: o in qualcosa e la gente ci credeva un po', ecco.
2: Quella è un po' una leggenda, né, mamma?
3: Gli facevano credere e loro donavano alla parrocchia. Normale, alla parrocchia erano ricchi,
4: E poi non, adesso come adesso non ci sono più quelle... qui da noi si dice fafirugna. Ed è trovarsi in una casa, raccontarsi, questo non esiste più.
0: Mentre un tempo le storie e le leggende venivano raccontate attorno al fuoco, oggi assistiamo a un'esplosione di storie attraverso i social network, i videogiochi e gli universi paralleli. Ma che fine hanno fatto il diavolo, le fate e i folletti?
6: Il meraviglioso della tradizione direi che sta scomparendo. Per esempio, nelle leggende della raccolta Il meraviglioso, il diavolo appare un sacco di volte. Adesso direi che non si è messo in pensione.
0: Franco Zambelloni, filosofo.
6: La sovrabbondanza dell'immagine di oggi ha ridotto di molto lo spazio della fantasia. Cioè la fantasia non è che sia scomparsa, ma è circoscritta dagli spazi definiti dalla pubblicità. La mentalità magica dell'infanzia perdura e poi rimane nel sottofondo della mente.
7: Questo ragazzo vive già nel metaverso. Si chiama XSense, la tecnologia usata dall'alter ego di questo ragazzo.
8: Il metaverso è un concetto complesso. Tutto ciò che sappiamo è che esiste e non esiste allo stesso tempo.
0: Incuriosita da questi universi paralleli, sono andata a trovare Paolo, che lavora nel negozio Amazing Games ed è un appassionato di videogiochi di auto.
9: L'auto mi dà quel senso di libertà e che non riesco a trovare in altre cose. Dal mio punto di vista i videogiochi creano un mondo che poi alla fine è un po' quello che uno vorrebbe, no? Un mondo fatto di sogni, dove magari alcune cose prendono forma, che magari, non so, nella vita di tutti i giorni magari non sono possibili. Oggi comunque abbiamo un realismo che porta, diciamo, quasi a immergersi in un parallelo che delle volte è veramente difficile, cioè abbiamo quasi situazioni che sono paragonabili alla realtà.
10: Mentre un tempo il reale era vero, adesso il reale tende sempre di più ad essere artificiale, fino appunto alla realtà virtuale in cui si propone all'utente un mondo che non esiste materialmente perché diventa soltanto percettivo. Lo vedo dentro degli occhiali, sembra tutto vero, ma in realtà quel che vedo non c'è. Un mondo simulato è semplicemente creato dall'uomo, quindi non può rinviare a una realtà superiore, ma rinviare soltanto alle capacità tecniche sempre più potenti dell'uomo. quando un uomo del Medioevo aveva una visione, si sentiva subito in rapporto con un altro mondo. Così un serpente non è semplicemente un serpente, ma diventa simbolo di una potenza cosmica, e sicuramente il fantastico in tutte le sue forme risponde a questo bisogno umano.
5: La dimensione poetica è fondamentale perché è quella che ci consente di raccontare la storia andando al di là della storia.
0: Mauro Geraci, canta storia.
5: Il poeta dà voce ai possibili sogni, dà voce alle utopie, che utopie affatto non sono, anzi sono progetti di un mondo migliore, quindi ha una capacità sperimentale.
11: Oggi si è diventati consumatori di tutto quello che ci viene offerto, no? Abbiamo perso molto quella che è la capacità così della riflessione, della fantasia. Quindi quello che è importante è fare un po' il vuoto, staccarsi da tutto questo e cercare di ritrovare quello che è così la tranquillità e il silenzio. Ci sono ad esempio dei luoghi veramente misteriosi. C'è solamente magari il bosco, una sorgente, l'acqua. Lì ci si sente quasi come nudi e liberati. Si aprono altre prospettive.
12: Cambiare la propria realtà non significa vivere una vita parallela, né tantomeno rifugiarsi nel mondo della fantasia, al fine di fuggire da una vita che non ci soddisfa.
0: Se è vero che il consumismo esasperato di intrattenimento visivo, tipico della società odierna, può indebolire l'immaginazione, d'altra parte sorgono ovunque movimenti alternativi che offrono la possibilità di esplorare mondi paralleli dove l'immaginazione predomina. Per esempio attraverso l'ayahuasca, la realtà virtuale o i cerchi sciamanici di tamburi, come quelli praticati da Ginny Brand, una sciamana trasferitasi in Ticino.
13: Attenzione qui alla testa, perché questo è un rustico dei cuffi, perché è tutto basso, tutto piccolo, tutto... Allora, questo è un disegno che avevo fatto ma tanti anni indietro, quando ho iniziato a insegnare telepatia. Le stelle normalmente di giorno col sole non li vedi, e io ho voluto metterli che si vedono, perché quello che succede di là comunque è visibile anche qua, anche se in verità è invisibile.
14: La telepatia è una comunicazione con la mente. Ogni parola che noi pronunciamo produce un'immagine, mentre il viaggio sciamanico è sempre comunque anche un ricevere, captare immagini. Però non è, secondo me non è una telepatia, è un comunicare con delle creature che sono essenze. E a volte ci sono dei messaggi che tu con la tua testa, con il tuo sapere non capisci, perché non c'è nulla da capire, perché sono messaggi per l'anima e l'anima capisce sempre.
13: Sciamanicamente parlando si dice che il mondo è diviso in tre livelli: il mondo di sotto, o mondo inferiore, dove vivono gli animali guida. C'è il mondo di mezzo, dove ci siamo noi, dove per esempio ci sono fatte folletti, i guardiani dei luoghi e altre creature. E poi c'è il mondo di sopra, dove ci sono i maestri spirituali. Poi loro mettono un vestito, una forma anche per noi, perché se i vostri animali guida vi dicono: ma noi siamo solo essenza,
14: Noi umani abbiamo bisogno di una forma, di un qualcosa di concreto, di poterci immaginare. Ma allora la forma la prendono per noi

0: popolato da personaggi leggendari.
1: Quando lavoravo alla CRAI mi dicevano che c'erano delle leggende anche su delle streghe.
2: Io credo solo che ho preso due fulmini e sono un po' centrato. Fai 4 metri di volo e buonanotte. Non è che senti tanto, senti sciac come la frusta.
0: Narrazione, regia e montaggio. Zoé Rossion. Un progetto ideato da Jonathan Frigeri. Con la partecipazione di Camilla Baumann. Musica di Giordano Roche.
3: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Scrittore, saggista, drammaturgo, lucido analista della politica statunitense. Gore Vidal è questo e molto altro. Un esempio di come la scrittura possa smascherare ipocrisie e contraddizioni del potere e restituire il senso delle grandi battaglie per i diritti civili. Moby Dick ne parla con Mario Maffi, saggista, traduttore e professore di letteratura anglo-americana, e con Oliviero Bergamini, storico e giornalista, a lungo corrispondente dagli Stati Uniti. Mito, realtà e impegno civile.

0: la letteratura americana che guarda alla politica. A cura di Monica Bonetti. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Claudio Zali reagisce alla richiesta dei presidenti di PLR, Centro e PS che gli chiedono di prendere posizione su delle registrazioni audio pubblicate su un social in cui lo si sente parlare dai contenuti che fanno rabbrividire. Buonasera da Michel Volonté, tra poco vi faremo proprio ascoltare questi file audio in cui il presidente del governo ticinese Zali suggerisce di picchiare una donna e non solo, come potrete immaginare. Sono molte le implicazioni e una buona parte dell'edizione di questa sera sarà dedicata alla vicenda. Ci sarà spazio pure per calcio e razzismo. Con una nuova petizione si chiede che l'Associazione Svizzera di Football prenda urgentemente nuovi provvedimenti. Avremo un ospite, un ex attaccante, Afonso, svizzero di origini africane, che racconterà della sua esperienza tra i campi e gli spogliatoi. Andremo anche in Austria perché la casa dove è nato Adolf Hitler, ai confini con la Germania, è da oggi una stazione di polizia. Non sono mancate le polemiche, ma le autorità sperano pure che l'edificio diventi così meno attrattivo per i simpatizzanti del nazionalsocialismo che vengono qui in pellegrinaggio. L'ultimo approfondimento inizierà con la voce di una donna, di una figlia.
4: Io credo che più se ne parla, più le nuove generazioni capiscono l'importanza di queste faccende, più si entra all'interno, per esempio, della scuola, della chiesa, della società intera, ne si parla di più e la cultura pian pianino cambia.
3: Questa è Gaia, 20 anni, la figlia della donna uccisa a Gnosca 5 mesi fa. Sto parlando di uno dei 3 casi di femminicidio in Ticino dall'inizio dell'anno. Gaia parla di una società che deve cambiare. In rete c'è chi promuove una mascolinità diversa da quella tossica che sempre, soprattutto online, sui social, normalizza comportamenti abusivi nei confronti delle donne, soprattutto di carattere sessuale. Apriamo dunque con la vicenda che vede coinvolto l'attuale presidente del governo ticinese, Claudio Zali. La pubblicazione su Instagram di 2 telefonate di qualche anno fa in cui Zali suggerisce all'interlocutrice di picchiare una donna che la starebbe importunando da anni, aggiungendo di averlo fatto a sua volta. Audio che hanno spinto i presidenti cantonali di PLR, Centro e PS a chiedere chiarimenti al consigliere di Stato. Ne abbiamo parlato al radiogiornale delle 12.30 oggi. Nel primo pomeriggio è arrivata la replica di Zali. In studio c'è Luca Berti con i dettagli.
5: Sì, una presa di posizione in cui Claudio Zali dice di prendere atto con rammarico di una, e cito, una nuova e strumentale violazione della mia sfera privata, stavolta a mano di presunte registrazioni risalenti a parecchi anni fa. Registrazione, aggiunge ancora Zali, e cito di nuovo, che qualora a me attribuibili sarebbero state effettuate a mia insaputa e sarebbero dunque a tutti gli effetti frutto di un reato. Fine della citazione. Il consigliere di Stato leghista dice inoltre di ritenere inaccettabile la lettera di richiesta di chiarimento inoltratagli dai presidenti di PLR, Centro e PS, pubblicata oggi dal Corriere, che sarebbe un modo, secondo lui, per, cito di nuovo, esercitare pubblicamente pressioni indebite. Da qui la volontà di Zali, e di nuovo cito, di procedere penalmente nei confronti di tutte le persone coinvolte, ivi compresi Fiorenzo Dadò, Alessandro Speziali e Fabrizio Sirica, ovvero i 3 presidenti dei partiti che hanno scritto la lettera.
3: Ecco Luca, tutto ciò, dicevamo, deriva dalle 2 registrazioni pubblicate su Instagram. Ti chiedo qual è il contesto.
5: Sì, sono 2 estratti di 2 telefonate ben più lunghe pubblicate da una donna, una buona conoscente di Zali, 2 file audio risalenti a qualche anno fa e registrati in anni diversi. Tra poco ne sentiremo, come dicevamo, un estratto. In grandi linee, nella prima registrazione, la più datata, la donna dice di essere esasperata da un presunto stalking da parte di un'altra donna. Si parla di una situazione questione che va avanti da anni e la discussione si fa concitata, al che la voce del ministro suggerisce di picchiarla se dovesse ancora presentarsi a casa, aggiungendo di aver fatto lui lo stesso. Nell'audio più recente ci si riferisce ad una situazione analoga, con protagonista un'altra donna, per quanto ci consta. Qui la voce di Zali evoca l'idea di contattare un suo amico di Milano per aiutare a risolvere la situazione. Sono evidentemente dichiarazioni forti. Abbiamo capito che Zali intende denunciare chi ha fatto emergere questi file audio. In giornata abbiamo interpellato la procura per capire se vi fosse materia penale nelle parole del consigliere di Stato e responsabile della giustizia ticinese. Ci è stato detto che il Ministero Pubblico per ora non si esprime e non rilascia dichiarazioni.
3: Allora, abbiamo detto, si tratta di parole forti, quelle contenute nelle registrazioni. Come RSI abbiamo dunque scelto di farvene ascoltare un estratto. Sono due passaggi, uno per ognuna delle due telefonate, passaggi che riteniamo chiave, lo abbiamo detto, il contesto è quello di due presunti atti di stalking ai danni della conoscente di Zali, che ha poi pubblicato gli scambi telefonici in rete. Sentiamo.
2: Sì, mi Claudio, cosa devo fare perché tutto questo finisca?
6: Fammi riempila di botte sotto casa.
2: Non posso, non posso.
6: Perché non puoi?
2: Perché perderei il lavoro.
6: Ma perché?
2: Perché avrai precedenti penali, Claudio.
6: No, ma...
2: Tu mi ti stai chiedendo di riempirla di botte?
6: No, io quando è venuta a casa mia l'ho pestata, va bene?
7: Dopo è chiaro che ti viene in mente, chiamo il mio amico di Milano, che non mi tradirebbe mai nemmeno sotto tortura, che magari lui mi aiuta a risolvere questo problema tramite terze, quarte o quinte persone.
2: No, Claudio, ascoltami.
7: No, lo so, ma non dirmi che non ci pensi anche tu a queste cose. Ti credo di farlo tu personalmente.
2: Non è nella mia indole.
7: Lo so, nemmeno nella mia, però se tu rileggi uno dei libri più visionari che ho letto in vita mia è 1984 di George Orwell.
2: Sì, l'ho letto.
7: E Orwell diceva che le persone hanno paura solo del dolore fisico.
3: Allora, in studio con me c'è anche Rito Ceschi, responsabile dell'informazione RSI. Allora, Rito, ti chiedo dapprima della scelta, del perché della decisione di diffondere questi audio.
8: Allora, gli audio diffusi su Instagram sono stati resi disponibili anche a RSI, che ha potuto ascoltarli e verificarli. Li riteniamo autentici. Abbiamo scelto consapevolmente di proporre gli estratti che avete sentito, e questo ben sapendo che la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso è un reato. L'elemento decisivo per la pubblicazione è il tenore delle conversazioni che vedono protagonista un consigliere di Stato che è attualmente il presidente del governo ticinese. Riteniamo infatti che l'interesse del pubblico di essere correttamente e compiutamente informato sia preminente e superiore rispetto ad altri elementi di valutazione. E poi sono audio da brivido.
3: Rito, in effetti sono i contenuti di questi audio che ci hanno colpito.
8: Sì, sono i contenuti che sono violenti e agghiaccianti, questo ci ha molto colpito. Abbiamo sentito un rappresentante delle istituzioni rivendicare un'azione violenta nei confronti di una donna, un pestaggio. Lo sentiamo dire che per risolvere i problemi potrebbe chiamare i suoi amici di Milano che non lo tradirebbero mai. È gravissimo, parla Zali, il consigliere di Stato, l'ex giudice. Gli estratti fanno parte di un contesto molto più ampio che noi in larga misura conosciamo. È questo contesto che rende credibili le parole pronunciate da Claudio Zali. Che cosa dobbiamo sentire d'altro per indignarci, per chiedere assunzione di responsabilità a chi in questa vicenda non può vestire, come in altri casi finiti a processo, i panni della vittima? Un consigliere di Stato che sdogana la violenza privata che l'ha praticata. Ma che messaggio è? Che cosa devono pensare le cittadine e i cittadini di questo paese? Il Ticino non è, non deve essere il cantone del posso fare tutto quello che voglio perché sono potente.
3: Rito, ci sono danni, ti chiedo, altri danni per le istituzioni del Canton Ticino?
8: Sì, ce ne sono, come se non bastasse tutto quanto abbiamo già visto e sentito negli ultimi anni. Vien voglia di dire basta con questa politica del testosterone, di chi ne combina di tutti i colori e poi quando le magagne diventano pubbliche si scaglia contro chi semplicemente ha deciso di parlarne, di non tacere, di non essere complice dell'arroganza del potere. Basta, perché ne va della credibilità delle istituzioni agli occhi delle cittadine e dei cittadini. Le istituzioni sono rappresentate dalle persone, dagli eletti che sono stati mandati alla guida del cantone per affrontare, se possibile, risolvere i problemi del paese. Non per fare ciò che vogliono in nome di una vita privata che, per un personaggio pubblico, è un po' meno privata che per gli altri. Di certo siamo di fronte ad una crisi istituzionale. Il Presidente del Consiglio di Stato che denuncia i presidenti di tre partiti di governo che hanno avuto l'ardire di porgli una domanda. Claudio Zali non spiega, va all'attacco con le armi che ritiene di conoscere meglio, quelle del diritto. Ma qui il diritto è laterale, c'è il merito. Le parole allucinanti pronunciate da un consigliere di Stato responsabile politico in questo 2026 della polizia e della giustizia, parole che nella bocca di un cittadino comune diventerebbero immediatamente oggetto di biasimo e di sanzione. Non basterebbero le scuse. I politici non possono fare e dire tutto ciò che vogliono, neppure Claudio Zali. Questo deve essere chiaro.
3: E questo era Reto Ceschi in diretta, il responsabile dell'informazione RSI, e il suo commento questa sera sulla vicenda che coinvolge il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Noi continuiamo a parlarne perché è un caso che rischia, come diceva Reto Ceschi, di creare danni alle istituzioni, è un caso che coinvolge le istituzioni. Oggi molti si aspettavano per esempio una reazione da parte del governo ticinese, reazioni che, e ne parliamo sempre in diretta qui in studio con John Robbiani, reazioni che oggi John non sono arrivate.
9: Sì, reazione che non è arrivata. Abbiamo tentato di ottenere una dichiarazione da parte degli altri membri del Consiglio di Stato di cui Claudio Zali è presidente, ma oggi i telefoni squillavano a vuoto. Di certo, appunto, è istituzionalmente più unica che rara anche la situazione in cui ci troviamo in questo momento, con il presidente del Consiglio di Stato che denuncia penalmente, ne parlava prima anche Luca Berti, o perlomeno minaccia di denunciare penalmente i presidenti degli altri tre partiti di governo, PLR, Centro e PS, per aver scritto la famosa lettera in cui con copia agli altri membri del Consiglio di Stato chiedono a Claudio Zali di prendere posizione in merito alla diffusione di questi audio, e lo hanno fatto, cito la lettera, per una questione di fiducia e credibilità istituzionale. Un incontro tra Zali e i tre presidenti era previsto nei prossimi giorni. Ora resta da capire se la denuncia penale complicherà le cose oppure no.
3: Ecco, oggi John era molto attesa anche la presa di posizione del partito di Zali, la Lega dei Ticinesi.
9: Sì, prima, già che ci sono, visto che è arrivata poco fa, riassumo il comunicato stampa inviato dall'MPS, il Movimento per il Socialismo, che chiede a Zali di valutare le dimissioni e comunque chiede che il consigliere lasci urgentemente la guida politica del Dipartimento delle Istituzioni. Parlavi della Lega, è arrivata una difesa piuttosto prudente, direi. Stiamo esaminando, dice il coordinatore Daniela Piccaluga, tutti gli elementi emersi e acquisendo le informazioni disponibili. La credibilità delle istituzioni richiede che la vicenda, sto sempre leggendo il comunicato, richiede che la vicenda sia chiarita in modo puntuale senza anticipare conclusioni. Prima i fatti, poi le valutazioni.
3: Ebbene, questa, John, è la seconda volta che Claudio Zali si trova al centro del dibattito politico e istituzionale ticinese proprio nelle ultime settimane.
9: Esatto, si era parlato del suo intervento a favore del figlio minorenne di una sua conoscente, detenuto per qualche settimana al carcere della Farera, un intervento che ha sollevato dubbi su possibili interferenze che ora è al vaglio di due commissioni del Parlamento. E poi c'è la spaccatura tra UDC e Lega proprio sul nome di Zali in vista delle prossime elezioni. L'UDC non vuole correre in una lista unitaria se tra i candidati figurerà Zali, e tanto da aver annunciato una lista propria e rinunciato all'alleanza. Vedremo ora se cambierà qualcosa. UDC, che oggi su questa vicenda ha però preferito non esprimersi.
3: Ecco anche lui, John Robbiani, in diretta. Noi mettiamo un punto, ma solo per questa sera, la vicenda che vede coinvolto coinvolto il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Vi propongo adesso di passare a un appello. Fermiamo il razzismo nel calcio svizzero. Con questo titolo è stata infatti consegnata oggi alla ASF, l'Associazione Svizzera di Football, una petizione che chiede azioni concrete contro un fenomeno presente anche nei nostri campionati maschili e femminili tra professionisti e dilettanti. A lanciarla Yasmin Imboden, calciatrice svizzero-kenyota, vittima lei stessa di attacchi a sfondo razziale. Con noi ci sarà un ospite fra poco, ma prima sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
10: Campionato svizzero di calcio femminile, stagione scorsa. Yasmin Imboden è in campo con le compagne del Lucerna a Friburgo e dagli spalti i cori «Scimmia, scimmia». Contro di lei padre nidvaldese, madre kenyota, lei che ha anche vestito la maglia delle nazionali svizzere giovanili.
11: Ich spiele schon seit über 30 Jahren Fußball und habe leider immer wieder im Fußball Rassismus erlebt.
10: Ho giocato a calcio per più di 30 anni e il razzismo c'è sempre stato, ma l'anno scorso ne ho avuto veramente abbastanza, ci racconta Yasmin Imboden davanti alla sede dell'ASF, Associazione Svizzera di Football, a Muri, prima di consegnare la petizione che chiedeva vertici del calcio elvetico di agire in modo deciso, non ad esempio con 500 franchi di multa come nel caso di cui è stata vittima.
11: Auf dem Spielfeld, auf der Tribüne, in social media, überall.
10: Il razzismo c'è in campo, sulle tribune e nei social media, ci dice ancora Yasmin Imboden. La petizione non è però pensata solo per discriminazioni razziali, ma anche di genere o di nazionalità. Concretamente, la petizione chiede che di fronte ad attacchi a sfondo discriminatorio la partita venga bloccata e un annuncio diffuso nello stadio e qualora la situazione dovesse ripetersi l'incontro sarebbe da sospendere in modo definitivo. I casi vanno poi analizzati il prima possibile e le conclusioni rese pubbliche. Le sanzioni devono essere chiare e dissuasive. Multe, punti tolti, partite senza pubblico e gli arbitri formati in modo adeguato. Infine, per l'ottenimento della licenza, le società devono aver svolto dei programmi di prevenzione.
11: Glaube jetzt steht einfach wirklich der Schweizerische Fußballverband in der Verantwortung aktiv.
10: L'Associazione Svizzera di Football non può più essere passiva, sostiene infine Yasmin Imboden. Il problema c'è a tutti i livelli, professionisti e dilettanti, campionati maschili e femminili. 12.600 le firme raccolte per la petizione dopo un mondiale dove attacchi a sfondo razziale non sono purtroppo mancati e a soli 3 giorni dall'inizio del nuovo campionato svizzero maschile. La palla è allora adesso nel campo dell'ASF.
3: Il razzismo nel calcio rimane dunque un fenomeno sistemico, nonostante l'impegno di alcune federazioni, anche locali ma pure nazionali. Penso ad esempio al protocollo adottato dalla Spagna. Per parlarne in diretta c'è chi il pubblico della RSI ha imparato a conoscere in queste settimane durante i mondiali di calcio maschili in America del Nord come commentatore in TV. Parlo dell'attaccante, l'ex attaccante svizzero nato a Luanda in Angola, Guilherme Afonso. Buonasera e benvenuto, signor Afonso.
12: Buonasera.
3: Allora, ricordo che lei ha debuttato nel campionato elvetico nel 2003 con l'Étoile Carouge, per poi militare in campionati esteri, poi è rientrato in Svizzera, ha giocato nel Sion, nel Grasshopper, nel Lugano, anche nel Vaduz. Qual è stata la sua esperienza, le chiedo, sul campo e negli spogliatoi? Ha subito episodi di razzismo?
12: Sì, da quando sono piccolo, io sono arrivato in Svizzera a 3 anni, quando sei piccolo erano dei eventi minori, cioè qui alla fine si poteva risolvere in genere sul campo, no? Quando era con un ragazzo, spesso contro chi giocavi, ma erano delle cose piccole, però crescendo diventi anche più attenti e vedi che le cose non migliorano tanto, ma diciamo che quando sono diventato professionista ho notato di più questa cosa.
3: Ecco, lei è attivo anche sui social media, signor Afonso. Abbiamo appena sentito proprio dalla testimonianza, no, di Yasmin Imboden che per lei, per la calciatrice Imboden, i canali social giocano un ruolo importante. Qui la battaglia contro il razzismo nel calcio sembra ancora più difficile da combattere. Lei cosa ne pensa che lei è così attivo sui social media?
12: Io sono attivo sulle social media generalmente per far passare un messaggio, ma anche perché fa parte della mia personalità. Io sono, non sono una persona introverso, più una persona estroverso, quindi non ho problema a ridere di quasi tutto, però nel stesso tempo cerco di far passare un messaggio positivo, e credo che il razzismo prima di tutto sia ignoranza, che spesso vediamo tutto come razzismo, ma può essere semplicemente un'ignoranza, e quando tu riesci a esprimerti e far passare un messaggio, magari può cambiare anche la mentalità di una persona.
3: Allora, io le ricordo anche cosa chiede questa nuova petizione. Allora, in caso di episodi di razzismo, che la partita venga innanzitutto sospesa e venga diffuso un annuncio nello stadio. Se gli episodi proseguono, deve seguire un'altra interruzione accompagnata da una pausa di 10 minuti negli spogliatoi. Se il comportamento non termina, la partita deve venire definitivamente sospesa. Queste misure, secondo lei, sono sufficienti, o quali sono gli strumenti di cui abbiamo bisogno?
12: Secondo me bisogna essere molto più duro con questa cosa, perché non è da oggi, è una cosa che dura da troppo tempo. Cioè, per darvi un esempio, se in autostrada il limite di velocità è a 120 e tu sai che superando questo limite prendi solo 100 franchi di multa, non hai tanta paura. Invece, se rischi di prendere 5.000 franchi di multa, fidati che sei molto più attento a quello che fai. Quindi questa secondo me è una cosa importante. Se prendi solo 500 franchi, dici ok, lo posso anche pagare. Invece, se vai a perdere punti per la tua squadra, credo che questo andrà a cambiare le cose. Poi, secondo me, è una cosa anche importante, bisogna capire che, cioè, io non potrò mai capire quelle che una donna subisce quando partorisce, perché non sono una donna e non sarò mai una donna. Quindi è importante che la gente venga a capire che questa è una cosa grave, che fa veramente male. Quindi le persone che prendono le decisioni devono essere persone che sono state anche a contatto di questa cosa, perché se io sono una donna, posso parlare per una donna che è stata che ha partorito. Però se io sono un uomo non posso capire, quindi le persone che prendono le decisioni devono capire che è una cosa che fa veramente male, quindi devono prendere delle decisioni, secondo me, molto più dure.
3: Come lei suggeriva, anche togliere punti alla squadra?
12: Sì, perché dal momento in cui una squadra capisce che può perdere il campionato, può non andare nelle competizioni europee perché c'è gente che disturba, sono convinto che le squadre adotteranno delle misure per fare in modo che questo non accada. Perché dal momento in cui tu rischi qualcosa, sei molto più attento a quello che fai.
3: Allora, Guillermo Afonso, io la ringrazio per queste sue considerazioni in diretta in 6 di sera. Le auguro buona serata.
12: Grazie, buona serata a tutti voi.
3: Passiamo ora alla pagina estera. Il presidente statunitense Donald Trump ha formalmente approvato un accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita per la sua entrata in vigore. Manca però ancora il via libera del Congresso. Cerchiamo allora di capire con Camilla Camponovo di cosa si tratta e cosa prevede questo accordo.
13: Sì, l'accordo 123 è un'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita per lo sviluppo di un programma nucleare esclusivamente a fini civili. Questo garantirebbe ai sauditi l'accesso a tecnologie e competenze statunitensi per sviluppare un programma nucleare in Arabia Saudita destinato alla produzione di energia, e questo a condizione che vengano rispettate determinate regole di sicurezza. L'accordo prende il nome dalla sezione 123 della legge statunitense sull'energia atomica, che per poter entrare ufficialmente in vigore, come dicevi, dovrà ancora passare dal Congresso per l'approvazione finale.
3: Ecco, Camilla, si tratta di un patto che però ha già sollevato diverse preoccupazioni. Perché?
13: Sì, preoccupazioni per le conseguenze che potrebbe avere sulla sicurezza dell'Arabia Saudita, che negli ultimi anni ha cercato di ridurre le tensioni con l'Iran, ma anche per le condizioni che ci potrebbero essere sugli altri paesi del Golfo. Il timore è che l'Iran veda questa collaborazione come una provocazione nei nei suoi confronti, portando poi ad altre ripercussioni sull'intera regione, e alcune di queste ripercussioni le abbiamo viste recentemente anche con la guerra statunitense contro l'Iran. Al contempo, per i sauditi, Washington è un importante partner militare sia per la vendita di armi sia in termini di sicurezza. Entrambi i paesi poi hanno lo stesso obiettivo, ovvero impedire che l'Iran sviluppi un'arma nucleare e limiti la propria influenza nella regione.
14: C'è da dire anche che anche a livello interno negli Stati Uniti questo patto è considerato controverso.
13: Sì, e lo è per i doppi standard imposti dagli Stati Uniti, che da un lato cercano di bloccare i programmi nucleari con stati definiti ostili come appunto l'Iran, ma che dall'altro, con questa intesa con l'Arabia Saudita, impongono condizioni meno restrittive rispetto a quelle normalmente richieste da Washington. Di solito gli Stati Uniti chiedono ai paesi partner di rinunciare all'arricchimento dell'uranio e al riprocessamento del combustibile nucleare esaurito, tecnologie che, pur avendo applicazioni civili, possono essere utilizzate anche per produrre materiale necessario alla costruzione di un'arma nucleare. In questo caso invece la bozza non imporrebbe a Riyadh di rinunciare a queste attività. È proprio questo aspetto che preoccupa molti esperti e parte del Congresso americano, secondo cui l'accordo rischia appunto di indebolire il regime internazionale di non proliferazione nucleare.
15: Camilla Camponovo, sull'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, spazio ora al recupero di un luogo storicamente compromesso che ha sollevato molte polemiche negli ultimi mesi. Questa mattina a Braunau am Inn, una cittadina austriaca al confine con la Germania, il ministro dell'interno austriaco Gerhard Karner ha inaugurato una nuova stazione di polizia, un commissariato, nella casa natale di Adolf Hitler. Per questo coinvolgo la collaboratrice da Vienna, Susanna Bastaroli. Ti chiedo subito, Susanna, delle polemiche, chi le ha mosse, se sono ancora in corso.
16: Allora, prima di tutto, in questa casa, che è un po' fuori dal centro di Braunau, nacque Hitler nel 1889 e visse qui con la sua famiglia solo per 3 anni, e le polemiche sono nate perché questa casa da sempre, e anche la cittadina, è una meta di un cupo pellegrinaggio per neonazisti, neofascisti, membri dell'estrema destra. E quindi, diciamo, fino al 2016 non si poteva fare molto perché la casa era di proprietà privata, ma dopo fu acquistata appunto dalla Repubblica Austriaca, e da lì in poi, diciamo, sono nate discussioni eterne, polemiche, litigi, perché effettivamente non si sapeva proprio cosa fare di questa casa. Allora, un'opzione era distruggerla proprio, e un'altra era trasformarla in un museo, in un centro di ricerca, diciamo una casa della memoria. Il problema per distruggerlo è che la casa non si può distruggere, visto che si tratta di un edificio antico, storico, quindi è protetto. E appunto la paura, museo o centro di ricerca, era che avrebbe continuato ad attirare i nostalgici del nazismo.
15: Sì, certo. Sorge però spontanea la domanda, Susanna: perché è stata scelta la casa in cui è nato Adolf Hitler? Non c'erano alternative per una stazione di polizia?
16: No, è stata proprio una scelta consapevole e persino consigliata da esperti. Infatti, dopo il 2016 il governo ha formato un gremio di esperti che doveva diciamo pensare a varie opzioni, e l'idea era proprio quella di trasformare la casa di questo terribile dittatore in un centro dello Stato del diritto, cioè era proprio questa scelta simbolica. Infatti questo commissariato si chiamerà Casa della Legalità, e in più, dal punto di vista pratico, l'idea era anche così di tenere lontano i vari neonazisti e fan di Hitler, che comunque continuano ad arrivare con la presenza, appunto essendoci la polizia proprio poi in questa casa. E, diciamo, la casa è stata adesso ricostruita, sembra proprio la casa quella di più di 100 anni fa, è rinnovata, e quindi sì, centro di polizia proprio nella casa di Hitler.
15: E Susanna, le critiche però, e ci sono delle critiche che rimangono sulla scelta, quali sono queste critiche, insomma?
16: Sì, allora diciamo oggi all'inaugurazione non ci sono state manifestazioni, ma appunto tante voci critiche, come dicevi tu. E uno degli argomenti anche per il commissariato era il seguente, che è stato anche ripetuto dal ministro, e ha detto: solo così l'edificio sarebbe stato per sempre sottratto alla memoria del nazionalsocialismo. Ma storici, e soprattutto anche quelli del Comitato di Memoria di Brown, contestano proprio questa posizione, dicendo che cancellando il significato del luogo si evita anche un confronto diretto col passato, che comunque è un problema grande che ha, diciamo, anche l'Austria, cioè che vorrebbe neutralizzare e anche un po' dimenticare il passato neonazionalsocialista che ha avuto. Quindi questi storici, il comitato di Braunau avrebbe preferito, come dicevo prima, una casa della memoria, che infatti ci sarà non lontano dal commissariato, sarà nel vecchio teatro di Braunau. Diciamo, l'ironia della storia è che Hitler stesso voleva che l'edificio fosse convertito in un ufficio per le autorità distrettuali e pensava anche a un centro per la polizia.
15: E questa era Susanna Bastaroli da Vienna. Tra poco torneremo su un'emergenza della nostra società, la violenza di genere, a volte normalizzata da comunità che nascono in rete, nei social network, ma anche osteggiata da chi crede nell'autoconsapevolezza maschile. Il tutto partirà con l'intervista alla figlia di una delle tre donne uccise in Ticino dall'inizio dell'anno, perché dietro ogni femminicidio c'è la storia di una donna. Pervin Cavaccioglu adesso con altre notizie di giornata.
17: In Ticino un 67enne è morto in montagna in Valle di Blegno dopo una caduta di diversi metri mentre stava facendo dei lavori. Sono i primi elementi a cui è giunta la polizia cantonale dopo che ieri pomeriggio era stato segnalato il mancato rientro dell'uomo, uno svizzero domiciliato in valle. Il suo corpo senza vita è stato trovato poco meno di 2 ore dopo nella zona della Valle di Garzora, in territorio di Aquila, a un'altitudine di circa 1800 metri. Almeno 15 persone sono annegate in Svizzera quest'estate, secondo un calcolo dell'agenzia stampa TS Keystone. Si tratta di un bilancio peggiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma sono numeri più bassi se paragonati alle estati del 2022 e del 2023. La società svizzera di salvataggio intende aspettare i dati di fine stagione, ma evidenzia già che gli incidenti balneari avvengono soprattutto in laghi e fiumi, dove correnti, ostacoli e cambiamenti meteorologici vengono spesso sottovalutati. Le vittime sono prevalentemente uomini. A Ginevra è stato sospeso il divieto dei costumi coprenti. Nelle piscine pubbliche ginevrine si potrà quindi continuare a indossare burchini e costumi lunghi. La Camera Costituzionale della Corte di Giustizia ginevrina ha infatti congelato la nuova legge cantonale, giudicando il provvedimento potenzialmente lesivo dei diritti fondamentali e non abbastanza fondato.
15: L'ultimo approfondimento di questa sera è dedicato alla violenza di genere, che continua a rappresentare una delle emergenze sociali più gravi e diffuse, ce lo dice l'Attualità Stretta, che questa sera affrontiamo con quanto emerge dal mondo dei social media, con modelli da un lato di mascolinità tossica e dall'altro di consapevolezza critica e attenzione da parte degli uomini. Prima però di presentarvi qualche esempio, vi propongo di ascoltare una voce, quella di una figlia di una vittima di violenza nella sua forma più estrema, presente ieri a Bellinzona al presidio femminista organizzato dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno dopo il femminicidio di Faidio, il terzo in 7 mesi in Ticino. Gaia è la figlia della 47enne uccisa Agnoska, a 20 anni. Gaia ha perso la madre quindi 5 mesi fa e ha accettato di parlare per la prima volta ai nostri microfoni. L'intervista è stata raccolta al termine del presidio da Romina Lara. Sentiamo.
18: Gaia, per prima cosa, che effetto ti ha fatto essere qui oggi? So che con la tua famiglia ci tenevate molto a presenziare.
19: Si sente molto l'ondata, nel senso che io quando ho sentito parlare di questo femminicidio è come se avessi perso di nuovo mia madre. Quindi sì, è stato molto duro. Infatti in questi giorni non è che mi sia sentita più molto bene. Ho avuto molte ricadute. Sono state sempre più una prova del fatto che mia madre non ci sia più.
20: Sono passati solo 5 mesi. Essere qui serve forse anche, non lo so, fino a che punto, a metabolizzare un po'.
19: È anche un aiuto per capire dove sia la realtà e dove sia la finzione in cui vorrei che mia madre fosse qui. Credo che riuscirò a rialzarmi, a portare il simbolo femminista, nel senso che ogni femminicidio è una prova del fatto che la nostra società sta fallendo.
20: E se posso chiedertelo, tu, voi, i tuoi familiari, come state vivendo questi mesi? Siete in qualche modo anche supportati un po' da questa rete che immagino all'inizio si sia creata parecchio attorno a voi?
19: Io ho sempre avuto la mia psicologa, infatti c'è ancora adesso, sono sempre stata seguita da lei e con lei mi sono sempre trovata bene, quindi cioè, io personalmente la sto vivendo bene, per quanto si possa vivere bene, proprio perché grazie a questo percorso psicoterapeutico sto realizzando, ma sto anche realizzando come rinascere dopo questa cosa.
20: E com'è che stai cercando di farlo?
19: In realtà, dopo la morte di mia madre, è come se ci fosse stato un impulso così forte che sono riuscita a mettere in atto molte cose che avrei voluto fare prima, ma non sono mai riuscita perché non c'era niente per cui combattere. Per esempio, adesso io sto iniziando questo progetto per fare un giornalino d'arte in Ticino per i giovani, da giovani, e credo che se non ci fosse stata questa cosa di mia madre probabilmente non ci sarebbe stato neanche questo progetto.
20: 5 mesi fa lì a leggere c'eri tu. Queste tematiche, il fatto di ribadirle, sottolinearle, pensi che cercherai di affrontare anche questi temi?
19: Sì, sì, uno dei primi articoli che volevo scrivere era trascrivere il discorso che avevo fatto, ma cambiare alcune cose che ho capito. Quindi sì, è un giornalino che parla d'arte, ma per esempio volevamo scrivere un articolo su Bob Marley e si potrebbe trattare il tema della donna visto all'interno del rastafarianesimo, piuttosto che la donna visto in un altro contesto, e quindi appunto parlare di queste cose tramite l'arte. Adesso io credo che più si ribadisce, più se ne parla, più si inizia a cambiare, più le nuove generazioni capiscono l'importanza di queste faccende, più si entra all'interno, per esempio, della scuola, della chiesa, della società intera, ne si parla di più e la cultura pian pianino cambia.
20: C'è qualcos'altro che ti senti di dire, un messaggio che ti senti di lasciare?
19: Mettersi sempre in discussione, perché solamente lo spirito critico ci può aiutare a trovare una verità.
14: La preziosa testimonianza di Gaia, la figlia ventenne della donna uccisa a Gnosca in febbraio. Il femminicidio è l'espressione più estrema nella violenza di genere, che può manifestarsi in molti modi, con abusi fisici, psicologici, economici e sessuali, spesso proprio all'interno di relazioni affettive o familiari. Violenza di genere che questa sera affrontiamo con quanto emerge dal mondo dei social media. Qui in studio con me Giorgia Lorenzini. Allora ti chiedo, cosa gira in rete che normalizza comportamenti abusivi?
21: Ci sono tante comunità online che in vari modi promuovono la violenza di genere e stereotipi pericolosi. Vorrei concentrarmi in particolare sulle chat dedicate alla cosiddetta violenza sessuale facilitata da sostanze. È così che si chiama ufficialmente la pratica, purtroppo emersa in vari fatti di cronaca, in cui la donna viene sedata e poi abusata. Il caso più emblematico è quello francese di Gisèle Pelicot, la donna drogata dal proprio marito e poi violentata da decine di uomini. Ma anche in Svizzera in questi giorni si sta parlando di un ex gran consigliere argoviese che ha abusato della figlia minorenne della sua compagna, ma anche della compagna stessa, mentre erano narcotizzate. E con i social questo fenomeno assume dimensioni sempre più globali. Ad esempio, su Telegram ci sono canali dove gli uomini si scambiano consigli su quali sostanze utilizzare, in quali dosi e persino dove reperirle.
14: Ecco, ci parli di contenuti che scioccano, Giorgia. Cos'altro si trova in queste comunità online, queste chat che promuovono la violenza soprattutto sessuale attraverso le droghe? Facci pure qualche esempio.
21: Ci sono delle caratteristiche comuni. Le donne non sono più percepite come esseri umani, ma come oggetti, come corpi da dominare. Inoltre, l'anonimato garantito dal web permette di dire e fare le cose più terribili, senza sentirsi davvero responsabili per le proprie azioni. Anzi, arriva quasi a essere distaccati dalla realtà e dalle conseguenze che queste violenze causano, che possono essere anche molto gravi. Infatti, da un lato c'è la pericolosità delle sostanze narcotizzanti, che in caso di overdose possono essere letali. Dall'altro lato, le vittime parlano di danni psicologici profondissimi, anche perché spesso si tratta di uomini che conoscono e di cui si fidano.
14: Con Giorgia Lorenzini abbiamo affrontato, chiamiamolo, il lato oscuro dei social, dove si trovano profili in cui si normalizza la violenza di genere, la si incita. Dalle piattaforme stanno anche emergendo però profili e comunità che promuovono altri modelli di mascolinità. Federico Talarico, sempre qui in studio con me, di cosa stiamo parlando?
0: Sono ambienti digitali che parlano di masculinity awareness, che in italiano si può tradurre in consapevolezza critica dei modelli di mascolinità. Da qualche settimana seguo una pagina su Instagram chiamata Ma quali maschi? È un profilo gestito da Iari Carbonetti che si presenta come uno spazio di decostruzione maschile ticinese e organizza incontri di autocoscienza maschile, ovvero dei momenti per un pubblico maschile, appunto, dove si riflette criticamente su ruoli e stereotipi associati agli uomini. Partendo da esempi personali, si vuole risalire all'origine di alcuni comportamenti tipicamente maschili, figli delle aspettative subite dalla società. Non piangere, essere forti, guadagnare di più della partner e via dicendo, le conosciamo. Questi comportamenti possono poi sfociare in disagi emotivi, anche solitudine, relazioni oppressive, fino alla violenza di genere.
14: Ecco, proprio ieri l'autore di questo profilo Instagram Ma quali maschi ha organizzato il primo incontro, quindi diciamo personale, fisico, no? Nello spazio La Nocciola Bellinzona, dopo il presidio femminista di cui abbiamo anche parlato. Federico, tu ci sei stato a questo incontro, hai parlato con l'autore Iari Carbonetti, sentiamo cosa ti ha detto.
0: Quali reazioni ha suscitato la sua iniziativa, anche considerando i social come terreno fertile per i cosiddetti leoni da tastiera?
1: Tante persone mi hanno fatto i complimenti perché reputavano che fosse assolutamente necessario questo spazio. Altri, piuttosto in maniera neutra, non ne vedono un senso, mentre sfortunatamente anche qualche politico credo veda forse il demonio, il male in questi gruppi, perché snaturano qualcosa che loro reputano essere naturale, ma che sappiamo non essere assolutamente naturale. Penso che il progresso avvenga assolutamente con un certo livello di apertura da parte di tutti.
0: Quali competenze ha o crede di avere lei nell'ambito?
1: Non credo servano delle competenze specifiche. I gruppi a cui ho partecipato io in passato funzionano abbastanza autonomamente. Il ruolo del moderatore è un ruolo che permette di aprire il gruppo, spiegando il senso del gruppo a chi non lo conosce e di dare un modo di portarsi a casa qualcosa di condiviso a tutti quanti. Gli aspetti più estremi, violenti, drammatici del patriarcato non sono cose che generalmente emergono in questi gruppi, anche perché io non ne ho le competenze. Dovessero essere portati, manderei altri servizi.
0: Dove si ferma il lavoro di questo gruppo e dove iniziano invece le cose che questo gruppo non può fare?
1: Io penso che qualsiasi gruppo di questo tipo, qualsiasi cosa, anche se piccola, anche se un uomo, io stesso, dovessi andare a casa e per la condivisione di un altro uomo mi relazionassi diversamente, anche solo per una parola o una carezza verso un mio amico, penso che sarebbe una grandissima vittoria per la persona, per l'intima esperienza umana, esistenziale e maschile di questa persona. Tutto il resto sarà una reazione a catena che io mi auguro e che di certo non avverrà nel brevissimo periodo, anche perché le persone che partecipano a questi gruppi non sono una popolazione esattamente rappresentativa della popolazione svizzera generica.
14: Ecco, questo era Iari Carbonetti, l'autore del profilo social Ma quali maschi? Torno da te, Federico, concretamente ti chiedo un esempio di quello che si trova su questo profilo.
0: Il profilo vuole sì segnalare quando si terranno gli incontri, ma anche parlare di mascolinità tossica online. Propone dati scientifici sul tema e analizza, per dare forma, per delineare, quello che è il patriarcato. Il libro Il costo della virilità, consigliato in un post, si chiede quanto risparmierebbe uno Stato se gli uomini si comportassero come le donne, o ancora quanto diminuirebbe la violenza verso gli altri e se stessi. In Italia, il paese che è stato preso come esempio nel libro, la mascolinità tossica costa 97 miliardi di euro l'anno e le statistiche evidenziano una responsabilità maschile dietro molti crimini. Come riassume Iari Carbonetti, la virilità ammala, uccide e costa a tutte e a tutti noi. Urge quindi offrire agli uomini dei modelli di mascolinità diversi e positivi.
15: Ecco, si chiude così l'edizione di oggi di 6 di sera che ho curato con Pervin Cavacioglu. Da parte mia, Michel Volonté, da parte di tutta la redazione, grazie e buona serata.
4: Lo sport.
5: Buonasera da Patrick Locatelli, serata dedicata all'andata del secondo turno preliminare di Champions e Conference League, ma non ci sono svizzere coinvolte. Nella prima competizione ieri il Thun si è fatto acciuffare nel finale in casa dalla Dinamo Zagabria, domani sera nella terza competizione continentale toccherà invece alla Lugano affrontare i kosovari del Dukajini, partita che coincide con l'esordio alla AIL Arena, calcio d'inizio alle 20:30, sempre domani e sempre in Conference alle 19 in Bielorussia batte Borisov Sion, in Europa League San Gallo contro Benfica. Alla Tour de France il belga Jasper Philipsen ha vinto la 17ª tappa con arrivo a Voiron davanti al rosso crociato Mauro Schmidt, ben lontano Tadej Pogacar che ha però conservato la maglia gialla. Per finire il tennis, i due elvetici Feldbausch e Valtert entrambi eliminati, Feldbausch nel secondo turno di Kitzbühel dal peruviano Buse, Valtert nel primo ad Amburgo dall'egiziana Sheriff.
22: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 23 luglio, e vi posso dire che trascorrerà una giornata con la prevalenza di sole su tutto il territorio e qualche velatura in mattinata. Le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi al sud e tra i 25 e 28 al nord. Vi ricordo inoltre che rimane sempre attivo il divieto di accendere i fuochi all'aperto su tutto il sud delle Alpi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
23: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Una buonasera da Gaia Varone, un caloroso benvenuto al pubblico di Rete 2, mercoledì sera, la nostra serata canonicamente dedicata alla musica barocca, ma i nostri mercoledì del Festival d'Estate seguono un filo particolare, ossia seguiamo i viaggi dell'inglese Charles Burney che nel 1770 lasciò l'Inghilterra, era musicista, critico musicale, musicologo e soprattutto intendeva scrivere una storia della musica, ma non voleva basarsi su materiali di seconda mano, voleva assolutamente procurarsi in proprio le fonti di conoscenza per poter stilare questo suo lavoro. Dunque parte, attraversa la Francia, attraversa il nord Italia e dal 21 di agosto a Bologna. A Bologna le due persone principali che ha modo di incontrare, Burney viaggia sempre essendo ben preparato con un piano preciso, spesso con lettere di presentazione, di raccomandazione per le persone che desidera conoscere. Ecco, i due incontri importanti in questa città sono da un lato Farinelli, che lì abita, lì si è trasferito e abita in questo momento, dall'altro Padre Martini. Chi è Padre Martini? Padre Martini viene spesso citato appunto nelle storie della musica, a sua volta lavorava ad una storia della musica, ma era soprattutto chiamato addirittura, dopo la sua morte, il dio della musica dei nostri tempi, era soprattutto un grande erudito, grande conoscitore della teoria e della storia della musica. Era nato a Bologna nel 1706, ma nel 21 fu ordinato, entrò a fare parte dell'ordine

dei francescani, da cui la consuetudine di riferirsi a lui come padre Martini. Se lo troviamo spesso menzionato appunto per le sue doti di erudito, per le sue conoscenze, perché era una figura di riferimento per cui tantissimi, anche musicisti, si recavano da lui, presero lezioni da lui e via discorrendo, raramente ne ascoltiamo la musica. Quindi cogliamo l'occasione di questo itinerario di Charles Burney, del suo incontro con Padre Martini, per ascoltare un concerto di appunto Padre Martini, un concerto in sol maggiore, che è un concerto singolare dal punto di vista formale, perché da un lato ha dei tratti che potremmo definire arcaici, vecchi rispetto al suo tempo, nel senso che non include nemmeno innovazioni che aveva già portato, per dire, Vivaldi qualche decennio prima, ma neppure si muove nella direzione in cui procede, per esempio, lo stile classico, e ha però uno stile del tutto proprio, una certa originalità, soprattutto nella maniera di far interagire il solista e l'orchestra. Ascoltiamo dunque questo concerto di Giovanni Battista Martini, o Padre Martini, che dir si voglia, con York Cronenberg al pianoforte, accompagnato dall'Orchestra Barocca Capriccio, guidata da Dominic Kiefer.

Con York Cronenberg alla tastiera, l'orchestra barocca Capriccio guidata da Dominique Kiefer, abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore di Giovanni Battista Martini. Giovanni Battista Martini, secondo quello che ne racconta Charles Burney nel suo volume, aveva un carattere eccezionale, tale da ispirare non soltanto rispetto, ma anche profonda simpatia. Unisce alla purezza di vita, alla semplicità di modo, di un'innata gaiezza, dolcezza ed un grande senso di umanità. Posso dire, continua Charles Burney, di non aver mai provato una così grande simpatia per nessuno come per quest'uomo dopo così breve conoscenza. Ma la cosa su cui poi si diffonde a lungo è naturalmente la collezione di libri di padre Martini. Burney elenca specifici autori, specifiche opere di cui addirittura padre Martini possedeva diverse copie, cosa effettivamente eccezionale per l'epoca, e si può calcolare, scrive, che il numero dei suoi libri raggiunga i 17.000 volumi. 17.000 volumi non era senz'altro poco e, prevede Charles Burney, continueranno ad aumentare. L'altra personalità, dicevamo, è il signor Farinelli, come lo chiama Charles Burney, il celeberrimo castrato che aveva fatto furore anni prima, soprattutto a Londra, dove aveva calcato le scene a lungo e scrive Burney, qualche anno più tardi, siamo nel 1770, tutti coloro che amano la musica e soprattutto quelli che hanno avuto la ventura di ascoltare il signor Farinelli si rallegreranno nell'apprendere che è tuttora in buone condizioni di salute e di spirito. Burney ci racconta che ha modo di andarlo a trovare e di trascorrere anche con lui ore molto piacevoli in conversazione e in condivisione di conoscenze. Con rammarico, Burney deve accomiatarsi da queste nuove conoscenze così piacevoli, riprende il suo viaggio e la tappa importante successiva, dove si ferma alcuni giorni, è naturalmente Firenze. E a Firenze ha modo di incontrare il signor Nardini, che già abbiamo menzionato perché fu allievo di Tartini, uno dei suoi allievi migliori, ci dice Charles Burney. Nardini ha un suono dolce e uniforme, non molto forte, ma chiaro e preciso, molto espressivo nei movimenti lenti e simile in questo al suo grande maestro Tartini. Quanto all'esecuzione, tende ad appagare e piacere piuttosto che a sorprendere. Insomma, penso che sia il violinista più perfetto che esista in Italia. E secondo il mio giudizio e la mia impressione, trovo il suo stile delicato, misurato e assai raffinato. Ascoltiamo dunque un concerto, il concerto in La maggiore di Pietro Nardini. Lo ascoltiamo con Leila Shayegh al violino e alla guida dell'orchestra ad astra della Scuola Cantorum di Basilea.

Con lei la Scheyeg al violino e alla guida dell'orchestra ad astra della Schola Cantorum di Basilea abbiamo ascoltato il concerto per violino in La maggiore di Pietro Nardini. Lasciata a Firenze, Charles Burney si dirige a Roma. Naturalmente in queste tappe noi ci soffermiamo sulle osservazioni musicali, sugli incontri musicali, ma Burney visita anche tutto ciò che può, visita i monumenti, le chiese, è un grande appassionato di quadri di pittura, quindi frequenta i collezionisti, quindi il suo resoconto è molto ricco dal punto di vista di tutte le arti, così come di aneddoti sulla vita, sulla quotidianità, come si mangia, come sono fatte le strade, dove scorrono i rigagnoli. È una lettura molto, devo dire, divertente. Dedica diverse pagine al soggiorno romano fra la fine di settembre e il mese di ottobre, in cui in un paragrafo proprio racconta stamane a caccia di libri, perché questa era una delle attività naturalmente importanti per lui. Ricordiamo, aveva intrapreso questo viaggio in Italia per raccogliere materiale, raccogliere fonti per il suo progetto di stesura di una storia della musica. Ecco, non era ancora riuscito, racconta, a procurarsi molti libri rari che potessero essergli utili, e qui racconta di come tal signor Santarelli, uomo straordinariamente gentile, cordiale e comunicativo, gli fece vedere i suoi libri e molte altre carte, insomma, gli diede una mano per trovare libri rari, opuscoli e composizioni che riteneva potessero essergli utili per la sua stesura della storia della musica, fra cui una messa di Morales, dei mottetti di Palestrina, insomma. Insomma, Burney andava in cerca anche di materiali sulla musica rinascimentale. Allora, Morales, per esempio, visse nella prima metà del Cinquecento, soprattutto in Spagna, naturalmente, di cui è l'esponente principale della musica rinascimentale, ma trascorse un periodo anche a Roma e nel periodo romano compose un Officium defunctorum. Noi lo ascoltiamo ora da un'esecuzione avvenuta nell'ambito del Festival Agapè a Ginevra nel 1998 con la guida di Jordi Savall.

Abbiamo ascoltato l'Officium defunctorum di Cristóbal de Morales nell'esecuzione della Capella Real de Catalunya con la guida di Jordi Savall. Charles Burney da Roma passa a Napoli e poi gradualmente riprenderà la via del nord. Sono naturalmente ancora tanti i musicisti che in un modo o in un altro Burney nomina nel suo resoconto di viaggio. Ce n'è uno il cui nome ritorna sia nell'esperienza romana che più tardi in quella napoletana, ma per il quale Burney non sembra mostrare un grandissimo entusiasmo. Il nome è quello di Niccolò Iommelli, compositore che oggi ricordiamo soprattutto come autore operistico, ma che compose anche molta musica sacra, fra cui un Dixit Dominus proprio per Roma nel 1751. Lo ascoltiamo con il coro e il consort Ghislieri e la guida di Giulio Prandi.

Con il coro e il consort strumentale Ghislieri, guidati da Giulio Prandi, abbiamo ascoltato di Niccolò Iommelli il Dixit Dominus per soli, coro e orchestra in sol maggiore che Iommelli compose per Roma nel 1751. Dicevamo che Iommelli è un nome che compare nel resoconto di viaggio di Charles Burney, sia per quanto concerne la tappa romana, sia per quanto concerne quella napoletana. Come anche tanti altri, naturalmente, però autori d'opera, compaiono spesso quando Burney racconta di essere stato all'opera o anche di essere stato in qualcuna di queste accademie, cioè di concerti privati, dove magari addirittura un dilettante, ma un dilettante di qualità, eseguiva un'aria o un'altra. Concediamoci allora anche noi l'ascolto di un'aria d'opera ed è anche l'ascolto con cui ci congediamo, ci salutiamo questa sera. Grazie per averci seguito fin qui. Stiamo seguendo i viaggi di Charles Burney. Abbiamo ancora nel nostro Festival d'estate diversi mercoledì per continuare a seguire questo viaggiatore così curioso e instancabile. Lo seguiremo nei prossimi mercoledì in Germania e nei Paesi Bassi. Per il momento ci congediamo però ancora con l'Italia, con qualcosa di oltremodo italiano, l'aria di Arbace che legge spietata dal Catone in Utica di Niccolò Piccinni. Lo ascoltiamo con la voce di Philippe Jaroussky e le Concert de la Loge guidato da Julien Chauvin.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Anna Bianchi.
1: Buongiorno da Anna Bianchi. Oggi vi propongo una riflessione sul deserto. Evocando il vuoto del deserto, mi piace pensare al dipinto La Tebaide del Beato Angelico, conservata al Museo di San Marco a Firenze e datata 1418-1420. Illustra la vita quotidiana e ascetica dei primi monaci nel deserto di Tebe. Il dipinto funge da metafora del giardino spirituale, esaltando la purezza e la ricerca della solitudine contemplativa. Il paesaggio rigoglioso, con il fiume che sfocia al mare, rappresenta un luogo di pace interiore incontaminato. E a proposito di Egitto, vi nacque Giuseppe Ungaretti, che dichiarò espressamente: «Sono nato al limite del deserto e il miraggio del deserto è il primo stimolo della mia poesia». Sento il deserto come uno spazio essenziale alla mia immaginazione, uno spazio di segrete libertà dove la mente può generare i miraggi che animano gli impulsi più intimi e profondi della mia pittura. Cieli e terre dilatati in una vastità orizzontale in cui tutta la creazione sembra dissolversi in un'unica infinita linea di orizzonte e dove il tempo si annulla come all'apice di un fenomeno mistico. Vengono da questo deserto le voci nascoste di cui provo a farmi tramite, le immagini misteriose che con il mio lavoro cerco di afferrare. Con i titoli di certi miei quadri, come Donna del deserto o Recinto sacro, rimando in modo esplicito al dialogo che ho instaurato da tempo con l'esperienza di solitudine a cui si sono esposti mistici di ogni epoca, in particolare della prima cristianità e del Medioevo. Monaci e monache che nei loro eremi decifravano lo scorrere della vita umana e gli immensi moti dell'universo nel segno della grande metamorfosi, della morte e resurrezione di Cristo. Amo molto pensare a questo mistero con le parole di Gregorio di Nazianzo, nel discorso 14 sull'amore dei poveri. Chi dunque ti ha concesso di contemplare la bellezza del cielo, il corso del sole, i cicli della luna, il ritorno delle stagioni, l'alternarsi dei mesi, il ritmo dell'anno, la divisione del giorno dalla notte, l'immensità dell'aria, i fiumi profondi, il canto del vento?

0: bella. Un re senza corona e senza scorta che fa fremere con i baci la pelle di Marinella? Via, censurata.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione...
0: Bocca di rosa fa l'amore per passione? Non se ne parla neanche. Via, censurata.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove. Attenti al gorilla.
0: Censurata.
1: Quando ecco nell'acqua si compone mirabile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol.
0: Censurata. I canzonieri Fabrizio De André sembrava fatto apposta per impegnare i membri della commissione di ascolto della RAI nel continuo lavoro di selezione e censura. Se lo scopo della commissione era quello di verificare l'idoneità all'ascolto generalizzato da parte del pubblico radiotelevisivo, comprendente quindi anche i bambini, era scontato che nell'Italia degli anni 60 e 70 tutti i brani di Fabrizio De André che si riferivano o alludevano alla sessualità venivano, metaforicamente parlando, cestinati.
1: Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelo.
0: Come però abbiamo sottolineato in alcune puntate precedenti, non erano solo i temi a sfondo sessuale a turbare la coscienza dei censori.
1: D'una ragazza,
0: l'orecchio vigile dei controllori stava anche ben attento a qualsiasi forma più o meno celata di scherno, disprezzo, critica dei valori politici, culturali, religiosi, del supposto sentire comune. Inutile dire che il versificare libertario, antidogmatico e antimilitarista di De André si impigliava regolarmente, quanto inevitabilmente, nelle maglie della censura.

0: Se è vero, come ha scritto qualcuno, che la censura è il bastone bianco dei ciechi del pensiero, allora il caso della canzone Dio è morto, scritta da Francesco Guccini e portata al successo nel 1967 dal gruppo I Nomadi dell'indimenticato Augusto D'Aoglio, è emblematico.
1: Nel mondo fatto di città, essere contro o ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto.
0: Appena ascoltata la canzone, i censori della RAI la definirono blasfema, decidendo di bandirla dalle reti radiotelevisive nazionali. La smentita più clamorosa venne da Radio Vaticana, la quale non solo autorizzò la diffusione della canzone, ma, con un diretto riferimento all'opinione dell'allora pontefice Paolo VI, sottolineò l'apprezzamento del messaggio profondo che le parole scritte da Guccini esprimevano.

Saranno arrossiti di vergogna almeno un po' i censori? Non è dato di saperlo.

0: Alfredo Parolini si muove tra musica, poesia e teatro. A Mesocco, suo paese natale, ha presentato in aprile per gli showcase RSI il suo nuovo progetto Pensei senza Pensei.
1: Sentire in che storia ve conti su, punta da pirle dai dal fonte in su.
0: 13 tracce tra folk, country e canzone, che sono anche 13 affreschi di un mondo di personaggi popolari. Con Danilo Boggini alla fisarmonica, Mauro Pesenti alla batteria, Marco Ricci al basso e Simone Valbonetti alle chitarre. E con il duo del violinista Anthony Yablokov e del tastierista Adam Ilias Kuruz, che ha portato a Mesocco l'universo della musica est e nord europea. Alfredo Parolini, il duo Anthony Yablokov Adam Ilias Kuruz, doppio showcase registrato alla Sala Spettacoli di Mesocco. In onda su Rete 2, in prima fila, martedì alle 20.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli. L'Iran risponderà con la stessa moneta a qualsiasi attacco alle sue infrastrutture dopo che Donald Trump ha minacciato di bombardare un ponte o una centrale elettrica per ogni nave presa di mira nello stretto di Hormuz. Lo ha detto poco fa il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che la dottrina di difesa iraniana è chiara: occhio per occhio. Qualsiasi aggressione contro l'Iran, comprese le nostre infrastrutture, ha detto, provocherà una risposta forte e decisa. Ed accanto suo l'emittente statale iraniana ha citato i militari, secondo i quali le minacce statunitensi non avranno altro risultato se non l'espansione della guerra. E gli attacchi con droni iraniani contro strutture della CIA nel Golfo Persico hanno spinto gli analisti dell'intelligence statunitense a indagare su un possibile coinvolgimento della Russia, che potrebbe avere fornito informazioni per la pianificazione degli attacchi o tecnologia avanzata per i droni. Lo scrive Reuters Online, citando 4 persone a conoscenza dell'intelligence statunitense e aggiungendo che almeno 2 siti della CIA sono stati colpiti lo scorso mese di marzo. Una delle strutture colpite si trova in Arabia Saudita, presso l'ambasciata statunitense a Riyadh, e un'altra sede si trova nell'Iraq orientale. Alcune fonti hanno affermato che anche altre sedi della CIA sarebbero state colpite, ma non hanno fornito dettagli. E sempre negli Stati Uniti, Wall Street Journal ha scritto invece che, per la prima volta, un produttore statunitense inizierà a costruire droni navali progettati e collaudati in combattimento dall'Ucraina, nell'ambito dello sforzo del Pentagono per ampliare il proprio arsenale di armi autonome. L'accordo prevede che i droni navali, noti come Magura, saranno prodotti dalla Recon Craft di Portland, azienda che realizza imbarcazioni per le forze speciali. La scorsa settimana, presso l'ambasciata ucraina a Washington, è stato firmato un memorandum d'intesa tra Recon Craft e U-Force, produttrice del Magura. La filiale tedesca del colosso spagnolo delle telecomunicazioni Telefonica ha dichiarato oggi di voler licenziare fino a 1.100 dipendenti quest'anno, adducendo come motivi la saturazione del mercato e l'ascesa dell'intelligenza artificiale. L'azienda ha dichiarato in un comunicato di voler chiudere l'8% dei propri punti vendita in Germania. Domani in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, specie al mattino.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Se devo dire la verità, a me andava bene così sgranato, con i dettagli nelle ombre incerti, però ho accettato molto volentieri per il semplice fatto che poi questi due film vanno alla Cinemateca Svizzera, saranno conservati nel migliore dei modi e quindi questo per me è un po' un punto d'arrivo, insomma.

0: Chi parla è Edo Bertoglio, fotografo e cineasta ticinese, cronista privilegiato di una New York a cavallo tra gli anni 70 e 80 e rappresentante di una vitalità underground che oggi non c'è più. Le pellicole a cui si riferisce sono Downtown 81 e Face Addict, recentemente restaurate grazie alle giornate cinematografiche di Soletta, dove sono state presentate, e ora depositate alla Cinematheque di Losanna. Con lui viaggiamo indietro nel tempo e torniamo proprio lì, in una Manhattan popolata da musicisti, artisti, club leggendari, dove icone come Andy Warhol, Grace Jones, Debbie Harry o Madonna si incontrano per suonare, parlare di musica, fare arte. E dove un giovanissimo Basquiat, nel film Downtown 81, in una sola immaginaria giornata, suona, cerca di vendere una tela, vive come può, ma soprattutto disegna dappertutto. Le fotografie che Edo Bertoglio ha scattato in quell'epoca sono innumerevoli. Ci sono copertine di dischi come Parallel Lines di Blondie, che sono passate alla storia, ma ci sono anche tante altre fotografie che raccontano vite e persone oggi scomparse. Per questo anche l'artista ticinese è impegnato in un'attività di archiviazione volta a dare nome a volti e situazioni, rendendoli immortali. E noi, con lui, siamo partiti proprio da lì.
1: Io sono partito dagli archivi perché ho degli archivi fotografici immensi. Sono archivi analogici, dunque pellicola di Parigi dove ho studiato cinema, qualche cosa di Londra dove sono stato qualche mese e poi 14 anni a New York, e sono anni e anni che li metto a posto perché ho digitalizzato diverse cose, le cose diciamo più richieste, perché quando parliamo di Basquiat, di Blondie, di Andy Warhol, di Madonna, tutti quei musicisti un po' di quell'epoca che ho fotografato, ancora oggi ci sono delle richieste per riviste, le case d'asta che hanno bisogno per i loro cataloghi, e per trovare poi quel giorno che non dovessi più esserci, che qualcuno che mette le mani in questi archivi sappia le date, i posti, i nomi, anche perché tanta gente non c'è più.
2: È un lavoro, sì, da come lo descrive e da come provo a immaginarmi, infinito.
1: È un continuo lavoro di selezione, quello che penso sia importante, che sia visto certe persone, e spesso vorrei poterle valorizzare perché hanno una storia loro, una storia artistica, quindi vorrei partecipare a non dimenticare nemmeno uno di loro.
2: Se mi permette, vorrei tornare anch'io un po' indietro nel tempo. Sono capitata su questa frase quando lei è arrivato a New York e dall'alto dell'Empire State Building con Mary Paul avete detto: questa città sarà il nostro terreno di gioco artistico. Sì. Ma com'è arrivare a 25 anni a New York?
1: Quel momento lì era metà ottobre, c'era già un vento molto freddo, noi eravamo in basso, volevamo fare i turisti, era due giorni che eravamo lì e ci ha investito questa corrente fredda e ci siamo detti: cosa cavolo facciamo qua, non conosciamo nessuno, non abbiamo lavoro, niente. E poi siamo saliti e in cima all'Empire si è svelata questa materia della città, i building alti, quelli bassi, i giardini su certe costruzioni, Central Park, i parchi, questo e quest'altro, cioè proprio la materia della città ha fatto sì che sarebbe stato il background di un futuro, insomma.
2: E com'era New York quegli anni? Che è un po' la New York che vediamo anche in Downtown 81, in parte.
1: Parliamo di Manhattan, che era quello che conoscevo, quello che ho visto. Già il fatto di andare da Kennedy Airport fino a Manhattan ha svelato una città che io non mi immaginavo, un pochino attraverso certi noir del cinema americano, soprattutto quelli indipendenti, che si vedeva che la città non era proprio quella città che spesso allora si diceva la città del futuro, moderna e tutto quanto. In realtà no, era povera, i bus erano arrugginiti, le strade erano piene di buchi, ci si rendeva conto che la città era appena stata sull'orlo del fallimento, si stava riprendendo adagio adagio, e tutte le piccole industrie manufatturiere se ne erano andate perché non c'erano più servizi, quindi se ne erano andate da Manhattan, del centro città, e avevano lasciato liberi questi enormi loft, no? Che erano dei locali industriali, e anche le persone che ci lavoravano adagio adagio sono usciti e hanno liberato questi piccoli appartamenti nell'East Village, nel Lower East Side, e sia i loft e sia questi piccoli appartamenti adagio adagio sono andati a essere riempiti di giovani artisti che arrivavano dal resto dell'America, o erano locali o europei. Si poteva vivere a New York con pochi soldi. Se uno era, diciamo, musicista, poteva lavorare 3-4 giorni in un ristorante, che era tipico, capito, con gli attori, con i poeti, con tutti quanti, e poi può scrivere, suonare, fare quello che veramente vuole lui, nella speranza poi di avere successo. E all'epoca per tutti aleggiava ancora l'idea del sogno americano.

0: avevo un book di fotografie che avevo fatto a Parigi, di ritratti, scene di notte, di feste, di cose così. Prendevo l'indirizzo di certe riviste e andavo e depositavo il mio book e non riuscivo mai ad avere un appuntamento col direttore artistico. Mi chiedevano di lasciarlo lì e il giorno dopo andavo a riprenderlo nella speranza: ah, bello, fantastico, ti diamo lavoro. E invece in generale c'era il biglietto con sì, molto bello, ma non fa caso nostro. Finché sono andato da Andy Warhol Interview, che conoscevo già da Parigi perché c'era una libreria a Saint-Germain che lo vendeva. E io tra l'altro mi ricordo di un giorno ho detto: io un giorno lavorerò per questa rivista. Il redattore capo, Robert Hayes, mi ha detto: ah, bellissimo, facciamolo vedere a Andy Warhol. Allora, mi è andato, insomma, sono andato in brodo di giuggiole. E allora mi presenta Andy Warhol che guarda questo book e a ogni pagina dice: favoloso, favoloso, bellissimo, favoloso, bellissimo. Poi, tra parentesi, ho capito, conoscendolo e avendolo visto diverse volte, mi rendevo conto che per lui era tutto fabulous. No, non solo le mie foto in quel momento, ma per lui anche un biglietto, non so, di autobus per lui era favoloso.
1: Ma perché
0: Perché,
1: ci vedeva qualcosa di favoloso?
0: no, perché poi in realtà, soprattutto per il biglietto del bus, non tanto per le mie
1: Sì.
0: foto, era una possibile idea per un'opera d'arte sua. E per contro le mie fotografie mi hanno permesso di cominciare a lavorare per Interview ogni mese. Mio amico Glenn scriveva gruppi, i nuovi gruppi sulla scena, che tra l'altro la maggior parte li conoscevamo, erano amici perché li conosciamo dai club e tutto quanto, e io li fotografavo per questo articolo mensile. E grazie a queste foto qua, spesso, anzi a un certo punto, ha fatto Boule de Neige. E la stessa foto, non so, dei Lounge Lizard la vendevo, non so, in Giappone, in Argentina, in Olanda, perché i direttori artistici di certe riviste ricevevano interview, perché Andy Warhol era molto conosciuto allora, chiaramente, quindi volevano vedere che cosa succedeva. Interview pagava $100 a foto, però ti lasciava tutti i diritti
1: Sì.
0: così, di vendere, di riprodurre tutto quanto. E mi sono fatto un nome come fotografo di gruppi, di musicisti, di cantanti, e sono entrato così in questo circuito di case di produzione, e ho fotografato un sacco di musicisti, che il 98% non esiste più, perché all'epoca usciva il 45 giri grande come il 33 con
1: Sì.
0: due canzoni, che spesso il cantante o la cantante o il gruppo facevano proprio una scintilla, facevano i primi posti e poi sparivano completamente perché il secondo o il terzo disco non funzionava, no? Era già un sistema così
1: Sì.
0: ad alto consumo.

0: Sì, beh, Blondie per esempio ha fatto Parallel Lines, la copertina, che tra l'altro loro l'avevano fatta fare da una fotografa, non erano contenti, e siccome io conoscevo Chris Stein e Debbie Harry, sono venuti da me e dico: guarda, abbiamo pochissimi soldi perché li abbiamo già spesi, però ci fai questa foto qua. Io l'ho fatta e ha fatto un boom, perché Parallel Lines oggi è nei, cioè, una serie di libri che parlano delle migliori copertine, e c'ho quella lì, Parallel Lines dei Blondie, e ce n'ho un'altra dei Plastics che ha vinto diversi premi, fatta un po' più tardi, nel 81-82, se non ricordo più.
1: Divagando, ma proprio perché siamo sulle copertine, c'è invece questa storia della copertina per il disco di Madonna, questa fotografia bellissima.
0: Sì, allora conoscevamo Madonna, che faceva anche lei i primi passi, anzi, a dire, cioè era già ben in avanti, aveva già fatto quel film con Searching for Susan,
1: sì, sì.
0: Quindi era già uscito il primo disco, quindi l'ho avuta in studio, vi ho fatto queste foto in bianco e nero, dove lei era nuda, coperta, appena coperta da un lenzuolo bianco e nero in controluce, e la casa discografica mi ha detto: guarda, sì, te la paghiamo, però non la usiamo perché sembra la pubblicità di un profumo francese. E poi sono andati a Los Angeles a farla fare da un altro.
1: Era cambiata anche. Sì.
0: Nel 79 finalmente avevamo un gruzzoletto e abbiamo deciso di prendere un loft a Broadway e Bleecker. Siamo scesi downtown perché praticamente le serate così passano già downtown, al di sotto della 14ª, ecco, tutti questi artisti che sono arrivati, che erano a New York, abitavano in questi piccoli appartamenti o nei loft, facevano comunità, quindi c'erano dei club, c'era il CBGB, c'era il Merck Club, ci si ritrovava, perché lì esordivano i nuovi gruppi e conoscevi gente. E allora conoscevi, non so, guarda, io vorrei fare un film in Super 8, sei capace di usare la Super 8? Perché io voglio dirigerlo e ho bisogno di questo, ho bisogno di quello e quell'altro. Allora un giorno diventavi cameraman, l'altro giorno fonico, l'altro giorno attore, c'era uno scambio così, c'era questa dinamica creativa dove ognuno si prestava alle idee degli altri. Ed è nato anche, per esempio, tutta una serie di film fatti a downtown, Emo Spo, tra l'altro, che è appena morto anche lui, Eric Mitchell, tanti altri.
2: I was free, but the city wasn't. The subway fare had gone up, but that was okay. I knew my way downtown, and walking was deluxe.
3: Now watch this, baby.
4: You can't evict me. I was in the hospital.
5: If you don't have the money, you will be out on the street

0: E Downtown 81 come nasce? Con un altro titolo già.
1: Allora, è nato come New York Beat. Allora, questa è una storia molto complicata, che è lunga. Mary Paul lavorava per Fiorucci, che aveva un negozio, mentre io facevo il giro dei magazine, delle riviste col mio book, mentre lavoravo facendo i tavoli per il mio padrone di casa, a tirar su muri in cartongesso. Mary Paul andava a Chinatown, comprava degli accessori che poi lei metteva assieme e poi vendeva a Fiorucci. E siccome aveva indovinato una certa tendenza, più che indovinarla l'ha creata, Elio Fiorucci l'ha presa come buyer e la mandava, non so, a Hong Kong più che in Giappone. Fiorucci, quando arrivava a New York, veniva sempre da noi a cena per sapere cosa stava succedendo nella musica. Poi è cominciato nel 78 lo studio 54, la moda. Si viveva in una costante atmosfera di creazione. A un certo punto Rizzoli in New York convoca, è un bel salto questo, ci convoca e dice: sì, allora abbiamo letto lo script di Glenn, sappiamo che volete prendere degli attori non professionisti, abbiamo sentito anche noi, perché a un certo punto nell'81 Diego Cortez nel Queens, PS1, fa questa grande mostra dove raggruppa tutti gli artisti, musicisti, scrittori, tutto quanto, in questa vecchia scuola disabitata, e fa New York, New Wave. Le riviste di cultura, d'arte, si rendono conto che sta succedendo qualcosa di cui loro non sapevano niente. E quindi Rizzoli aveva sentito di questa cosa e comunque ci sono a disposizione questi 250.000 dollari per la produzione del film. Lo tiriamo insieme, siamo in 11 o 12, abbiamo i gruppi, abbiamo Mary Paul che fa da produttrice e organizzatrice, e Glenn che scrive, che doveva fare il coach anche per il fatto che questi e, diciamo, attori erano dei non attori. Sì. Poi c'è stata l'intuizione, perché il primo protagonista sarebbe dovuto essere Danny Rosen, che era questo giovane ragazzo vestito come un dandy, però con dei vestiti che comprava ai mercatini, no? Però aveva sempre il doppio petto, il cappello, cioè veramente un bel personaggio. L'unico problema è che avevamo capito che non era veramente affidabile, e Glenn ha detto: ma dai, conosciamo Jean-Michel. Io per esempio uscivo da casa mia nel 79, proprio davanti a me si presentava una scritta con su Semo, e poi vedevo, l'avevo conosciuto al Merck Club. E Glenn ha avuto questa intuizione: dai, prendiamo lui. E infatti ne abbiamo parlato, lui era entusiasta. Verso metà dicembre dell'80 abbiamo cominciato a girare per 6 settimane.
2: I'm an artist, and you tell people that, they usually say, what's your medium? I usually say,

0: New York is my kind of town. If you can make it there, you can sell people your unwanted hair. If you want to see something ugly, you never have too far to go.
1: Brother, I got Dr. Nova. I got BT-82.
0: But if you want to find something beautiful, well, that's not too hard either.
2: Can I offer you a lift downtown?
3: Bravissimo, tra l'altro, Basquiat nel film,
4: sì,
3: mi è piaciuto proprio.
4: Lui era uno che lavorava sempre, sempre, sempre, ha abitato a casa nostra per 2 settimane o più prima di cominciare, e la prima cosa che faceva vedeva uno spazio bianco e subito scriveva o disegnava.
3: Questo si vede nel film, sì. Anche, sì.
4: Sì, tra l'altro noi come produzione siamo stati i primi a fargli avere delle tele già inquadrate, no? E i primi colori acrilici, perché avevamo bisogno, che era funzionale alla storia, il fatto che lui dovesse avere un quadro che doveva recuperare e andare, sì, in giro a vendere. Sì. Quel quadro lì è stato il primo quadro su tela che ha fatto. Quando abbiamo finito, dopo 6 settimane, gli unici professionisti erano i 3 macchinisti che erano pagati di più di noi. Per fortuna che abbiamo potuto averli e che abbiamo investito quei soldi, perché girare a New York, soprattutto gli esterni, però anche organizzare gli interni, tutto quanto, era molto faticoso, perché era gennaio, era freddo, lavorava dalle 5 del mattino. Io mi ricordo che andavo nel piccolo ufficio Greg Jones, avevamo affittato un piccolo ufficio con una piccola stanzetta dove facevamo dormire Jean-Michel, in modo che sapessimo sempre che lui tornasse a casa, era pieno di fidanzate, quindi è stato molto faticoso veramente.
0: In this town, anything is possible.
5: What is this? This thing is worth $420?
0: People throw you out of your home, rip you off. What are you gonna do? You gotta be positive.
6: Well, we artists have managed to keep the last bit of intelligence and beauty going.

0: Adesso faccio un salto anch'io, proprio pindarico, esagerato. Poi com'è stato vedere il film a Cannes nel 2000 realizzato?
1: Beh, è stato una meraviglia perché erano passati 20 anni e poi, e soprattutto a Cannes, dove è stato seguito, cioè abbiamo avuto come si dice, questa curatrice critica che ha voluto Downtown 81 alla Quinzaine des réalisateurs, e da lì Downtown 81 ha cominciato la sua vita. Perché effettivamente abbiamo un Basquiat 19enne, molto prima che diventasse una star del mercato dell'arte, e quindi ancora oggi, quando c'è una grande mostra, proiettano sempre questo film.
0: Cosa ci racconta ancora oggi questo film?
1: Quando lo vedi una New York che non esiste più, vedi una comunità di gente che non esiste più, o comunque quelli che ci sono ancora sono diventati grandi, certi si sono persi, certi sono diventati delle star, certi no, e comunque ridà una specie di, come chiamarlo, un'energia, una vibrazione di quel momento che io personalmente, ma così tanti altri, non si ritrovano più, chiaramente a New York oggi. Io sono stato l'ultima volta, sono stato nel 2009, ed era già cambiata perché la città cambia in un modo molto molto rapido, ed è una specie di, così, di una fotografia, souvenir di quella New York che non c'è più e non verrà più.

0: Sono sempre stato fisso su quello che erano i visi delle persone. Bisogna cominciare da questa serie di ritratti che facevo sul tetto di casa mia, figurines, che erano delle nostre amiche o delle ragazze, donne che io conoscevo nei club e a cui domandavo di venire in studio il giorno dopo esattamente vestite, truccate come quella sera lì. Come le abbiamo
1: Bellissime queste
0: conosciute,
1: figurine.
0: viste. E c'ho tutta questa serie di ritratti dove attraverso la tecnica della sovraesposizione, perché parliamo sempre di analogico, quindi di non, niente ritocco, cose così, dando più luce al viso, si perde la materia e resta il design, di modo che queste figurines sembrano un po' dei personaggi di fumetti, no? Anche perché all'epoca c'era questa voglia di mettersi in scena. C'erano delle boutique, però le ragazze andavano nei mercatini, c'era una forte influenza del cinema di Hollywood degli anni 30 e 40. I ragazzi si vestivano anche loro nei mercatini, sempre con la giacca e il vestito, insomma, la cravatta, spesso, insomma. E dunque c'era anche una certa eleganza che oggi purtroppo non c'è
1: L'abbiamo
0: più,
1: persa.
0: perché tutti si vestono come se andassero o in montagna. Oppure a far ginnastica.
1: E poi questo si è evoluto, questo progetto, quando poi è tornato.
0: Dopo si è venuto in Ladies, dove invece
1: Ladies.
0: ho fotografato 93 visi di donne. Io chiedevo senza trucco, però non ha funzionato per tutte, e comunque senza gioielli, senza niente, con le spalle nude, un po' con l'idea. Cioè non erano le stesse persone, chiaramente, perché gli anni erano passati, poi lì era figurines era a New York, qui invece eravamo a Lugano, e un po' come se queste ragazze che io conoscevo fossero cresciute e adesso erano donne.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, vi do il benvenuto a Bourbon Street. Oggi vogliamo ricordare una figura leggendaria del jazz contemporaneo, Jack DeJohnette, uno dei batteristi più innovativi e influenti degli ultimi 60 anni. Nato a Chicago nel 1942, DeJohnette ha saputo coniugare in modo unico potenza, eleganza e una sensibilità armonica, proprio armonica, fuori dal comune, forse grazie alle sue origini di pianista, strumento con cui aveva iniziato da bambino prima di passare alla batteria durante l'adolescenza, ma sempre coltivato nel corso degli anni fino alla fine. Il suo percorso musicale attraversa tutta la storia moderna del jazz, dagli esordi nella scena di Chicago, accanto a musicisti come Roscoe Mitchell e Muha Rachel Abrams, fino al suo ingresso alla fine degli anni 60 nel gruppo di Miles Davis, con cui registrò il leggendario Beaches Brew, uno dei dischi che segnarono per sempre il passaggio dal jazz acustico a quello elettrico. Da quel momento DeJohnette è diventato una delle voci più riconoscibili del jazz mondiale, capace di suonare con Keith Jarrett, Charles Lloyd, Herbie Hancock, Sonny Rollins, Bill Evans, Pat Metheny, John Abercrombie, con estrema disinvoltura e grande versatilità, e naturalmente moltissimi altri. Non è mai stato solo un accompagnatore, come leader ha guidato progetti visionari da Special Edition al trio Getaway, fino alle sue composizioni più recenti, in cui ha continuato a esplorare nuovi territori sonori, mescolando improvvisazione, elettronica e spiritualità. Lo ricordiamo a Chiasso nel 2015, il 2 novembre, con Ravi Coltrane e Matt Garrison, due figli d'arte. Rappresenta questo trio proprio questo spirito, tre generazioni di musicisti uniti dal desiderio di cercare dialogo, oltrepassando i confini tra tradizione e futuro. Jack DeJohnette, come sapete, ci ha lasciato pochi giorni fa. Il suo modo di intendere la musica come spazio di esplorazione, di pace, di comunione, fin tanto, resta un'eredità viva, un insegnamento che continua a ispirare musicisti e ascoltatori da tutto il mondo e continuerà a farlo. Allora, per ricordarlo, vi proponiamo un'intervista realizzata proprio in occasione di quel concerto al Cinema Teatro di Chiasso, un incontro che ci restituisce tutta la lucidità, la gentilezza, la profondità di un vero maestro del nostro tempo. L'intervista si è svolta nel bar dell'albergo dove Jack DeJohnette era ospite e quindi sentirete un po' di rumori di sottofondo. Un'intervista che da cui portiamo a casa, oltre a tutto ciò che ho già detto, soprattutto una grande, grande passione per la musica che ha accompagnato questo gigante del jazz fino ai suoi ultimi giorni. Un caro saluto e buon ascolto.

0: Jack DeJohnette, it's a huge pleasure to be here with you. Thank you for joining Rete 2.
1: Sei una leggenda del jazz degli ultimi 50 anni, hai suonato con tutti i musicisti più grandi che hanno popolato l'universo del jazz. Raccontaci qualcosa delle tue origini, perché non hai cominciato come batterista, ma hai cominciato come pianista.
2: Well, I mean, you know, I started piano when I was a young age and classical piano and when I became a teenager, well, my uncle was into jazz and
1: ho iniziato lo studio del pianoforte quando ero bambino, piano classico, e alla scuola superiore ho iniziato lo studio della batteria parallelamente. Mio zio Roy Wood, uno dei primi DJ afroamericani a trasmettere in una radio americana a Chicago, mi ha introdotto ai primi dischi jazz, ma tutta la musica mi ha sempre interessato. Avevo varie band a scuola e a Chicago presto ho suonato con i più importanti musicisti dell'epoca. Da quando mi sono trasferito a New York, essendo stato assunto dall'organista blues John Patton, ho iniziato a suonare con i grandissimi e ho deciso che la batteria sarebbe stata il mio strumento principale. Il resto è storia.
2: You know, I came to New York, got hired by John Patton, and then I decided to make drums my main instrument. And after that, you know, the rest is history.
1: Of course it is. Il tuo stile è immediatamente riconoscibile quando si sente il tuo drumming su qualunque brano musicale, anche di genere diverso. Si capisce che sei tu, hai una tua voce sullo strumento. Ognuno suonando jazz deve avere una sua propria voce, sia individualmente che come parte di un gruppo. È l'espressione della propria identità. Chiunque sia nato su questo pianeta ha una sua voce. Questo è ciò che accade quando suoni jazz, in fondo, racconti una storia. Questo suono particolare è stato il risultato di un lungo studio, di un lungo lavoro di studio, oppure è venuto fuori interagendo con altri musicisti, incontrando le leggende del jazz con cui hai avuto modo di collaborare? Il creatore me l'ha data e io mi sono messo in cammino con i musicisti più grandi per diventare più grande anch'io, per imparare. Questo è ciò che fai se vuoi diventare il migliore. Suoni con i migliori, impari, cresci e poi passi la tua esperienza ad altri musicisti. Ci sono altri pianisti che sono anche buoni batteristi, mi viene in mente Gonzalo Rubalcaba, un incredibile pianista cubano che è anche un ottimo batterista, e si capisce nel suo modo di suonare il pianoforte quanto la percussione abbia influenzato il suo pianismo. Viceversa, per te, come il fatto di essere pianista, un bravo pianista, in qualche modo ha influenzato o influenza il tuo modo di suonare la batteria? Devi pensare che pianoforte, marimba, vibrafono, in fondo anche la chitarra, sono strumenti a percussione. Ovviamente la loro fisicità, la loro fisicalità è diversa, ma il concetto no. Io, ad esempio, accordo i miei tamburi con note diverse e produco melodie e armonie, come se suonassi un pianoforte. Quindi una concezione orchestrale della batteria.
2: Yeah, that's the term for it. Yeah, orchestra. Yeah. I mean, you're talking about the piano. I've been playing the piano.
1: Sì, esatto, questo è il termine giusto. Orchestra, orchestralità. Tra l'altro, parlando di pianoforte, ho appena registrato un nuovo CD di piano solo per una piccola casa discografica francese, la Newell Records. Su Facebook e su YouTube si trova anche un kit elettronico con alcuni estratti della produzione del disco che si intitolerà Return ed uscirà nel prossimo aprile. Sono tutti brani originali composti da me, tranne un brano di Milton Nascimento. Ho suonato un fantastico pianoforte Fazioli, vecchio ma con un suono impressionante. Sono contentissimo, è la mia prima esperienza in solo piano e sono molto felice ed entusiasta. Ho anche un altro disco che uscirà il prossimo aprile, prodotto da Manfred Eicher, una nuova produzione ECM, che sarà proprio con questo trio, con Ravi Coltrane e Matt Garrison. Anche qui, tutti brani originali, molta sperimentazione. Suono il pianoforte e anche vari effetti elettronici. Abbiamo appena registrato a New York.
2: So I'm really excited about that.

0: excited about the trio release of the record with Ravi and Matt. And I also play piano and electronics on that.
1: Fantastico, questo è anche ciò a cui assisteremo nel concerto di questa sera, quindi oltre a vederti impegnato alla batteria, ti ascolteremo il pianoforte e nell'elettronica.
0: Yeah, Matthew also has electronics with his
1: sì, anche Matt avrà un kit elettronico sul palco.
0: Yeah,
1: sarà
0: be,
1: come know, sempre una serata di musica e di sperimentazione con tutto materiale originale. Infatti, per completare il quadro, dobbiamo dire che Jack DeJohnette, sei anche un grande compositore. Come è venuta fuori questa tua vena compositiva? È venuta fuori spontaneamente oppure ti sei attrezzato anche qui con lunghi anni di studio?
0: No, it just came out. You know, I played what I heard, you know.
1: Sì, spontaneamente è venuta fuori. Io suono quello che ascolto, quello che ho ascoltato dai grandi musicisti con cui ho avuto la fortuna di suonare. Per comporre mi metto al pianoforte e cerco idee. A volte parto da un titolo o da un groove, dipende. Sono molto empirico nel mio approccio. Ho una vibrazione e cerco di seguirla. Seguo quello che salta fuori, specialmente nel rapporto con i musicisti, che sono coloro per cui scrivo.
0: From one place to other until intuitively I think it's complete. Mm-hmm.

0: Jack, ti ho visto dal vivo l'ultima volta nei primi anni 90 all'Arena di Milano con Pat Metheny, Dave Holland e Herbie Hancock nel progetto Parallel Realities. Hai decine di dischi usciti per l'etichetta ECM, suoni tutti i generi musicali dal funk al free jazz. Questo non è semplice, questa poliedricità al tuo livello, a questo livello immenso con cui tu riesci a gestirla, è una cosa non semplice.
1: Oh, no, but it's built into the human sensibility, you know. So, you know, if we didn't have that kind of trait inherent in the human species, I mean, we wouldn't have.
0: No, è un aspetto della sensibilità umana. Senza questa curiosità non avremmo l'elettricità, non avremmo la tecnologia, non avremmo l'arte, la splendida arte che ci accompagna da sempre. Nulla. È un tratto umano dato a tutti, a chi più e a chi meno, ma è un'espressione creativa della multiforme coscienza creativa data a tutti. Questa coscienza creativa ne cerca altre, le cerca per mettersi insieme, per unirsi, e così si genera un circuito bello, positivo, in cui la bellezza, la novità germogliano volentieri. Ecco come Herbie Hancock, Miles Davis, Keith Jarrett, Sonny Rollins, solo per fare alcuni nomi, hanno sempre portato qualcosa di nuovo e di fresco. Io sempre cerco e mi aspetto una sorpresa, la sorpresa della novità, e cerco musicisti che mi aiutino a trovarlo.
1: Just to name a few, always coming out with something fresh. So I expect, you know, I expect to come up with something different and interesting all the time. And play with players, I like that too.

0: Hai appena nominato alcuni dei personaggi leggendari con cui hai avuto a che fare durante la tua lunga carriera. Soffermiamoci un attimo su Miles Davis. Come è venuto l'incontro? Come e dove?
1: I was playing with Jackie McLean. And Tony Williams played with Jackie McLean and Miles.
0: Ero nella band di Jackie McLean, come anche era Tony Williams, che era il batterista di Miles. Così Miles venne una sera a sentirci e decise di chiamarmi nella sua band, all'inizio come sostituto di Tony. Miles cercava sempre musicisti che lo ispirassero, che creassero insieme a lui un ambiente creativo, che lo stimolasse a trarre la genialità della sua musicalità. Ecco perché suonare con lui arricchiva. Era un interscambio incredibile e continuo, che in effetti ha generato, oltre a grande musica, personalità musicali enormi come appunto Herbie Hancock, Kenny Garrett, John Scofield e tutti gli altri che ben conoscete.
1: A lot of us learned a lot from Miles, and we carry that with us, you know.

0: In Beaches Brew tu sei il batterista principale accanto a Billy Cobham e Lenny White, ma è vero che la lavorazione di questo disco fu realmente una sorta di work in progress, cioè un lavoro che non è partito sapendo già dove si andava a finire?
1: Yeah, it was just improvisation.
0: Sì, grooves e improvvisazione, mentre il nastro girava. E Tio Massero, il produttore, si prese la responsabilità di prendere tutti questi pezzi e di metterli insieme, di editarli, e quello che ne uscì è Beaches Brew. In questo senso è stato un work in progress, documentato dalla continua registrazione del nastro che girava. Jack DeJohnette segui la scena del jazz mondiale ormai da 50 anni. Dove sta andando il jazz? Quale sembra essere il destino di questo genere musicale così ormai così ampio, così omnicomprensivo, in modo anche forse difficilmente pronosticabile una trentina di anni fa?
1: But you know, that's a question that I'm not thrilled about answering because
0: questa domanda non mi entusiasma. Infatti il jazz è una vita, muta, si adatta, avanza e cambia, come la nostra vita. Per esempio, ci sono i mutamenti climatici ora e dobbiamo cambiare qualcosa, adattarci, cambiare direzione. Così è il jazz. È una vita, non è una sclerosi, non è un museo, non sono etichette che si appiccicano a un genere musicale. Va avanti e cresce. Tanti bravi musicisti giovani portano avanti questa vicenda ormai secolare e portano avanti la nostra eredità.
1: Spontaneous and written composition.
0: Thank you so much, Jack. It was a real pleasure and look forward to hearing the concert tonight.
1: Great, thank you.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Vai a confessarti. Vado. Era diffusa l'usanza dalle mie parti, adesso meno. Però ricordo una stagione in cui, specialmente i ricchi, per eccesso di zelo forse, o per paura, più probabile, sentirono di colpo l'impulso di andare in massa a confessarsi, ma non dal prete, no, dal giudice. Vostro onore, è una giungla, sto lavoro, vostro onore. Son concusso. Son corrotto. Ho truffato, ma solo allo Stato, non sono truffatore nella vita. Glielo giuro, su ciò che ho di più caro al mondo, l'elenco clienti, l'avvocato e la famiglia, troppi oneri, vostro onore, me li hanno imposti. Io non accetto imposte da nessuno. Siamo uomini,

0: magari è un disperato che vuole buttarsi giù. Non vedo il caso di fare ironia su una statura di quel signore.
1: Quel signore molto piccolo.
0: Tra l'altro,
1: quel signore molto piccolo. Io l'ho già visto.

Quando se volete facciamo tutto in nero. Ho confessato, ho professato, sì. Ho molti debiti, sì, ho molto onore, sì, ma che resa dei conti, non mi arrendo alla resa, i conti li ho sconti e conto su uno sconto della pena o la depenalizzazione del reato. Se va male,

0: molto piccolo.
1: Scenda! Io ho una mentalità da imprenditore, ma sul lavoro sto col lavoratore. Ma niente sindacato per favore. Coi miei ragazzi, in ditta, io parlo dialetto inglese. Hey, baby, face of the moon, face of the moon, the face of the moon. Difficile convincere un veneto che non significhi faccia d'amore. Hey, baby, la mia azienda è come una famiglia. Lo dico sempre agli operai, adesso basta. Andate a casa, è tardi. Domani è lunedì. Ogni domenica la stessa storia.

Allora vai a confessarti. No. Perché? Ho fatto il condono. Ah, tombale. Di più. Universale. Ah, ma vale?

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: Terremoto politico in Ticino, due file audio pubblicati su Instagram coinvolgono Claudio Zali. In essi lo si sente consigliare di picchiare una donna. I presidenti di PLR, Centro e PS chiedono chiarimenti al consigliere di Stato che replica minacciando querele. Stop al razzismo nel calcio svizzero. Una nuova petizione chiede che l'Associazione Svizzera di Football prenda urgentemente nuovi provvedimenti. Ufficialmente sancito l'accordo di collaborazione sul nucleare tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Dopo l'annuncio del presidente Trump, anche il Dipartimento americano dell'energia conferma l'intesa. Giovedì 23 luglio, ben ritrovati con il radiogiornale delle 24 da Roberto Ortelli. L'avete sentito nei titoli, è l'attualità regionale, la politica regionale ad aprire questa edizione del radiogiornale con il terremoto politico che è la vicenda che ha coinvolto Claudio Zali. Il presidente del Consiglio di Stato ticinese minaccia denunce in merito alla richiesta dei presidenti di PLR, Centro e Partito Socialista di prendere posizione sugli audio pubblicati su Instagram che lo coinvolgono. Registrazioni in cui Zali suggerisce alla sua interlocutrice di picchiare una donna. Nel pomeriggio della giornata appena trascorsa è giunta anche una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. I dettagli con Pervin Cavaciolu.
2: È una nuova strumentale violazione della mia sfera privata. Risponde così il presidente del governo a quanto reso noto sul Corriere del Ticino. Le registrazioni, afferma, risalirebbero a parecchi anni fa e, citiamo, qualora a me attribuibili, sarebbero state effettuate a mia insaputa e sarebbero quindi a tutti gli effetti frutto di reato. In questi audio è riprodotta una conversazione telefonica fra una donna a cui Claudio Zali suggerisce di picchiare un'altra donna, aggiungendo di averlo lui già fatto. Registrazioni che la RSI ritiene autentiche. Il consigliere di Stato, nel suo scritto, attacca i tre presidenti di partito che in una lettera gli avevano chiesto di prendere posizione su queste registrazioni pubblicate su Instagram. Zali ha definito il comportamento dei tre esponenti politici inaccettabile e ha annunciato anche nei loro confronti azioni legali. Poco fa è giunta anche una reazione della Lega dei Ticinesi, il partito di Zali. Il movimento di Via Monteboglia, si legge nella nota, sta esaminando gli elementi emersi. La credibilità delle istituzioni va chiarita e spetta alle autorità giudiziarie svolgere i necessari accertamenti. Solo allora, spiega il coordinatore Daniele Piccaluga, ci esprimeremo con serietà, chiarezza e senso di responsabilità. Da noi interpellato nel frattempo, il Ministero Pubblico non si esprime e non rilascia dichiarazioni sulla vicenda.
1: E quali altre reazioni politiche? È giunto in serata il comunicato stampa del Movimento per il Socialismo che chiede le dimissioni di Zali e che lasci urgentemente la guida politico del Dipartimento delle Istituzioni. Restiamo in Ticino, dove un 67enne è morto in montagna cadendo per diversi metri mentre stava facendo dei lavori. Sono i primi elementi a cui è giunta la polizia cantonale dopo che nel pomeriggio di martedì era stato segnalato il mancato rientro dell'uomo, uno svizzero domiciliato, in Valle di Blenio. Il suo corpo senza vita è stato trovato poco meno di due ore dopo nella zona della Valle di Garzora, in territorio di Aquila, a un'altitudine di circa 1800 metri. La pagina nazionale Fermiamo il razzismo nel calcio svizzero. Con questo appello è stata consegnata all'Associazione Svizzera di Football una petizione che chiede azioni concrete contro un fenomeno presente anche nei nostri campionati, maschili, femminili, professionisti e dilettanti. A lanciarla è stata Yasmin Imboden, calciatrice svizzero-keniota, vittima lei stessa di attacchi a sfondo razziale. L'ha incontrata Alessio Veronelli.
3: Campionato svizzero di calcio femminile, stagione scorsa. Yasmin Imboden è in campo con le compagne del Lucerna a Friburgo e dagli spalti i cori «Scimmia, scimmia». Contro di lei padre nidvaldese, madre kenyota, lei che ha anche vestito la maglia delle nazionali svizzere giovanili.
4: Ich spiele schon seit über 30 Jahren Fußball und habe leider immer wieder im Fußball Rassismus erlebt.
3: Ho giocato a calcio per più di 30 anni e il razzismo c'è sempre stato, ma l'anno scorso ne ho avuto veramente abbastanza, ci racconta Yasmin Imboden davanti alla sede dell'ASF, Associazione Svizzera di Football, a Muri, prima di consegnare la petizione che chiedeva vertici del calcio elvetico di agire in modo deciso non ad esempio con 500 franchi di multa come nel caso di cui è stata vittima.
4: Auf dem Spielfeld, auf der Tribüne, in social media, überall.
3: Il razzismo c'è in campo, sulle tribune e nei social media, ci dice ancora Yasmin Imboden. La petizione non è però pensata solo per discriminazioni razziali, ma anche di genere o di nazionalità. Concretamente, la petizione chiede che di fronte ad attacchi a sfondo discriminatorio la partita venga bloccata e un annuncio diffuso nello stadio e qualora la situazione dovesse ripetersi l'incontro sarebbe da sospendere in modo definitivo. I casi vanno poi analizzati il prima possibile e le conclusioni rese pubbliche. Le sanzioni devono essere chiare e dissuasive. Multe, punti tolti, partite senza pubblico e gli arbitri formati in modo adeguato. Infine, per l'ottenimento della licenza, le società devono aver svolto dei programmi di prevenzione.
4: Glaube jetzt steht einfach wirklich der Schweizerische Fußballverband in der Verantwortung aktiv etwas dagegen zu machen.
3: L'Associazione Svizzera di Football non può più essere passiva, sostiene infine Yasmin Imboden. Il problema c'è a tutti i livelli, professionisti e dilettanti, campionati maschili e femminili. 12.600 le firme raccolte per la petizione dopo un mondiale dove attacchi a sfondo razziale non sono purtroppo mancati e a soli 3 giorni dall'inizio del nuovo campionato svizzero maschile. La palla è allora adesso nel campo dell'ASF.
1: Almeno 15 persone sono annegate in Svizzera quest'estate, secondo un calcolo dell'agenzia stampa TS Keystone. Si tratta di un bilancio peggiore rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma sono numeri più bassi se paragonati all'estate del 2022 e del 2023. La società svizzera di salvataggio intende aspettare i dati di fine stagione, ma evidenzia già che gli incidenti balneari avvengono soprattutto in laghi e fiumi, dove correnti, ostacoli e cambiamenti meteorologici vengono spesso sottovalutati e le vittime sono prevalentemente uomini. Dall'estero, gli Stati Uniti hanno informato Israele dell'intenzione di intensificare gli attacchi contro l'Iran nei prossimi giorni, prevedendo per la prima volta l'impiego di bombardieri pesanti dall'inizio della campagna congiunta israelo-americana contro la Repubblica Islamica. Lo riporta l'emittente israeliana Kan, secondo la quale i bombardieri sarebbero pronti a colpire il sito nucleare di Peacock Mountain, noto in Iran con il suo nome persiano, Q.E. Kolang Gazla. Israele si trova al massimo livello di allerta in seguito all'aggiornamento ricevuto dagli Stati Uniti. Il governo britannico, dal canto suo, ha annunciato di avere temporaneamente ritirato il personale dalla propria ambasciata in Iran a causa della situazione di sicurezza e di nuove informazioni sulle tensioni regionali. E invece, dal canto suo, l'Iran ha avvertito che in caso di nuovi attacchi statunitensi blinderà tutti i flussi petroliferi in uscita dal Golfo Persico, prendendo di mira tutte le infrastrutture petrolifere del gas, dell'elettricità e dell'economia nella regione. Il presidente Donald Trump ha formalmente approvato un accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita. Per la sua entrata in vigore manca però ancora il via libera del Congresso. Cerchiamo allora di capire con Camilla Camponovo di che cosa si tratta e che cosa prevede questo accordo.
5: L'accordo 123 è un'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita per lo sviluppo di un programma nucleare esclusivamente a fini civili. Questo garantirebbe ai sauditi l'accesso a tecnologie e competenze statunitensi per sviluppare un programma nucleare in Arabia Saudita destinato alla produzione di energia e questo a condizione che vengano rispettate determinate regole di sicurezza. L'accordo prende il nome dalla sezione 123 della legge statunitense sull'energia atomica che per poter entrare ufficialmente in vigore dovrà ancora passare dal Congresso per l'approvazione finale. Il timore è che l'Iran veda questa collaborazione come una provocazione nei suoi confronti, portando poi ad altre ripercussioni sull'intera regione e alcune di queste ripercussioni le abbiamo viste recentemente anche con la guerra statunitense contro l'Iran. Al contempo per i sauditi, Washington è un importante partner militare sia per la vendita di armi sia in termini di sicurezza. Entrambi i paesi poi hanno lo stesso obiettivo, ovvero impedire che l'Iran sviluppi un'arma nucleare e limiti la propria influenza nella regione.
1: E poco fa, come già attesa questa dichiarazione, il Dipartimento statunitense dell'Energia ha confermato l'ufficialità dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita per quel che riguarda l'energia nucleare, accordo che ora, come già annunciato dalla collega Camilla Camponovo, dovrà essere ratificato dal Congresso americano. RG 24, ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
6: Ben ritrovati, inizia ufficialmente la stagione 2026-27 del Lugano Calcio, che alle 20.30 scende sul terreno della AIL Arena per la prima volta. L'occasione è di quelle speciali ed è l'andata del secondo turno preliminare di Conference League, avversari i kosovari del Dukajini. Già dalle 19 sarà in campo in Bielorussia il Sion in casa delle Bate, alle 19.30 Vaduz, Athletic Escaldes, formazione andorrana, alle 20 in Europa League invece il San Gallo sarà chiamato a una prima impresa contro il Benfica. Alla Tour de France si corre la 18esima tappa, la prima del trittico alpino che anticipa il doppio arrivo sull'Alpe d'Huez. 185 km da percorrere e 3.900 metri di dislivello per la maglia gialla Tadej Pogacar e avversari. Infine una nota di hockey, l'ex allenatore dell'Ambri Piotta Eric Landry è il nuovo head coach dei francesi del Rouen.
1: Grazie e buonanotte anche a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi. Giovedì 23 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, specie al mattino. Le temperature in tutto il paese, minime comprese tra 13 e 18 gradi, massime fino a 30 gradi a sud delle Alpi, tra 25 e 28 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Davide Perruconi, regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

puntare a uno spiccato colorismo, anche tramite l'uso di strumenti inconsueti, ricorrendo spesso al polistrumentismo e in generale inseguendo una maggiore quantità e varietà di suoni strumentali per moltiplicare i timbri, la tavolozza fonica, la sollecitazione all'ascolto dei colori sonori. Significative anche le polifonie vocali ottenute attraverso intonazioni un po' sognanti, di voci quasi smaterializzate o fortemente riverberate. Nell'insieme si palesa una sorta di scuola angloamericana che affrontava la questione della psichedelia musicale moltiplicando i timbri. Niente di rivoluzionario in sé e per sé nel panorama musicale novecentesco, ma dalle fascinazioni inaudite per una musica, il pop inglese e statunitense degli anni 60, che era nata valorizzando un formato strumentale elementare, una o due chitarre, un basso, una batteria, più raramente un pianoforte o un organo e nulla più. Un primo ascolto lo ricaviamo oggi da una band inglese non troppo conosciuta. Prima che Steve Howe entrasse negli Yes, era un membro di un piccolo gruppo psichedelico attivo in Inghilterra, i Tomorrow, un gruppo che fece uscire un paio di album alla fine degli anni 60, uno dei quali l'omonimo Tomorrow del 68, da cui ascoltiamo Real Life Permanent Dream, in cui il sitar, suonato dallo stesso Howe, la fa da padrone.

Nel nostro continuo palleggio da una parte all'altra dell'Atlantico, torniamo ora negli Stati Uniti e facciamo un salto di 4 anni. Number One Record è il primo album in studio del gruppo power pop statunitense Big Star, pubblicato nell'aprile del 1972 dalla Ardent. Ci sono Christopher Bell e Alex Chilton alle chitarre e alla voce, Andy Hummel al basso, al pianoforte e alla voce, Jody Stephens alla batteria e alla voce. L'autore del brano è il bassista Andy Hummel. Dal punto di vista musicale, questa ballata non ha esattamente l'India dietro la

angolo. Ma il testo ammicca in modo genuino e luddista ad una ingenua idea di India come ritorno alla natura, come ritiro spirituale, come pausa dal logorio della vita moderna. Insomma, l'ennesima declinazione un po' confusa dell'esotismo rivolto a Oriente. Il testo recita: mi piacerebbe andare in India, vivere in una grande casa bianca nella foresta, bere gin tonic e suonare un pianoforte a coda, leggere alcuni libri lontano da ciò che rattrista il mio cuore, fare il bagno in una piscina nella foresta e non farlo sapere a nessuno, finché non me ne sarò andato.

Per gran parte della sua carriera, Elton John ha fatto di tutto per non relegarsi ad uno stile ben preciso. La traccia Holiday Inn, tratta da Mad Men Across the Water del 1971, ne è un esempio lampante. In Holiday Inn, una ballata country con colori strumentali non troppo convenzionali, il sitar riveste un ruolo fondamentale, pur rimanendo elegantemente velato, una sorta di colore mimetizzato tra chitarre acustiche, mandolino e sezione archi. Troviamo in bella evidenza Davy Johnston al mandolino e al sitar in una delle sue prime collaborazioni con Elton John. Johnston solo in seguito diventerà un membro della Elton John Band. Il testo di Benny Taupin parla della omonima catena alberghiera americana dove evidentemente con la band avevano soggiornato durante il primo tour americano. È lo stesso Johnston a raccontare la sua infatuazione per il sitar, lo strumento indiano, che avrebbe appunto suonato in Holiday Inn. La musica indiana mi ha chiamato dopo aver sentito cosa stavano facendo George Harrison e Brian Jones con il sitar. Ho cercato un album di Ravi Shankar e del grande violinista Yehudi Menuhin intitolato East Meet West e mi ha lasciato senza fiato. La combinazione di sitar e violino era incredibile, ho pensato voglio poterlo fare e ho comprato un sitar, ho potuto approfondire la mia conoscenza della chitarra e degli altri strumenti a corda suonando il sitar. E ancora, in effetti la seconda canzone che ho inciso con Elton è stata Holiday Inn. Mi ha suonato la canzone al piano e ho detto è fantastico, che ne dici del mandolino? Gli piaceva l'idea, ho suonato il mandolino nel brano e due sitar nell'assolo. La mia capacità di suonare altri strumenti mi è tornata utile nel mio primo giorno con Elton John.

miliardi di anni. Sono stato anch'io una stella.

piaceva così tanto.

0: 8:18 in punto, è tempo di In altre parole, è tempo del nostro ospite di questa settimana, giornalista, vice direttore di Internazionale, esperto di politica estera, Jacopo Zanchini, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Beh, ascoltando la sigla mi è venuta in mente una cosa. Prima leggevamo l'articolo di Repubblica che ci parla della cuoca di Churchill, di questo bel libro, insomma, che è uscito, che ce ne parla. E mentre ascoltavo la sigla pensavo, chissà, la cuoca di Trump non deve avere compito facile, semmai Trump ne dovesse avere una. Ma insomma, di questo parleremo magari in un'altra occasione.
1: Pare che abusi di fast food.
0: Ecco, ci torneremo insomma su questo magari un'altra volta, perché noi con Jacopo Zanchini questa mattina restiamo sulla stretta attualità, torniamo a parlare di Stati Uniti e lo facciamo perché Marco Rubio, segretario di Stato americano, all'inizio della scorsa settimana ha fatto un attacco senza precedenti alla Corte Penale Internazionale, accusandola di interferire illegalmente con gli affari degli Stati Uniti e con i loro interventi militari e di polizia e di minacciare la sovranità del paese e dei suoi alleati. Jacopo Zanchini, cosa sta succedendo e perché questo attacco da parte degli Stati Uniti ad un tribunale così importante?
1: Sì, è un'altra di queste novità folli del 2026. Il 13 luglio Marco Rubio ha lanciato un attacco senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale, sia con i comunicati del suo ministero che con un lungo articolo scritto da lui sul Wall Street Journal e con un video su X. Ha sostenuto che la Corte fa una guerra agli Stati Uniti, non una guerra con proiettili e missili, ma con statuti, trattati e il cosiddetto diritto internazionale, ha detto così Rubio. Ha parlato di un tribunale di burocrati globali che pensano di essere onnipotenti e che rischiano di far sentire tutti gli americani alla mercé di giudici stranieri e rischiano di farli processare, perseguire e incarcerare per il cosiddetto crimine di difendere il proprio paese. E finendo quindi con una minaccia, dice: se pensano costoro di poterci privare della nostra sovranità, gli insegneremo il vero significato della determinazione americana.
0: Ecco, ma in concreto, che problemi ci sono tra gli Stati Uniti e la Corte Penale Internazionale?
1: Dunque sì, qui forse conviene fare un attimo un passo indietro e ricordare che la Corte Penale Internazionale, o CPI, è il lungo risultato di un percorso di 80 anni nel tentativo di affermare il diritto internazionale umanitario, quello che si chiamava il diritto dei conflitti armati, che cerca di difendere le popolazioni civili dagli abusi commessi nei conflitti armati o durante le azioni armate o di punire i responsabili di questi terribili crimini. Quindi si occupa di crimini gravissimi, in particolare crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e il crimine di aggressione. È l'erede fondamentale dei tribunali ad hoc, quello della ex Jugoslavia e quello per il Ruanda, che negli anni 90 hanno cercato di fare giustizia dopo quei conflitti sanguinosi di quell'epoca. È un tribunale penale, quindi giudica persone, fatti concreti, abusi specifici commessi contro di solito le popolazioni civili o persone inermi. Non è un tribunale dell'ONU, ma può collaborare con l'ONU e alla Corte hanno aderito ben 125 paesi su 192. È operativo dal 2002, ma non ci aderiscono alcuni paesi molto importanti, tra questi ovviamente gli Stati Uniti, la Cina, Israele, la Russia, ovviamente. La Corte funziona però su alcune regole fondamentali, tra queste c'è la complementarità, cioè interviene solo quando gli Stati non vogliono o non possono, non sono in grado di indagare e perseguire i responsabili di questi crimini. Poi naturalmente c'è il principio che non esiste un'immunità, cioè il fatto di essere un primo ministro, un presidente, un generale, non significa che sei immune dalla tua responsabilità penale, ma infine, soprattutto, la Corte Penale Internazionale ha giurisdizione per indagare solo sui crimini commessi negli stati che hanno aderito allo Statuto di Roma, che hanno aderito alla Corte.
0: Ecco, ma allora perché Rubio l'attacca, visto che Washington, lo dicevi, non aderisce alla Corte?
1: E questo appunto è il punto politico fondamentale. La Corte non ha mai avviato indagini su crimini commessi negli Stati Uniti né su crimini commessi da statunitensi in altri paesi. Eppure da subito, dal secondo mandato di Trump, è partita un'offensiva di sanzioni e boicottaggio contro i giudici della Corte. Questo perché? Perché la CPI può giudicare invece i crimini commessi sul territorio di stati che fanno parte della Corte da cittadini di stati che non ne fanno parte, ed è quello che è successo con Gaza. La Palestina ha firmato lo Statuto di Roma e ha aderito alla Corte, e quindi la Corte su Gaza e ha emesso due mandati di arresto fondamentali per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro, l'ex ministro della difesa israeliano Yoav Gallant per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi a Gaza. Questo non è stato perdonato a Washington e inoltre, oltre a questo, Rubio e l'amministratore dell'amministrazione Trump vogliono ovviamente tutelare gli americani contro procedimenti futuri per crimini eventuali che hanno questo trattato, per esempio il Venezuela, e continuare a proteggere gli israeliani e gli altri alleati di Washington. Mi sentite?
0: Ecco, sì, adesso di nuovo sì, c'è stato un piccolo momento, infatti stavo dicendo non si muova.
1: Ah, ok. Dunque, l'annuncio di Rubio ha quindi immediatamente suscitato lo sdegno dei giuristi internazionali, ovviamente.
0: Ecco, però, al di là delle parole alle quali oramai siamo abituati, a queste parole che attaccano sempre un'istituzione, un politico, eccetera, in questo caso in cosa potrebbe consistere praticamente nel concreto l'offensiva degli Stati Uniti contro la Corte, Jacopo Zanchini?
1: Allora, il comunicato del Dipartimento di Stato dice che nessuna opzione diplomatica sarà esclusa nella campagna per smantellare la minaccia rappresentata dalla Corte Penale Internazionale per gli americani. Il linguaggio, questo qui, è un linguaggio bellico, brick by brick, ha detto Rubio, cioè mattone per mattone va smantellata. La nuova campagna mette sul piatto ovviamente tutta la forza del governo americano in termini diplomatici, cioè fare pressione sui paesi perché si ritirino dalla Corte. Quindi questo, diciamo, e altrimenti potrebbero subirne le conseguenze, cosa che per molti paesi potrebbe essere davvero un problema. Tra l'altro alcuni paesi africani si sono già ritirati dalla Corte per ragioni loro, e si era ritirata anche l'Ungheria di Viktor Orban. Per fortuna il suo successore invece è subito rientrato appena ha vinto le elezioni. La situazione però è veramente delicata. Perché? Perché l'amministrazione Trump si dice che potrebbe sanzionare direttamente l'istituzione, finora ha sanzionato solo i giudici. Se lo fa, nessun personale americano da nessuna parte, nessuna banca, nessuna istituzione può avere rapporti con la Corte, e anche le istituzioni di altri paesi che hanno rapporti con la Corte potrebbero essere sanzionate, il che potrebbe di fatto portare all'impossibilità di funzionare dell'istituzione.
0: Ecco, quindi adesso c'è chiaro che cosa potrebbe succedere, cosa potrebbe comportare, però ecco, se noi adesso inseriamo questo attacco nel contesto più ampio, che cosa significa tutto questo nel mondo di oggi, sullo scenario, anche su quanto sta avvenendo, insomma?
1: Beh, è veramente molto molto inquietante, è il più grave attacco al diritto internazionale che sia mai stato sferrato da una democrazia, ed è un colpo più forte a quel minimo di regole che si cercano di dare nei conflitti armati, e a quel minimo di giustizia che si cerca di dare alle vittime di crimini in tutto il mondo. Il fatto che venga dagli Stati Uniti questo attacco, mi lascio immaginare che danno può essere. La Corte è stata a lungo criticata perché inizialmente ha fatto procedimenti soprattutto rivolti ai paesi africani e del sud del mondo, ma ora è oggetto di attacchi per la verità ancora più forti, dopo che appunto ha incriminato per esempio Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, e ora sta facendo anche dei procedimenti di nuovo fondamentali per i crimini in Sudan e quelli commessi in Libia. Il 14 luglio l'Unione Europea ha reagito effettivamente con un comunicato duro all'offensiva di Rubio e dicendosi di schierarsi con la giustizia penale internazionale e la lotta contro l'impunità, ma è stata una reazione per la verità un po' debole, a cui non sono seguite altre azioni, diciamo. È interessante che il quotidiano francese Le Monde ha dedicato un editoriale alla questione. Nell'editoriale Le Monde scrive: in un momento in cui la forza continua a prevalere sul diritto, resta quindi da sperare che la Corte Penale Internazionale riesca a resistere a quest'ultimo attacco sferrato dagli Stati Uniti. Essa rimane l'unico baluardo, spesso insufficiente e talvolta carente, contro un ritorno dell'impunità di cui i più deboli sono sempre le principali vittime. Direi che possiamo condividere l'opinione di Le Monde, nel senso che in un mondo senza regole di diritto nei conflitti armati, in un mondo in cui non c'è possibilità di giustizia per le vittime dei crimini più gravi che possono essere compiuti, l'impunità sarebbero proprio i più deboli a pagare per questa dissennata politica degli Stati Uniti.
0: Jacopo Zanchini, di nuovo adesso la linea era un po' disturbata, però abbiamo sentito benissimo fino alla conclusione. Allora grazie per questa lettura, grazie per aver spiegato insomma quale strategia c'è dietro gli Stati Uniti nell'intento, in questo attacco che hanno sferrato alla Corte Penale Internazionale. Abbiamo parlato anche di una risposta un po' debole da parte dell'Europa, magari ci torneremo. Intanto grazie per essere stato con noi, non ci ritroviamo domani, sempre qui alle 8:18. Buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Mercoledì 29 luglio, l'Inghilterra tra tardo romanticismo e nuove tendenze. Irene Fiorito, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Cédric Péchat, pianoforte. Musiche di William Walton, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, Frank Bridge. Montebello Festival. In diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, mercoledì alle 20.30.
1: Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Anna Bianchi.
1: Buongiorno da Anna Bianchi. Oggi vi propongo una riflessione sul deserto. Evocando il vuoto del deserto, mi piace pensare al dipinto La Tebaide del Beato Angelico, conservata al Museo di San Marco a Firenze e datata 1418-1420. Illustra la vita quotidiana e ascetica dei primi monaci nel deserto di Tebe. Il dipinto funge da metafora del giardino spirituale, esaltando la purezza e la ricerca della solitudine contemplativa. Il paesaggio rigoglioso, con il fiume che sfocia al mare, rappresenta un luogo